0: Oltre al capitolo geopolitico, con in cima la guerra in Iran, le agende dei due uomini più potenti del mondo sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale all'export di terre rare. Messo in pausa dunque per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Gli Emirati Arabi Uniti invece smentiscono le notizie che circolano su una presunta visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu negli Emirati o di aver ricevuto una qualsiasi delegazione militare israeliana, lo scrive il ministro degli esteri emiratino in una nota. Prima, in un post su Facebook, Zif Agmon, che fino a inizio aprile è stato il capo dello staff del premier israeliano, dimessosi per uno scandalo su alcuni messaggi trapelati considerati impropri, ha scritto che lo Sheikh Bin Zayed, la sua famiglia e altre personalità di spicco hanno accolto calorosamente Netanyahu. Ripetiamo, Abu Dhabi ha categoricamente negato qualsiasi visita di Netanyahu o di una delegazione militare israeliana. La crisi invece era nell'aria. La maggioranza del primo ministro israeliano Netanyahu ha deciso di prendere l'iniziativa, orchestrando lo scioglimento controllato del Parlamento al fine di assumere il controllo del calendario elettorale, aprendo la strada a elezioni anticipate a partire dalla fine di agosto. La coalizione di governo ha presentato un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento, ha annunciato il partito di destra, Likud di Netanyahu. Ciò apre automaticamente la strada alle elezioni dopo un periodo di 90 giorni dall'approvazione del disegno di legge. Veniamo allo sport calcio, con la Coppa Italia vinta dall'Inter ed è la decima Coppa Italia che in serata si è imposta sulla Lazio per 2-1. In Francia invece ennesimo titolo di campionato, il 14° per il Paris Saint-Germain, che ha battuto il Lens per 2-0. Nel ciclismo, il Giro d'Italia, una nuova maglia rosa. Si tratta del portoghese Eulalio, giunto secondo al traguardo di Potenza dietro ad Arieta in una tappa molto bagnata e scivolosa. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, ormai giovedì 14 maggio, giorno dell'ascensione e festivo. In tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi a sud delle Alpi, limite delle nevicate in calo a 1500 metri. Continua adesso il palinsesto musicale notturno di Rete 1 Musicale. Noi ci risentiamo in diretta per il prossimo appuntamento informativo previsto tra poco meno di un'ora alle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere e contare.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un po'...

comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro la mezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Grigioni, l'ufficio per la migrazione e il diritto civile, ha avviato la procedura per revocare il permesso di dimora ai 4 stranieri delinquenti residenti a Roveredo arrestati alla fine di febbraio nell'ambito di un'operazione internazionale antimafia. A comunicarlo è stato il direttore del Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità, Peter Paier. Per la revoca di un permesso di soggiorno, ha ribadito, servono presupposti piuttosto elevati e l'esito di questa procedura non è ancora certo, perché siamo in uno stato di diritto e questo vale anche per queste persone. Per questo ha fatto sapere Paier, dobbiamo essere molto precisi e corretti. Timbrava il cartellino in municipio, in Italia, come giardiniere del verde pubblico e poi si allontanava dal posto di lavoro per raggiungere il Canton Ticino, dove avrebbe svolto una seconda attività lavorativa mentre risultava regolarmente in servizio per il comune di poche migliaia di abitanti a una manciata di chilometri dal confine. Con questa accusa un dipendente pubblico dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino al termine di un'indagine. Swiss rafforza il proprio impegno nel settore dei carburanti sostenibili per l'aviazione e annuncia una collaborazione con l'azienda elvetica Metal Fuels insieme alla casa madre Lufthansa. L'obiettivo è sviluppare e produrre su scala industriale cherosene sintetico a bassa emissione di carbonio. Dall'estero il Libano ha annunciato che altre 10 persone sono state uccise mercoledì negli attacchi israeliani nel sud del paese, portando il bilancio giornaliero ad almeno 22 morti. Stati Uniti, il Senato ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Con la sua conferma, Capitol Hill ha dato una vittoria al presidente Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri sulla richiesta di drastico taglio dei tassi col presidente uscente, il cui mandato scade il 15 maggio. Francia, la procura ha posto la spada, cosiddetta spada di Damocle, sulla testa di Nicolas Sarkozy, minacciandolo di un ritorno in carcere, chiedendo in appello una condanna a 7 anni per l'ex presidente, 2 anni in più rispetto alla condanna iniziale per la vicenda libica. Se condannato, il 30 novembre, l'ex leader francese, che insiste sul fatto che nemmeno un centesimo di denaro libico sia finito nella sua campagna presidenziale del 2007, non avrà altra scelta che ricorrere in Cassazione. Andiamo allo sport e calcio. La Coppa Italia vinta per la 10ª volta dall'Inter, che si imposta sulla Lazio per 2-1. In Francia 14esimo titolo di campionato per il Paris Saint-Germain dopo la vittoria sulla Lens 2-0. Ciclismo, il Giro d'Italia, una nuova maglia rosa. Si tratta del portoghese Eulalio, giunto secondo al traguardo di Potenza dietro a Arrieta dopo una tappa bagnata e scivolosa. Adesso il tempo di oggi, giovedì 14 maggio, giorno dell'ascensione festivo. In tutta la Svizzera, nuvole e pioggia al sud del limite delle nevicate, in calo a 1500 metri. Temperature tra 6 e 15 gradi.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

L'allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Minus 8, il progetto elvetico con Enigma, Off a Summer Afternoon, ci ha portato le notizie, quelle delle 4.
1: Rete 1.
0: Informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Il forte aumento dei prezzi del petrolio si fa sentire anche in Svizzera. Gli analisti di Bike Economics prevedono un aumento dell'inflazione, ma solo a partire dal prossimo anno. Mantengono invece invariate le attese sull'andamento dell'economia. L'inflazione dovrebbe salire dallo 0,6% di quest'anno allo 0,8% del prossimo. L'aumento da ricondurre ai prezzi del petrolio saliti alle stelle dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran. Entro la fine del secondo trimestre dell'anno gli economisti del BAC prevedono che il Brent del Mare del Nord costerà $107 al barile ed è esattamente il livello che si registra oggi. Cina, tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto il presidente Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 amministratori delegati di superpotenze dell'informatica, da Apple a Nvidia, pronti a collaborare con gli States, il messaggio del Ministero degli Esteri locale. Nelle prossime ore l'atteso incontro con l'omologo Xi Jinping, oltre al capitolo geopolitico con in cima la guerra in Iran, le agende dei due uomini più potenti del mondo sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale all'export di terre rare. Un po' di notizie dal Sud America. Venezuela, migliaia di studenti e le loro famiglie hanno bloccato la principale arteria stradale a Caracas. Protestavano contro la continua detenzione di prigionieri politici e le sparizioni forzate che a loro dire ammontano a circa una cinquantina. Questa protesta arriva 3 mesi dopo che la presidente ad interim Delcy Rodriguez, succeduta a Nicolas Maduro, dopo la sua cattura da parte dell'esercito statunitense, ha firmato una legge di amnistia sotto la pressione di Washington. La polizia boliviana ha invece annunciato che interverrà in tutti i punti di blocco stradale installati nel paese, mentre cresce la tensione sociale attorno alla città di La Paz, isolata da giorni dalle proteste di organizzazioni contadine e sindacali. Perù, il candidato della sinistra radicale Roberto Sanchez è virtualmente qualificato per il secondo turno delle elezioni presidenziali, dove sfiderà la leader conservatrice Keiko Fujimori, lo indicano i risultati quasi definitivi diffusi dall'autorità elettorale peruviana dopo lo scrutinio del 99,94% delle schede. Sanchez mantiene un vantaggio di circa 18.800 voti sull'avversario. Uruguay, a un anno dalla morte di José Pepe Mujica, la nazione rende omaggio all'ex guerrigliero e presidente diventato simbolo internazionale di sobrietà politica e impegno sociale. Commosso il ricordo della vedova Lucia Topalansky, che in un'intervista televisiva ha raccontato di essere rimasta colpita dalla fila interminabile di persone che hanno partecipato ai funerali nel maggio dell'anno scorso. Adesso il tempo di oggi, giovedì 14 maggio, giorno dell'Ascensione e festivo in tutta la Svizzera. Nuvole e pioggia al sud, limite delle nevicate, in calo a 1500 metri, temperature tra 6 e 15 gradi.
1: Rete 1.

0: è di Brickell con la voce suadente di Barry White in Good Times, un pezzo del 1994 che ci porta ora alle notizie. Si è fatta mattina, sono le 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dalle informazioni Studio Fabio degli Antoni. Il Consiglio di Stato di Ginevra non ha ancora deciso se autorizzare o meno la manifestazione della coalizione No al G7. Ospite del TG dei colleghi romani di Ates, la direttrice del Dipartimento della Sicurezza Carol Ancasta ha spiegato che la decisione dipenderà dalla possibilità di garantire la sicurezza al 100%. Ha incontrato i manifestanti contro il vertice di G7 e Vio in programma a fine giugno dopo che il dialogo si era arenato. Li ha esortati a essere consapevoli e comprensivi del fatto che ognuno dovrà fare uno sforzo. Ha aggiunto che non potrà autorizzare una manifestazione se non si potrà garantire la sicurezza al 100%. Sempre ieri, ma la società dei proprietari di caffè, ristoranti e hotel di Ginevra deplora e ha deplorato la mancanza di misure di sostegno concrete da parte del Consiglio di Stato durante il vertice. Alla fine di aprile l'organizzazione locale ha scritto alla consigliera di Stato un elenco di richieste tra cui il divieto di tutte le manifestazioni nonché un meccanismo di risarcimento per eventuali danni materiali o interruzioni dell'attività commerciale legati a misure di sicurezza o disordini dell'ordine pubblico. Il cardinale vallesano Emil Paul Cerrig, deceduto martedì, sarà sepolto nella Basilica di San Pietro venerdì. Papa Leone XIV presiderà la celebrazione funebre insieme ai cardinali, agli arcivescovi e ai vescovi. Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto la grande sala del popolo a piazza Tiananmen a Pechino, dove è stato accolto dal presidente cinese e segretario del Partito Comunista Xi Jinping. Oltre al capitolo geopolitico, con in cima la guerra in Iran, le agende dei due uomini più potenti del mondo sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale all'export di terre rare. Ieri Trump è stato accolto con tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi. Col capo della Casa Bianca c'è anche la delegazione di 17 amministratori delegati delle superpotenze dell'informatica, quelle della Silicon Valley, da Apple a Nvidia, pronti a collaborare con gli States, il messaggio del Ministero degli Esteri locale. Messo dunque una sorta di pausa per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Le aziende farmaceutiche indiane stanno esportando opioidi potenti per un valore di milioni di dollari verso l'Africa occidentale e tali sostanze stanno alimentando una mortale epidemia di droga in tutta la regione. Lo rivela un'inchiesta della France Presse che afferma di essere riuscita a ricondurre le compresse di tapentadolo ad alta concentrazione sequestrate in almeno 4 paesi dell'Africa occidentale. Queste pillole vengono utilizzate nella cosiddetta droga degli zombie che crea una forte dipendenza e per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in Liberia e Sierra Leone. Veniamo allo sport calcio. La Coppa Italia vinta per la decima volta dall'Inter che si è imposta sulla Lazio per 2-1. In Francia 14° titolo di campionato per il Paris Saint-Germain dopo la vittoria sul Lens 2-0. Ciclismo, Giro d'Italia, una nuova maglia rosa. Si tratta del portoghese Eulalio, giunto secondo al traguardo di Potenza dietro a Arrieta dopo una tappa bagnata e scivolosa. Adesso il tempo di oggi, giovedì 14 maggio, giorno dell'ascensione e festivo, in tutta la Svizzera nuvole e pioggia, al sud del limite delle nevicate, in calo a 1500 metri, temperature tra 6 e 15 gradi. E con questo brivido di freddo andiamo al Salmo Svizzero, sì, perché come consuetudine apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. Stamane cantato dalla corale Eco di Nomino. Buon ascolto e buon risveglio a chi si risveglia più tardi.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Anche questa mattina sono le 6 del mattino.
1: Rete 1.
0: Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto la grande sala del popolo di piazza Tiananmen a Pechino, dove è stato accolto dal presidente cinese e segretario del partito comunista Xi Jinping. Si sono stretti la mano. Insieme al presidente statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla guerra Pete Hegseth e una ventina di amministratori delegati dell'informatica della Silicon Valley, incluso Elon Musk. Messo, per così dire, in pausa per qualche giorno il conflitto con l'Iran, gli 007 americani però ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Gli Emirati Arabi Uniti invece smentiscono le notizie che circolano su una presunta visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu negli Emirati o di aver ricevuto una qualsiasi delegazione militare israeliana. Lo scrive il ministro degli esteri emiratino in un post su Facebook. Zif Agmon, prima però di questa smentita, e Agmon, che fino all'inizio aprile è stato il capo dello staff del premier israeliano, dimessosi poi per uno scandalo su alcuni messaggi trapelati e considerati impropri, ha scritto che lo sceicco Bin Zayed, la sua famiglia e altre personalità di spicco hanno accolto calorosamente Netanyahu. Vediamo o sapremo nel corso delle ore chi ha mentito. La crisi era nell'aria, la maggioranza del primo ministro israeliano ha deciso di prendere l'iniziativa orchestrando lo scioglimento controllato del Parlamento al fine di assumere il controllo del calendario elettorale, aprendo dunque la strada a elezioni anticipate a partire dalla fine di agosto, e apre la strada a elezioni dopo un periodo di 90 giorni dall'approvazione del disegno di legge. Ucraina, la capitale Kiev, ancora bersaglio di un importante raid aereo russo nelle prime ore di oggi. I giornalisti dell'agenzia francese AFP hanno riferito di aver udito diverse esplosioni e colpi di artiglieria. Nei quartieri di Darnitsky è in corso un'operazione di ricerca e soccorso a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Andiamo adesso in Svizzera. Le centrali nucleari di Gösgen e Leimstadt potrebbero rimanere in funzione per una durata di 80 anni in modo sicuro e redditizio. Lo sostiene il Consiglio federale, che ha preso atto di un rapporto sui due impianti, che potrebbero dunque continuare a fornire elettricità anche oltre l'attuale durata di esercizio di 60 anni. Non si sono fatte attendere dunque le reazioni, critica la sinistra che parla di violazione della volontà popolare, soddisfatto invece il fronte borghese, secondo cui verrebbe garantito l'approvvigionamento energetico del paese, un tema importante che riaccende il dibattito non solo sul futuro dell'atomo nel nostro paese. Infine, la 35esima edizione del Festival Federale Svizzero di Musica, che ha preso via sulla spianata del centro di congressi, sul centro congressi di Vienna. La cerimonia di apertura, alla quale ha partecipato la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, ha alternato discorsi e esibizioni evidentemente musicali. 532 società musicali provenienti da tutto il paese, per un totale di 25.063 musicisti, si esibiranno e si sfideranno da oggi a domenica in diverse categorie. Giovedì 14 giorno di maggio 2026, è il giorno dell'ascensione ed è festivo in tutta la Svizzera, nuvole però e pioggia. Al sud il limite delle nevicate addirittura in abbassamento a 1500 metri, temperature fra 6 e 15 gradi. Con questo brivido che ci sale dalla schiena, vi lascio ad altre notizie con Patrick Locatelli a più tardi.
1: Lo sport.
2: Bene ritrovati, dalle 16.30 il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion, che ha vinto le ultime 5 partite ed è quarto a soli 2 punti. Alla stessa ora anche Basilea San Gallo e Thun contro Young Boys. In Italia l'Inter ha vinto la Coppa per la 10ª volta, sconfiggendo in finale 2-0 la Lazio. In Francia il Paris Saint-Germain ha invece fatto sua l'ennesima Ligue 1, battendo nello scontro diretto 2-0 il Lens. Per i pareggi parigini è il quinto titolo consecutivo e il 14° di sempre. In Inghilterra il Manchester City ha accorciato le distanze portandosi a 2 punti dall'Arsenal capolista. Gli uomini di Guardiola hanno superato 3-0 il Crystal Palace nel recupero della 31esima giornata. Infine il ciclismo e il Giro d'Italia con il portoghese Eulalio in maglia rosa propone la 6ª frazione con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri.

0: lo stallo San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Raiana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi.
1: Siete fantastici, grazie!
2: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
3: Anch'io lo voglio dire, siete fantastici, grazie. Ecco, così lo diceva anche la collega televisiva. 6 minuti dopo le 6, perché siete fantastici? Perché io sto cominciando in questo momento e ho già tipo 25 messaggi da leggere. Buongiorno, ben svegliati.
4: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
3: 14 maggio.
4: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno.

0: Edizione particolare di Alba Chiara, lo abbiamo annunciato, è un'edizione extra large. Poi ci prenderemo l'abitudine, d'estate sapete che Alba Chiara diventa extra large dalle 6 alle 9, dalle 6 alle 8 e mezza, dipende poi dai periodi, ma d'estate è proprio il 6-9. Anche oggi sarà un 6-9, quindi abbiamo tanto tempo per discutere, per dibattere, per chiacchierare, per farci compagnia e soprattutto per capire questa mattina ci siete tutti o qualcuno, come dire, è assente, giustificato, perché è una giornata di festa in diverse località e quindi ben vengano le giornate di festa, sono giornate comunque di riposo, di riflessione e può essere molto molto utile. Io sono Daniele Oldani, pronto ai, come si dice, ai cancelli di partenza, non si dice così ma qualcosa del genere. Io ho una bellissima canzone per cominciare, per cui non attendo altro che godermi questa canzone bellissima insieme a voi. E ben svegliati!
1: It was a teenage.

La canzone dovevamo ascoltarla togliendoci le scarpe, cominciando a ballare come fece John Travolta e vabbè Uma Thurman eccetera nel film che abbiamo evocato proprio in questi giorni. Andiamo con ordine e cominciamo con il capire che giornata sarà da un punto di vista meteorologico. Abbiamo prima sentito le previsioni di Fabio Degli Antoni, che tornerà a noi più tardi, ma mi sembra giusto tornare anche su quella che sono le previsioni, perché insomma il tempo è sempre molto importante, capire un po' come dobbiamo organizzarci anche per capire cosa accade nei prossimi giorni. Ora, Meteo Svizzera ci parla di una giornata, almeno a sud delle Alpi, nuvolosa, temporalesca. Io quando sono arrivato in radio non pioveva, c'è sempre quest'aria frizzantina, vedo che anche a nord al massimo toccheremo i 12 gradi, parlavamo di 15 a sud, anche domani sarà più o meno la stessa cosa, insomma oggi e domani giornata abbastanza coperta, con pioggia, nuvole eccetera, ma sabato cambia qualcosa, almeno a sud delle Alpi giornata soleggiata e vedo un bel filotto di almeno 5, 6, 7 giorni, quindi qualcosa cambierà e anche le temperature vedo che torneranno ad alzarsi. Siamo qui anche per celebrare il 14 di maggio, giornata che da un punto di vista di eventi, beh, ne ha raccolti tanti, tante cose sono accadute il 14 di maggio. Poi passiamo anche un po' di saluti perché, come vi dicevo, stamattina ho già avuto il mio bel da fare a leggere tutti i messaggi che sono già arrivati, quindi questo mi fa anche pensare che è vero, è una giornata di festa per qualcuno, l'Ascensione, ma i valorosi non mancano nemmeno stamattina. L'evento più lontano ci fa pensare a come il destino degli umani sia veramente connesso anche a delle scelte, no? Per cui un bambino che ha 4 anni, cosa fa nella vita? Fa quelle cose belle che fanno i bambini di 4 anni, giocano, cantano, inventano storie. Luigi XIV di Borbone oggi nel 1643 diventava re. Ora capite l'impegno, poi per carità qualcuno lo avrà aiutato, c'era il cardinale Mazzarino che fino alla maggiore età aiutò Luigi XIV, però era sempre un bambino di 4 anni. Maestà, cosa ne pensate? Cosa vuoi che ne pensi? No, devo andare a fare la pipì, devo fare altre cose, ho fame, cosa vuoi che dica un re di 4 anni? Comunque queste sono le scelte di noi esseri umani, a volte discutibili o quantomeno è difficile da capire, no? Ma poi c'è tutta la questione, l'eredità e tu sei il primo ad essere eletto eccetera eccetera, belle storie. 1908, i pionieri dell'aeronautica, i fratelli Wright, dissero: va bene, sapete cosa c'è? Possiamo anche portare qualcuno a bordo, prima occasione in cui c'è un passeggero su un aereo. Ora non dovete immaginare nel 1908 quelle robe che uno si siede, chiede le noccioline, un bicchiere di vino, un'aranciata eccetera, perché era il 1908, quindi erano veramente altri tempi. Tornando all'Ottocento invece, oggi un orologiaio svizzero che si chiamava Adolphe Nicole brevettava il cronografo con le 3 principali funzioni per la misurazione degli intervalli di tempo: l'avvio, l'arresto e l'innovativo ritorno a zero delle lancette. Una roba da tutti che dicevano: ma dove l'avete fatto? L'abbiamo fatto perché in Svizzera abbiamo questa grande passione per gli orologi, 164 anni fa. E sempre a livello di tecnologia, ma anche di spazi infiniti, nel 1973 veniva lanciato nello spazio il primo laboratorio orbitante statunitense a 2 anni di distanza dal russo Salyut 1, che fu in effetti il primo laboratorio spaziale della storia, e su questa stazione spaziale vennero compiuti studi astronomici sul Sole, sui raggi ultravioletti, sull'effetto dell'ambiente spaziale sull'organismo umano, e vennero effettuati vari esperimenti tecnologici e scientifici. E invece, musicalmente parlando, oggi è un giorno importante, forse lo ricorderete, uscì un disco che aveva in copertina 2 Paperotti, una che aveva le fattezze di Mina, l'altro che aveva le fattezze di Celentano. L'album era Mina Celentano, passato alla storia, record di vendite e in effetti una coppia musicale incredibile. Un album tutto dedicato all'amore.
c'era anche un brano inedito che si chiamava Acqua e Sale.

Buongiorno Michele che ci saluta da Maggia. Buongiorno Stefano, io non lavoro ma ci sono. Ecco, così, così mi piacete, così. Buongiorno Roberta, ciao, buongiorno ben svegliata, buongiorno anche dalla Thailandia. Ci scrive questo ascoltatore che spesso si fa vivo, Aldo. Risveglio serale dei pipistrelli a Ratchaburi Thai. Al calar del sole la quiete della valle viene interrotta da uno spettacolo mozzafiato della natura. Dalla grotta milioni di pipistrelli emergono ininterrottamente dalla montagna e formano una lunga scia nera. Grazie per avermi mandato il video. Adesso è prima mattina, tutti sti pipistrelli, caro Aldo, va benissimo, però dico, preferisco i piccioni, le colombe, le tortorelle. Poi per carità, anche i pipistrelli hanno il diritto di vivere, ci mancherebbe altro.

Il ragazzo è lanciatissimo, si chiama Safe. Buona domenica è la sua nuova canzone, l'abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, diciamo il grande pubblico, lui già faceva musica ed è bella la nuova, il nuovo brano che si intitola appunto Buona Domenica. Ma siamo solo a giovenerdì, grazie per tutti i vostri messaggi, adesso sì che mi occupo un po' di voi perché mi piace salutarvi. Buongiorno Michela che ci manda i suoi saluti da Monteggio, buongiorno a te. Elisa D'Avezia, ben svegliata, oggi riposo, però sono già sveglia. Perché poi c'è anche l'abitudine, no? Quando uno si sveglia presto, tendenzialmente si sveglia presto anche quando magari potrebbe dormire, poi dipende, ci mancherebbe. Buongiorno anche ad Anna. Anna Biscotti, mi ricordo Anna Biscotti, perfetto. Buongiorno a Luciana che ci augura una buona colazione. Ci sono anch'io, Scilla da Locarno, ben arrivata Scilla. Buongiorno anche ad Andrea, Giuseppina che dice: anche se con la pioggia l'importante è avere il sole nel cuore. C'è un'altra Giuseppina che invece ci saluta dal suo lavoro, Cantone Argovia, all'ospedale. Buongiorno anche a te, buon lavoro anche a Sabrina di Nidvaldo. Prima parlavamo, lo avete sentito, di questa giornata in cui si poteva salire per la prima volta su un aereo come passeggero. E allora mi sono un po' interrogato e mi sono detto: ma quante persone al massimo possono salire su un aereo? Vi siete fatti una domanda? Perché mediamente quando voli, no, ci sono insieme a te magari 300 persone, 200 persone, dipende dagli aerei. Attualmente l'aereo che può contenere più passeggeri è l'Airbus A380, è il più grande aereo passeggeri in servizio, forse l'avete visto in qualche aeroporto o magari ci siete saliti. È un aereo su due piani, a me è successo di prenderlo una volta sola e mi ricordo, è veramente enorme, poi a un certo punto c'è la scala che porta su e ti verrebbe voglia di andare su, ma dici: scusi, lei ha il biglietto? Cosa va a fare su se non può? Te lo dicono in varie lingue, eccetera. Comunque, al momento questo è l'aereo più capiente, 500-600 persone, ma possono arrivare fino a 850, non ho capito bene dove li sistemano, comunque va bene. Anche se il record vero accadde, ma questo fu un'operazione speciale che venne chiamata Solomon, alcuni cittadini etiopi vennero evacuati appunto e l'aereo fu un Boeing 747, a bordo ci furono 1087 persone, cioè senti quella sensazione un po' di, no, come dire. Ma torniamo a noi. Oggi a Lenzburg si tentò un primato del mondo del tiro alla fune. È un gioco, no? Lo conosciamo tutti, anche da bambini. 440 persone per parte iniziarono a tirare una fune lunga 300 metri. Quindi voi direte: cavoli, tanto, 880 persone. È vero. La fune però a un certo punto si spezzò, tira di qua e tira di là, tira tu, forza dai, non diamogliela vinta, quelle cose che si dicevano in quell'occasione, e la fune si spezza, un disastro, si fecero male anche in molti, le mani, le dita, eccetera, eccetera. E anche qui, siccome l'Oldani è curioso, mi sono detto: ma qual è stata il tiro alla fune più partecipato della storia? E qui altro che 800 persone, in India, che già sono tanti di loro, 6.282 persone hanno partecipato ad un momento di tiro alla fune. Secondo me non capivi più niente, dai, 3.000 di qua, 3.000 di là, tu chi sei? Cosa stai facendo? Sto tirando, ma cosa tiri? Perché spingi? Quelle cose tremende. Successe nel Gujarat nel 2016 e il record ufficiale anche del Guinness, che dice maggior numero di partecipanti in un evento di tiro alla fune. Perché abbiamo del bel tempo, diciamo la verità. È un'attività come tante altre. Uno fa la calzetta, uno fa, no, il, che ne so, i puzzle, colleziona francobolli e uno tira alla fune. Da solo? No, con altre 6.000 persone. Ancora buongiorno, buon giovedì, anzi giovenerdì.

0: Comunque, tornando al video che mi ha mandato Aldo dalla Thailandia, è davvero impressionante. Ora ovviamente non ve lo posso far vedere, ma potrei raccontarvi qualcosa con le parole. C'è questa immagine fissa su questa montagna, c'è questo tempio dedicato ai pipistrelli e a un certo punto vedi veramente nel cielo coprirsi di nero, perché sono centinaia se non migliaia di questi pipistrelli che iniziano a volare. Ho avuto un incontro ravvicinato con un pipistrello diversi anni fa a Bali. Mi ricordo che fui attratto naturalmente da tutta una serie di persone che erano concentrate in un posto e dicevo: andiamo a vedere cosa succede. E c'era questo pipistrellone che stava mangiando della frutta, chiaramente a testa in giù, quindi no, un po' preoccupato, dice: non è che ti andrà il sangue alla testa. Invece no, non aveva problemi, anzi si è gustato il suo mango, non so bene cosa stava mangiando, forse l'anguria, eccetera. No, sono animali estremamente affascinanti in effetti, ma tutti gli animali, dai, alla fine, no, cioè ci sono tanti luoghi comuni, e quello è furbo e quello è cattivo, ma siamo tutti, se ci siamo vuol dire che abbiamo un senso e ha un senso essere qua. L'ultimo evento legato a questo 14 di maggio che voglio ricordare con voi, anche perché mi ricordo fu un evento che ho avuto modo di vivere, ci fu anche qualche giornata di lavoro a Neuchâtel, ricorderete senz'altro, alla presenza del Consiglio federale, 15.000 spettatori per inaugurare Expo 02, la quinta esposizione nazionale svizzera, aperta appunto a maggio, chiusa poi a ottobre con tante tantissime iniziative. Bene, bene, bene. Allora, cosa accade in un'alba chiara extra large? Accade che alcuni appuntamenti sono confermati, alcuni li spostiamo, per esempio il gioco senza premi lo facciamo più tardi alle 8.45, ma uguale uguale, per esempio, ci sarà, e questa mattina vi voglio subito far ascoltare quale sarà la canzone che ascolteremo, e su questa canzone ho diverse cose da raccontarvi. Oggi parleremo di questo brano.
1: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate.
0: Brano che

0: Attenti al lupo, la canzone di Lucio Dalla, scritta da Ron, e poi abbiamo trovato delle similitudini. Adesso però è il momento di darvi notizie se siete in viaggio con noi. In Ticino il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Situazione invece alla Galleria del San Gottardo, a 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, segnalate code di 4 km, al momento i ritardi sono di circa 40 minuti, quindi 4 km in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E adesso la situazione dei passi alpini, Klausen ancora chiuso, Flüela, Maloja, Oberalpe, San Gottardo innevati, invece in chiusura invernale Albula, Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena, Susten e Umbrail. L'Albula dovrebbe riaprire tra poco meno di una settimana, il 20 maggio, tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili. Buon viaggio!
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Quindi tra poco uguale uguale, e siccome è giovedì, oggi ritroveremo anche Igor Meroni, che con il suo viaggio sta vivendo altri giorni molto interessanti.

si chiama Ella Langley, quest'artista. Canzone dell'anno scorso. Abbiamo anche diversi compleanni da celebrare, ma tornando agli ascoltatori, io davvero vi dico le cose come stanno, non è che racconto storie. Mi arrivano dei messaggi anche proprio nel cuore della notte. Pietro, per esempio, che ha scritto alle 4:32. Mariangela, che stava ascoltando la radio anche lei verso le 5, ecco, abbiamo passato un pezzo dei Queen,

0: storie di plagi e di cover.
1: Uguale uguale, ovvero la possibilità di approfondire alcune canzoni, capire se esistono delle similitudini, se nella storia ci sono state delle dichiarazioni o dei plagi, quindi in qualche modo è stato riconosciuto la somiglianza tra più brani. In effetti le note non sono migliaia, lo sappiamo, e quindi a volte certe similitudini appaiono in maniera piuttosto evidente. Questa mattina abbiamo una canzone scritta da Ron che si intitola Attenti al lupo, ma cantata e portata al successo da Lucio Dalla. C'è anche un aneddoto divertente, Ron lo ha raccontato molte volte. Quando la canzone appunto venne cantata da Dalla diventò un successo incredibile e pare che la mamma di Ron si lamentò dicendo: vedi a dare le canzoni agli altri, ma cantatele tu le tue canzoni. Questa è una cosa che mi ricordo aveva raccontato diverse volte. Allora, la canzone sotto il nostro punto d'osservazione è proprio Attenti al lupo, che lo sapete faceva così.

Le canzoni sono analizzate e ascoltate da migliaia di persone e c'è chi ha l'orecchio un po' più attento di altri. Poi ci sono persone che lo fanno anche per mestiere. E quindi qualcuno ha notato delle similitudini tra Attenti al lupo di Lucio Dalla e If You Are Ready di Robbie Turner. Canzone con tema diverso, perché Attenti al lupo, lo sapete, è la figura del lupo usata in modo simbolico, è un po' la paura legata appunto ai nostri desideri, a quello che noi sentiamo dentro, un tono giocoso, un tono leggero, diventata anche una canzone di grande successo per i bambini. Invece If You Are Ready di Robbie Turner cambia scenario musicale, parla di soul, anche qui c'è una tensione emotiva forte, un invito ad aprirsi, a lasciarsi andare. Ma sentite come suona questa seconda canzone.

così. Sentite l'inizio, rallentate un po' l'effetto della seconda canzone e sentite l'inizio, Questo è Attenti al lupo, non ci sono storie. Poi arriva If You Are Ready. Un po' più lenta.

similitudini. Ma come spesso capita anche nella vita, c'è il terzo incomodo, perché secondo alcune analisi, Lucio Dalla con Attenti al Lupo, canzone molto simile a If You're Ready di Ruby Turner, ma la canzone sembra prendere spunto da un terzo brano inciso nel 79 e intitolato Lupo. Sentite qui, questo era un artista che si chiamava Vincenzo Carella.

0: un po' ci ha visto bene. Anche se diversi nello stile, tra l'altro raccontano tutti il rapporto tra l'istinto e il rischio, anche usando la figura del lupo. Però sicuramente di questa canzone a me rimane l'immagine della mamma di Rosalino che dice: ma perché le dai agli altri le canzoni belle? Ma cantatele tu, Rosalino, cosa le dai a fare a Dalla?
1: C'è una casetta piccola così.
0: Dare a Dalla è normale.

0: cosa la dai a fare questa canzone qui ai tuoi amici? Ma tientela per te. Io farei un programma sulla relazione dei cantanti con le loro mamme, perché secondo me chissà la mamma di Vasco, la mamma di Renato Zero, no, immagina la mamma di Baglioni, ma come ti vesti, come ti conci? All'inizio Baglioni, andate a vedere come si vestiva, sempre vestito di nero, eccetera, con la mamma dice ma cambia vestimenti, tu una maglietta più colorata. Mamma delle star, bello, un bel progetto, dai, magari facciamo un programma. Allora, dopo le 7 parleremo dei compleanni, abbiamo diversi personaggi da celebrare, oggi è il 134esimo giorno dell'anno e a proposito di personaggi siamo alla 18esima puntata con Igor Meroni.
1: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort, viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Igor Meroni è un ragazzo ticinese che vive a Losanna e che non per la prima volta, perché già diversi anni fa con la sua bicicletta ha raggiunto Hong Kong, quindi pensate il viaggio quanto è stato lungo. Quest'anno, questa 2026, ha deciso di arrivare a Città del Capo, quindi in Sudafrica. È partito poco dopo Natale e si è dato tutto questo anno di tempo e noi settimana dopo settimana lo seguiamo, cerchiamo di raccontarvi cosa gli accade, anche le cose belle, gli incontri grazie alla radio. È successo in alcuni paesi che qualche nostro ascoltatore ha contattato Igor Meroni e ha detto ma dai, visto che passi da queste parti, vieni a berti un caffè, ma dormi da noi. E questa è la bellezza degli esseri umani. Oggi ritroviamo Igor Meroni. Pochi giorni fa mi ha dato notizie che aveva superato il confine ed era arrivato in Guinea. Sentiamo i dettagli.
2: Ciao Daniele, sono in Guinea da 3 giorni, in una zona montagnosa. Era da un po' che non facevo su e giù, quindi i prossimi giorni cambieranno. Sin da quando sono entrato è stata abbastanza intensa la Guinea, a livello di strutture, per quello che sono le strade, per quello che sono i servizi. Ti faccio un esempio da turista: anche solo ottenere dei soldi per fare dei pagamenti nella moneta locale non è così evidente, quindi richiede un pochino più di organizzazione. Però è evidente proprio le difficoltà che la gente del posto può avere nella loro vita quotidiana, sono molto più flagranti, trovo, a livello della povertà. E ti faccio l'esempio anche solo di Isiaga, che mi ha ospitato la primissima notte entrato in Guinea Conakry. È stato stupendo perché mi ha proposto di piazzare la tenda in mezzo al suo villaggio, cosa che ho fatto, e abbiamo veramente parlato delle difficoltà che le persone rincontrano nella vita di tutti i giorni. Il giorno dopo siamo andati a vedere delle pozze e per me, io che sono docente, sono andato a vedere la scuola con l'alzata di bandiera e vedere comunque ammetto che umanamente è abbastanza, sono i giorni più forti che ho vissuto finora in tutto il viaggio e vedremo come va. Per ora sta una popolazione che sto adorando.
0: Che bello, no? Poi ha una bella capacità di raccontare le sue emozioni, le esperienze. Lo fa anche sui suoi social, lo fa attraverso Rete 1 e tra l'altro vi ricordo, basta andare sul nostro sito RSI, cercate Vado Verso il Capo, trovate tutto ciò che riguarda Igor. E chi lo segue sui social ha la possibilità di vedere anche tutte le immagini che lui registra con il suo telefono, ma anche con un drone, perché io ho notato che usa un drone. Ecco, sentiamo un po' questo aspetto. Ascoltatori e ascoltatrici, avete la possibilità di ritrovare tutti questi audio che abbiamo registrato nel corso delle settimane. Andate su RSI Vado Verso il Capo, lì trovate anche il link per trovare i social personali di Igor, che sono sempre molto ricchi. E tra l'altro voglio chiederti, vedo che ogni tanto usi il drone e che ti dà veramente delle bellissime visuali. È complesso gestirlo oppure è diventata una cosa abbastanza semplice e la usi spesso?
3: Allora, lo uso veramente poco, lo uso quando sono in posti veramente isolati dove non c'è dentro, non disturbo nessuno. È un drone molto piccolo, per esempio io non ho il telecomando professionale, uso il telefono quando
0: lo usi,
3: quando voglio farlo volare, quindi è veramente una cosa molto semplice. Può distarsi, se non sbaglio, una distanza massima, adesso forse dico una cavolata, ma di 50 metri, non posso farlo volare ovunque, però può dare delle immagini abbastanza carine, pratico da portare anche in una bicicletta, quindi l'ho preso per quel motivo.
0: Ho capito, infatti ho visto una bella immagine di te sulla bici, che probabilmente in bici controllavi il tuo drone, però si vedeva la spiaggia, era una cosa molto molto molto bella, insomma, da vedere. Ciao Igor, buon viaggio, buon tutto.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Ci siamo salutati, ma adesso ritroviamo Igor Meroni, anche perché, forse lo ricorderete, la settimana scorsa e anche qualche settimana fa vi avevo lanciato un'idea, perché mi è venuto un dubbio, no? Io so che alcune persone danno il nome all'automobile, danno il nome alla moto, danno il nome alla bicicletta, e mi sono detto, ma caro Igor, vogliamo dare un nome? Hai dato un nome alla tua bicicletta? La vedi più come una bicicletta maschile o femminile? E voi mi avete risposto. Allora io ho sottoposto i vostri nomi, quelli che sono arrivati fino adesso, a Igor Meroni. Per esempio qualcuno ha scritto: chiamiamola Rogi, che è un anagramma di Igor, Rogi. Oppure Saetta, pensando alla velocità. Elvezia, un po' di nazionalismo in giro per il mondo ci può stare. Qualcuno ha scritto Super, Carlotta e anche Frida. Ma ovviamente l'ultima parola è di Igor Meroni. Igor, che ne pensa?
2: I nomi sono interessanti, devo dire che mi interessa parecchio. Rogi mi interessava già da quando me l'hai proposto, ma anche Frida. Mi sembra interessante dare un nome femminile alla bicicletta, da riflettere.
0: Da riflettere, insomma, ci farai sapere. Le ultime notizie quali sono? Messaggio arrivato questa notte, per cui proprio questione di poche ore fa. Igor Meroni.
2: Eccomi. Allora, sono alla Be. Sono appena partito dalla Be, a dire la verità. Sono stato qua due notti perché c'è la casa di un mio carissimo amico e collega di lavoro a Losanna, quindi sono stato ospite della sua famiglia, è stato bellissimo. A livello personale, vedere dove è cresciuto è stato veramente bello, mega emotivo, conoscere anche la madre, tutti, quindi è stato molto bello. La Be è una città, quindi ho anche potuto approfittare un pochino dei servizi che fuori da queste grandi città mancano. E poi gli ultimi giorni è stato un su e giù tra le montagne. Ho incontrato un cicloviaggiatore che andava nell'altra direzione, ivoriano, Costa d'Avorio, si chiama Karim, stava andando verso il Marocco, e ho potuto visitare anche dall'alto, una zona di estrazione di cercatori d'oro, perché mi sono fermato a bere, ho conosciuto un ricercatore d'oro, perché vedo un tanto via vai, ho fatto domande, poi mi ha portato a vedere un po' la cosa, è stato interessante. Adesso vado direzione Cascate.
0: Direzione Cascate, credo che siano le cascate di Cambadaga. Se guardate su Google Maps, in Guinea le più famose sono quelle. E poi dove andrà? In Liberia, in Costa d'Avorio, in Sierra Leone? Lo saprete giovedì prossimo.

0: Alba Chiara Extra Large questa mattina, edizione di giovenerdì 14 maggio 2026. Daniele Oldani in vostra compagnia anche questa mattina. E i nostri, i miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Comano, non mi sposto di tanto, per cui saluto tutti gli amici, le amiche della zona, saluto chi vive nel Canton Turgovia e saluto chi grazie all'app Player SI può ascoltarci in tutto il mondo. Aldo per esempio dalla Thailandia, ma è arrivato anche un saluto da Lione questa mattina di Alberto, che è lì per lavoro ma che non dimentica Rete 1. Saluto anche chi ci ascolta dall'Armenia, perché con l'app Player SI che vi consiglio di scaricare avete la possibilità di trovarci sempre. Peraltro c'è anche questa cosa bella che potete ascoltare il programma fino a 6 ore dopo. Buongiorno da Bien Pietro, che ci dice oggi festa federale della musica. Sì, ne abbiamo parlato, tantissimi musicisti oggi concentrati a Bien, ci sta anche Flavio da Berna è con noi stamattina. Luisa da Blenio, buongiorno anche a te. C'è una canzone che ci porta ad un nuovo momento informativo e poi vi racconterò i compleanni del giorno anche di alcuni ascoltatori. E poi andremo in Finlandia, dove hanno inaugurato non più tardi di un mese fa un ponte molto lungo, molto alto, più di 1 chilometro, ma dove le automobili non possono salire. Dice, a cosa serve? È un ponte senza auto, ma per pedoni, ciclisti, e ci sarà anche il tram. Quindi ne parleremo dopo le 7. Lui si chiama Riccardo Cocciante e questa è Cervo a Primavera.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 7 del mattino. Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio, in regia tecnica Marco Polina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto la grande sala del popolo a piazza Tiananmen in quel di Pechino, dove è stato accolto dal presidente cinese e segretario del partito comunista cinese Xi Jinping. Si sono stretti la mano insieme al presidente statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla guerra Pete Hegseth e una ventina di amministratori delegati dell'informatica della Silicon Valley, compreso Elon Musk. Messo in pausa, per così dire, per qualche giorno il conflitto con l'Iran, gli 007 americani però ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. Il Libano invece, il Libano ha annunciato che altre 10 persone sono state uccise mercoledì negli attacchi israeliani nel sud del paese, portando il bilancio giornaliero ad almeno 22 morti. Stati Uniti, il Senato ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Con la sua conferma, Capitol Hill ha dato una vittoria. Presidente Trump ha spesosi per la sua designazione dopo gli scontri sulla richiesta del drastico taglio dei tassi col presidente uscente, il cui mandato scade il 15 maggio. Sempre dagli States, tutte le 11 persone a bordo di un aereo privato precipitato in mare al largo della Florida centrale sono sopravvissute, sono state tratte in salvo ore dopo dalla scialuppa di salvataggio e dai soccorsi della Marina Militare. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, invece, le violenze armate scoppiate domenica nei quartieri a nord della capitale haitiana Port-au-Prince hanno causato lo sfollamento di circa 5.300 persone in 3 giorni. Francia, la procura ha posto la spada di Damocle sulla testa di Nicolas Sarkozy, minacciandolo di un ritorno in carcere, chiedendo in appello una condanna a 7 anni per l'ex presidente, 2 anni in più rispetto a quella iniziale per la vicenda libica. Se condannato il 30 novembre, l'ex leader francese, che insiste sul fatto che nemmeno un centesimo di denaro libico sia finito nella sua campagna presidenziale del 2007, non avrà altra scelta che ricorrere in Cassazione. Il cardinale vallesano Émile Paul Cerig, deceduto martedì, sarà sepolto nella Basilica di San Pietro venerdì. Papa Leone XIV presiderà la celebrazione funebre insieme ai cardinali, agli arcivescovi e ai vescovi. Torniamo adesso a parlare del deragliamento del 2024 del treno merci nel tunnel di base del San Gottardo. Stando a informazioni della trasmissione dei colleghi svizzero-tedeschi SRF Runciao, l'incidente poteva essere evitato. Anna Valenti.
2: 150 milioni di franchi di danni, ma soprattutto una galleria del tunnel di base del San Gottardo rimasta chiusa per oltre un anno. Il tutto a causa della rottura della ruota dell'11° vagone che ha innescato il deragliamento del treno merci. Tuttavia, le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare l'incidente. È quanto sostiene almeno una perizia commissionata dalla procura ticinese, che dopo i fatti ha aperto un'inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli e resa pubblica dai colleghi di SRF. In sostanza, dopo la rottura della ruota, nei monitor del centro operativo di Polleggio sono apparsi alcuni messaggi che a ripetizione segnalavano guasti, allarmi con tratti di linea segnalati in rosso e guasti ai contatori d'assi causati dalla ruota danneggiata che aveva tranciato i cavi. 8 le segnalazioni lanciate dal treno in corsa in totale, 2 minuti e mezzo prima del deragliamento. La perizia afferma, come in questi casi, si debba intervenire azionando il freno di emergenza e fermando il treno per evitare appunto il deragliamento. Le FFS non hanno invece reagito. Dura la critica del consigliere agli Stati Urano Joseph Ditli, presidente dell'Associazione dei detentori di carri merci, secondo cui se tutto si illumina di rosso e nessuno interviene, allora qualcosa nel sistema non funziona più. Respingono ogni accusa le FFS. La gestione dell'incidente è stata corretta, i sistemi hanno funzionato regolarmente, afferma la portavoce Sabina Schellenberg. I segnali osservati non permettevano di capire che si trattasse di un deragliamento, sottolinea. Per le FFS l'incidente è imputabile alla sola rottura della ruota ed era inevitabile.
1: E oggi è l'Ascensione, una delle quattro festività nazionali. L'aspetto spirituale viene ancora celebrato con funzioni religiose, processioni e pellegrinaggi. La stragrande maggioranza delle persone però approfitta del lungo fine settimana per fare gite e uscite, il cosiddetto ponte. Nel calendario liturgico l'Ascensione è 40 giorni dopo la Pasqua, quando Gesù sale in cielo, e 10 giorni dopo i cristiani celebrano la Pentecoste. Una giornata comunque anche ricca di sport, ce lo racconta Patrick Locatelli più tardi.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati dalle 16.30, il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion, che ha vinto le ultime 5 partite ed è quarto a soli 2 punti. Alla stessa ora anche Basilea San Gallo e Thun contro Young Boys. In Italia l'Inter ha vinto la Coppa per la 10ª volta, sconfiggendo in finale 2-0 la Lazio. In Francia il Paris Saint-Germain ha invece fatto sua l'ennesima Ligue 1, battendo nello scontro diretto 2-0 il Lens. Per i Parigini è il quinto titolo consecutivo e il 14° di sempre. In Inghilterra il Manchester City ha accorciato le distanze, portandosi a 2 punti dall'Arsenal capolista. Gli uomini di Guardiola hanno superato 3-0 il Crystal Palace nel recupero della 31ª giornata. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia con il portoghese Eulalio in maglia rosa propone la 6ª frazione con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri.
4: Alba Chiara, buongiorno Svizzera, 7:06. Si continua questa mattina. Non perdiamo le buone abitudini, visto che spesso e volentieri offro il caffè agli ascoltatori di Alba Chiara. Lo facciamo anche oggi un po' più tardi, perché stamattina ho pensato che magari qualcuno se la prende comoda e quindi caffettino dopo le 7. Mattia, buongiorno. Felice e Michele sono i 3 nomi da celebrare quest'oggi, per cui se conoscete qualcuno con questi nomi approfittatene, fate una bella figura. Grazie per i vostri messaggi, facciamo il punto della situazione anche tra poco con un nuovo giro di saluti e soprattutto celebriamo i compleanni del giorno. Lo facciamo dopo i Quarter Flash. Inizio anni 80.

0: Grande successo di inizio anni 80, si chiamava Harden My Heart, la canzone di Quarter Flash. Qual è la situazione sulle nostre strade? Ce lo racconta Daniele De Mattè. Ci colleghiamo subito con Bien.
1: Buongiorno a tutti e buon viaggio da Bien. Attendendo che i vacanzieri attualmente in coda alla Galleria del San Gottardo arrivino in Ticino, per il momento la circolazione sulle nostre strade è invece scorrevole e senza particolari disagi. La situazione appunto alla portale nord della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione del Ticino tra Amsteg e Göschenen sono al momento segnalate code di 7 km con ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo è consigliato deviare sulla A13 del San Bernardino.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E fin qui abbiamo parlato di automobili, ma come vi dicevo, è stato inaugurato da circa un mese un ponte senza auto, ma non un ponticello piccolo, perché di ponti senza auto ce ne sono molti in giro per il mondo. Questo ponte finlandese, che ha anche un nome difficile da pronunciare, ma siccome sono valoroso ci provo, dovrebbe chiamarsi Kruunuvuoresilta. Kruunuvuoresilta, detto Kruunu, se no ogni volta devo ripetere tutta la frase. Si trova a Helsinki, dalle parti di Helsinki, inaugurato il 18 aprile, 1191 metri, è il ponte più lungo e alto della Finlandia, ma come vi dicevo è completamente vietato alle automobili private. È riservato a pedoni, a ciclisti, a tram dal 27, quindi non, al momento solo pedoni e ciclisti. È molto raro che strutture così grandi siano appunto chiuse al traffico automobilistico, qui invece la scelta è stata quella di escludere completamente le automobili. Perché questa scelta? Perché la città di Helsinki ha deciso di puntare sulla mobilità sostenibile, meno traffico, meno emissioni, più spazio pubblico per le persone, e questo progetto fa parte dei ponti della corona che collegano meglio le isole al centro della città. Quindi è un ponte che garantisce un collegamento tra due aree della città, uno dei ponti più lunghi del mondo progettati senza auto, simbolo di una città che appunto ha scelto di mettere al centro pedoni, bici e trasporto pubblico. Questa è la notizia che volevo commentare insieme a voi. Intanto arrivano i Colors, The Colors, la canzone dedicata ai Rolling Stones che ci sta facendo notare. Poi i compleanni del giorno, ci siamo.

cominciata la sfida dei tormentoni estivi e The Colors con Rolling Stones hanno fatto la loro scelta. Ancora buongiorno da Daniele Oldani a Bacchiara, edizione extra large, fino alle 9 ci facciamo compagnia e non possono mancare i compleanni del giorno. E ci sono diversi personaggi che voglio ricordare con voi. Comincerei però con i personaggi che non sono più con noi e sono scomparsi, ma hanno una connessione col giorno che stiamo vivendo. In particolare voglio partire da un signore che si chiamava Bobby Darin. Penso che vi dica qualcosa questo nome. Ebbe grande successo negli anni 50 e 60. Lui nacque nel 1936, cantante di origini italiane, si chiamava Walden Robert Cassotto, detto appunto Bobby Darin, idolo dei giovanissimi, collezionò molte hit a cominciare da questo brano del 1958.

Bobby Darin, nato oggi nel 1936, scomparso purtroppo molto giovane, aveva solo 37 anni. Oggi invece compie 74 anni un genio della musica, è il papà dei Talking Heads, ancora in tour, domani per dire suonerà nel Connecticut, poi ha un giugno di concerti in Irlanda, in Norvegia, in Svezia, in Italia, in Croazia. Stiamo parlando di David Byrne, oggi compie 70.

0: oggi è anche un giorno di grandi festeggiamenti per il mondo del cinema, perché ho tre persone da celebrare. George Lucas, oggi compie 82 anni, il papà e il regista di Star Wars, della saga di Indiana Jones. Auguri a Tim Roth, che compie 65 anni, questo bravo attore. Altro attore, anzi attrice, Kate Blanchett, 57 anni oggi. E poi compie gli anni anche Mark Zuckerberg, che non c'entra col cinema, o meglio, c'entra con tutto, perché è il papà di Facebook, Instagram, Meta e questo mondo che ha preso molto spazio nella nostra vita. Qualcuno dice anche troppo, anche troppo. Ma vogliamo fare gli auguri a Giovanni Scialpi, oggi compie esattamente 64 anni, questo cantautore italiano che nella prima metà degli anni 80 divenne un beniamino delle teenager, in particolare con questa canzone. E siamo di nuovo nel 1982.
1: Sono fra di noi.
0: Tanti auguri, Scialpi.

Anche Scialpi questa mattina per il vostro risveglio con la canzone Rock and Rolling. Alba Chiara edizione extra large, abbiamo celebrato un po' di personaggi famosi, ma sapete bene che Rete 1 e Alba Chiara in particolare celebra molto anche i nostri ascoltatori, che non sono da meno, e allora oggi ho ben 3 compleanni da celebrare. Intanto il nostro ascoltatore Peo, che oggi compie gli anni, molti auguri a te, molti auguri anche ad Anna, che oggi compie 56 anni, e poi c'è un saluto per Luca, che oggi compie 46 anni. Gli auguri arrivano da mamma e papà, che mi scrivono con tanto amore, siamo molto fieri di lui. Grazie mille, grazie a te, grazie Angela, per averci scritto questo messaggio. Oggi, nel 1998, se ne andava un personaggio molto noto, una di quelle voci che in qualche modo hanno fatto la storia, un personaggio che nacque nel 1915 nel New Jersey, cominciò a cantare molto giovane in vari complessi, finché nelle orchestre di Harry James e Tom Dorsey formò il suo stile romantico e divenne un popolare crooner. Lo avete capito, oggi se ne andava Frank Sinatra.

Che voce, che polmoni, eh? Frank Sinatra. Oggi è il Veronica Day, lo sapete che questa sera Veronica Fusaro canterà con i colori della Svizzera all'Eurovision Song Contest, per cui davvero seguiremo tutti con grande attesa. Tra poco invece parliamo di un altro momento in cui possiamo definirlo non è una buona idea, caro il mio studente.

0: Eh sì, Veronica Fusaro questa sera sarà in gara, 18 paesi che dovranno contendersi 10 posti. Vi segnalo che lei canterà alla 8ª posizione, quindi 8º artista in gara. Ci sarà appunto Veronica Fusaro dopo la Bulgaria, che peraltro presenta un brano con un titolo bellissimo, Bangaranga. Mi piacciono questi nomi un po' particolari. Le cattive idee, quelle cose che è meglio confrontarsi con gli amici, con i genitori, perché un ragazzo, uno studente, è successo a Modena, lo leggevo in questi giorni sui giornali, ha portato a scuola... Dice, cosa porta a scuola? Uno al lavoretto, no? Dice, porta un pallone, porta, che ne so, un video fatto da me. Dice, guarda, ho fatto questa cosa in classe. No, ha pensato di portare un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale per mostrarlo alla classe e al professore durante la lezione di storia. Perché giustamente si pensa e si ragiona sulla Prima Guerra Mondiale. Dice, guardate, ho proprio un simpatico proiettile, ed è stato immortalato questo momento in un video... Perché poi, insomma, chiaramente questi telefonini sono davvero dappertutto, con qualcuno che ha detto ha una bomba, si sente in sottofondo. Panico all'interno del liceo, e questo protagonista, un ragazzo di terza liceo, non ha pensato alla pericolosità di quello che custodiva nello zaino, lo ha estratto, lo ha mostrato a tutti, alla vista dell'ordigno in buono stato di conservazione il professore ha subito avvisato il preside, hanno chiamato la polizia, carabinieri, pompieri, vigili di tutto e di più. So, per fortuna non è successo niente, l'ordigno è stato portato all'esterno del cortile della scuola, la zona è stata isolata, ma è giusto, ci sta questo tipo di attività, perché è chiaro, si è trattato di un'ingenuità, ma l'ha detto il preside, ci saranno delle ripercussioni disciplinari. Porta i lavoretti la prossima volta, porta la tua collezione di fumetti, porta qualsiasi cosa, ma non un residuo, un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale. Che cosa se ne faceva? Poi come mai ce l'aveva in casa? Vabbè, vai a capire. Momento karaoke per tutti. C'è la Goggi.
1: Voglia di stringersi un po'.
0: Mi raccomando il ritornello, eh.

0: anche mi segnalano che sta piovendo anche a Besso. Saluto l'ascoltatrice o l'ascoltatore che mi ha mandato questo saluto. Tommaso da Basilea, buongiorno, grazie a Michelle che mi fa vedere come sono esattamente questo proiettile, insomma, di cui abbiamo parlato, questo proiettile da mortaio, in effetti fa anche un po' impressione, no? Non è proprio una cosa piccolina da vedere. Va bene. Abbiamo conferma della pioggia, Lorenzo, tutto vero?
1: Piove, senti come piove.
0: Ok. Madonna come piove. Ah, vabbè, basta senti saperlo. Sì. Giù. Rosalino, sei d'accordo?
2: Piove.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, parliamo d'altro alle 7:36 minuti. Prima vi ho raccontato di questo ponte curioso che non prevede un chilometro abbondante, quindi non un ponte piccolo. C'è un ascoltatore da Alfredo, dalla Germania, che mi segnala che anche sul confine franco-tedesco c'è un ponte solo riservato a pedoni tra Germania e Francia, però parliamo di 300 metri, quello della Finlandia più di un chilometro. E a proposito di cose insolite o comunque che rappresentano anche un cambiamento dei tempi, calcio femminile. Ho letto che sta per nascere il primo stadio progettato esclusivamente per il calcio femminile. Quindi questo è un traguardo, sarà costruito in Inghilterra dal club Brighton, è un progetto pionieristico perché è destinato a cambiare il modo in cui vengono pensati gli impianti sportivi per le signore. Lo stadio sorgerà accanto all'attuale stadio e avrà una capienza di circa 10.000 posti, dovrebbe aprire intorno al 2030-2031. La vera novità è che non è più uno stadio adattato al calcio maschile, ma uno spazio costruito fin dall'inizio sulle esigenze delle giocatrici e del pubblico femminile. Ad esempio, cosa che negli stadi normalmente difficilmente si trova, ci saranno le sale per l'allattamento, i fasciatoi, la zona dedicata ai passeggini, in generale servizi pensati per le famiglie e per chi va allo stadio con i bimbi. L'obiettivo è creare un ambiente più inclusivo, più accogliente, per attrarre nuovi tifosi e rendere questa esperienza interessante e affascinante. È il primo stadio del genere in Europa, uno dei pochi al mondo. Già qualcosa è accaduto negli Stati Uniti, ma insomma questa è la notizia legata a questo primo stadio con tanto di sale per l'allattamento e i fasciatoi. Pioggia, ma dove? Nel Mendrisiotto, cielo blu, sole mite. Qui vedete, qualcuno mi dice che piove, qualcuno di no. A Viganello pioggerellina, a Besso piovigina e invece nel Mendrisiotto no. Bene, bene, bene. Avremo dettagli. Prima abbiamo fatto un po' di auguri. Io però devo aggiungere un augurio importante, anzi addirittura augurio con applauso, perché oggi, e spero che questa signora sia all'ascolto, la signora Linda di Lumino oggi compie la bellezza di 95 anni. Tanti auguri da Ebe, tanti auguri da tutti noi. 95 anni di Linda. Ma molti auguri, Linda, da Lumino. Chissà se anche lei è una valorosa di Rete 1.

Credo che ci saranno molti spettatori il 10 luglio nel cuore di Lugano a vedere Antonello Venditti, che sarà protagonista, come ben sapete, in Piazza della Riforma nella serata di Estival Jazz. Quindi vedremo Antonello Venditti. Tra l'altro il suo tour di quest'anno ha scelto un nome tipicamente romanesco, si intitola Daie. Daie, è divertente. Ancora buongiorno a voi. Qualcuno mi ha chiesto: ma oggi non si gioca con le canzoni, eccetera, eccetera? Sì, si gioca alle 8.45. Abbiamo spostato perché oggi abbiamo un'edizione extra large. Nel frattempo arrivano altre segnalazioni che mi dicono, per esempio, a Maggia per il momento è asciutto, ma guardando verso Locarno vedo delle nuvole, anche a Viganello. Piove, questo me l'hanno segnalato, mi chiedono quando c'è Venditti, 10 luglio sarà, canterà a Lugano. E poi Mendrisiotto, al momento nessuna pioggia, meno male. E poi vedremo, qualcuno dice in effetti un po' di pioggia ci può stare, perché c'è stato un lungo periodo senza pioggia, questo è vero, questa è un'ottima osservazione. In Leventina c'è il sole, qualche nuvola la vedo però sullo sfondo, piove anche a Coira, buongiorno anche a Miguel. Canzone meravigliosa degli anni 90, si intitolava Stars. Simply Red, per il vostro risveglio.

spolverare i vecchi proverbi, lo abbiamo detto anche in questi giorni, se piove per l'ascensione, per 40 giorni ci sarà pioggia, così dicono le vecchie tradizioni. Piove anche a Morcote, buongiorno, in effetti adesso stanno arrivando molte altre conferme, Bellinzona, temporale, diluvia, Bissone, prima sereno, nuvoloso, ora comincia, l'abbiamo detto, meteo svizzera non sbaglia con le sue previsioni. Anche a Claro, vista verso il Gottardo, verso la Valle Maggia, cioè mi mandano una foto, sembra di essere nella profonda Islanda, tutta nebbia, è terribile questa cosa. Buongiorno anche Stefania, che invece ha visto i Simply Red l'anno scorso all'Allianz Stadium, un bellissimo concerto. Li ho visti un sacco di volte i Simply Red e sono davvero magnifici. Grazie a tutti voi. C'è un altro compleanno, poi passiamo ad un'altra notizia che mi ha colpito. Oggi Paola di Carona compie gli anni, arrivano gli auguri da Patrick e da Françoise. Buongiorno Paola, molti molti auguri anche a te per questo tuo compleanno. Vi ricordate dell'amministratore delegato, del CEO della compagnia low cost Ryanair? Si chiama Michael O'Leary, è un personaggio particolare, spesso e volentieri finisce sui giornali per tutta una serie di cose, dichiarazioni. L'ultima dichiarazione è una sorta di minaccia, o chiamiamola così, una sorta di richiesta, ecco, più che minaccia, nei confronti delle autorità, perché sostanzialmente dice: io mi sono reso conto, ci siamo resi conto che spesso e volentieri a bordo accadono eventi un po' aggressivi, ingestibili, perché la gente, non dico che è ciucca tradita, però sale con quel bicchierino in più. E allora con chi se la prende Michael O'Leary? Ha chiesto agli aeroporti, dove lavora con la sua compagnia aerea, di limitare la vendita di alcolici negli aeroporti, perché un bicchiere di vino, una birra prima di salire a bordo, per molti insomma viaggiatori fa un po' parte del rito della partenza, no? Ti siedi un attimo, bevi un caffè, ti bevi un cicchettino. Ma secondo Ryanair questa consuetudine starebbe diventando un problema per la sicurezza e la gestione dei voli. Come vi dicevo, è stato proprio il CEO, il capo della Ryanair, che ha chiesto di limitare la vendita di alcolici. In un'intervista al quotidiano The Times ha spiegato che la compagnia è costretta quasi quotidianamente a deviare dei voli a causa di comportamenti aggressivi o ingestibili. E nel mirino di O'Leary ci sono soprattutto i bar aeroportuali aperti fino dalle prime ore del giorno, e quindi questa cosa non credo che avrà delle conseguenze pratiche. Non è che tutti adesso diranno bene, chiudiamo tutto. Chiaro, poi dipende molto dal singolo comportamento, però insomma ha lanciato un allarme. Ogni tanto i voli hanno problemi a causa di gente allegra. Ah, questo qui mi sta dando fastidio, ma spostati. Dove mi sposto? Spostati, ciucco tradito. È un mondo difficile, lo diceva qualcuno, no, anni fa.

è già successo nel passato che magari piove o nevica maggio a giugno, è già successo, è una giornata così. Franca mi ha mandato un video, a me sembra un'immagine di febbraio e invece è proprio il 14 di maggio. Ancora buongiorno a tutti voi, felicità, momenti e futuro incerto. Sì, Carottone, fantastico Carottone. Avrei delle cose da raccontarvi di Carottone, ma non posso raccontarvele. Immaginatele, io non ve le posso raccontare. È stato nostro ospite un po' di tempo fa. C'è Pino Daniele, poi l'informazione, poi di nuovo Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 8. Buongiorno a tutte e tutti voi. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Entra nel vivo la visita di Donald Trump in Cina, la prima parte del vertice con Xi Jinping, è durata oltre 2 ore. Si è parlato sia di commercio che di questioni strategiche. La corrispondenza da Pechino è di Lorenzo Lamperti.
2: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te. È un onore essere tuo amico. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno le migliori di sempre. Donald Trump ha iniziato con queste parole l'atteso incontro con Xi Jinping, dopo l'accoglienza su piazza Tiananmen tra bambini con mazzi di fiori e bandierine e la guardia d'onore. Trump ha definito il vertice il più importante di sempre e ha previsto importanti accordi commerciali, menzionando gli imprenditori al suo seguito, tra i quali ci sono anche Elon Musk e l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang. Il mondo è un bivio. Cina e Stati Uniti riusciranno a superare la trappola di Tucidide, se chiesto invece sì all'inizio del suo saluto, riferendosi alla formula con cui gli analisti richiamano il rischio di un conflitto tra la potenza egemone e quella emergente. Il presidente cinese ha auspicato che i due paesi possano essere partner, non rivali, ma ha anche avvertito che potrebbero entrare in conflitto qualora Washington supportasse l'indipendenza di Taiwan. Un messaggio forse mai così esplicito e che pone proprio l'isola al centro delle discussioni. Il colloquio è durato oltre 2 ore, poi i due leader si sono spostati al Tempio del Cielo, antico simbolo dell'impero cinese. Il dialogo prosegue stasera a un banchetto di Stato. Ci si aspettano un'estensione della tregua sui dazi e l'impegno cinese all'acquisto di prodotti agricoli e jet della Boeing. Più difficili vere svolte su chip e terre rare. Si parla anche di Iran, con Cina e Stati Uniti che avrebbero concordato che nessun paese dovrebbe imporre pedaggi per il passaggio di navi sullo stretto di Hormuz.
1: Gli Emirati Arabi Uniti smentiscono le notizie che circolano su una presunta visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu negli Emirati o di aver ricevuto una qualsiasi delegazione militare israeliana, lo scrive il ministro degli esteri emiratino in una nota. Prima, in un post su Facebook, Ziv Agmon, che fino a inizio aprile è stato il capo dello staff del premier israeliano, dimessosi per uno scandalo su alcuni messaggi trapelati e considerati impropri, ha scritto che lo sceicco Bin Zayed e la sua famiglia e altre personalità di spicco hanno accolto calorosamente Netanyahu. La crisi invece era nell'aria per lui. La maggioranza del primo ministro israeliano ha deciso di prendere l'iniziativa orchestrando lo scioglimento controllato del Parlamento al fine di assumere controllo del calendario elettorale, aprendo dunque alla strada a elezioni a partire dalla fine di agosto. Apre la strada alle elezioni dopo un periodo di 90 giorni dall'approvazione del disegno di legge. Ucraina, la capitale Kiev ancora bersaglio di un importante raid aereo russo nelle prime ore di oggi. Nel quartiere di Darnitsky è in corso un'operazione di ricerca e soccorso a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Il Senato americano ha approvato la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Con la sua conferma, Capitol Hill ha dato una vittoria al presidente Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri sulla richiesta di drastico taglio dei tassi col presidente uscente, il cui mandato scade il 15 maggio. Veniamo alla cronaca di confine, ma non solo. Tim Brava, il cartellino in municipio in Italia come giardiniere del verde pubblico, e poi si allontanava dal posto di lavoro per raggiungere il Canton Ticino, dove avrebbe svolto una seconda attività lavorativa mentre risultava regolarmente in servizio. Per il comune, a poche migliaia di abitanti, a una manciata di chilometri dal confine. Con questa accusa, un dipendente pubblico dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino al termine di un'indagine. Parliamo adesso del forte aumento dei prezzi del petrolio che si fa sentire evidentemente anche nel nostro paese. Gli analisti di Bank Economics prevedono un aumento dell'inflazione, ma solo a partire dal prossimo anno. Mantengono invece invariate le attese sull'andamento dell'economia. L'inflazione dovrebbe salire dallo 0,6% allo 0,8%. Del prossimo anno l'aumento è da ricondurre evidentemente, come abbiamo detto, ai prezzi del petrolio salite alle stelle dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran. Torniamo ora a parlare della situazione delicata in cui versa l'ACB, l'Associazione Calcio Bellinzona. Vi abbiamo raccontato della retrocessione del club e del suo futuro incerto, vista la possibile uscita di scena dell'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo. Il patron del football club Sion Constantin e il direttore generale del club valesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso anche economicamente della società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del club, ma è molto probabile. Vabbè, a confermare quest'idea è lo stesso Marco De Gennaro che sentiamo.
0: Pensiamo che una realtà di calcio come la CB debba essere strettamente legata alla regione, al territorio, senza un'implicazione di gente del posto. Si rischia una situazione costantemente a rischio. Secondo me la soluzione deve essere questa. Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere. Serve capire quanti debiti parliamo, di quanti debiti ha in pancia il Bellinzona. Serve estrema chiarezza e estrema trasparenza. Saputa la cifra, si può provare a correre ai ripari, però bisogna farlo velocemente, ed è per questo che secondo me i bellinzonesi e la città e il club merita almeno questo, ecco.
1: E dalle beghe sportive del Bellinzona alle notizie di sport con Omar Bergomi, ma prima, se nell'edizione delle 7 vi abbiamo raccontato il senso biblico dell'ascensione, in quello tradizionale, in special modo in Ticino, la meteo di oggi non era o non è beneaugurante. Se ul più ul di dalla scienza, per 40 di stemmia senza. Speriamo che no. Comunque sia, a voi un felice giovedì di ascensione, anche con la RSI.
4: Lo sport.
5: E buongiorno da Omar Bergomi. Questo pomeriggio, a partire dalle 16:30, il Lugano di Mattia Crocitorti sarà in campo per l'ultima trasferta della stagione. I bianconeri sono infatti impegnati a Sion in una partita importante per la lotta in un posto in Europa, con i valesani che sono reduce da 5 vittorie di fila e sono ora quarti a meno 2 proprio dal Lugano. Gli altri incontri di oggi sono Basilea contro San Gallo e Tunian Boys. Sempre per il calcio, ieri sera è andato in scena la finale di Coppa Italia, che ha visto l'Inter imporsi per 2-0 e conquistare così il trofeo. In Francia a festeggiare è stato ancora una volta il PSG, che si è laureato campione della Ligue 1 per la quinta volta di fila, grazie al 2-0 ottenuto sul Lens. In Inghilterra invece il Manchester City ha vinto per 3-0 il recupero con il Crystal Palace e si è così portato a meno 2 dall'Arsenal capolista a 2 giornate dal termine della Premier League. Chiudiamo infine con il ciclismo e oggi in programma la 6ª tappa del Giro d'Italia, con partenza a Pestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio.
6: In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione del Ticino, tra Hersfeld e Göschenen sono ora segnalate code di 10 km con ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come percorso alternativo è consigliato deviare sulla A13 del San Bernardino. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
4: Da Daniele De Matteo a Daniele Oldani il passo è breve, questa è la Rete 1, è un piacere stare con voi anche quest'oggi, pensiero d'obbligo a quelli che sono in coda 10 chilometri in questo momento. Un po' di pazienza e poi si arriva a destinazione.

a tutti voi, 8:13 minuti, buongiorno a chi ci ascolta per radio, chi ci segue in televisione, siamo ancora in diretta sulla 2, buongiorno davvero, grazie per tutte le vostre testimonianze, insomma abbiamo capito che la pioggia pian piano sta arrivando un po' ovunque, nella pausa del notiziario delle 8 sono andato a controllare e anche qui a Comano viene giù bella fitta, come si dice. Storie che gli sceneggiatori farebbero fatica a inventare, ma la realtà, come dico spesso, supera la fantasia. Vi porto per un istante negli Stati Uniti, nell'Arkansas, dove vive un signore che si chiama Dutch Huggett. Lui è un professore universitario all'università appunto dell'Arkansas. E succede qualcosa di particolare, perché succede che per un lungo periodo, per diversi giorni se non settimane, lui e la sua famiglia hanno cominciato a sentire dei rumori strani provenire dalla casa. Ora, siamo abituati ai famosi film La Casa, La Casa 2, Venerdì 13, no? Quindi queste cose un po' strane, paranormali, per carità, i film e il cinema si nutre, però loro hanno raccontato proprio questa vicenda a varie televisioni locali, perché la storia, insomma, ha fatto un po' il giro non solo dell'Arkansas, ma è arrivata fino a noi. Ci siamo accorti che mancava del cibo, ha dichiarato questo professore a una TV locale. Poi dal cibo si sono spostate delle sedie. Poi sono scomparse un paio di scarpe da lavoro. La figlia ha detto: "Ma c'era una ciambella, è stata mangiata, non si sa bene da chi. C'era anche una mela, anche quella è stata mangiata e non si sa bene da chi." Insomma, alla fine il professore ha cercato di indagare e la famiglia ha scoperto la verità. Nel seminterrato c'era un uomo nascosto dentro un armadio. Non sono quelle cose proprio, no, tranquille, però c'era questo inquilino misterioso che è stato arrestato per l'accusa di furto con scasso in abitazione, furto di proprietà. C'era un film, forse ve lo ricordate, Parasite. Ecco, l'atmosfera era un po' quella, no? Cioè vivere sotto lo stesso tetto, mangiare lo stesso cibo, ignorare l'esistenza l'uno dell'altro. Ecco, questo è accaduto. In effetti qua mi devo smentire, perché il cinema è riuscito ad anticipare quello che poi è successo nella realtà. Però se la giocano, cinema e vita fanno anche questo tipo di situazione. Quindi vivere sotto lo stesso tetto e improvvisamente poi scoprire che c'era qualcosa che non va. Qualcosa non va. Houston, abbiamo un problema. Che meraviglia la musica di Rete 1. Dopo James Taylor, mega successo romantico a tutti gli effetti, dagli anni 80 arriva Mattia Bazzar.

Zar intitolata Ti sento, ancora un saluto da Daniele Oldani, ben ritrovati sulla vostra Rete 1. Allora, volevo parlarvi un attimo di, non so se avete avuto notizie, di Bonnie Tyler. Qualche giorno fa è arrivata la notizia che si trovava in Portogallo ed è stata ricoverata per un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Dopo l'operazione è stata anche posta in coma farmacologico per aiutarne il recupero e sono andato un po' a controllare le ultime notizie, parlano di condizioni gravi ma stabili, però insomma i medici sono fiduciosi in una possibile guarigione. Poi insomma, quando si tratta di personaggi noti, la famiglia ha chiesto privacy, stop alle voci non verificate. Lei stava vivendo un tour europeo per i 50 anni di carriera e quindi davvero le facciamo molti molti auguri e speriamo di sentirla prestissimo cantare le sue canzoni, una in particolare che abbiamo tutti nel cuore.

0: Molti auguri a Bonnie Tyler. Buongiorno a chi ci sta mandando messaggi, saluti, baci, abbracci, cappuccini, fotografie di varia natura. La nostra Lucy oggi, piove, te ne sei accorta che piove.
1: Ciao Daniele,
0: ciao,
1: stamattina
0: buongiorno.
1: Mi senti un po' più tardi del solito, però ci
0: tardi.
1: Sono.
0: Meno male.
1: Buon giovenerdì
0: anche a
1: di
0: te.
1: Pioggia
0: anche a
1: e
0: te.
1: Di temporali.
0: È vero, si sentono.
1: Va bene lo stesso, dai, tanto...
0: Cosa dobbiamo fare?
1: Che cambia?
0: Che cambia?
1: Poco,
0: esatto.
1: Buon giovenerdì.
0: Ciao,
1: un
0: grazie.
1: Bacione, ciao
0: un
1: Daniele.
0: Un bacio a te, grazie. Tiziano Ferro e Giorgia, per il vostro risveglio, questa è Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Oggi non abbiamo i quotidiani da sfogliare, ma tra pochi minuti cerchiamo di capire attraverso i siti e i portali quali sono le notizie che tengono banco alle 8:30. Intanto arriva anche Ed Sheeran.

Lo so che c'è un po' di variabilità stamattina. A Solduno è spuntato un debole sole accompagnato da pioggerella. Ecco, non abituatevi perché poi le cose cambiano ancora. Buongiorno Daniela, grazie per il tuo messaggio, davvero vi ringrazio di cuore. C'è sempre grande entusiasmo la mattina, questo piacere di condividere, ecco, l'inizio di una nuova giornata. A Molino Nuovo ho dovuto ritirare il bucato, mi ha scritto Manu qualche minuto fa. Va bene, torniamo a noi. Come vi dicevo, volevo sfogliare, se posso usare questo termine, navigare su siti e portali per capire come aprono in questo momento i vari siti, i vari portali, con quali notizie. Ecco, il nostro sito rsi.ch propone due reportage questa mattina in prima pagina. Il primo riguarda i Marines della 40esima brigata di fanteria che respinge gli assalti anfibi a Kherson, 5.500 velivoli senza piloto in una settimana, il doppio rispetto ad un anno fa. Quindi un reportage da quello che è il fronte ucraino sul Dnipro, la guerra dei droni e delle incursioni. Un altro reportage invece ci porta oltreoceano, nell'Arkansas, dove la guerra commerciale con la Cina ridisegna l'America profonda, viaggio nello stato del sud dove la politica dei dazi incide su siderurgia e agricoltura. Questo l'apertura attuale. Poi ci sono naturalmente molte altre notizie, ma passiamo al Corriere del Ticino, cdt.ch. In questo caso il tema Cina è centrale nell'apertura invece del quotidiano ticinese, nella sua versione online. Trump a Pechino, avremo un futuro fantastico insieme. Xi Jinping che dice Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner anziché rivali e il 2026 dovrebbe essere un anno storico, ma i due paesi potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Questa è l'apertura in questo momento. Poi c'è un'ampia pagina dedicata ai temi del Medio Oriente con la notizia di Global Sumud Flottiglia che è pronta a salpare da Marmaris con 54 imbarcazioni e poi anche un bilancio di questa guerra in Iran che costa moltissimo agli americani, quasi 40 miliardi in più solo di carburante. La regione che apre invece su un tema legato al Ticino, un risultato solido, qualche bandierina rossa per il cantone, è l'ente ospedaliero cantonale che presenta i risultati positivi del 2025. Per San Vito alle casse pubbliche diamo 8 milioni, riceviamo meno degli altri per la formazione. E poi questioni legate al caro benzina, al caro diesel, carburanti, nessun taglio alle tasse per il governo, per il Consiglio federale una riduzione delle imposte sui prodotti petroliferi renderebbe necessarie modifiche legislative. Ci sono stati poi 8 arresti, un blocco di traffico migranti tra Svizzera, Italia e Francia, un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 persone. Ci sono naturalmente molte altre notizie. Il Corriere della Sera, per chiudere, diamo anche un'occhiata a uno dei principali quotidiani italiani che apre con questa foto ufficiale dell'incontro in Cina tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese che accoglie Trump, cita la trappola di Tucidide e avverte rischio di guerra se Taiwan gestita male, Donald che apre, avremo un futuro fantastico. E poi anche la presentazione in questo articolo di tutti i compagni di viaggi del presidente, quindi molti amministratori delegati, CEO di diverse aziende, tra cui anche Elon Musk. E chiudo con questo altro quotidiano online augurandovi buona giornata. Vi ricordo che il sole, quello che si potrà vedere oggi, tramonterà alle 20:47. Essendo sorto alle 5:54, abbiamo oggi 14 ore 53 minuti di luce. Facciamone comunque buon uso.

Nel 1984 gli Stadio incisero questa canzone, Chiedi chi erano i Beatles, rivolta ai ragazzi di allora. Oggi chiedere ai ragazzi di 7, 8, 10, 15 anni chi erano i Beatles diventa problematico. Forse è meglio non chiederlo. O magari chi lo sa, ci sono. Abbiamo già affrontato questo discorso, ricordo una mattina di quante testimonianze di molti di voi, insomma, che mi hanno raccontato di come ragazzi di 15 anni ascoltano Battisti, 17 anni conoscono i Rolling Stones e cose di questo genere. Ma siccome si avvicina l'estate, anche se non sembra, diciamo la verità, ecco, qualcuno mi ha parlato di grandine stamattina, quindi fate attenzione. Dicevo, anche se non sembra, si sta avvicinando l'estate e fateci caso, ma quando arriva l'estate io noto sempre, quasi sempre, notizie che hanno a che fare con i ristoranti, dove succedono delle cose strane. Leggevo per esempio qualche giorno fa che una pizzeria di Bari in qualche modo è finita sui social, condivisa eccetera eccetera, con questo tono, no? Perché spesso poi capita, dice, ci hanno tagliato la pizza in due, ci hanno fatto pagare 2 euro in più, ci hanno dato un bicchiere d'acqua dal rubinetto, ci hanno fatto pagare 2 franchi in più, ecco quelle cose lì. Ebbene, da che mondo è mondo, la pizza margherita è fatta, no, col pomodoro, con la mozzarella, con la salsa di pomodoro e con una foglia di basilico. Se poi il ristoratore generoso ne mette 2, ma insomma fa parte della pizza. Ecco, che cosa è successo? Qual è stato il problema in questa pizzeria di Bari? I clienti che sono andati a mangiare una pizza chiedendo la famosa margherita, chiaramente col basilico, hanno raccontato poi, è un quotidiano locale, la Gazzetta del Mezzogiorno, che ha spiegato che al momento del conto sullo scontrino è apparsa questa voce aggiuntiva: più basilico, 1 euro. E tutto questo è bastato per far scattare la denuncia sui social. Ci sono naturalmente stati anche scelte un po' ironiche, chi ha detto ma la prossima volta tolgo del basilico dal balcone e prima di andare in pizzeria, così almeno risparmio 1 euro. Però fateci caso, arrivano sempre intorno al periodo, no, primaverile, estate, no, arriva questa cosa, abbiamo tagliato la pizza, ci hanno fatto pagare, abbiamo fatto questo, no, improvvisamente eravamo in 4, poi a un certo punto dovevamo pagare 80 franchi e abbiamo pagato 460, non si capisce perché. Ma no, dai, un po' stagionale questa polemica sui ristoratori. Anzi, io ne approfitto per mandare un abbraccio ai ristoratori, che è sempre bello uscire la sera, andare a mangiare qualcosa, quando uno può uscire di sera, naturalmente. Parlo per me, sveglia durante la settimana, non ve lo dico. C'è Sheila and Black Devotion, poi c'è il gioco musicale, preparatevi.

La musica che attiva i ricordi. Io questa canzone me la ricordo benissimo, avevo 15 anni e mi ricordo ancora l'esibizione di Sheila in Black Devotion, tutti vestiti d'argento. Non so se avete anche voi in mente questa immagine. Avevano in mano delle specie di bastoni, delle cose, e facevano questi balletti. Sheila in Black Devotion. Che bella averla ritrovata questa mattina. Abbiamo tre canzoni per voi ed è un'occasione, lo dico a quelli che magari a quest'ora ascoltano altro o magari raramente giocano alle 6:45. Invece, quando ci sono le edizioni festive o quando Alba Chiara diventa extra large, mi piace spostarla un po' più in là perché magari i valorosi si riposano e hanno la possibilità di partecipare. Tre canzoni note. Mediamente note, sicuramente canzoni che sono finite in classifica. Tre canzoni italiane in questo caso. Gli anni che riguardano i brani sono gli anni 60, gli anni 70, gli anni 90. E perché si gioca? Perché è utile attivare la memoria. Serve ai nostri neuroni iniziare la giornata, un po' come fare le parole crociate. Ecco, qui non avete definizioni, ma avete un suono, una voce da ricordare, una canzone, e dovete dire appunto voi. Chi ha cantato questa canzone nel passato. Anche quest'oggi è un gioco senza premi, ma per tutto il mese di maggio abbiamo dei regali. Ieri la matita è stata vinta da Daniela e oggi abbiamo un'altra matita per voi. Cominciamo? Direi di sì. 076 321 1113, se volete giocare mandate un messaggio allo 076 321 1113. Non importa indovinare o meno, l'importante è partecipare, perché tra tutti i messaggi arrivati estrarremo un vincitore. La prima canzone secondo me è la più facile, le altre due vi daranno qualche difficoltà secondo me. Siamo nel 66, chi cantava questa canzone molto famosa?

0: tanto a proposito delle nuove generazioni, Nadia mi scrive che mio figlio a 11 anni conosce i Beatles, colpa della mamma. Grande mamma!
1: Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ride.
0: A giudicare dal numero di messaggi che stanno arrivando, ma soprattutto dal nome che leggo sui vostri messaggi, dovremmo esserci. Qualcuno scrive Morandi, no, Gianni Meccia nemmeno, ma la maggior parte. Qualcuno scrive Piero Focaccia, no. È Gianni Pettenati. Molti stanno scrivendo Pettinati, perché la mattina si fa anche questo, ci si sistema i capelli. Pettenati con la E, con la E. Molto bene Nelly, Rosetta, Romina, Bandiera Gialla. Ecco, il gioco è non indovinare il titolo della canzone, ma indovinare chi la cantava. Ad esempio, 1978, questa non è facile, anche se è stato un grande successo per quest'artista, però era in una seconda fase della sua attività, perché lei ha iniziato e esordito già negli anni 60. Chi cantava questo brano nel 1978?

Siete bravi. Siete bravi, proprio rapidi, rapidi, rapidi. Brava Michela, brava Luisa. Brava Danila. C'è una voce femminile e ce n'è una maschile, non vi chiedo chi è, ma ve lo dico io. Federico Troiano. E lei è Nada, sì, è giusto. Silvia, Giulio, in tanti state scrivendo Nada. Pensavo fosse più difficile, devo dire la verità, pensavo fosse più difficile. Abbiamo parlato di lui stamattina perché è una giornata importante. Chi cantava questo brano nel 1991, il 2000 doveva ancora arrivare. Chi cantava questo brano?

qualcuno ha scritto Patti Pravo per la canzone precedente. No, no, era Nada. La vita appartiene a me, solo a me. Compie gli anni oggi? Sì. Ah, allora siete svegli da un po'. Non è Pupo. Molto bene Nelda. 0 su 3 Marielle, ma fa niente, brava, questo è lo spirito. Bravo Enzo, brava Daniela. Ce l'ho sulla punta della lingua, la lingua, vediamo. Non vedo. Beh dai, direi che ci siamo. Giovanni Scialpi, detto Scialpi, è lui che cantava questa canzone, numero 106. C'era Nada prima con Pasticcio Universale, prima ancora c'era Gianni Pettenati con la canzone Bandiera Gialla. E davvero complimenti. Il gioco senza premi torna domani in orario, diciamo, consueto, ovvero le 6:45 circa.

una novità firmata Jungle, si intitola Carry On. Torniamo a occuparci di chi viaggia in nostra compagnia. Sulla 2 il traffico incolonnato da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Per quanto riguarda invece il San Gottardo, la galleria del San Gottardo, A2 direzione sud tra Ersfeld e Göschenen, segnalate code di 10 km, ritardi attuali di 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Buon viaggio.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: In genere vi dico che è stato bello stare con voi questa mattina. Oggi, visto che il programma è durato 3 ore, è stato bello, bello, bello, 3 volte.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: A domani! Perché è partito? Perché è partito il segnale orario? Scusate, rifaccio partire senza problemi i Coldplay, eccoli qua, e vi chiedo scusa. Queste mani che continuano a muoversi. State buone, scusate, do una botta in diretta. Stai buona, manina, stai buona. Ci sentiamo domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9.
1: Sono le 9.
0: Il radiogiornale.
1: In studio Daniele Coroneo. Visita di Donald Trump in Cina. La prima parte del vertice con Xi Jinping è durata oltre 2 ore. Si è parlato sia di commercio sia di questioni strategiche. La corrispondenza da Pechino è di Lorenzo Lamperti.
2: Fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te. È un onore essere tuo amico. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno le migliori di sempre. Donald Trump ha iniziato con queste parole l'atteso incontro con Xi Jinping, dopo l'accoglienza su piazza Tiananmen tra bambini con mazzi di fiori e bandierine e la guardia d'onore. Trump ha definito il vertice il più importante di sempre e ha previsto importanti accordi commerciali, menzionando gli imprenditori al suo seguito, tra i quali ci sono anche Elon Musk e l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang. Il mondo è un bivio, Cina e Stati Uniti riusciranno a superare la trappola di Tucidide, si è chiesto invece sì all'inizio del suo saluto, riferendosi alla formula con cui gli analisti richiamano il rischio di un conflitto tra la potenza egemone e quella emergente. Il presidente cinese ha auspicato che i due paesi possano essere partner, non rivali, ma ha anche avvertito che potrebbero entrare in conflitto qualora Washington supportasse l'indipendenza di Taiwan. Un messaggio forse mai così esplicito e che pone proprio l'isola al centro delle discussioni. Il colloquio è durato oltre 2 ore, poi i due leader si sono spostati al Tempio del Cielo, antico simbolo dell'impero cinese. Il dialogo prosegue stasera a un banchetto di Stato. Ci si aspettano un'estensione della tregua sui dazi e l'impegno cinese all'acquisto di prodotti agricoli e jet della Boeing. Più difficili vere svolte su chip e terre rare. Si parla anche di Iran, con Cina e Stati Uniti che avrebbero concordato che nessun paese dovrebbe imporre pedaggi per il passaggio di navi sullo stretto di Hormuz.
1: Vasto attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Il presidente Zelensky scrive su X che sul paese sono stati lanciati più di 670 droni e 56 missili. Obiettivo principale la capitale Kiev e la sua regione, dove, come denuncia Zelensky, sono stati colpiti palazzi residenziali e altri obiettivi civili. Nel crollo di parte di un edificio abitativo si contano almeno 31 feriti e un morto. Il presidente ucraino ha affermato che queste non sono le azioni di chi crede che la guerra stia finendo, facendo riferimento a una dichiarazione di Putin degli scorsi giorni, secondo cui il conflitto era vicino alla risoluzione. È un Messico un po' meno violento. Tra settembre 2024 e lo scorso aprile, la media giornaliera degli omicidi nel paese è scesa del 40%, passando da 87 omicidi al giorno a circa 52. In aprile si è registrato il numero più basso degli ultimi 11 anni. Lo rendono noto le autorità del paese latinoamericano. Poco più di metà dei delitti si concentrano in 8 stati messicani. Il forte aumento dei prezzi del petrolio si fa sentire anche in Svizzera. Gli analisti di Bach Economics prevedono un aumento dell'inflazione, ma solo a partire dal prossimo anno. Mantengono invece invariate le attese sull'andamento dell'economia. L'inflazione dovrebbe salire dallo 0,6% di quest'anno allo 0,8% del 2027. L'aumento è da ricondurre ai prezzi del petrolio, saliti dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l'Iran. Oggi in tutta la Svizzera per la meteo nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
0: Lo sport.
4: Ben ritrovati da Omar Bergomi. Questo pomeriggio, a partire dalle 16.30, il Lugano di Mattia Crocitorti sarà impegnato nell'ultima trasferta stagionale. I bianconeri saranno infatti in campo a Sion, in una partita importante per la lotta al terzo posto, l'ultimo ancora di valore, che resta da giocarsi in questo campionato ormai agli sgoccioli, come ci racconta Omar Gargantini.
5: Thun campione, San Gallo in Europa, Grassopera lo spareggio e Winterthur dopo quattro stagioni retrocesso in Challenge. Alla penultima curva il campionato ha quasi esaurito tutti i suoi motivi di interesse. Rimane aperto il terzo posto che fa rima con Q2 di Conference League ed il calendario propone proprio oggi la sfida diretta Sion contro Lugano. Separati da due soli punti c'è aria di possibile sorpasso tenuto conto dello stato di forma dei vallesani, probabilmente l'avversario peggiore in questo momento, non a caso capace di battere le prime due della classe nelle ultime uscite e di rimanere imbattuto da otto partite, da quando cioè a inizio marzo a superarlo fu proprio il Lugano. Le motivazioni sono intanto enormi su entrambi i fronti. A Sion, in una stagione di inedita stabilità, l'Europa manca dai preliminari del 2018. A Lugano si vuole assolutamente evitare lo smacco di inaugurare la nuova splendida arena senza un respiro internazionale. Poi potrebbe, per carità, anche capitare che il San Gallo vincerà la Coppa ed in quel caso il quarto posto fungerebbe da paracadute, ma è sempre meglio evitare speculazioni ed eventuali rimorsi a posteriori. Ai bianconeri basta il pari per rimanere davanti, ma senza Steffen, che raggiunge Los Santos nella lista degli assenti, ed una panchina sempre più corta, nel senso che Crocitorti delle riserve ormai non si fida più, non sarà per nulla evidente. Bisogna assolutamente trovare la miglior giornata, sperando che la batosta di domenica, anziché in un contraccolpo, si trasformi in rabbia e nuova energia.
4: Alle 16.30, oltre a Sion Lugano, sono in programma le altre due sfide del Championship Group, Basilea San Gallo e Thunian Boys. Sempre per il calcio, ieri sera è andata in scena la finale di Coppa Italia, che ha visto l'Inter imporsi 2-0 e conquistare così il trofeo contro la Lazio. In Francia a festeggiare è stato ancora una volta il Paris Saint-Germain, che si è laureato campione della Ligue 1 per la quinta volta consecutiva grazie al 2-0 ottenuto sul Lens. In Inghilterra invece il Manchester City ha fatto suo per 3-0 il recupero contro il Crystal Palace e si è così portato a meno 2 dall'Arsenal, capolista a due giornate dal termine della Premier League. Chiudiamo infine con il ciclismo. È oggi in programma la sesta tappa del Giro d'Italia con partenza a Pestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio.
6: Noi vi segnaliamo che sulla A2 il traffico è incolonnato da Chiasso Brogeda alla dogana di Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 10 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Infine vediamo anche la situazione dei passi alpini. Il San Bernardino e il Clausen sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Bernina, Maloja, Oberalp e San Gottardo sono innevati.

0: dalla Svizzera, ci siamo, le porte si stanno aprendo piano piano, ci guardiamo attorno, dico ci perché ci sono io in questo momento qui in studio a casa svizzera, c'è Pippo alla regia che ci gestisce tutto, facciamo un po' di casino Pippo oggi, che non c'è Fabrizio Casati. E quando non c'è possiamo fare casino, possiamo godercela, possiamo anche sentire. Tu Pippo senti anche quello che sento io? Aspetta. Allora, questa mi sembra lei. È la nostra Fusaro. Però la, va, e non c'è Fabrizio, noi stiamo sentendo l'Eurovision. Queste mi sembrano anche un po' le prove. Ma se non c'è qua in studio, è per caso arrivato a Vienna e riesce a dirci come sta, se sta bene, se il volo è andato bene, se queste prove della Veronica Fusaro sono andate bene, insomma, dici di più Fabri, ci sei?
1: Buongiorno, buongiorno casa svizzera, bentrovati, benvenuti a Vienna, finalmente mi viene da dire, effettivamente quelle che avete sentito sono le note delle prove di ieri sera di Veronica Fusaro. Allora Ali, io te lo dico, c'è molto nervosismo da queste parti, io veramente lo sento.
0: Ma nervosismo positivo o nervosismo, cioè cos'è, adrenalina, cos'è, dici di più?
1: Sicuramente c'è dell'adrenalina, sicuramente sto parlando del fatto che questa sia la sera di Veronica Fusaro, la sera della Svizzera. Allora, andiamo per gradi. Ieri una serata importantissima, perché le prove generali di quella che sarà appunto la finale, la semifinale di questa sera sono state fatte. Ma non è solamente una prova così, era una prova anche per i giudici. Quindi questo vuol dire che ieri sera ci si è giocati una bella parte per riuscire ad arrivare in finale sabato. Non è così scontato però per una volta per la Svizzera arrivare in finale. Questa volta non siamo messi molto bene per quanto riguarda i bookmakers, addirittura siamo quartultimi per quanto riguarda la semifinale di questa sera.
0: Aia, partiamo già, l'abbiamo detto negli scorsi giorni per chi non ci ha seguito, nel mondo dell'Eurovisione in anticipo si comincia già a capire, dato che noi facciamo spesso il paragone con Sanremo che è la realtà più vicina, lì le canzoni non sono note prima di andare in scena, qui le si conoscono, le si ascoltano già in anticipo e non eravamo partiti benissimo ma stiamo scendendo. Poi Veronica, tu ci avevi parlato con Veronica Fusaro e lei ti ha detto abbiamo una canzone diversa dagli altri, una canzone tra l'altro che parla anche di violenza domestica, un tema molto importante, quindi questo cosa ci fa dire Fabri, che come andiamo ad affrontare questa semifinale questa sera?
1: Guarda, io ti dico, quello che ho visto ieri sera durante lo show di preparazione è stato bellissimo, nel senso che lei è riuscita a mettere sul palco tutta l'energia, tutta quella che è la coerenza che sta dietro a una canzone di questo tipo, che è tosta. Quest'anno particolarmente abbiamo a che fare con musica molto leggera, con musica disco, quindi che cozza relativamente con il discorso legato al rock e alle schitarrate della nostra Veronica Fusaro, che però potrebbe essere per questo motivo proprio quell'underdog che già lei si è con la quale, col termine con il quale ieri lei si è definita. Speriamo che i giudici la votino, speriamo che il nuovo sistema di votazione funzioni meglio, perché lo ricordiamo, prima era solamente il pubblico che poteva decidere chi portava avanti la finale, ma soprattutto chi avrebbe vinto, mentre quest'anno abbiamo 10 voti possibili per ogni persona e l'altra parte è tornata la giuria di qualità dei vari paesi. Quindi speriamo che la grande voce c'è, tutto quello che è la messa sul palco e la messa in scena c'è, speriamo di portarla a casa.
0: Hai detto messa in scena, è effettivamente uno di quegli spettacoli che vanno provati e quindi effettivamente c'è stata una prova generale, perché anche le luci, il suono, le telecamere, è davvero una cosa che ti ha permesso quindi di vedere già ieri l'anteprima. Mi chiedo, rispetto a quello che abbiamo raccontato anche da qui nei giorni scorsi, che si sapeva, che Vienna hai trovato tu atterrando, entrando anche in questa zona, l'hai detto, vicino al Rathaus, quindi questo municipio dove ci dicevi sembrava da qua di capire che fosse tutto barricato, è così davvero? Cosa stai vedendo?
1: Allora rispondo alla prima domanda, sì, ieri praticamente lo show è quello che vedrete questa sera, esattamente uguale, il pubblico è quello, tra l'altro il crowd, come lo chiamano qua, era veramente felice, è la folla, quelli che guardano in diretta dal vivo lì alla
0: video. È diventato stampa, inglese Pippo, è andato là, capisci?
1: Chi ci sa parla inglese Pippo, ormai è così.
0: fa segno di no con la testa alla regia, ti dico solo questo.
1: Ma noi lo amiamo lo stesso. Detto questo però, Ieri tutto è andato molto bene anche dal punto di vista televisivo, devo dirti la verità. Quello che vedrete questa sera, 20 e 40, lo ricordo, RSI, la 1, con il commento di Gian e Ellis, sarà proprio bello, molto più bello della prima serata, ve lo dico. E in più, prima ci sarà una sorta di documento condotto dal sottoscritto per capire che fine hanno fatto i vecchi cantanti che abbiamo conosciuto negli ultimi 5 anni dell'Eurovision. Insomma, che finché gli fai e soprattutto che cosa fanno adesso. Ma Vienna me l'aspettavo totalmente diversa dal punto di vista Eurovision, nel senso che questi 12 points to Vienna non funzionano. Io non ho visto niente legato all'Eurovisione, a parte l'Eurovision Village.
0: Tu ricordi Basilea, sei stato ovunque. Fabri, quanti ne hai fatti fin qua?
1: Sono stato un po' ovunque. Ma adesso sono alla 6ª edizione.
0: Ecco, diciamo. Quindi qualcosa hai visto?
1: A Torino dopo la pandemia. Altro che, e devo dirti la verità, poca roba per quanto riguarda la città, che in realtà si dovrebbe presentare alla grande. La città è bellissima, però di Eurovisione c'è ben poco, se non appunto la parte dedicata alle persone, dove tutto è un po' più libero, gratuito, perché comunque la vita costa parecchio, anche qua un po' come dalle nostre parti, lo sappiamo bene. Però i concerti sono gratuiti, c'è una zona dedicata al food and beverage, però devo dirti la verità, c'è poca roba e non me l'aspettavo. Città barricata, ma non quanto mi aspettavo. Nel senso che controlli normalissimi come in tutte le altre destinazioni che hanno toccato l'Eurovisione. È vero che bisogna aspettare la finale, dove comunque sono previste delle manifestazioni pro-Palestina, dove sono previste delle manifestazioni invece contro Israele. Quindi vedremo un po' che cosa succederà. Israele che sta andando anche abbastanza bene dal punto di vista di classifica.
0: E noi chi siamo per non accontentare Nadia, che nel frattempo ci scrive e ci dice: speriamo che Veronica possa risalire questa classifica. Ce l'ascoltiamo. Beh, a questo punto noi vogliamo risentircela per avvicinarci a questa sera. Tu rimani lì ancora un attimo, Fabri?
1: Sono qua.
0: Ok, perché abbiamo altre domande per te, per capire. Ci piace questo dietro le quinte? E te che sei in viaggio, ce lo immaginiamo da qua, poi tu ti avvicini, vai, insomma. Adesso ci ascoltiamo Alice di Veronica Fusaro, che è veramente la nostra rappresentante svizzera in questo Eurovision Song Contest.

0: leave me alone.
1: E questa è la nostra rappresentante di Tun all'Eurovision a Vienna. Parlando di rappresentanti, Fabri, qualcuno ci ricorda? Siamo in collegamento con Fabrizio Casati, coinquilino di Casa Svizzera, ma anche l'uomo della RSI, l'uomo Eurovision. Ricordano il tuo Nemo We Did It? Te lo ricordi ancora?
2: Cioè... con tutti. Sì, sì, è una roba che spero di poter dire anche questa sera, Veronica. Veronica, we did it! Siamo arrivati in finale, perché questa è veramente la serata delle serate per quanto ci riguarda. La missione per quanto riguarda la delegazione svizzera della quale faccio parte è proprio quella di arrivare in finale, Ali.
1: E, diciamo, Ali, Alice, canzone, Veronica, cioè cerchiamo di farcela.
2: Tutto legato intorno a te.
1: Adesso, quando dici così, guarda. No, una cosa importante secondo me è che tu ieri hai potuto assistere allo show, ma anche al dietro le quinte del dietro le quinte, insomma. Mi chiedo che cosa hai potuto vedere, che cosa hai scoperto attraverso queste prove. Hai visto appunto la regia cosa faceva, hai visto gli artisti che salivano e scendevano dal palco. Che cosa hai visto, Fabri? Fabri si è scollegato, l'abbiamo perso per un attimo, si collegherà e scollegherà. Pippo, cosa facciamo? Quello che mi sento di dirvi è sicuramente, questo è un'informazione, mentre Pippo tu magari riesci a recuperarci Fabri, è che Vienna in questo momento ospita l'Eurovision. L'anno scorso l'avevamo in casa dopo la vittoria di Nemo, e una cosa importante, forse lo ricorderete, che l'anno scorso il mulino di Bruzzella era veramente finito all'Eurovision, e questo mi permette di fare una liaison con quello che succederà sabato. Perché? Perché sabato sarà la giornata svizzera dei mulini. E nel video di Gabri Ponte, lo ricorderete, forse tutta l'Italia che gareggiava per San Marino, questo era il titolo, tutta l'Italia, a un certo punto compariva proprio lui, il mulino ticinese della Valle di Muggio. Ecco, vedevamo Gabri Ponte che mangiava la polenta, guardava le macine, insomma, era lì, viveva questo mondo del mulino. Fabri, intanto ti sei ricollegato, stavamo raccontando del fatto che c'era questo video.
2: Ho sentito.
1: L'anno scorso Gabri Ponte ci ha portato all'Eurovision, e adesso
2: sì,
1: sabato
2: ci ha portato il mulino di Bruzzella. Era eccezionale, grande momento sabato. Tra l'altro, appunto, come dici molto bene, c'è la giornata delle porte aperte ai mulini. Andateci anche per ricordare quello che è stato il momento di Eurovision. Dicevamo prima, recupero al volissimo,
1: vai.
2: Che quello che vedrete questa sera è molto bello. Ci sono un paio di nazioni alle quali stare particolarmente attenti. Molto bene la Bulgaria con Dara e la sua Bambaranga, ormai ne abbiamo parlato, però io ve lo dico, diventerà il tormentone dell'estate, l'ho già detto anche ai nostri programmatori musicali, vedrete che la sentirete molto spesso. Bene bene anche Estonia, soprattutto perché Pippo tifa per l'Estonia, ma meno bene un'altra che poteva essere invece la favorita, quella di Cipro con la sua Yalla Yalla. Ieri è andata malissimo, ha steccato un paio di volte e di fronte alla giuria che darà dei voti questa cosa non è bella. Lo spettacolo è forte, nel senso, soprattutto dal punto di vista visivo è incredibile. Tenete d'occhio colei la quale è stata per tanto tempo terza in classifica, poi quarta, adesso siamo tra la quarta e la quinta posizione. Sto parlando dell'Australia. Lei è stata definita una dea, è veramente bellissima la performance, e c'è una sorpresa sul finale che nemmeno io mi sarei mai aspettato. Quindi spettacolo molto bello, più bello della prima semifinale, questo ve lo posso assicurare. Il palco e tutto quello che è il contorno non è come quello di Basilea, ma davvero stanno facendo un gran lavoro. Male invece l'organizzazione, qua lo dico senza gridare troppo perché sono in zona conference room. Cioè, non sono simpatici, ci trattano un po' male.
1: No,
2: cioè,
1: cosa è successo?
2: Ti mandano via. È una roba che non mi è mai successa, ma niente di particolare, però c'è questa un po', ma niente, volevo entrare in zone dove non è proprio super consentito, però ma dimmi di no, tranquillamente, senza dirmi no, non puoi, verboten, cioè proprio mi hanno trattato un po' male. Però per il resto devo dire organizzazione abbastanza impeccabile.
1: Pippo, come la vediamo? Dici un po', gli hanno detto verboten, cosa ha combinato?
3: Verboten perché sarà andato in tutti questi lounge a mangiare pasticcini e bere vino gratuitamente, sì.
2: No, sai che no, ecco, neanche quello. Quest'anno poca roba anche dal punto di vista catering, ma soprattutto gadget. Ce ne sono in giro pochi, se non un cappellino che sto cercando di prendere dappertutto, che è quello del Greco, secondo in classifica per il momento. Tenete d'occhio Achilleus con la sua Fertu. però non riesco ancora a trovarlo. Però te lo voglio portare, Alice, quello è il mio goal.
1: No, noi volevamo invece il travestimento da tigrotto. Dei chi sono i tigrotti?
2: Sempre lui, greco.
1: Lui. Ah, ok, allora è perfetto, sì. Sì, volevamo la stessa cosa. Tra l'altro c'è chi ci cita, dice, Fabrizio Casati ha parlato dell'Australia, sì, effettivamente c'è stato, l'abbiamo raccontato ieri, questo comico che ha giocato molto sulla similitudine nel termine, diciamo, tra Australia e Austria, ci hanno giocato molto anche loro, e noi ieri abbiamo commentato dicendo sì, hanno giocato anche molto sui cliché, quello che l'Austria dà, e ha ripetuto non siamo l'Australia. Beh, noi come Svizzera conosciamo questo tra virgolette problema con la Svezia. Nel frattempo noi abbiamo di nuovo perso Fabrizio Casati, ma non paga la linea. Chissà cosa ha combinato, l'ha mantagliata, avrà combinato un disastro. Pippo, noi andiamo avanti perché abbiamo qualcuno.
2: Ciao.
1: Che ci aspetta. Ah, eccolo qua, Fabri, ci saluti.
2: Sì, vi saluto così, non in video perché ci sono un po' di problemi di connessione, però domani andrà assolutamente meglio.
1: Ma certo.
2: Quindi a stasera 20:30 con lo speciale arrivano i nostri, e poi 20:40 RSI La 1 con il commento della seconda semifinale che è la nostra. Fate votare davvero dappertutto, se non ovviamente possiamo in Svizzera, ma lo possiamo fare dal resto del mondo, per Veronica Fusaro, perché ci tengo e ci teniamo particolarmente, perché è proprio una bella persona, è brava, è un'artista pazzesca, quindi merita tutto il nostro sostegno.
1: E manda anche un messaggio molto importante, è vero che l'Eurovision è anche questa cosa qui, che
2: e
1: dal
2: come?
1: Proprio paese non si può votare, ma noi abbiamo antenne un po' dappertutto, quindi abbiamo fiducia. Grazie Fabri per averci portato a Vienna. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone.
2: A domani.
1: E poi andiamo in Val Calanca. Sì, andiamo su a 1200 metri. Un ostello aperto sempre, una capannina. Insomma, stiamo per arrivare anche da te, Jenny. Arriviamo. Intanto c'è Gianna Nannini con Nostra Storia, che ha scritto tra l'altro con Tiziano Ferro.

0: non la voglio vedere.
1: E questa era... E questa era Gianna Nannini. Gianna Nannini ci ha accompagnati in questo viaggio che da Vienna ci ha portato in un posto dove la strada finisce. Per arrivarci bisogna lasciare anche l'auto o qualsiasi mezzo di trasporto, prendere una strada, una mulattiera, mi sento di dire, camminare, oppure sì, si può prendere anche una teleferica. Ma quando si sale, all'improvviso compare l'Andarenka, ecco, una frazione minuscola della Val Calanca. È qui che ci siamo teletrasportati e è un posto in cui ci sono una decina di abitanti. Tra questi 10 abitanti c'è Jenny. Jenny, buongiorno, ciao!
2: Ciao Alice, ciao a tutti!
1: Come stai Jenny? Cosa vedi dalla tua finestra quando guardi fuori? Portaci lì!
2: Sto bene, grazie. Beh, oggi è una giornata abbastanza uggiosa, ma c'è sempre il fascino della nebbia che circonda questo piccolo paesino.
1: Un paesino a 1270 metri di altitudine, un paesino appunto un po' sospeso. A me è capitato di venire, di arrivare all'Andarenka, mi sembrava di atterrare in un luogo a sé. È un posto dove tu accogli le persone, hai un ostello, tutto l'anno. Di solito sono quelle, l'idea, diciamo, anche quando si entra in una capanna molto accogliente, ma di solito si aspetta l'apertura. Noi di solito ci colleghiamo con le nuove capannari, i nuovi capannari che si apprestano ad aprire le capanne. Da te è sempre aperto. Raccontaci, portaci nel luogo dove ti trovi, dove vedo che c'è anche un caminetto dietro, acceso, il divanetto.
2: Sì, e tra l'altro proprio in questo momento è uscito un raggio di sole, proprio per voi. diciamo che sì, ho scelto di prendere questo percorso, questa nuova sfida, proprio perché l'ostello è una piccola realtà che riesco a tenere aperta tutto l'anno. E, appunto, è facilmente raggiungibile, è alla portata di tutti. E da qui appunto ci sono anche tante possibilità di escursioni, sia per gli escursionisti della domenica che per quelli più esperti.
1: Ecco, questa è una cosa importante, perché effettivamente io ho detto dal basso a Selma, si parte da Selma, c'è una teleferica che ti porta su. Ti dico Gianni, puoi pure appoggiarlo al telefono, così almeno non si muove, appoggialo ovunque, ti siedi, intanto io racconto un attimo dove si trova. Da Selma si sale, per chi ci guarda anche su RSI la 2 può vedere, tu hai anche una pagina, in questo caso Instagram, che si chiama ostello.landarenka.dagenny, e in questo posto vediamo, possiamo capire che è un luogo in cui tu ti sei messa in gioco, hai deciso di accogliere le persone e hai detto perché è aperto tutto l'anno. Vuol dire che tu in passato avevi già fatto, custodito delle capanne che però si chiudevano?
2: Sì, esatto. Beh, diciamo che la mia partenza professionale è completamente lontana da quello che faccio adesso. Sono partita facendo un apprendistato come assistente dentale e continuando un po' anche gli studi facendo soccorritrice in ambulanza. Mi sono poi catapultata in una capanna ad aiutare come esperienza nuova ed effettivamente ho trovato in quella la montagna e l'accoglienza, lo stare, prendersi cura appunto in quel modo delle persone era per me importante, cosa che poi mi ha fatto diventare poi capannara della capanna Piandalpe e della capanna Cava.
1: Infatti.
2: Questo
1: ti ha fatto scoprire un mondo, mi sento di dire, ma cosa ti piace? Diciamo appunto, il mondo della sanità è una cosa, essere su a 1200 metri, vivere lì tutto l'anno è un'altra cosa. Ti senti che stai sfuggendo da qualcosa o è lì che ti senti proprio bene e quindi non è una fuga ma aver capito dove stai bene?
2: Beh, diciamo che all'inizio è stata un po' una fuga dalla città, perché quando si scopre la montagna quasi si impara di nuovo a respirare. I tempi sono più lenti e appunto è una realtà che sicuramente mi ha fatto innamorare e adesso non riuscirei più a rinunciare, diciamo.
1: Mentre tu parli, ti si vede che sorridi e si capisce che stai bene e che sei pronta ad accogliere le persone in questo ostello. Tra l'altro, vediamo anche in immagine per chi ci ascolta, c'è un cane bianco che sbuca fuori dall'ostello. Ci vuoi dire chi è e con chi stai condividendo anche questa avventura che è iniziata? Sei anche una giovane donna, coraggiosissima, mi sento di dire. Hai preso in mano questo ostello? Con chi l'hai preso in mano? Che lo vediamo qua in immagine.
2: Beh, sì, lui è Ivar, il mio pastore svizzero di 3 anni, ed è appunto 3 anni che ho preso in gestione questo ostello, e lui è il mio compagno di avventure, e appunto non posso dire che gestisco da sola l'ostello, perché ho sempre comunque lui accanto, che non mi dà tanto un sostegno fisico e manuale, ma più piuttosto morale.
1: Conta anche questo. Tra l'altro, Jenny, mi sento di dire, il fatto che il tuo cane sia lì con te è anche un'indicazione che magari vogliamo dare a chi ci ascolta, che i cani sono benvenuti da te nell'ostello e anche nel rustico che hai accanto all'ostello, che accoglie anche le coppie, quindi non c'è solo la modalità delle stanze da 4 o più grandi, ma c'è anche questo rustico a parte. I cani sono benvenuti.
2: Esatto, i cani sia nella struttura l'ostello sono benvenuti, e inoltre c'è anche questo piccolo e romantico rustico per 2 persone che appunto è una possibilità un po' più intima invece che il tipico dormitorio che si trova nell'ostello. In ogni caso tutti gli spazi sono aperti ai cani, ovviamente con rispetto degli altri ospiti. E inoltre c'è anche la possibilità eventualmente dal rustico o di venire a fare la colazione in ostello, oppure di ricevere la colazione direttamente nel piccolo rustico.
1: E queste, lo sappiamo, sono delle coccole che si cercano, tanti amanti di cani effettivamente cercano dei luoghi in montagna dove poter andare con i propri amici, appunto a quattro zampe. Ci sono diverse richieste.

0: E noi con Casa Svizzera siamo all'Andarenca, siamo in Val Calanca perché la nostra antenna Jenny prima faceva tutt'altro, era assistente dentale, poi sono arrivate le capanne alpine, la scoperta della montagna e poi questo piccolo ostello di montagna che sta gestendo è praticamente da sola ed è un ostello aperto tutto l'anno, un ostello capanna, mi sento di dire, una via di mezzo dove... Mi chiedo, qual è il denominatore comune con il percorso, Jenny, che hai fatto, diciamo appunto, più nelle cure e quello di adesso in montagna, legato appunto a questa altitudine, le persone che arrivano, il camino, prepari la cena, la colazione?
1: Sicuramente credo che sia il volermi prendere cura delle persone. E ho scoperto che mi veniva bene in questo di modo, che non era l'unico modo, quello nel sanitario, di prendersi cura appunto delle persone intorno a me. E devo dire che qua riesco a farlo con amore, con dedizione, facendo sentire le persone a casa.
0: E posso dire che personalmente sono stata ed è davvero così, si entra lì e si entra nel tuo mondo e accogli molto bene, quindi è bello che tu abbia riconosciuto che quella era una tua abilità e l'hai messa in pratica anche a 1200 metri in questo posto dove tra l'altro appunto i cani sono i benvenuti. Parlavamo prima della canzone, del fatto che da lì si apre un mondo. Che mondo si apre? Dove si può andare a piedi? Chiaramente parliamo di percorsi a piedi, a partire dall'Andarenca, a partire dal tuo ostello.
1: Sì, come dicevo all'inizio, è un luogo veramente ideale per sia escursionisti che cercano percorsi più impegnativi che quelli più semplici. Ci sono diverse possibilità di percorsi ad anello, che sono

0: spesso ideali per vedere sia l'andata e il ritorno delle avere viste differenti e godere della natura. Beh, per esempio ci sono le traversate che portano verso la Capanna Cava o la Capanna Borgognone, sono sicuramente impegnative e molto belle, oppure semplicemente partendo dall'Andarenca anche delle escursioni più brevi come andare all'Alpe di Spluga, salire verso i piani di Landarenca e tornare facendo quindi un giro ad anello. C'è anche inoltre semplice. I sentieri che passano dalla Calancasca, dal fiume qua sotto, che è molto bello e suggestivo, ed è appunto molto semplice anche per famiglie con bambini o per chi appunto cammina poco.
1: Infatti ci permetti di fare ci fai un assist, diciamo, perché domani noi avremo la fortuna di avere la nuova capannara della Capanna Cava, e effettivamente chi sale magari con la teleferica arriva da te, poi può fare una giornata proprio in Val Calanca fino a questa capanna, passando appunto per la Val d'Osogna, la Val Pontirone. Insomma, è veramente un percorso che facciamo anche noi come Casa Svizzera, perché oggi siamo partiti da te. Domani andremo alla Capanna Cava, simbolicamente. Verrà chiaramente qua in studio a trovarci la nuova capannara. Forse un'ultima cosa che mi sento di chiederti: tu hai scommesso su questa capanna 3 anni fa, adesso rispetto a quello che ti saresti aspettata, c'è qualcosa che vorresti fare in più in questa capanna? Cosa vorresti fare? Quali sono i tuoi prossimi progetti? Cosa vorresti per questo ostello che continuo a chiamare un po' ostello, un po' capanna?
0: Beh, i progetti futuri che appunto sto cercando di realizzare sono delle collaborazioni con magari persone che fanno dei corsi, che propongono, non so, come corsi sulle erbe selvatiche commestibili o arte, pittura. Ci sono veramente tantissime possibilità perché l'ostello appunto è facilmente raggiungibile tutto l'anno con una teleferica che è automatica e quindi questo appunto direi che è un'ottima cosa per stare in montagna e fare delle attività che non siano semplicemente le escursioni, ma anche qualcosa di un po' più artistico che appunto si possa portare a casa come bagaglio in più.
1: Mi sembra un'ottima idea, anche perché, diciamo, l'arte si esprime nei contesti dove si sta meglio, e lì a quelle quote, coccolati da te e anche il tuo cane, si sta molto bene. Quindi grazie Jenny per averci permesso di teletrasportarci da te e buona giornata.
0: Grazie, un saluto a voi e a tutti i telespettatori.
1: Grazie, allora,
0: Ciao.
1: grazie. Noi ti diciamo non lasciare, non mollare, che questa è una grande sfida. Ci ascoltiamo una canzone, e poi torniamo.

0: Ma no che non lasciamo perdere, andiamo avanti con Casa Svizzera e ci spostiamo, continuiamo a viaggiare, perché abbiamo un momento in cui riflettiamo anche guardando fuori nel giardino di Casa Svizzera, vediamo dei fiori e in particolare io vedo i papaveri che sono veramente meravigliosi. Forse tra i miei fiori preferiti, ma di tanti, è il momento del papavero. Però loro fanno un po' quello che vogliono, nel senso che decidono da soli dove crescere, spuntano sulle scarpate, nei campi al bordo della strada, a volte anche tra i binari. Ecco, sono rossi, spesso appunto in particolare sono rossi, sono fragili, sono liberi. Ma appunto c'è un problema, nel senso che se vogliamo portarli anche in casa, dici bene, voglio prendere uno, coglierlo, lui decide che muore, perché sono così i papaveri, sono selvatici. Ma noi questa mattina andiamo ad Acquarossa perché c'è una donna che è riuscita a piantarne 1000 e forse a creare gli unici papaveri che si possono davvero portare in casa e che sono per sempre. È perché è successo così che domenica all'alba, davanti alla casa comunale, nel giardino, sono comparsi tutti questi papaveri e questo prato si è trasformato in un'opera d'arte. Noi ci colleghiamo allora subito con chi ha dato vita a questo spettacolo, Maura Toschini-Stempfli, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Come stai?
1: Bene, comincio a realizzare cosa ho fatto.
0: Diciamo subito che l'hai fatto in un materiale che vive, sono dei papaveri in ceramica.
1: Sono dei papaveri in ceramica, sì. E l'idea che possono rimanere per sempre è una cosa veramente bella.
0: Tu sei effettivamente una creativa che ha deciso. Mi chiedo prima di tutto, come ti è venuta in mente questa idea? Adesso che ti stai rendendo conto che l'hai fatto, ma come ti è venuta in mente?
1: Ma è arrivata davvero così per caso, su nel mio atelier del quarto piano, principalmente guardando un prato, e dicevo, ma chissà com'è vederlo sempre fiorito. E poi da lì è uno, due, tre e mille papaveri.
0: E il motivo per cui tu l'hai fatto, che ti ha spinto, è più artistico o più l'amore per i fiori che effettivamente vorresti? Immortaliamo tanto con degli scatti, delle fotografie di solito, perché almeno rimane. Quale dei due era preponderante?
1: Ma l'amore per i fiori c'è sempre stata e penso che non passerà mai. E poi anche appunto a livello artistico, sono io e sono una cosa che dovevo fare, ho provato, ho voluto condividerla e continuerò a farlo, penso.
0: Mi sento di dire tra l'altro che 1000 sono tanti, mi chiedo, ma quando è che hai iniziato a concretizzare questa idea anche un po' folle?
1: Ma ho iniziato prima di Natale nel 2024, poi ho fatto una lunga pausa. Poi ho ricominciato a settembre di cioè 2025.
0: E la pausa era perché, diciamo, è impegnativo? Ti ha richiesto tanto?
1: No, quello no, perché comunque lavoro anche tanto, perché questo non è il mio lavoro vero. E un po' mille cose, un po' la salute, un po' tutto, quindi ho preso una pausa e poi mi sono detta, ma dai, ricominciamo, detto che li faccio, e quindi facciamoli.
0: Quanto tempo hai trascorso con ogni fiore? Perché sono pezzi unici, fatti a mano.
1: Sono pezzi unici, sì, fatti a mano, sono tutti diversi, ma in totale saranno stati 6 mesi più o meno di lavoro.
0: Sì. E con ognuno, per farne ognuno, anche capire le dimensioni?
1: Ma quello no, quello a dipendenza di, ma non lo so, che musica ascoltavo, cosa stavo pensando, cosa volevo trasmettere, nascevano.
0: E adesso che sono stati appunto, sono cresciuti questi fiori nel giardino ad Acquarossa, che commenti hai avuto? Diciamo, la gente quando arriva lì cosa dice?
1: Allora, una delle reazioni che ho sentito era, ma cavoli, 1000 è un numero veramente grande, però non sembrano 1000, no? E no, boom, c'è tanto entusiasmo, la gente penso che non se l'aspettava.
0: Alcuni se lo sono portati anche a casa perché sono in vendita.
1: Sì, c'è già una riservazione. Non va a scegliere il papavero, ma sceglie un numero che più gli piace. E hanno già, appunto, li hanno già riservati. Ce ne sono ancora pochissimi liberi.
0: Ah, davvero? Quindi diciamo sono quasi 1000 sono già andati.
1: Esattamente, sì.
0: Se qualcuno volesse aggiudicarsi uno degli ultimi pezzi che rimane, come fa?
1: Allora, può farlo direttamente sul sito dei 1000 papaveri, che è passando da www.ateliemaura.ch/1000papaveri, che lì appunto arrivi al sito. Altrimenti può andare alla Casa dell'Artigianato di Dongio e può riservarlo tramite loro. E a sto punto qua non so se dirvi passate dopo quando sarà finita l'installazione, perché non so se ce ne saranno ancora.
0: Tra l'altro una parte del ricavato andrà proprio alla Casa dell'Artigianato di Dongio, come mai?
1: Sì, esatto, perché in collaborazione per cuocere i papaveri, smaltarli, mi ha aiutato la suocera, la Paola Toschini, che è presidente della Casa dell'Artigianato di Dongio, e quindi è partito un po' tutto questo progetto, questa iniziativa.
0: Mauro, un'ultima domanda. Spesso quando si parla con gli artisti e le artiste ci dicono quanto sia difficile separarsi dalla propria opera, perché sono un po' come tanti figli. Tu ti senti di avere 1000 più i tuoi figli, diciamo, e che adesso è difficile allontanarti, oppure hai già fatto, ti sei già staccata? Tra l'altro mi fa molto sorridere, perché per chi ti guarda in questo momento sei al mare e passano dietro le persone in costume da bagno, questa cosa è meravigliosa. Pensavamo di teletrasportarci ad Acquarossa, invece siamo al mare, va bene anche così, divertente ancora di più.
1: Ma faccio fatica, in effetti anche domenica mattina sono arrivata lì presto, ho dovuto prendermi un attimo per cominciare a dirgli ciao. Non ce la faccio ancora, però sono sicura che tutte le persone che ne ha riservato uno, due, cioè andranno in buone mani. E quindi quello mi fa molto piacere.
0: E rispetto a quello che ti eri immaginata, quindi un giardino pieno di fiori, sei riuscita a concretizzarlo nella tua testa? Era così che te l'eri immaginato o è diverso?
1: No, era così. Era così, ma soprattutto anche per quello che sta succedendo anche adesso della condivisione, la gente che passa quando vuole a vederli, a fotografarli. Quello per me è veramente importante, prendersi un attimo per fare qualcosa che si vuole, era quello lo scopo.
0: Allora vogliamo ripetere a chi ci ascolta, se ha voglia in questo fine settimana, di andare a vederli, dove li trova e per quanto tempo ancora?
1: Allora, sono lì sotto la casa comunale di Acquarossa, potrà andare appunto quando vuole perché sono lì all'aperto, e rimarranno lì fino al 31 di maggio,
0: quindi ci sono ancora 2 settimane per vederli. Grazie mille Maura per averci teletrasportati un po' ad Acquarossa e un po' al mare. Goditela. Si fa il bagno?
1: Io non penso, però l'aria e tutto è perfetto, quindi va bene così.
0: Godetevela, buona giornata e a presto, complimenti, perché hai fatto qualcosa di speciale. Di solito il papavero non vive a lungo, hai fatto quasi una magia, quindi complimenti, grazie, ciao.
1: Grazie mille a voi, ciao.
0: Quindi noi vi ricordiamo che potete andare effettivamente ad Acquarossa a vedere questa installazione, che è un'opera d'arte, ma vi ricordiamo anche che questo fine settimana ci sono i mulini, le porte aperte ai mulini, che effettivamente è qualcosa di molto svizzero, se ci pensiamo, raccontano di noi, del lavoro artigianale, di quello che è stato, ma anche quello di che è oggi. Ne abbiamo diversi ancora attivi, abbiamo parlato prima del mulino di Bruzzella, ma anche Corippo, quello di Frasco, apre le sue porte. Su RSI Food vedete anche un'intervista a un giovane mugnaio, gennaio, che verrà tra l'altro Noè Zardi a Casa Svizzera mercoledì prossimo, lì c'è anche un'intervista, insomma potete andare anche a San Carlo, in Valposchiavo, ci sono diversi mulini, Morbio, Coldrerio, insomma questo fine settimana sono le porte aperte, quindi andateci se avete la possibilità, e scoprite appunto cosa è stato ma anche cosa è oggi, perché ce ne sono ancora di vivi. Ecco, grazie per essere stati con noi. Casa Svizzera oggi si chiude ma si riapre sicuramente domani. Buona giornata.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Daniele Coroneo. È la Cina l'unico rischio per la pace nella regione. Così ha reagito il Ministero degli Esteri di Taiwan dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito Trump, in sua presenza in visita a Pechino, che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se Washington sosterrà l'indipendenza di Taiwan. La Cina considera l'isola di Taiwan parte del suo territorio. L'Iran cerca il sostegno delle potenze emergenti. Come fa sapere la ministro degli esteri Araghchi, la Repubblica Islamica si è rivolta ai paesi membri della BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma anche Egitto, Indonesia e altri stati, chiedendo di condannare le violazioni del diritto internazionale commesse da Stati Uniti e Israele. Il falso senso di superiorità dell'Occidente, ha scritto Araghchi, deve essere infranto da tutti noi. E Israele va verso elezioni anticipate. La maggioranza di governo intende sciogliere il Parlamento. Se la proposta sarà approvata, gli israeliani potranno andare al voto a partire dalla fine di agosto, prima quindi della scadenza naturale prevista il 27 ottobre. A lanciare l'idea è stato il Likud, partito di Netanyahu, per cercare di favorire il primo ministro in carica, sotto pressione da parte delle forze ultraortodosse. Il Tribunale Anticorruzione ucraino ha ordinato l'arresto di Andriy Yermak, persona vicina al presidente Zelensky e già a capo del suo staff. Yermak è accusato di riciclaggio di denaro. Per il suo rilascio, in attesa di una sentenza, è stata stabilita una cauzione di poco meno di 2 milioni e 500 mila franchi. E l'Ucraina questa notte ha subito un vasto attacco russo che ha preso di mira soprattutto la capitale Kiev e la sua regione, dove, come denuncia Zelensky, sono stati colpiti palazzi residenziali e altri obiettivi civili. Nel crollo di parte di un edificio si contano almeno 31 feriti e un morto. In chiusura, il patron del Football Club Sion Christian Constantin e il direttore generale del club vallesano Marco De Gennaro potrebbero scendere in soccorso dell'ACB, confrontato a una grave situazione debitoria. Condizione per il salvataggio, la creazione di una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del Bellinzona. A confermarcelo è lo stesso Marco De Gennaro.
2: Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere.
1: Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
0: Lo sport
3: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Il Lugano in campo per l'Europa e domani al via i mondiali in Svizzera. Ben ritrovati da Omar Bergomi. Oggi alle 16.30 il Lugano di Mattia Crocitorti torna in campo per la penultima giornata di campionato. I bianconeri sono infatti attesi a Sion in una partita importante per la lotta al terzo posto, sinonimo di Europa. Ma di fronte si troveranno una squadra vallesana che è senz'altro la più in forma del momento, come ci spiega Omar Gargantini.
5: È il Sion, la squadra del momento. Non ci fosse stato il Thun, parleremmo addirittura della grande rivelazione del torneo, se non proprio di una sorpresa. 5 vittorie di fila a cavallo di fine regular season, addirittura 8 risultati utili consecutivi, imbattuto insomma da inizio marzo, quando ad infliggergli l'ultimo KO fu proprio il Lugano. Uno stimolo in più, ammesso che ce ne sia davvero bisogno. Alla Tourbillon si sta dunque vivendo una stagione come non succedeva da anni, di stabilità tanto per cominciare, di riflesso, di soddisfazioni. In pianta stabile tra le prime 6 e ora con l'Europa concretamente nel mirino dopo aver digerito alla grande il possibile contraccolpo per l'eliminazione nei quarti di Coppa contro il Grasshopper. Di giustificata euforia, in altri termini. Ergo, a 180 minuti dal termine del campionato, non ci si può più nascondere.
0: Il primo obiettivo del club era dans le top 6.
5: Il primo obiettivo del club era chiudere tra le prime sei e ci siamo arrivati relativamente in fretta, dice Theo Berdaies. Poi è chiaro, quando ti ritrovi ogni settimana a giocare uno scontro diretto, se riesci a infilare un filotto è un attimo poter alzare il tiro e le ambizioni, e noi finora nel girone finale siamo stati perfetti, oltretutto col vantaggio innegabile di essere forse la squadra in assoluto che ha meno da perdere e quindi con meno pressione. Adesso ci siamo guadagnati il diritto di sognare, vogliamo evidentemente andare il più lontano possibile, conclude l'attaccante vallesano.
0: E on veut aller le plus haut possible.
5: Che tradotto significa appunto il terzo posto, con una relativa vista sulla prossima Conference League, Europa che in vallese manca ormai da ben 8 anni.
4: La partita tra Sion e Lugano potrete seguirla oggi a partire dalle 16:30 in Sport e Musica, che per l'occasione andrà in onda su Rete 3. In programma oggi ci sono pure le altre due sfide del Championship Group, Basilea San Gallo e Thunian Boys. Per l'hockey, siamo a un solo giorno dal via degli attesissimi mondiali di Zurigo e Friburgo. Domani infatti inizierà il torneo e la Svizzera affronterà alle 20:20 gli Stati Uniti alla Swiss Life Arena. Su cosa significano questi mondiali per i giocatori rossocrociati, sentiamo le parole del bianconero Calvin Türkauf.
6: È sicuramente un mondiale molto speciale per tutta la squadra, tutta la Svizzera. Siamo molto contenti che possiamo giocare questo qua a casa e anche per me è un grande onore di partecipare in questo. Una squadra veloce, unito e non molla mai. Da un paio di anni giochiamo già così. Abbiamo creato questa squadra piano piano durante gli ultimi anni. Spero che possiamo continuare su quella strada che siamo andati fino adesso. Ogni mondiale è molto importante. Sicuramente questo mondiale è un po' più speciale per tutta la squadra, perché siamo a casa, però dobbiamo guardare i mondiali come ogni anno. Ogni anno è un'occasione di creare qualcosa di speciale. Sicuramente vogliamo continuare sulla strada che abbiamo fatto l'anno scorso, l'anno prima. C'è ancora qualcosa che vogliamo in più e per quello lavoriamo ogni giorno. Vogliamo fare una fase a gruppo molto buono per dare la miglior possibilità in quarto finale. Dopo nella fase KO non sa mai cosa succede, però dobbiamo fare lavoro prima per arrivare in quarto finale in un modo più buono possibile.
4: Domani, oltre a Stati Uniti e Svizzera, si giocheranno anche Finlandia, Germania, Canada, Svezia e Cechia, Danimarca. Per il ciclismo è oggi in programma la sesta tappa del Giro d'Italia, una frazione di 142 chilometri con partenza a Pestum e arrivo a Napoli. Ricordo che da ieri la nuova maglia rosa è il 24enne portoghese Afonso Eulalio. Infine, per il tennis, sono in programma oggi gli ultimi 2 quarti di finale maschili del Masters di Roma, con il numero 1 Sinner che affronta Rublev e con la sorpresa lo spagnolo Landaluce che sfida Medvedev, mentre tra le donne si giocano le semifinali, Sirstea contro Goff e Swiatek contro Svitolina.
7: In Ticino, traffico incolonnato sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A13 raccomandiamo prudenza a causa della segnalazione di animali sulla carreggiata tra Bellinzona Nord e San Vittore in entrambe le direzioni. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 10 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

10:09, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Oggi sono Lara Montagna e regia Roby Rossinelli. Di chi parliamo? Animali, territorio, futuro. Parleremo di natura oggi, di tutela del territorio, rispetto per gli animali. Insieme a ospiti che ogni giorno si impegnano concretamente su questi temi. Saremo in compagnia di Pietro Garzoli, in rappresentanza del Festival della Natura, per scoprire come questo appuntamento avvicina il pubblico alla ricchezza del nostro ambiente naturale e all'importanza di conoscerlo, proteggerlo e viverlo con maggiore consapevolezza. Insieme a Pietro arriverà anche Anna Maspoli dell'Alleanza Biodiversità, con cui approfondiremo il valore della biodiversità, le sfide che oggi minacciano gli ecosistemi e le azioni necessarie per preservare l'equilibrio tra uomo e natura. E poi arriverà a trovarci anche Daphne Gelmini per la società Protezione Animali Locarno e Valli, che ci porterà dentro la realtà dell'accoglienza e della cura degli animali, raccontando il lavoro quotidiano svolto a favore dei cani e degli altri piccoli animali e il significato profondo dell'adozione responsabile. Quindi una puntata ricca di spunti, testimonianze e riflessioni per capire meglio come ciascuno di noi possa contribuire nel proprio piccolo alla difesa della natura e al benessere animale.

0: Buongiorno, benvenuta in studio Anna Maspoli, coordinatrice di Alleanza Territorio e Biodiversità da gennaio.
1: Sì, proprio fresca fresca.
0: Fresca fresca. Dove hai lasciato Luca? Scherzo, scherzo. Sono abituata a incontrarti per parlare di vino e in realtà, beh, ci colleghiamo comunque al tema viticoltura, perché l'Alleanza Territorio e Biodiversità nasce grazie alla volontà di alcune associazioni già presenti sul territorio con il desiderio di lavorare in rete per la protezione e la valorizzazione del territorio e la biodiversità, e sappiamo che anche in vigna si vuole avere biodiversità, e quindi naturalmente non parliamo di vigna, ma parliamo del vostro rapporto con il Festival della Natura. Saluto Pietro Garzoli, che è tornato a trovarci perché ci siamo già visti la scorsa domenica. Pietro.
2: Sì, buongiorno. Sì, sono tornato volentieri a presentare un po' meglio il Festival.
0: Festival della Natura che appunto torna per la sua 10ª edizione a partire dal 20 maggio, quindi manca pochissimo ed è il momento oggi per entrare un pochino in quelli che sono i dettagli, cercare di capire perché è stato creato un Festival della Natura, in quale contesto siamo. Anna, Pietro, spiegateci un po', è un progetto svizzero, quindi ci si è resi conto che la biodiversità c'è, ma sarebbe meglio se ce ne fosse di più.
2: Il Festival della Natura nasce 10 anni fa, ma torno un pochino più indietro per spiegare come mai è nato. Agli inizi degli anni 2000, il 22 maggio è stata definita Giornata della Biodiversità, e poi continuando a parlare di biodiversità anche a livello nazionale, si è deciso di creare questo festival con l'obiettivo di avvicinare la popolazione, avvicinare le persone ai temi legati alla natura e alla biodiversità. Quindi 10 anni fa si è cominciato a mettere assieme tutti gli eventi, conferenze, escursioni, attività per famiglie all'interno di questo grande cappello che è il Festival della Natura, con l'obiettivo di attirare l'attenzione nelle date attorno a questo 22 maggio. Quindi quest'anno sono dal 20 al 25 maggio, ogni tanto diciamo si balla un po' tra queste date all'interno dei vari anni.
0: E diciamo il collegamento tra il Festival della Natura e quello che è l'Alleanza Territorio e Biodiversità, diciamo uno sta dentro nell'altro?
1: Sì, l'Alleanza Territorio e Biodiversità nasce nel 2014 proprio con l'obiettivo di valorizzare il territorio, tutelare la biodiversità nel Canton Ticino. È un'unione di, come dicevi tu, varie associazioni presenti nella nostra regione, che si sono attivate e che negli anni hanno portato avanti vari tipi di progetti, tra cui anche il Festival della Natura, proprio per andare un po' oltre il semplice elaborare e mettere in pratica dei progetti sul territorio, ma anche proprio coinvolgere la popolazione e coinvolgere anche gli enti e le istituzioni. Quindi c'è da subito stato una grande volontà di interagire con i comuni, interagire con il cantone e con i vari altri enti per portare avanti queste tematiche e attivarsi.
0: Forse non ricordiamo abbastanza, o forse no, non lo so, insomma, comunque oggi è il caso di ricordare che nel Canton Ticino, se ci fermiamo al Canton Ticino, se poi ci allarghiamo a tutta la Svizzera italiana e la Svizzera tutta, figuriamoci, ma solo in Canton Ticino, tra sopraceneri e sottoceneri abbiamo delle zone importantissime, e sempre di più negli anni si è vista una maggiore tutela e anche una messa in luce, in evidenza di queste zone che sono state protette, che sono state in qualche modo ripristinate. E quindi bisogna pur dire che nel corso di questi, parliamo di ultimi 10 anni, la differenza si è vista. Stiamo migliorando, è vero?
1: Sì, senza dubbio. E appunto io non ho la memoria storica, essendo entrata a occuparmi dell'Alleanza da pochi mesi, ma leggendo le attività che sono state fatte negli ultimi anni e tutti gli enti che sono stati coinvolti e che si sono voluti attivare, si vede veramente una volontà di fare qualcosa e una consapevolezza che il territorio che abbiamo è da valorizzare e non da dare per scontato, e la ricchezza che si può avere e promuovere richiede anche il nostro impegno. Quindi è veramente interessante vedere quanto sforzo, quanta motivazione comunque c'è, e va un po' raccolta, va un po' coordinata, vanno tirati un po' dei collegamenti. Questo è un po' l'obiettivo, lo scopo anche dell'alleanza, proprio mettere in rete non solamente le associazioni che la compongono, ma anche proprio appunto principalmente i comuni che possono veramente svolgere un ruolo importante, occupandosi direttamente di territorio e avendo anche una grande vicinanza con i propri cittadini e le proprie cittadine. Quindi sono proprio un po' lì a cavallo tra noi e la popolazione.
0: Voi entrambi venite dal Sopracenere oggi, cioè siete del Sopracenere, giusto?
2: Sì. Sì.
0: Perfetto, quindi leggevo sul sito proprio dell'Alleanza che nel Sopraceneri ci sono 11 siti inseriti nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, 5 siti smeraldo, 27 zone golenali, paludi, torbiere, numerosi prati secchi di importanza nazionale e cantonale, 4 parchi, un sito UNESCO, numerosi biotopi per la tutela degli anfibi. A volte non ci si rende conto, ma se li mettiamo tutti insieme ci rendiamo conto di che valore ha il nostro territorio. Sottoceneri ha 7 siti inseriti nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti nazionali, 3 siti smeraldo, 2 zone golenali, 10 paludi, numerosissimi parchi e prati secchi di importanza nazionale e cantonale, 2 parchi, un sito UNESCO, numerosi biotopi. Quindi
1: non è male.
0: Teniamoceli stretti. E beh, sicuramente il Festival della Natura è un'occasione per conoscere questi siti, conoscere il nostro territorio, conoscere quelli che sono i nostri gioiellini da proteggere. E quindi direi che dopo la prossima canzone possiamo entrare con voi nei dettagli, o meglio spiegare un po' come funziona, perché è come andare al ristorante, basta scegliere il menù e poi si va, si apprezza questo festival nella sua 10ª edizione. C'è Tina Turner, Private Dancer.

0: Tina Turner. E dopo Tina Turner, guarda, arriva, non canta Pietro, ma comunque se la cava molto bene nel suo, Pietro Garzoli con noi oggi per parlarci del Festival della Natura, un appuntamento che giunge alla sua decima edizione in questo 2026. Allora manca poco, perché parte il 20 di maggio, durerà 5 giorni se non erro, Pietro.
1: Sì, esatto, 6 giorni, qua in Ticino però abbiamo eventi per 5 giorni, il lunedì di Pentecoste non abbiamo eventi particolari.
0: Giusto, giusto, di riposo.
1: Di riposo, ma a livello nazionale gli eventi sono sui 6 giorni, sì.
0: Allora, evento nazionale, oggi non sei solo Pietro, con te c'è anche Anna Maspoli, perché è importante ricordare quanto si fa nella Svizzera italiana e anche l'Alleanza Biodiversità, Territorio e Biodiversità si impegna molto per promuovere quelli che sono eventi, quelli che sono conferenze, momenti per parlare proprio di biodiversità, perché a volte si dice biodiversità e poi in realtà le persone dicono: ma cos'è la biodiversità?
1: Esatto, sì, no, è interessante la lista che hai fatto prima di tutte le riserve, tutti i siti riconosciuti. Il festival serve proprio a questo, a farci avvicinare alla natura, avvicinare alla biodiversità, che è la diversità, diciamo, delle specie, degli habitat, della natura in generale, semplifichiamo. Però non lo sappiamo, usciamo dalla porta di casa, magari abbiamo una riserva proprio lì e non ce ne rendiamo conto. Allora l'idea del festival è quella di riunire gli eventi organizzati spesso dagli enti, ogni tanto anche da biologi, da appassionati alla natura o semplici persone a cui piace stare in natura, e riunirli tutti insieme e dire: se vuoi conoscere di più quello che il Ticino ha da mostrare, ma anche la Svizzera italiana, puoi partecipare a questi eventi. E c'è tutta la lista sul sito festivaldellanatura.ch, in cui c'è il menu, come dicevi prima, ci sono 45 portate, 45 eventi che in tutti questi 6 giorni, 5 giorni animano il Festival della Natura. Si può andare, scegliere quello che fa per voi, per la famiglia, per le persone singole, e iscriversi se c'è bisogno. In alcuni c'è bisogno di iscrizione, in altri no, però si trova tutto sul sito e si può filtrare anche per tema, per regione geografica. Se siete in Svizzera interna potete anche cercare degli eventi in Svizzera interna e partecipare.
0: Quindi facilissimo in realtà.
1: Trovo che sia facilissimo, sì.
0: E poi si può scegliere se guardare, vivere una giornata legata al tema biodiversità più a stretto contatto col tema animale, piuttosto si può scegliere anche quello che magari può essere una giornata in vigna, quindi la biodiversità anche più legata alla terra, alle piante, a quella che è la flora, quindi flora e fauna.
1: Sì, esatto, e funghi anche.
0: E funghi.
1: Io magari parto con questa attività che mi ha attirato quando è stata segnalata, che è un'attività organizzata alle Bolle di Magadino in collaborazione con la SUPSI, la Società Micologica Bellinzonese. Quindi si mette insieme il volontariato della Società Micologica con lo studio universitario e si fa un'escursione di 3 ore, mercoledì proprio il giorno in cui inizia il festival, per capire meglio i funghi che popolano questa riserva naturale. Quindi dopo parliamo anche di flora e di fauna, però ecco, questo è un gruppo che spesso ci dimentichiamo, e si parla anche di funghi quindi durante il Festival della Natura.
0: Anna, tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma nella lista che hai citato prima, e anche penso spesso nella testa di ogni persona quando si parla di natura, si pensa spesso appunto a riserve, a luoghi incontaminati, in montagna, laghetti alpini, eccetera. Negli ultimi anni però l'Alleanza Territorio e Biodiversità si è focalizzata molto su quello che è la biodiversità in città. Non si pensa spesso, ma le regioni urbane, gli agglomerati sono anch'essi, possono dare spazio veramente a moltissima vita, e è anche molto interessante focalizzarsi su questi habitat, proprio perché noi stessi, la popolazione del Canton Ticino, della Svizzera italiana, viviamo in gran parte in agglomerati urbani, e quindi interrogarci anche sugli spazi che viviamo principalmente, come favorire la biodiversità e in che modo anche la biodiversità favorisce la nostra vita, ci può portare benessere, può aiutare a combattere problematiche come il cambiamento climatico, le isole di calore, ci dà piacere nelle nostre attività ricreative. È proprio per questo che negli ultimi anni l'Alleanza si è proprio focalizzata sulla biodiversità urbana, con anche una mostra dedicata che gira di comune in comune e tutta una serie di attività legate a queste tematiche.
0: Grazie Anna. Allora io, giusto per chi ci sta seguendo anche su RSI La 2, sono sul sito festivaldellanatura.ch e voglio fare vedere a chi appunto sta guardando in TV e quindi non ascoltando in radio la facilità di accedere al sito e agli eventi. Sono sulla pagina principale, cartina della Svizzera, scendo, segnalo, entro nella pagina, nella tendina diciamo dedicata ai cantoni.
1: Il cantone è già selezionato se scrivete festivaldellanatura.ch.
0: Ah, ecco, però mettiamo, ecco, voglio comunque selezionare Ticino, ciac, sono sul Ticino, ma se voglio un altro cantone vado su un altro cantone e subito mi escono tutti gli appuntamenti. Posso selezionare la data, l'ora, il partner, la lingua, il tema, il pubblico, appunto la regione, l'accessibilità anche, e quindi è proprio un menù da mangiare, tutto da gustare. Grazie mille a Pietro Garzoli, Anna Maspoli, grazie a tutti coloro che si impegneranno nel Festival della Natura, ma naturalmente ne parleremo ancora. Una canzone e poi siamo sempre nel Sopraceneri, ma diciamo che andiamo a stringere su una realtà molto importante, quella della protezione degli animali Locarno e Valli. Lo facciamo con un ospite, appunto, però dopo aver ascoltato la prossima canzone che c'è in scaletta.

0: Buongiorno a Daphne Ielmini, è arrivata anche lei in studio questa mattina, responsabile della società protezione animali Locarno e Valli. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Finalmente ci conosciamo. Non ho mai avuto il piacere di arrivare direttamente in rifugio, ma sarà sicuramente qualcosa che farò a breve. Società protezione animali Locarno e Valli, membro della protezione svizzera degli animali, attiva, cioè, da più di 100 anni.
1: Allora, i 100 anni cadevano lo scorso 2025 a marzo.
0: Avete anche fatto un libro per l'occasione.
1: Esattamente, un libro che vale veramente la pena sfogliarlo e capire davvero in 100 anni quante cose si sono fatte, quanti pensieri sono diventati realtà, partendo comunque da una realtà molto diversa da quella attuale, ma già con un pensiero rivolto a una qualità di vita per gli animali. I personaggi che trovate sul libro, tra l'altro, se mi posso permettere, abbiamo il libro a disposizione sempre per chiunque lo desideri, basta che ci telefoni o che passi a trovarci direttamente in sede, di modo tale che c'è anche la possibilità di vedere davvero che cosa facciamo, in che ambiente lo facciamo.
0: Tra l'altro, libro che stringo tra le mie mani, quindi lo si può vedere, naturalmente chi ci sta guardando su RSI La 2, e un libro che si può ordinare tranquillamente. È un pezzo di storia, direi, questa, della vostra associazione, ma non solo, perché credo che questo libro possa essere un pezzo di storia della Svizzera italiana tutta, perché si fa sempre di più, si è fatto moltissimo anche in passato, non bisogna parlare del passato in malo modo, perché c'erano altri mezzi, c'erano altre conoscenze. È chiaro, ad oggi stiamo facendo delle cose che magari 100 anni fa non erano proprio possibili.
1: Ma sì, esattamente per quello che dico, è comunque rappresentante del pensiero che comunque stava cambiando, anche perché io lo leggo anche al fatto che lo scorso anno cadeva il patto di pace di Locarno. Comunque qualche cosa negli animi stava cambiando. Cambiando negli animi, in automatico cambiava, poteva solo cambiare anche in questa direzione, e ben contenti che abbiano scelto di percorrere questa direzione. Evidentemente non era a livello di quello che è oggi, a livello di leggi, di strutture, eccetera, eccetera, però sicuramente hanno cominciato ad aprire una visione totalmente diversa al riguardo.
0: Daphne, farei così. Allora, nel frattempo chiedo a Roby se vogliamo mettere a video il sito della vostra protezione degli animali, in maniera tale che anche da casa possano venire direttamente sul sito e rendersi conto di quanto sia semplice entrare in contatto con voi e subito vedere quelli che sono gli animali smarriti, trovati, quelli che cercano casa. Ci sono gli animali adottati, quelli che hanno ritrovato casa.

0: Il concetto della comunicazione. 100 anni fa non si comunicava come si comunica oggi, e ben venga utilizzare la tecnologia, ben venga avere una pagina internet, ben venga avere quello che è un canale Instagram, Facebook, i social, e mettere a disposizione delle persone tutte le informazioni relative alle aperture, ai momenti di incontro. Credo che sia fondamentale per una protezione degli animali avere un bel contatto con la gente.
1: Ma è indispensabile, anche perché è parte della gente, cioè parliamo comunque sempre di animali, soprattutto la nostra protezione si occupa di animali domestici, per cui legati comunque alle persone, al nostro stile di vita o meno, anche alle nostre problematiche. Evidentemente anche con i media si può sempre migliorare, perché tutto va molto veloce, va sempre più veloce. Per quello che ci riguarda, cerchiamo proprio di tenere il tempo con questi cambiamenti, che sono davvero importanti. Il fatto di poter immediatamente comunicare la disponibilità delle adozioni, oppure le stesse persone che si rivolgono a noi perché hanno smarrito il loro animale e noi possiamo muoverci immediatamente a una velocità evidentemente dovuta soprattutto ai social, fa sì che il nostro servizio è sempre più interessante ed ha una positività di risultato. Ecco, questo è determinante per noi, la vicinanza con la gente, per cui la porta aperta alla nostra struttura, la disponibilità di ascolto, di raccolta di pensieri e anche di situazioni, perché diciamolo, è vero che abbiamo molto migliorato l'accoglimento, abbiamo comunque sempre più problemi all'esterno, perché a livello sociale ce ne sono sempre di più, per cui vengono toccati i nostri amici, e il fatto comunque, anche per coloro che hanno dei problemi in questo senso, sapere che noi ci siamo, che abbiamo disponibilità di accoglienza, di ascolto, anche di accoglienza momentanea, non c'è bisogno nemmeno di immaginare una rinuncia, ma la rinuncia è comunque un percorso che si può attuare, in quanto sapere che possono consegnare l'animale nelle nostre mani e noi, con molta calma e tranquillità, una volta conosciuto il profilo dell'animale, capito quali sono i loro bisogni, trovare anche coloro che sono in grado di accogliere questo animale con questo tipo di profilo. Allora, evidentemente le nostre strutture, e non parlo solo di quella di Locarno, parlo in generale sul Ticino, sono tutte al tetto, diciamo, per la capienza, però troviamo sempre modo, anche perché oggi abbiamo migliorato anche la collaborazione tra di noi, tra noi e protezione animali, perché
0: cosa non scontata, se parliamo di 100 anni fa rispetto ad oggi.
1: Però bisogna essere intelligenti, perché i problemi sono comunque grandi e sono gli stessi per tutti, per cui la collaborazione è indispensabile, anche perché il fine è quello della protezione dell'animale in un modo o nell'altro, e questo credo che rimanga il valore fondamentale da rispettare.
0: Assolutamente. Daphne, nel frattempo, mentre tu ci raccontavi, ho fatto vedere anche su RSI2 qualche fotografia di animali che sono in cerca di casa, ma non solo, anche quelle che sono le informazioni importanti per un rifugio, una protezione, gli orari. E tra poco, insieme a te, parleremo appunto di quello che hai in parte già accennato, ovvero un concetto importantissimo. La protezione degli animali non è lì soltanto, le protezioni degli animali non sono lì soltanto pronte a ritirare il cane che viene abbandonato e a cercare poi per lui o per lei una nuova casa. Le protezioni degli animali sono anche dei sostegni, sono delle case in cui, per esempio, si può portare il proprio animale in pensione diurna, in maniera tale che la vita ci si alleggerisca un attimo. Ci sono momenti in cui, della nostra vita in cui tutto diventa più pesante, e magari quando abbiamo preso il cane eravamo in una situazione, un cane e un gatto hanno una vita

0: allunga, si spera, e può succedere di essere in difficoltà. Ecco che nei momenti di difficoltà può esserci la protezione degli animali che dà una mano, e quindi non c'è solo il bello o il brutto, ci può essere anche un momento di sostegno, e questo bisogna prenderlo in considerazione.
1: Certo, e noi lavoriamo molto su questo principio, che è quello comunque dell'accoglienza, e indipendentemente da tutto abbiamo la possibilità delle diurne, quelle che io chiamo l'asilo, perché effettivamente ci sono degli orari, però in queste diurne c'è anche la tranquillità da parte del detentore, se vogliamo, sia nell'andare a lavorare che in situazioni d'urgenza. Può essere andare ad un medico, dover fare degli esami più lunghi, non avere comunque nessuno sul quale contare. Se è necessario, siamo in grado anche di fare un servizio, di andare a prendere l'animale, in quanto proprio ieri riflettevo sul fatto, e mi ricollego un po' anche alla storia del territorio, che sempre un maggior numero di persone lascia l'auto per scelta, però all'animale, e ci sono delle situazioni per le quali invece ha bisogno di un'urgenza, di un trasporto dal veterinario, di qualche cosa che implica un trasporto diverso. Ci siamo anche per quello, ci siamo in tutti i modi, cioè perché siamo innanzitutto nel contesto delle protezioni animali, diciamo che tutti i personaggi che si muovono hanno una certa caratteristica d'animo e una certa sensibilità d'animo, ma devo dire che siamo i primi adottanti, perché se dovessimo fare un censimento di coloro che lavorano nelle strutture di protezione animali e chiedere loro quanti animali hanno a casa, hanno adottato,
0: Non finiamo più.
1: No, non finiamo più, anche perché stranamente riusciamo sempre a trovare il posto anche per quello che ancora potrebbe, è incredibile. Ecco, per cui conosciamo i problemi della gente. E poi abbiamo un altro settore, un settore al quale io ci tengo in modo particolare, perché devo dire onestamente l'ho vissuto anche direttamente, è quello che riguarda gli anziani e gli animali. A un certo punto della vita l'animale risulta essere forse l'affetto più importante, non tanto perché la famiglia non è vicina, ma perché la famiglia intanto cresce, forma un'altra famiglia, ha un lavoro dove comunque implica sempre tanto tempo proprio lontano anche dagli affetti, e gli anziani rivolgono e ricevono, danno e ricevono, perché è uno scambio proprio di amore, se vogliamo, con l'animale che hanno a casa. Però purtroppo ci sono dei momenti nei quali bisogna fare delle scelte, può essere quello di essere ricoverato in casa anziani, sopraggiunge l'impossibilità per varie situazioni di poter mantenere questo rapporto di qualità. Noi ci siamo, voglio dire, noi ci siamo.
0: Daphne, ne parliamo ancora, è importantissimo questo concetto, però voglio far vedere ancora una volta il vostro libro 100 anni di Società Protezione Animale Locarno e Valli 1925-2025, perché appunto è uscito lo scorso anno per il centesimo. Come canta e come ci racconta Fiorella Mannoia 100 anni, ma noi siamo ancora qui.

0: Siamo ancora qui, Fiorella Mannoia, Daphne Ielmini. In effetti siamo ancora qui, ma la protezione animali Locarno e Valli è da 101 anni, attiva.
1: Sì, sì.
0: E c'è un rifugio, Casperanza.
1: Casperanza.
0: Il nome è quello originale?
1: Sì, è quello originale. Come dico, rispecchia proprio un po' la speranza sicuramente per gli animali, ma io oggi la vedo anche come speranza proprio per l'Homo sapiens di dare e di ricevere delle chance proprio su quello che può essere il valore fondamentale del sostegno, ecco.
0: Sostegno che dicevi va anche agli anziani che possono arrivare in un momento critico in compagnia degli amici animali e ritrovarsi davvero in una situazione orribile, cioè quella di dover scegliere, quella di dover allontanarsi dal proprio animale. Ecco che qui è fondamentale avere una protezione degli animali, qualcuno che possa intervenire e garantire benessere all'animale, perché già è una situazione complicata per una scelta di vita, è un momento complesso per le persone. Figuriamoci se andiamo ad aggiungere questo carico emotivo e questa responsabilità enorme. E quindi ecco, voi pensate anche a questo. Ci sono stati momenti in cui avete sostenuto degli anziani in questo momento?
1: Certo, evidentemente sì. Allora, quando ci sono le famiglie sono quelle che entrano prima in causa nella presa in carico dell'animale, per dire, della mamma, del papà, di chi comunque deve scegliere un domicilio che è diverso da quello di tutta una vita, parliamo della casa anziani in linea di massima. Però purtroppo in percentuali sempre più alte questo non è sempre possibile. Uno, proprio per gli impegni che i familiari già hanno. Due, per il fatto che magari vivono in case o appartamenti dove non c'è nemmeno la possibilità di tenere l'animale. Allora, per noi l'importante è far sapere loro che ci siamo, cioè che siamo in grado di accogliere questo loro amato, perché in realtà è come separarsi proprio da un amore, cioè non cambia nulla il fatto di quattro gambe, una coda o non lo so, due ali, perché è determinante per la vita degli anziani poter avere la compagnia, ma anche questo scambio emotivo. Allora, come dico, noi ci siamo nel senso di renderli sicuri del fatto che siamo in grado di accogliere il loro animale, di cercare una situazione di nuovo di posizionamento ancora in un contesto familiare, e a volte anche quando sono molto molto anziani non proponiamo uno stress ulteriore di cambiamento, perché al di là di tutto quanto, e ci tengo a sottolinearlo, per cui noi siamo molto presenti nelle adozioni, le seguiamo, le organizziamo, perché al di là della bellezza dell'adozione l'animale non lo conosce, vede solo il cambiamento, e il cambiamento comunque per l'animale è sempre una grande fonte di stress. Questo stress evidentemente non si manifesta a parole come potremmo farlo noi, si manifesta attraverso un malessere fisico, ecco. E noi conosciamo bene questi passaggi, siamo in grado di osservare, di capire, e di capire, almeno si spera di riuscire sempre nell'adozione, non voglio dire perfetta perché non è l'aggettivo giusto, ma di poter accompagnare e sostenere nel migliore dei modi sia l'adottante che l'adottato, e così dare anche la sensazione, come dire, di cosa è andata bene per l'anziano che deve separarsi dall'animale in quel momento. Ecco, è un campo veramente molto vasto, perché tocca le emozioni, e insomma parlare delle emozioni diventa difficile farlo a parole, ma penso che si senta anche di che cosa sto parlando.
0: Daphne, assolutamente sì, vorrei sfruttare questi ultimi minuti di trasmissione insieme a te per Sono pochi minuti, quindi però facciamolo. Sono andata sul sito, sono tornata sul sito, sì. www.spalv.ch, quindi Società Protezione Animali Locarno e Valli. Sono nella pagina Animali che cercano casa. Attenzione, visto che tu sei la responsabile, hai la facoltà di scegliere chi vuoi spingere oggi, chi vuoi presentarci rapidissimamente. Facciamo così: un cane, un gatto e un piccolo animale. Sono già andata a tre.
1: Allora,
0: dimmi, guarda, tu, io vado in giù, scendo, te li faccio vedere e anche da casa,
1: allora,
0: li possono vedere.
1: Sembra assurdo, ma abbiamo un gatto Tommy, che è un gatto particolare, è un gatto bellissimo, è un seduttore.
0: Aspetta, lo devo cercare, dove
1: sì,
0: è Tommy?
1: Sì, guarda.
0: Eccolo, è questo lì. Tommy, adesso facciamo, ecco, allargo l'immagine. È un seduttore,
1: lui ti seduce, ti avvicina e quando sei vicino ti fa capire che sei andato troppo vicino. Qui ci vuole davvero qualcuno che sia in grado di leggere il cuore di questo micio, perché chiede molto rispetto e in un certo senso lo dà. Però siccome mette un po' le distanze tra lui e gli adottanti, comunque viene ammirato per la sua bellezza e, come dico, è un seduttore, perché ti chiama con le zampe, ti chiama con il corpo e poi quando tu pensi di essere dentro nella sua ragnatela, ti dice: mo adesso fermati un attimino,
0: stop. Arrivato al limite.
1: È un gatto che sicuramente ha bisogno di spazi, anche spazi interni, chiaramente dopo un'introduzione di sicurezza, dove lui può trovare dei punti di riferimento, che anche all'uscita ha la sicurezza di poter rientrare. Però è un gatto che vale la pena venire a conoscere, bisogna essere coraggiosi, ma perché lui è un gatto coraggioso, ecco.
0: Perfetto, allora Tommy l'abbiamo lanciato, poi abbiamo altri animali.
1: Ascolta,
0: guarda, cioè.
1: vorrei il Tyron,
0: eccolo qua, stiamo su un cane adesso.
1: Sì, siamo su un cane. Tyron, anche lui, ha bisogno di una persona che senta il suo cuore, perché è un altro di quelli che non si danno facilmente, ma si danno alla fine, ecco. E anche qua devo dire, malgrado sembrano parole particolari, però è sempre un incontro d'anima. E quando c'è l'incontro d'anima c'è sempre l'accoppiamento è giusto, funziona.
0: Certo.
1: Però bisogna venire a vederlo. Ecco.
0: Dai, l'ultimo che mancano pochi minuti.
1: Ascolta, non riesco a vedere chi mi metti in evidenza, però posso dire che... Ecco, la Zara è una cucciola,
0: bellissima.
1: Ecco, qui bisogna... Lei ha un carattere davvero forte, ma ha una vitalità coinvolgente, qualcuno che abbia non solo il tempo, perché si parla sempre di qualcuno che abbia il tempo, no, che abbia la voglia di fare un percorso di vita con lei, perché comunque ha un'energia di quelle dalle quali tu non puoi rimanerne fuori, no? Guarda quelle due orecchie che vedi.
0: No, bellissima, stupenda.
1: No, ma è stupenda, però... Bisogna farle capire che non comanda solo lei,
0: no,
1: insomma,
0: certo,
1: ecco.
0: Bisogna seguire un iter, seguire, sì, una scuola e avere tantissima, sì, voglia di, sì, essere dei, sì, proprietari attivi.
1: Ecco, ci tengo anche a dire, proprio per quanto concerne i cani, anche se lo facciamo con i gatti, è perché noi abbiamo anche la parte rieducativa dei gatti, mm-hmm, per cui i gatti che tu non immagini nemmeno di poter posizionare in famiglia, abbiamo un paio di specialiste che lavorano su questi profili piano piano, con molta pazienza, e i risultati sono fantastici. Lo stesso vale per i cani, ho la fortuna di avere comunque delle guardiane molto preparate, per cui viene fatto anche questo tipo di lavoro di preparazione, di correzione, di modo tale che l'adozione abbia un buon fine.
0: Daphne Gelmini, ti ringrazio davvero tanto, ma ti rincontrerò, perché tornerai a trovarci. Grazie.
1: Volentieri.
0: Ancora.
1: Grazie a te.
0: Tra poco l'informazione delle 11, poi Lingua Nostra con Danny Rauseo e Sergio Savoia, a seguire Antonio Bolzani con Controcorrente. Da parte mia, buona giornata, correte uno, a presto.
2: In studio Daniele Coroneo. Questa mattina l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 8 villaggi libanesi, giustificando l'azione con la violazione della cessata il fuoco da parte di Hezbollah. Israele ha condotto diversi attacchi nel sud del Libano. Nelle prossime ore sono previsti colloqui a Washington tra rappresentanti israeliani e libanesi. L'ambasciatore dello Stato ebraico negli Stati Uniti ha affermato che Israele è disposto a negoziare una vera pace completa con il Libano entro qualche mese, ma che ciò dipenderà dallo smantellamento di Hezbollah. Su questo punto, il diplomatico afferma che Israele attende azioni concrete da parte del governo libanese. Lo stretto di Hormuz deve restare aperto e l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. È quanto hanno concordato Donald Trump e Xi Jinping nel loro incontro a Pechino, in cui hanno discusso di politica estera ma anche di relazioni commerciali. Il presidente cinese ha avvertito Trump che i loro due paesi potrebbero entrare in conflitto se Washington sosterrà l'indipendenza di Taiwan. Un avvertimento che non è stato citato nel riassunto dell'incontro diffuso dalla Casa Bianca. L'Iran cerca il sostegno delle potenze emergenti. Alla riunione in India dei ministri degli esteri dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma anche Egitto, Indonesia e altri stati, tra cui lo stesso Iran, Abbas Araghchi ha chiesto di condannare le violazioni del diritto internazionale commesse da Stati Uniti e Israele. Il falso senso di superiorità dell'Occidente deve essere infranto da tutti noi, ha affermato il capo della diplomazia iraniana. Nel Canton Friburgo potrebbe essere introdotto un premio per la demolizione di edifici situati al di fuori delle zone edificabili, una possibilità decisa dalle Camere federali. Obiettivo è la protezione del paesaggio e limitare la crescita delle superfici costruite impermeabili al passaggio dell'acqua nel terreno. Sulla questione si pronuncerà il Gran Consiglio friburghese. La finale dei mondiali di calcio come la Super Bowl, con un halftime show, un mini concerto a metà partita. Sarà una novità di questa edizione dei mondiali che si tengono negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. È stato annunciato che a esibirsi saranno Madonna, Shakira e la band sudcoreana dei BTS. La finale si terrà nello stadio di East Rutherford, nella New Jersey. Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Roseo e Sergio Savoia. In tutta modestia avremo tante parole oggi, di quelle peggiori, di quelle che fanno finta di essere tutte innocentine e poi...
6: Che poi sono sempre le peggiori, arrivano appunto. Tutte carine e dopo due minuti scopri che hanno parenti strani, accenti sospetti o biglietti del treno non del tutto in regola.
5: Oggi partiremo da una parola molto domestica, quasi da bagno di casa, poi affronteremo quei piccoli segni sopra certe parole minuscole, capaci però di cambiare tutto. E infine saliremo su un treno svizzero dove una parola italiana sembra dire una cosa, ma in realtà ne dice un'altra.
6: Insomma, acqua, accenti e ferrovia. Una puntata igienica, direi, grammaticale e federale.
5: E con noi ci sarà, come sempre, anche Valentina Gerig. Buongiorno, Vale.
7: Buongiorno a tutti.
6: Sì, io intanto mi preparo psicologicamente,
5: sì,
6: va bene?
5: Sì, che poi in realtà lei è molto attenta. Anzi, dovremmo sostituire Valentina con un modello cromato, sì, borchiato, sì, con i tirapugni, ma...
7: Più no, cattivo.
5: Sì, più cattivo, però vai bene così in realtà.
7: Grazie.
5: Allora,
6: mi preparo,
5: siamo pronti?
6: Siamo pronti.
5: Vai con un po' di musica.
6: Sì, eccola.
5: Poi è anche un po' equivoca questa musica.
6: Sì, no, tu la definisci musica d'ascensore, ma è veramente così.
5: È musica da andito di nightclub.
6: Mi fa paura.
5: Cominciamo con la parola nel mirino.
6: Sì.
5: Una parola umida. posso dirlo così, domestico, un po' scivolosa.
6: Aiuto, mi stai facendo paura.
5: Docciarsi.
6: Ok.
5: Docciarsi.
6: Vado a docciarmi. Uh-huh. Oppure forma ancora più rapida, mi doccio. Che detta così sembra quasi una minaccia.
5: È un po' sì, effettivamente. Oppure una decisione presa con energia, basta, mi doccio. La cosa interessante è che docciarsi è una parola abbastanza recente nell'uso comune, soprattutto nelle conversazioni informali tra giovani, sul web, nei messaggi, nei forum, nei blog.
6: Insomma, non la immaginiamo in una circolare del municipio.
5: Che suonerebbe più o meno: i cittadini sono pregati di docciarsi prima dell'assemblea comunale, laddove c'è l'assemblea comunale.
6: Sì.
5: Sarebbe forse utile in qualche caso, ma istituzionalmente un po' complicato.
6: Peccato, alcune assemblee ne guadagnerebbero, secondo me.
5: Beh, guarda.
6: Sono tutti più profumati.
5: Ma certo, così poi litigano, ma almeno l'atmosfera rimane pulita.
6: Esatto.
5: L'Accademia della Crusca osserva che docciarsi nasce da doccia, c'eravamo arrivati anche noi,
6: sì.
5: E quello che si chiama un verbo denominale.
6: Ok.
5: Segnatevi questa parola. Prendo un nome e ci costruisco sopra un verbo in are, in questo caso, come succede con tanti altri verbi nuovi.
6: È tipo whatsappare.
5: Whatsappare, esatto. È un verbo nato quasi per scherzo, ma poi è entrato nell'uso. Il motivo è semplice: è più breve dire mi doccio piuttosto che mi faccio una doccia.
6: Mm-hmm.
5: La lingua, quando può risparmiare fiato, ogni tanto lo fa. Il famoso principio di economia, o se preferite economia linguistica.
6: Sì.
5: Adesso attenzione, perché qua arriva il momento un po' appeso,
6: mi concentro.
5: Dove sfoggio.
6: Sì.
5: Una teoria fondamentale della linguistica funzionalista, associata in particolare a André Martinet, secondo cui i parlanti tendono a ottenere il massimo risultato comunicativo con il minimo sforzo possibile. Teoria fondamentale.
6: Sì, sì, sì, ti ho seguito, lo chiamerei principio di pigrizia, ma sembra subito meno scientifico.
5: Però si capisce meglio, secondo me. Comunque c'è una curiosità: docciarsi nei dizionari esisteva già, ma con un altro significato, cioè sottoporsi a docce curative,
6: sì.
5: Una cosa da stabilimento termale, non da o 10 minuti prima di uscire.
6: Quindi la parola c'era già, ma si è rimessa all'accappatoio moderno, diciamo.
5: Esattamente, ha allargato il suo ambito semantico. Prima terme, cura, registro più raro, ora bagno di casa, messaggio WhatsApp, conversazione veloce.
6: Allora la promuoviamo o la bocciamo?
5: Bella domanda, dipende un po' dal contesto. In una chat, arrivo dopo, mi doccio, funziona. A parte che io lo blocco, uno che mi scrive così, ma comunque in un testo formale meglio farsi una doccia.
6: Sì.
5: Non è una parola da demonizzare, però ha ancora un sapore un po' colloquiale, basta saperlo.
6: Sì. Quindi mi doccio va bene tra amici, meno bene in una lettera al giudice, anche se dire al giudice mi doccio non, non
5: a meno
6: è necessario.
5: Che non vuoi peggiorare la condanna, anche perché il giudice si potrebbe chiedere: ma questo perché me lo sta dicendo?
6: Esatto.
5: Ti attacca qualche semestre in più in galera.
6: Giusto, e lì il problema non è più linguistico.

0: Allora, sono casuali questi stacchettini musicali, non è che noi li scegliamo ad hoc.
1: Ho capito cosa mi ricordano, l'estrazione del lotto svizzero a numeri.
0: Sì.
1: Hai presente?
0: Più o meno sì, o l'intervallo.
1: Esatto. Allora, adesso apriamo il bestiario.
0: Sì.
1: Qui però abbiamo animali piccoli, piccolissimi, sì. Monosillabi, sì. Sto leggendo la tua parte.
0: Hai ragione, una sillaba sola, roba che sembra innocua.
1: Vabbè.
0: Io ero già avanti.
1: Tu sì, ho visto che eri già avanti di epoche. Appunto, roba innocua, gli errori più pericolosi spesso sono quelli piccoli, come il Lego sul pavimento quando vai scalzo in cucina.
0: Fatto, ricordo indelebile nella mente.
1: Vabbè, parliamo degli accenti sui monosillabi allora, quelle sì. Paroline brevi. Da, di, la, li, te, si, se, e, ne, che, sta.
0: Scusa, fa ridere.
1: E via. Pensa a uno che si è sintonizzato in questo momento. Allora, alcuni di questi vogliono l'accento, altri no.
0: Sì.
1: E spesso l'accento non serve a fare elegante, serve a distinguere significati diversi. Stessa parola con significati diversi.
0: Quindi non è decorazione, non è il cappellino della parola.
1: No, non hanno paura che la parola prenda freddo. È più un cartello stradale. Ti dice attenzione perché qui si cambia di significato, rallentare.
0: E infatti il primo caso è uno dei grandi classici. Da senza accento e da con l'accento.
1: Esattamente, si pronunciano senza nessuna differenza. Da senza accento è una preposizione, ad esempio, vengo da scuola, passo da te, un saluto da Bellinzona.
0: Ciao.
1: Invece da con l'accento è voce del verbo dare. Carlo non dà retta a nessuno. Questa frase mi dà fastidio, che è anche una frase utile in molte riunioni.
0: Quindi vengo da scuola senza accento, ma la scuola mi dà ansia con accento.
1: Mm-hmm.
0: E in certi casi anche con certificato medico.
1: Perché se l'ansia poi
0: è permesso dei genitori. Sì.
1: Attenzione, perché si passa a di. Di sì. Solito senza accento, una fetta di torta, il libro di Danny, una sì. Puntata di Lingua Nostra, la matita di Valentina, sì. Eccetera, eccetera.
0: Mentre di con accento è un nome un po' letterario, vuol dire giorno, no? Vuol
1: sì,
0: dire
1: appunto.
0: Il di festa, per esempio.
1: Appunto, non è una preposizione, è un nome, un sostantivo sì. Che appunto, come hai detto, vuol dire giorno. Il di festa, hai fatto un bellissimo esempio, ma oggi si usa poco. Di mani al di festa il capo, il petto e il crine, sabato del villaggio, mi è venuto in mente così.
0: Sì.
1: E quando lo usiamo con quel significato, cioè di, vuole l'accento, altrimenti sembra una preposizione rimasta lì sedotta e abbandonata. Ma non è tutto.
2: Sì, non è tutto, perché mi è venuto in mente che ci sarebbe anche un altro caso di, ed è di con l'apostrofo.
1: Ah, sì.
2: Già. E quando è l'imperativo del verbo dire. Quindi di quel che ti pare.
1: Sì. Di quel che ti pare.
2: Ed ecco l'apostrofo.
1: Sì, di quel che ti pare, tanto oggi è il di festa. E quindi.
0: È uno scioglilingua qua.
1: Quindi di quel che ti pare, siccome c'è in pratica segna un'elisione, no?
2: Sì.
1: Invece di dici quel che ti pare, di quel che ti pare, quindi si può già mettere l'apostrofo. L'avete segnato?
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con la e la. La senza accento è articolo. La città di Genova, la radio, la matita rossa di Valentina, ormai è un
1: di
0: classico.
1: Nuovo.
0: Sì. La con l'accento è avverbio di luogo. Guarda la. È andato di qua e di là.
1: Quindi se scrivo la guardo senza accento sto guardando una persona o una cosa, se scrivo la guardo, specialmente se sono siciliano e tendo a mettere i verbi alla fine, sto forse indicando un punto molto preciso del pavimento, la guardo. Stesso discorso per lì e lì, senza accento è pronome, lì aspetterò in ufficio, cioè aspetterò loro quando sì. Arrivano, lì con accento indica un luogo, era lì per terra.
0: Qui l'errore è frequentissimo, li ho messi lì. Il primo lì senza accento, ho messo loro o quegli oggetti. Secondo lì con accento, in quel posto. Quindi lì ho messi lì.
1: Sì,
0: ho provato
1: a sottolineare.
0: Sì, scusa, mi sono agitato.
1: Ma hai fatto molto bene. Abbiamo te e te, o meglio te senza accento con la E chiusa,
0: sì.
1: Con la E chiusa, è pronome, vengo con te, parlo di te.
0: A te.
1: Te con accento. La bevanda, un tè al limone. Tè con l'H
0: è un'altra
1: è
0: cosa.
1: Ancora un'altra cosa. Tè.
0: Accompagnata solitamente da un gesto.
1: Da un gesto.
0: Che
1: sì,
0: però non è
1: violento.
0: E se dico parlo di tè, invece potrebbe essere una trasmissione dedicata alla famosa bevanda. Parlo di tè.
1: Se
0: aperto.
1: Ci metti l'accento, sì.
0: Cioè, ah, certo.
1: Con la pronuncia aperta.
0: La pronuncia, secondo lo standard toscano, è diversa. Tè, pronome, si pronuncia con la E chiusa. La bevanda tè si pronuncia con la E aperta.
1: Noi invece da queste parti non facciamo differenze.
0: Non troppo, no.
1: Altro grande classico, sì e sì. Sì senza accento è pronome, sì decise troppo tardi, sì partì alle 8, sì con accento è avverbio di affermazione, sì grazie, sì va bene.
0: E poi c'è se e se. se e se. Se senza accento è congiunzione. Se non vuoi, non insisto. Se piove, restiamo a casa. Se con accento è pronome. Chi fa da sé, fa per tre. Pensava solo a sé, è un altro esempio.
1: Perfetto, in questo caso la pronuncia non cambia, tutte e due si pronunciano con la E chiusa.
0: Sì.
1: E qui entra in scena anche il famoso stesso, perché spesso si vede se stesso senza accento e non è considerato errore grave. Tradizionalmente se pronome vuole l'accento, ma davanti a stesso o medesimo, l'accento spesso si omette perché è impossibile equivocare se stesso, se medesimo. Quindi non siete obbligati a metterlo in quel caso lì.
0: Sì.
1: Però se lo volete mettere, mettetelo, tanto è gratis.
0: Sì, lo teniamo per la prossima puntata.
1: E poi abbiamo è ed è o è ed è, qui siamo nel territorio sacro.
0: Qua si soffre, qui l'occhio sanguina.
1: Sì.
0: Siamo truci. Sì.
1: L'accento su è, voce del verbo avere, non è un optional, è il verbo, togli l'accento, togli il motore della frase.
0: Una frase senza motore rimane lì, in corsia d'emergenza, con il triangolo.
1: Assolutamente sì. Poi c'è né e né. Né senza accento è pronome, né vorrei ancora un po' di quella cosa lì, non ne so nulla, non so niente di questo.
0: Sì.
1: Né con l'accento è negazione, né ora né mai, non voglio né questo né quello.
0: Qui l'accento serve a evitare equivoci, in effetti, no? Né vorrei ancora senza accento, voglio ancora di quella cosa.
1: Yes.
0: Né carne né pesce con accento, negazione doppia e anche descrizione abbastanza precisa di certe riunioni.
1: Continuo ce l'ho con le riunioni, scusami.
0: No,
1: è una vita in riunione,
0: ti capisco.
1: Lascia tracce.
0: Sì.
1: Anche certe proposte di compromesso.
0: Sì,
1: infine abbiamo che e che.
0: Sì.
1: Voi direte, ma come, c'è un che con l'accento? Sì che c'è un che con l'accento, entriamo in una zona un po' più raffinata. Che senza accento è pronome o congiunzione. Il viaggio che intendo fare. Penso che sia tardi, o come dice Valentina, penso che sia tardi, forse che sì, forse che no. Invece che con l'accento è una forma ormai piuttosto letteraria o comunque sostenuta, è aferesi di perché, cioè una forma abbreviata.
0: Sì.
1: Per esempio, andò via che era stanco, vuol dire andò via perché era stanco.
0: Interessante.
1: Scrivi bene che ti controllo, ci vorrebbe l'accento.
0: Che con l'accento ha una funzione precisa. Però l'ho usato con cautela, perché se lo infili in una mail aziendale normale rischi di sembrare un notaio dell'Ottocento che ha appena perso la carrozza. Non parteciperò alla riunione che ho altro da fare. Senti anche col tono, no?
1: Sì,
0: uno la
1: certo.
0: Legge così, è molto elegante, no? Ma anche un po' da personaggio che vive in una torre.
1: E se scrivessi una cosa del genere tu non saresti più Danny, ma saresti come minimo Messer Daniele.
0: Sì.
1: Allora entriamo nel rush finale, scusami, mettimi 5 franchi da qualche parte.
0: Ha detto rush.
2: Scusate,
1: nel pezzettino finale, come si dice rush finale? In italiano.
0: Nel pezzo finale.
1: La corsa finale. Sì.
0: Nella coda.
2: Ecco.
1: La regola pratica è questa. I monosillabi di solito non vogliono l'accento. Lo prendono quando bisogna distinguere due parole uguali nella forma, ma diverse nel significato. Perché, scusa Danny, non vogliono l'accento? Perché tu non puoi pronunciare un monosillabo accentandolo da qualche altra parte. Quindi anche se formalmente è tronco, ha l'accento sull'ultima sillaba, ha una sillaba sola e quindi non c'è bisogno di mettere l'accento.
0: Quindi non accentiamo per abitudine, diciamo, non mettiamo accenti come il prezzemolo in giro così a caso.
1: Perché si sbaglia facilmente, per esempio non si scrive fa con l'accento quando è fa del verbo fare, lui fa senza accento, fa non si scrive mai con l'accento, può essere una nota musicale, tanto tempo fa è sempre voce del verbo fare, cioè fa tanto tempo, è passato tanto tempo, quindi non si scrive sto, non si scrive va qui e qua con l'accento, mai, sono forme sbagliate anche se ogni tanto si vedono, sto e sta non hanno mai l'accento.
0: Qui e qua con l'accento sono tremendi comunque,
1: Sì.
0: Non ci va mai l'accento.
1: E neanche sui nipotini di Topolino, di Paperino, scusate, ci va l'accento.
0: Insomma, i monosillabi sono piccoli ma cattivi come certi chihuahua.
1: E con questa immagine canina che ti procurerà un sacco di problemi, sì certo, con la protezione animale, sono già qui fuori, possiamo chiudere il bestiario. Il bestiario. Ricordiamoci solo questo, l'accento non serve a rendere una parola più importante, serve a farle dire la cosa giusta e soprattutto a farci capire la cosa giusta.

0: Questa qui anche sembra Ocean Eleven quando si mettono d'accordo per raffinare il casino.
1: È vero, è esattamente quello.
0: Allora, adesso lo svizionario.
1: Bello lo svizionario, bello.
0: Bello lo svizionario, la lingua che parliamo noi qui in Svizzera che sembra quasi italiano e a volte lo è. Oggi saliamo su un treno svizzero, giustamente, possibilmente
1: sì.
0: Tilo,
1: sì.
0: E incontriamo una parola che per noi qui è normale in questo utilizzo, in questo uso, ma che a un italiano che si trovasse su un treno Tilo, e succede spesso visto che sono Ticino-Lombardia, anzi è pieno di italiani, può sembrare una scena da psicologo. La parola è autocontrollo.
1: Cioè sali sul treno e trovi scritto autocontrollo. E tu pensi, se vieni dall'Italia, va bene, respiro, non mi arrabbio, non urlo contro il ritardo, non giudico chi parla al telefono in viva voce.
0: Prima di tutto perché non sono in ritardo, sono treni svizzeri, ma comunque in Italia... L'italiano standard, autocontrollo, vuol dire proprio la capacità di controllare se stessi, di restare calmi, dominare gli impulsi, la rabbia, le emozioni, non farsi scoppiare le venette negli occhi.
1: Sì, che sui treni può anche servire, diciamolo.
0: Beh, sì, certo. Ma nel lessico referivario svizzero significa un'altra cosa, vuol dire che non c'è il controllore.
1: Ah.
0: Fisso a bordo, il viaggiatore deve quindi avere un biglietto valido prima di salire, perché il controllo può avvenire in ogni istante.
1: Quindi non è controlla te stesso, ma controlla tu il tuo biglietto.
0: Sì, cioè,
1: controllatelo da solo.
0: Non è una roba tipo da stoici,
1: sì,
0: da filosofi dell'antichità, no?
1: Sì, sì.
0: Conoscite se no, è
1: non
0: proprio...
1: c'è Buddha su quel treno.
0: No, per niente.
1: No, okay.
0: Ma magari sì, ma anche lui dovrebbe avere il biglietto, perché qua non si fanno sconti a nessuno.
1: Sì.
0: Ed è quasi certamente un calco dal tedesco Selbstkontrolle.
1: Yeah.
0: Mi piace dirlo così.
1: Mi piace.
0: Cioè Selbst, cioè se stesso, controlla, controllo. In tedesco funziona molto bene. In italiano svizzero è entrato così, autocontrollo.
1: Me lo ridici un po'.
0: Selbstkontrolle.
1: Solo che per un italiano suona come un consiglio morale. Questo treno è ad autocontrollo, sembra.
0: Sì.
1: Questo treno mette alla prova la tua maturità emotiva.
0: Succede, effettivamente.
1: Succede.
0: Anche questo lo fa ogni tanto, ma la cosa importante qui è linguistica. Noi non stiamo parlando di ferrovie, non ci interessa. Autocontrollo non è una terapia breve, è una regola tariffaria.
1: Fa ridere questo. Sì. Però tradotto in italiano d'Italia si potrebbe dire servizio senza controllore fisso.
0: Sì.
1: Oppure obbligo di biglietto prima della salita.
0: Certo, oppure una roba ancora molto più complicata, perché sai che poi ogni tanto nella vicina e amica gli vengono queste cose tipo cigli indifesi di cui parlavamo la settimana scorsa. Beh, comunque la versione in italiano standard sarebbe certo meno compatta di quella svizzera, ma più chiara. Però la versione svizzera ha un suo fascino. È breve, funzionale, porta addosso quel profumo di plurilinguismo federale.
1: Profumo di plurilinguismo federale e leggero odore di oblitteratrice.
0: Che è poi l'essenza stessa del trasporto pubblico svizzero.
1: Come siamo romantici. Quindi ricapitoliamo.
0: Certo.
1: Se in Ticino leggete autocontrollo su un treno, non dovete fare meditazione.
0: No, dovete avere il biglietto.
1: Che è una forma molto concreta di equilibrio interiore.
0: Ed è anche l'unico modo per evitare la multa.

0: Allora, abbiamo detto che abbiamo un indirizzo email al quale ci potete fare delle segnalazioni.
1: Oggi non l'abbiamo ancora detto, quindi lo diciamo ora. Lingua nostra, tutto attaccato, @rsi.ch. Qui potete scrivere delle mail, suggerimenti, curiosità, e noi poi nelle puntate seguenti ci chineremo sulla parola.
0: Che è un francese.
1: È un che l'avevamo trattato.
0: On va se pencher sur le mot. Ci hanno chiesto: ma come? Ma è possibile mai che non parliate del congiuntivo? Nota che ho usato il congiuntivo nell'esprimere questa frase. Ebbene, naturalmente non ne parlavamo noi, perché questi compiti sono delegati in privativa mondiale assoluta a Valentina. Eccoci qua. Allora, eccoci. Parliamo del congiuntivo.
2: Ebbene sì, era pronto da un po', sì. Era lì che fremeva. Allora, si potrebbe dire il congiuntivo presente, questo sconosciuto, soprattutto il congiuntivo presente. Allora, questo è un errore, ahimè, davvero diffuso e si sente molto spesso. Allora, lo sbaglio è sempre quello, mettere il verbo all'indicativo presente invece che al congiuntivo presente, quando ci sono verbi che esprimono emozioni, desideri, incertezza o felicità. Diciamolo meglio con degli esempi concreti.
1: Sì.
2: Spero che stai bene.
0: No,
1: è sbagliato.
0: Va sbagliato.
2: Quante
0: è sbagliato,
2: volte l'avete letto? Tantissimo.
1: Spero che stai bene, sbagliato.
0: Ecco. Sbagliato. Okay.
2: Non va assolutamente.
0: Abbiamo detto
2: spero che
0: deve...
2: tu stia bene. È la forma.
0: Stia corretta. Bene, non stai bene. Esatto.
2: Esatto. Credo che c'è traffico.
0: No, neanche.
2: O questo. Temo che c'è traffico. E c'è un brivido.
0: Sì.
2: Credo.
0: Molto sul personale, Valentina.
2: Sì, mi dà particolarmente fastidio.
1: Il brivido è perché c'è traffico, perché è sbagliato il congiuntivo.
0: Tutti e due. Tutti e due.
2: Esatto.
0: Quindi dovrebbe essere.
2: Credo che ci sia traffico, o credo ci sia traffico. Oppure, per andare avanti, mi fa piacere che Danny è andato in vacanza.
1: Magari.
2: E invece mi fa piacere che Danny sia andato in vacanza.
0: Ah. Quindi questa
2: non
0: è
2: sembra, però è veramente diffuso, anche scritto, no?
0: Sì.
2: Lo vedi molto.
0: Diciamo, se fate lo sforzo di ricordarvi questa semplice regola, il vostro eloquio, il vostro modo di parlare diventa subito molto più elegante e tra l'altro anche molto più corretto, perché è vero che il congiuntivo sta perdendo forza, però per ora è ancora qui, vive e lotta con noi. Quindi, quando riassumiamo un po'.
2: Sì. Allora, il trucco, diciamo, se vi viene il dubbio, è di ricordarsi che quando il verbo principale è sperare, credere, temere, oppure altri verbi che in generale esprimono emozioni, dubbi, incertezze, dopo il che ci va il congiuntivo presente, a patto di saperlo coniugare, ma questo è un altro discorso, e comunque al posto del presente. Quindi fateci caso e sentirete molto spesso questo errore. È un po' come una nota stonata, no? Quando c'è l'indicativo presente al posto del congiuntivo.
0: È molto più bello sentire il congiuntivo. Tra l'altro è un errore che facciamo, ahimè, noi siamo molto autocritici, molto spesso anche tra queste mura auguste che racchiudono la RSI, si sente molto spesso appunto uno di questi verbi con l'indicativo presente invece che il congiuntivo.
1: Sì, qualcuno ci ha scritto: quando parlate del condizionale?
0: Piano, una cosa per volta, adesso
2: presto.
1: Presto.
0: Arriveremo. Tra l'altro congiuntivo e condizionale sono due facce della stessa medaglia, cioè la difficoltà di usare modi verbali diversi dall'indicativo, che naturalmente è il modo più semplice, ma perdiamo molta ricchezza e molta possibilità connotativa del linguaggio, no? Se ci facciamo un po' attenzione, non è così difficile. Molte persone a volte magari non lo fanno perché hanno paura di dare l'impressione di tirarsela un po', di essere un passaputelli, ma usatelo, il congiuntivo costa poco, si porta con tutto, è molto elegante.
1: Sì, posso confidarvi una cosa? Da
0: cosa?
1: Quando c'è Lingua Nostra sono un uomo migliore.
0: Ma sai che si vede, te lo volevo dire.
2: Sì, infatti.
0: Bene, allora Lingua Nostra torna domani alla stessa ora con altre meravigliose avventure. Grazie da Danny Roseo, Valentina Gheri e Sergio Savoia.
3: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Mille storie mondiali.
2: Ad arretta il calendario Saka che usano in India è appena iniziato il XX secolo. Altrove ci si è già quasi stufati del XX secolo. In Cina leggere Shakespeare, Aristotele e Dickens è proibito. Fare esperimenti nucleari a Mururoa, atollo francese pur lontanissimo dalla Francia, invece, a quanto pare è permesso. A Roma le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e Peppino Impastato a Cinisi viene assassinato dalla mafia. L'operazione Blue Moon, operazione di guerra non convenzionale condotta dalla CIA che mirava a fiaccare un'intera generazione di dissidenti europei, ha già cominciato ad attecchire. Nel 1978 i decessi per overdose da eroina sono 60. 2 anni prima l'eroina neppure si sapeva che esistesse. Si moltiplicano pure i decessi per AIDS, che ancora non si chiama così.
3: In Sud America il piano Condor vive di grande salute, almeno apparentemente. In Brasile la dittatura militare si mette il trucco sbaffato di una democrazia posticcia. In Paraguay Stroessner continua a perseguire e uccidere dissidenti. In Bolivia Hugo Banzer stringe la morsa vedendo il potere sbrodolargli via fra le mani. In Cile Augusto Pinochet annuncia che votare sarebbe ridondante e che le commissioni d'inchiesta dell'ONU sono solo una rogna innecessaria. Ma dove le cose per la dittatura civico-militare della junta stanno andando a gonfie vele è in Argentina. Il processo di riorganizzazione nazionale inaugurato 2 anni prima, con il golpe del 24 marzo 1976, si prepara a celebrare la sua legittimazione agli occhi degli osservatori internazionali con l'organizzazione dell'11ª edizione dei mondiali di calcio. L'ente autarchico mondiale, per rassicurare il mondo, ha coniato uno slogan potente: Los Argentinos somos derechos y humanos. Noi altri argentini siamo diritti e siamo umani. Un calambur simpatico, se non fosse che ci credono davvero e finiscono per crederci anche gli altri, a parte Fabrizio Gabrielli
2: e Stefano Ferrando.

0: 25 milioni di argentini, dice la propaganda, stanno per giocare il mondiale. Prima ancora di accingersi a giocarlo, però, lo stanno già pagando. Quanto? Non importa, il mondiale è una priorità politica, i soldi non serve a niente contarli. Se proprio volessimo, 500 milioni di dollari. Che comunque, se ci pensi, non sono neppure troppi se si tratta di ripulire la propria immagine. L'Argentina padrona di casa è ovviamente la favorita principale, pure più dell'Olanda, dell'ingiocabile arancia meccanica, pure più del Brasile, pure più dell'Italia. Il suo allenatore Menotti ha le idee chiare, ha avuto anche le palle, e qualcuno pensa l'incoscienza, di lasciare fuori dai convocati l'astro più brillante del calcio locale, la giovane promessa appena diciottenne Diego Armando Maradona. Questo è un mondiale che ha molto a che fare con le palle, con il coraggio. Ci vuole il coraggio di andarlo a giocare e resistere alla tentazione di boicottarlo, tanto per cominciare. Perché che la Junta lavori ai fianchi il paese facendo sparire le persone, prelevandole con le Falcon verdi senza targa, che le tenga nei centri di detenzione clandestini, che ogni mercoledì ne carichi qualche centinaio sugli aerei per buttarli in volo nelle acque scure del Rio della Plata, ecco, non è che sia un mistero. Eppure ci vanno tutti. Tutti meno Cruyff. Per boicottaggio davvero politico non è dato saperlo. Forse no. Il 25 maggio, una settimana dall'inizio del mondiale, la selezione viene ricevuta da Videla alla Casa Rosada. Il 1 giugno, data del calcio d'inizio, viene proclamato un giorno di festa nazionale affinché tutti gli argentini possano godersi la cerimonia inaugurale. E mentre al Monumental Germania Ovest e Polonia danno il via alla manifestazione con uno scialbo 0-0, a Plaza de Mayo un manipolo di donne si riunisce per la prima volta. Indossano dei fazzoletti bianchi sulla testa con ricamati i nomi delle persone che sono state loro sottratte e non si sa dove siano. Sono desaparecidos e desaparecidas. Quel giorno non esordisce soltanto il mondiale, ma anche le marce de las Madres de Plaza de Mayo. Ci vogliono le palle in Argentina in quei tempi. Mentre si gioca a pochi passi dal Monumental funziona a pieno regime la Auschwitz Argentina, il centro di tortura e sterminio della ESMA. Il capitano della nazionale tedesca, Bertie Vogts, che ha dato il calcio d'inizio giorni dopo dirà «L'Argentina è un paese in cui regna l'ordine, io non ho visto neppure un prigioniero politico. Ci vogliono le palle anche a non avercele, le palle».
1: In un Monumental ricoperto di papeitos, l'Argentina inaugura il suo mondiale battendo l'Ungheria 2-1. L'Ungheria è la squadra contro la quale ha fatto il suo esordio in albiceleste Maradona, poco più che sedicenne, giusto un anno prima. Diego, in quella partita, aveva sostituito Leopoldo Luque, baffuto centravanti del River, che oggi, 2 giugno 78, segna il primo gol dell'Argentina in

0: Da poco al vento, poche cavalcate da stallone, a tarpargli le ali c'è questo centravanti onesto, battagliero, che segna anche il gol della vittoria contro la Francia, poco prima di infortunarsi a un braccio. Ciò nonostante, sceglie di restare in campo e al pulpo, perché non vuole farsi vedere arrendevole dalla famiglia venuta da Santa Fe per osservarlo. Ci sono i suoi genitori e c'è pure il fratello Oscar, pensa. Come faccio a uscire adesso? Oscar Luque quella mattina si è svegliato a Santa Fe, ha organizzato l'attraversamento della Panamericana con mezzi di fortuna, tutto solo per vedere suo fratello. Quanto è orgoglioso di suo fratello. Ha preso un passaggio su un camion che però poco dopo si è schiantato contro un altro camion. È morto sul colpo Oscar, ma a Leopoldo non lo diranno che il giorno dopo. Nessuno dei militari si fa avanti per aiutarlo. I soldi per trasportare la salma fino a Santa Fe a Leopoldo li presta Passarella. Quando Menotti gli sente dire che non ce la fa più a stare in quel gruppo, l'allenatore gli risponde: faccia quel che sente di fare, Luque. Menotti ai suoi giocatori dava del lei, ma non dimentichi che qua abbiamo bisogno di lei.
1: Il 10 giugno quindi Luque non è in campo quando i suoi nell'ultima gara del girone si arrendono all'Italia e al gran gol di Bettega. Luque guarda la partita in TV, il padre spezza il silenzio e gli dice: Leopoldo, devi tornare, non lo vedi che senza di te perdono? È titubante e allora aggiunge: fallo per tuo fratello, lui avrebbe voluto così. La sconfitta con l'Italia spinge l'Argentina a lasciare Buenos Aires, dove restano Italia, Olanda, Austria e Germania. L'Argentina dovrà giocarsi ora all'accesso alla finale, nel gironcino con Polonia, Perù e Brasile, a Rosario. Ora, chi è originario di Rosario è Mario Kempes, che contro la Polonia senza Luque esplode. Non solo segna una doppietta, ma nel momento di massima pressione polacca arriva a deviare un pallone destinato al sacco con una mano, una specie di antesignana mano de Dios. Rigore per la Polonia, ma nessuna espulsione perché in quegli anni il regolamento non lo prevede. Quando Pato Fillol para il rigore è ancora più chiaro che gli argentini abbiano i favori degli dèi oltre che dei militari. Nell'alto girone intanto Italia e Olanda si rincorrono. Rep maciulla all'Austria e Pablito affonda anche lui gli austriaci, il che significa che a una partita dalla fine che si giocherà, come suggerisce il buonsenso, in contemporanea, Italia e Olanda guidano il girone con 3 punti, seguite da Germania a 2 e Austria a 0, cioè già fuori dai giochi. La Germania può solo sperare di battere l'Austria con 4 gol di scarto e assistere a un pari fratricida tra Olanda e Italia.
0: La seconda partita dell'Argentina col Brasile invece è stata una mattanza. Sembrava una lotta gladiatoria più che una partita di calcio. È finita 0-0 e questo significa solo una cosa. Che l'Argentina, per fare con Buenos Aires ciò che sognava di fare Gardel, cioè volver, tornare, dovrà sicuramente battere il Perù, ovviamente, ma non basterà. Dovrà farlo con uno scarto determinato anche dal risultato di Brasile-Polonia. A rendere meno drammatica l'impresa, o più drammatica, chi lo sa, concorrerà il fatto che Brasile e Polonia non si giocherà in contemporanea, per questioni di coperture televisive. Si giocherà qualche ora prima. Questo significa che l'Albiceleste saprà già il risultato e di conseguenza su chi deve fare la corsa. Sul Brasile o sulla Polonia? E poi quanti gol servirà a segnare? Quando il cileno Cavanna fischia all'inizio di Brasile-Polonia, l'Albiceleste è già sull'autobus diretta al Gigante de Jaruito. Ad aspettarli ci sono i soliti 37.000 che affollano gli spalti della casa del Rosario Central, la bicolor randina, il destino o la sorte, o entrambe.

0: notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Cina Xi Jinping si sono incontrati e hanno parlato per 2 ore. Hanno parlato di temi importanti, tra cui il commercio tra i due paesi e la guerra contro l'Iran. Xi Jinping ha detto a Donald Trump che se sosterrà l'indipendenza di Taiwan, allora ci potrà essere un conflitto tra Stati Uniti e Cina. La Cina considera l'isola di Taiwan parte del suo territorio, ma Taiwan non è d'accordo. Il ministro degli esteri di Taiwan dice che la Cina rappresenta l'unico pericolo per la stabilità della regione. Nel 2023 c'è stato un incidente nella galleria del San Gottardo perché un treno merci era uscito dai binari. Un rapporto della procura del Canton Ticino dice che l'incidente si poteva evitare. La centrale di Polleggio controlla i treni. Secondo il rapporto, la centrale aveva ricevuto dei messaggi di allarme, quindi poteva far fermare il treno. Le ferrovie federali svizzere non sono d'accordo con questo rapporto. Il Consiglio federale ha ricevuto delle proposte dagli Stati Uniti sui missili Patriot. Questi missili servono per difendere il territorio dagli attacchi aerei. Le proposte prevedono ritardi nella consegna e costi in più. Quindi per ora il Consiglio federale non pagherà più gli Stati Uniti. Il Consiglio federale sta cercando altre soluzioni fatte in Europa e entro la fine dell'estate deciderà se comprare i Patriot o qualcos'altro. AIL ha deciso di spostare i suoi uffici da Muzzano a Lugano. AIL è l'azienda che fornisce acqua, luce e gas a Lugano e altre regioni del Canton Ticino. AIL vuole comprare 3 edifici nella zona di Sant'Anna e le 200 persone che lavorano negli uffici si trasferiranno lì. Il trasloco è previsto solo per il 2031, dopo la fine dei lavori per il tram treno nella regione di Lugano.
1: Rieccoci anche oggi a tutto il pubblico che ci ascolta sulla Rete 1, che ci guarda su RSI La 2. Un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani. Oggi parliamo di musica e dei vostri gusti e preferenze. Sal Da Vinci, per sempre sì o per sempre no? Vi piace oppure non è fra i vostri artisti preferiti? Dalla brillante vittoria al Festival di Sanremo all'Eurovision Song Contest in corso a Vienna, in cui è fra i favoriti per il successo finale. Il cantante napoletano, con la sua melodia popolare e molto orecchiabile, non smette di far discutere e anche di dividere l'opinione pubblica fra chi lo ama e chi invece nutre qualche perplessità e dubbio, criticandolo apertamente. Secondo voi, la domanda è questa: cosa prevale nel giudizio complessivo su Sal Da Vinci, che negli ultimi mesi, appunto per questo che ne parliamo oggi, ha visto la sua carriera prendere un inaspettato slancio anche sul piano internazionale, non soltanto su quello italiano? Allora, divide il personaggio oppure la canzone che interpreta? Ne parliamo nella puntata odierna con voi e con un ospite che è un esperto. Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Beh, direi che prima di sentire le vostre voci e quella del nostro ospite, ascoltiamo la canzone.

0: Sì. Sal Da Vinci, per sempre sì o per sempre no? Perché il cantante napoletano divide l'opinione pubblica? Beh, la musica italiana è anche questa e lo è stata anche in passato. La storia ce lo dice e soprattutto voi dite e vi esprimete, vi state già esprimendo, lo fate anche sulla mia bacheca in Facebook, in modo molto netto, molto radicale, o sì o no, ma soprattutto anche spesso con giudizi trancianti. Allora, leggiamo qualche commento. Buongiorno, io amo Napoli e il popolo napoletano. Nulla contro il cantante, ma la canzone mi sembra più adatta a una festa di paese che a eventi come Sanremo o l'Eurosong Contest. Buon giovedì, saluti Bianca. A me non piace il tipo di musica, ma penso che la gente abbia voglia di normalità. Nel nostro mondo pieno di guerre, rappresenta questa canzone la tradizione che in fondo sogniamo tutti. Poi ancora un altro messaggio, tantissimi messaggi allo 076 321 11 13. La canzone di Sal ha un buon ritmo, leggera e senza molte pretese. Il successo penso sia dovuto anche al fatto che parla di rapporti duraturi, rapporti d'amore solidi, ed in questo momento mondiale triste sognare di tanto in tanto non fa male. Difatti qualcuno diceva, in un mondo pieno di urli, qualcuno che sogna e che parla d'amore, beh, ci sta tutto e va bene. Poi Sal è un bell'uomo, si presenta bene, ha fatto anche una lunga gavetta. Allora coinvolgiamo l'ospite Valentino Alfano. Buongiorno, paroliere, compositore, cantautore ticinese, benvenuto, grazie per essere con noi Valentino oggi.
1: Buongiorno, buongiorno a te, ciao. Sì, è molto contrastante questa cosa, no? Il fatto della canzone crea molto contrasto. Mi senti?
0: Ti sento perfettamente. Crea molto contrasto e divisione ed è per quello che ne parliamo. È un argomento assolutamente che ci può stare. Anche perché tu tra l'altro hai dedicato due post e hai parlato di Sal Da Vinci e soprattutto anche hai fatto un po' la storia sia del personaggio sia di questo tipo di canzoni.
1: Sì. Io vorrei cominciare a dire che comunque è stata scritta non da, diciamo così, da persone che non si intendono di musica, perché tra l'altro l'ha scritta, vabbè, Sal Da Vinci assieme a questo Vincenzo D'Agostino, che non è l'ultimo arrivato nel mondo della musica napoletana, melodica, contemporanea, voglio dire, è uno che ci sta fare, perché comunque il pezzo ha un suo perché, non è un pezzettino così, cioè costruito anche è costruito molto bene. E diciamo che allora è per questo. Io li chiamo pezzi di pancia, perché sono pezzi che ti prendono veramente, non solo per diciamo così, per la melodia o così, ma anche per diciamo quello che dicono, quello che sono le parole anche studiate molto bene. Perciò devo dire che è un pezzo che secondo me avrà un buon risultato all'Eurosong. Magari non tanto per quanto riguarda i giudici, ma soprattutto secondo me per quanto riguarda il voto popolare, perché è uno stile classico italiano, sicuramente dividerà il pubblico europeo, sicuramente, però secondo me piacerà tanto al televoto.
0: Divide anche il nostro pubblico, in tanti dicono che la canzone è molto bella, il personaggio è molto simpatico, la canzone è molto melodica, molto orecchiabile. Tu hai scritto tra l'altro nel tuo post su Facebook: voce riconoscibile e teatrale, melodia facilmente memorabile, testo emotivo e popolare e interpretazione intensa. Tu dici: in questo brano conta molto come canta, non solo cosa canta. Il suo stile funziona perché non cerca la perfezione fredda, punta all'emozione immediata, quasi da confessione cantata. Allora, a molta gente piace sia il personaggio sia la canzone. Secondo te divide più il personaggio o la canzone?
1: Allora, diciamo così, è importantissimo secondo me quello che è l'interpretazione del pezzo. Lui lo sente, questo pezzo lo vive proprio, lo sente proprio, lo si vede. Anche devo dire che era molto emozionato quando l'ha cantato all'Eurosong, ho sentito l'emozione più che a Sanremo, eccetera, eccetera. Però comunque è un pezzo che veramente lui vive con la pelle, con tutto, con la pancia e tutto. Perciò io direi che divide di più il personaggio che non la canzone.
0: E questo è interessante,
1: è il personaggio che sovrasta la canzone. La canzone chiaramente, vabbè, uno ascolta le parole, questo, però lui è molto, è come una calamita, no? Lui ma soprattutto perché lui la vive questa canzone. E cosa vuoi? La musica, come può essere anche qualsiasi altra forma d'arte, prima di tutto ci ribalta l'anima, ci lavora dentro di noi, perciò per questo io la chiamo, questi pezzi sono di pancia proprio. Quando sono di testa sono meno coinvolgenti, di pancia invece ti prendono il corpo e tutta l'anima.
0: Allora, tu hai scritto anche che la verità è che ciò che arriva a tutti dà fastidio a chi ha bisogno di sentirsi superiore a qualcuno, perché quando la canzone entra nella bocca del popolo, la si canta insomma molto facilmente, smette di appartenere ai critici e diventa memoria collettiva.
1: Esatto.
0: Allora, io dico che c'è quasi una sorta di snobismo, di paura, di imbarazzo, di disagio, e molte persone probabilmente che la canticchiano, però non hanno il coraggio di ammetterlo, di canticchiare questo brano, perché quasi hanno vergogna di dirlo. C'è anche questa componente, secondo te, Valentino Alfano?
1: Sicuramente. Allora, quello che hai detto tu era riferito a un commento che non mi è piaciuto per niente di una persona né uno social riguardo al pezzo, perciò questo era quello che hai detto tu, era la mia risposta a questo commento. Però io trovo che quando si comincia ad analizzare troppo una canzone, un brano, un quadro, una poesia, poi si perde quello che invece deve passare. Perciò quando si diventa troppo, come hai detto tu, adesso non mi ricordo cosa ho scritto io, quando si diventa troppo matematici, diciamo così, adesso non
0: freddi,
1: mi
0: diciamo freddi, freddi, poco, ecco, emotivi.
1: Ecco, si perde tutto quello che invece l'arte ti vuole comunicare. Diventi come un software, un calcolatore, un qualche cosa, ma perdi tutto quello che, io ripeto, torno a ripetere, è di pancia.
0: Ma ci può stare anche quello, ci può stare anche quello. Difatti, il commento al quale tu hai risposto su Facebook era questo: il suo stile funziona perché è mediocre, da karaoke, per niente professionale, e questo lo rende raggiungibile e orecchiabile per l'italiano e l'europeo medio. Quindi anche dei giudizi di valore piuttosto trancianti, pesanti. Allora, esatto, l'italiano medio e l'europeo medio della musica vera non capiscono la mazza.
1: Ma insomma, non esiste questo modo di vedere l'arte, perché comunque. Allora fai così, o ti piace o non ti piace, gira pagina, vai da un'altra parte. Però questo tipo di commento non esiste, cioè poi finiva in un altro modo, perché lo dici per radio, ma comunque diceva che non ci capisce una mazza del pubblico che della musica, no? Quello. Però non è assolutamente un commento da. E io sono partito da lì perché non avrei mai fatto un post su Sal da Vinci se non avessi letto questo commento.
0: Allora, senza sentirsi superiore a nessuno, ma spero si possa anche dire no grazie, e questo assolutamente fa parte dei gusti, delle preferenze. Non sono
1: certo,
0: d'accordo, scrive
1: normale.
0: Licia, non sono d'accordo con ciò che sta dicendo Valentino Alfano, potremmo dire che anche ciò che dice Alfano sia snob. E vabbè, dopo è ovvio, il tema suscita ovviamente reazioni, suscita commenti,
1: certo,
0: suscita osservazioni, ma è inevitabile. Però io dico che comunque Sal da Vinci davvero sta facendo una grande carriera. Sanremo, adesso
1: certo,
0: l'Eurovision Song Contest, e ha anche delle possibilità magari di vincerlo. Ricordiamo anche la nostra Veronica Fusaro, sono in molti a dirlo e sono in molti anche a dire che voteranno la nostra rappresentante svizzera. Allora, sono le 12, fra pochissimo l'attualità con i titoli. Valentino, rimani con noi perché poi sentiamo anche il pubblico al telefono e ti leggerò altri messaggi su Sal da Vinci. Allora,
1: d'accordo,
0: la domanda è questa: Sal da Vinci, secondo voi, per sempre sì o per sempre no? E perché il cantante napoletano divide l'opinione pubblica?
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, ecco i temi di cui ci occuperemo alle 12.30. Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti in queste ore, il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe infatti diventare fonte di conflitto se mal gestita, un invito a Trump insomma a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto, accusato di corruzione, è finito ai domiciliari Andriy Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia, il governo è disposto a valutare un ritorno al nucleare, l'annuncio della Premier Meloni. Domani al via i mondiali di hockey in Svizzera, una delle sedi a Friburgo dove c'è grande entusiasmo dopo la vittoria del primo titolo nazionale. E per il calcio, oggi partita cruciale per il Lugano nel pomeriggio che a Sion gioca per assicurarsi un posto in Europa.
0: Leggiamo il bollettino che riguarda la viabilità ed è un bollettino chilometrico come le code. Allora, sulle strade della Svizzera italiana il traffico è intenso e al momento segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Coldrerio alla dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 10 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Poi nei Grigioni, code anche sulla A13 tra Coira Sud e Rutenbrunnen in direzione sud. La polizia inoltre chiede agli automobilisti di rimanere sull'autostrada. E qui stiamo parlando della A13 tra Coira Sud e Rutenbrunnen. Sul resto della rete viaria nazionale, infine, forti rallentamenti a Soletta sulla 1 tra Krickstetten e Erkingen in direzione di Zurigo. E a Basilea sulla A2 tra la galleria Schweizerhalle e Breite in direzione della Germania. Infine, uno sguardo anche alla situazione dei passi alpini. San Bernardino e Klausen sono chiusi per motivi di sicurezza. Bernina, Julier, Maloja, Oberalp e San Gottardo sono innevati. Per il Maloja, inoltre, sono obbligatorie le catene. Beh, siamo al 14 maggio, il Maloja, insomma, è transitabile con le catene.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ritorniamo a Controcorrente, di nuovo un cordiale saluto a tutto il pubblico che ci segue in radio o in televisione. Sal Da Vinci, per sempre sì o per sempre no? Perché il cantante napoletano secondo voi divide così tanto l'opinione pubblica? Ne stiamo parlando nella puntata odierna con il vostro contributo. I vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 1113 oppure le vostre opinioni e i vostri commenti tramite il classico telefono. La telefonata allo 0848030808. Vi piace Sal Da Vinci oppure non è fra i vostri artisti preferiti? Dalla brillante vittoria al Festival di Sanremo all'Eurovision Song Contest in corso a Vienna, dove c'è anche la nostra rappresentante Veronica Fusaro. Ebbene, Sal Da Vinci è fra i favoriti per il successo finale. Il cantante napoletano, con la sua melodia popolare molto orecchiabile, non smette di far discutere, come dicevo prima, e di dividere anche l'opinione pubblica fra chi lo ama e chi invece nutre qualche perplessità criticandolo apertamente. Secondo voi, ed è questa la domanda che mi interessa porvi oggi, cosa prevale nel giudizio complessivo su Sal Da Vinci, che negli ultimi mesi ha visto la sua carriera prendere un inaspettato slancio anche sul piano internazionale? Prevale il personaggio, e alcuni hanno qualcosa da dire sul personaggio, alcuni degli ascoltatori che ci stanno scrivendo, oppure la canzone che interpreta? Allora, Valentino, sono moltissimi messaggi, decisamente va anche ricordato, e qui mi rivolgo ancora a te, che la carriera di Sal Da Vinci è comunque partita dal basso. Lui è molto umile, un personaggio umile, ha 57 anni ed è arrivato piano piano, non è salito subito alla ribalta.
1: Sì, difatti quello che so di Sal Da Vinci, perché nemmeno io lo conosco benissimo, so che comunque prima faceva teatro, poi con suo padre suonava, perché tra l'altro lui è nato a New York, se non mi sbaglio, e suonava da qualche parte, cantava, eccetera, eccetera, perciò ha avuto una lunga gavetta, ma come ha detto anche lui alla televisione in alcune interviste, lui ha avuto questa lunga gavetta e arrivare a 57 anni ad avere questo successo. Io sono molto contento per lui, ma veramente tanto contento, perché comunque è bravo, cioè bisogna dirlo, è bravo. Poi, diciamo così, secondo me questa è la sorpresa, potrebbe essere la sorpresa emotiva dell'edizione 2026 di Eurosong, perché è proprio questo che loro che diciamo così,
0: sì,
1: che
0: difatti,
1: comunica Sal Da Vinci,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: la sua canzone.
0: Difatti qualcuno scrive: benvenuto a Sal Da Vinci, la sua canzone melodica, orecchiabile, finalmente diversa dallo stile Eurosong. Spero che vinca, a forza di conformarsi a uno stile Eurosong, le canzoni sono tutte uguali. E con tuo giudizio sulla rassegna canora che è in corso a Vienna, qual è?
1: Diciamo così, io l'Eurosong è diventato negli anni uno spettacolo di luci e coreografie. Una volta, parlo degli anni di quando ho iniziato Céline Dion, per dire, visto che comunque ieri ho visto la storia di Céline Dion.
0: Sì, molto bella.
1: Che è molto bellissimo. Ecco, quando ho iniziato lei, Eurosong era un'altra cosa. E poi andando avanti è diventato quello che vediamo oggi: luci, lustrini, cose, eccetera. E anche le canzoni, anche i brani stanno prendendo, diciamo così, un'identità molto vicina a quello che vediamo anche con gli occhi, non solo che ascoltiamo con le orecchie. Perciò non è un genere, diciamo, di situazione che mi interessa molto. Io nel 2014 ero andato con un pezzo mio e sono arrivato in finale svizzera, poi è passato Sebalter con la sua bella canzone che era, diciamo, più adatta a un genere Eurosong, ma però lì era ancora abbastanza discreto. Invece adesso è veramente come un carnevale, non so, di Rio o non so cosa paragonarlo. Comunque non è più tanto nelle mie corde, ecco
0: di fatti Valentino Alfano
1: è giusto che ci sia tutto, deve starci,
0: certo.
1: Tutto
0: Valentino Alfano, che lo ricordo è paroliere, compositore, cantautore ticinese. Valentino, qualcuno scrive allora che io non so se divide Sal da Vinci, ma ho l'abitudine di ascoltare musica, non di vedere, pertanto dopo la prima serata per me le canzoni sono tutte simili, preferisco quella svizzera di Veronica Fusaro o quella italiana di Sal da Vinci, il resto è spettacolo. Allora, sono in molti a sostenere che oramai la musica diventa sempre meno musica e sempre più intrattenimento e spettacolo, e anche coreografia,
1: ecco,
0: anche scenografia, è vero?
1: Sì, ma ci sta anche quello, e voglio dire, poi dopo uno può scegliere se continuare se vedere quello oppure andare in un'altra direzione, però comunque secondo me ci sta, non dobbiamo fossilizzarci su una cosa, appunto, e basta.
0: Allora, altro messaggio, non sapevo neanche chi fosse Sal da Vinci, però devo ammettere che la canzone di Sal è molto orecchiabile, semplice, dolce e amorevole, è stata tradotta in molte lingue, pure in giapponese, a me piace anche se non è nei miei gusti. Allora, è vero, la canzone è molto orecchiabile, molto melodica, semplice, dolce e amorevole, ma quelli che contestano la canzone, che sono critici verso la canzone, Valentino Alfano, e hanno dei dubbi, hanno anche così delle perplessità, sono persone che amano quale musica, e soprattutto si può dire in generale che se la canzone è semplice non piace perché è troppo semplice? Cioè, è un po' strano questo, si continua a dire che il mondo è, ma lo sappiamo purtroppo, è pieno di guerre, le cose spesso in tante nazioni vanno male, molto male, e quando qualcuno propone una canzone molto semplice, anche piena d'amore, d'affetto, di cose insomma dolci, romantiche, lo si critica. Allora è un po' una contraddizione questa.
1: Allora, te lo posso commentare con un aneddoto, veloce. Allora, qualche anno fa, mentre stavo preparando il mio disco, l'unico disco che ho mai fatto, ero in uno studio in Italia di un amico, anche tra l'altro grande, bravissimo musicista, in tournée con vari artisti importanti italiani, eccetera. E allora, parlando così di musica, lui mi dice, sai, Ligabue usa 3 accordi. Per le sue canzoni, e a me questo non va, perché stavamo discutendo su degli accordi per un pezzo che stavamo facendo mio, e allora io ho detto, ascolta, ma se Ligabue usa 3 accordi e ci sono di 250.000 persone che lo ascoltano allo stadio, e tu vai con i tuoi minori diminuiti eccetera eccetera, diesis e tutte quelle cose lì, e hai tuo cugino, mio fratello e tua sorella, cioè non lo so a questo punto cos'è meglio e cos'è peggio, però è un, diciamo così, certe volte siamo di fronte a certi paragoni che non sono da fare nella musica, nell'arte in generale, perché sono due cose.
0: Sono due cose differenti, no? Io dico anche perché amare Sal da Vinci o apprezzare, ammirare Sal da Vinci non significa non ammirare Mozart, Beethoven, i Beatles, i Rolling Stones, Vasco Rossi. Una cosa non esclude l'altra, io dico.
1: Certo,
0: non bisogna
1: sempre
0: radicalizzarsi e dire no a Sal da Vinci, sia Beethoven, sia Bach, sia Strauss. Le cose possono essere anche messe assieme, nel senso che posso amare un genere, ma mi piace anche quel cantante. Allora, qualcuno scrive,
1: perfetto.
0: La canzone di Sal sarà la nuova Volare di Domenico Modugno. Arriviamo fino lì?
1: Ma questo si vedrà, perché poi, sai, Domenico Modugno con Volare è uscito in un certo in un determinato periodo dove la società era quella che era, dove c'era tutto un contorno, e perciò paragonarla a questo di Saldavinci di oggi nella nostra società, anche lì io non farei questo paragone. Bisognerà vedere, dipenderà tanto, cioè oggi dipende tanto la promozione, dipende tanto, una volta c'erano 3 canali televisivi, adesso ce ne sono 5.000, la promozione, da tante cose dipende poi il successo oggi di un pezzo, ci sono i social, ci sono YouTube, insomma, cose che prima non c'erano. Staremo a vedere, io lascerei fare alla nostra, diciamo così, voglio entrare un po' nella mia vena poetica, la nostra anima, la nostra voglia di emozionarci, poi bisogna vedere come l'ascolti anche la musica, se l'ascolti alla radio mentre cucini oppure se ti metti con le cuffie davanti a un impianto.
4: Certo, certo.
1: Di franchi, anche lì cambia, no?
4: E perciò, a questo proposito,
1: farà la sua strada.
4: Tu hai scritto sul tuo post su Facebook, io penso invece che c'è chi ascolta la musica come si guarda una radiografia, cercando difetti tecnici,
1: esatto.
4: Imperfezioni. E poi c'è la gente normale, quella che nella musica cerca un rifugio, un ricordo, una ferita che somiglia alla propria vita. Molti artisti definiti mediocri dagli esperti o i cosiddetti esperti hanno riempito piazze e anime, mentre certi fenomeni perfetti sono rimasti chiusi dentro cuffie costose e conversazioni arroganti.
1: È quello che dicevo prima con Ligabue, no? Se con 3 accordi riempie 250.000 persone in uno stadio, ci sarà un perché, voglio dire. Non è che tutti vanno lì perché non capiscono niente di musica o così. E se invece il jazzista, ma adesso dico di jazzista, poi mi salteranno addosso in tanti, o qualsiasi altro personaggio che fa una musica ricercata, che fa una musica tecnica, che fa una musica diversa, però non vuol dire che uno non è bravo e quell'altro sì, cioè, sono 2 cose completamente diverse.
4: Assolutamente, certo.
1: E le recepiamo in modo diverso, dalla pancia, dal petto, dalla testa, perciò ecco, è tante cose la musica come è tante cose l'arte.
4: E tante cose ovviamente anche la vita. Allora, Saldavinci ovviamente divide il pubblico, anche il pubblico di Controcorrente, saranno arrivati almeno 50 messaggi allo 076 321 11 13, quindi il tema è molto sentito, ma poi il tema ci porta a fare anche diverse riflessioni, ci spinge anche a diverse chiavi di lettura su quella che è la musica. E qualcuno dice: la musica è universale, la più bella è quella che scatena emozioni anche soltanto con 2 accordi, e lo dico, un ascoltatore lo dice da musicista. Allora, abbiamo detto Saldavinci per sempre sì o per sempre no, perché il cantante napoletano divide l'opinione pubblica. Abbiamo detto: a piacere o a non piacere più il cantante o la canzone. Fra i critici, tra l'altro, chiamateci 0848 030808, perché aspetto volentieri anche le vostre voci. Ovviamente Controcorrente vive anche e si alimenta con i vostri contributi in voce. Valentino Alfano, c'è chi dice, e probabilmente sono anche, diciamo così, commenti pertinenti, che la musica e soprattutto il testo, ma soprattutto la melodia di Saldavinci è vecchia, quindi non porta nulla di nuovo. La critica è sul testo, sulla melodia, che insomma sono vecchi.
1: E perché c'è questa visione della musica vecchia, perché la musica italiana, quella melodica adesso, nel momento in cui siamo, che riguarda la musica, dove c'è tanta più roba, tanta meno melodia, forse, o diciamo così, meno melodia come la intendiamo ancora, soprattutto persone di una certa età, forse parte da lì questo tipo di differenziazione. Perché io voglio anche dire una cosa, dipende anche come siamo noi, perché vabbè, noi ascoltiamo la musica, ma in che momento della nostra vita ci troviamo, in che situazione della giornata ci troviamo quando ascoltiamo un determinato brano, un determinato pezzo, perché è anche quello importante, perché noi non recepiamo in 24 ore su 24 lo stesso pezzo nello stesso modo.
4: È vero. Dipende anche come stiamo noi a livello proprio di...
1: Come stiamo noi, quello è importante anche, perciò capisci, sì, una melodia un giorno ti arriva in un modo, un altro giorno arriva in un altro, che è una cosa normale, è una cosa normalissima, siamo esseri umani, non siamo anche...
4: Assolutamente, allora ci scrive anche Jonathan Tedesco, che tu conosci, ciao Antonio, sono Jonathan Tedesco, sì, sai sì. Che mi scrive, sai che ho commentato molte finali di Eurosong e per esperienza ti dico che la verità vince sempre. Sal è così, uh-huh. Non lo amo e non ha fatto una grande performance
0: performance, una grande performance martedì, una esibizione diciamo ottimale martedì, ma era piuttosto nervoso, contratto, ma rappresenta, scrive Jonathan Tedesco, il melodramma italiano. E questo, secondo Jonathan Tedesco, piace e funziona. Allora, il melodramma italiano è rappresentato bene da Sal da Vinci, che, aggiungo io, può essere un po' un erede di Toto Cutugno?
1: Poi, sai, allora, diciamo così, Jonathan ha perfettamente descritto la situazione, perché lui è un grande esperto di musica, cioè lo sa quello che dice. Non lo so se può rappresentare un Toto Cutugno, perché anche lui comunque ha prodotto la sua musica, ha scritto i suoi brani in un certo momento. E io penso che ogni personaggio, a dipendenza poi di dove si trova nel momento in cui si trova, dice quello che sente. Diciamo così, questo brano Sal da Vinci non l'ha scritto 50 anni fa o 40 anni fa o 30 anni fa, l'ha scritto adesso assieme a quest'altro compositore, però l'ha scritto adesso. Io non lo so perché non l'ha mai scritto prima, però come fai a dire queste cose? Beh. Probabilmente era il momento giusto adesso di scriverlo, perché anche lui come persona, era nel momento giusto per poter scrivere queste cose.
0: Diciamo così, anche sì, nella Stimmung, come si dice in tedesco, giusta per poter proporre questo brano. Allora, sul melodico italiano. C'è a chi piace, c'è a chi non è mai piaciuto, ovviamente anche il melodico italiano, la canzone popolare, le canzoni popolari, insomma quelle diciamo che sono andate storicamente per la maggiore, quelle che abbiamo cantato tutti. Ovviamente anche qui il pubblico si divide, mi piacciono, non mi piacciono, le canto, non le canto, non è per molte persone il genere musicale prediletto e preferito. Abbiamo Claudio e poi Adriano. Claudio, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno signor Bolzani, buongiorno al suo ospite, sono Claudio. Vorrei esprimere la mia opinione in merito. Prima di tutto bisogna, secondo me, scindere quello che è il cantante con la voce, con tutta la sua qualità, che come Sal da Vinci diciamo viene da una gavetta, come avete detto giustamente voi, e che sa stare sul palco, no? E questo è fuori di dubbio, anche perché se sei bravo vai avanti. Al giorno d'oggi purtroppo ci sono le situazioni che tramite l'elettronica riescono a far diventare dei grandi cantanti delle persone che sicuramente la voce non ce l'hanno come dovrebbero averla. Poi una seconda cosa che volevo dire è che, come diceva giustamente il suo ospite, al giorno d'oggi Eurosong è diventata, come posso dire, una trasmissione coreografica dove veramente chi ha delle capacità canore eccetera non spicca, secondo me. Questa è la mia opinione personale, ma di fatto che, per esempio, come dicevate voi, la coreografia di Sal da Vinci non era quella coreografia che in altre occasioni si è vista nell'Eurosong, no? Per cui, ecco, la mia personale opinione, allora, a me Sal da Vinci non piace, però come non mi piaceva per esempio Claudio Villa, faccio per dire un'ipotesi, no? Però bisogna essere onesti nel dire che la voce c'è, la canzone è stata costruita, secondo me, apposta per il Festival di Sanremo, come vengono normalmente costruite queste canzoni che partecipano a dei festival, a parte poche occasioni, vedi Vasco Rossi, vedi Celentano negli anni 60, eccetera, eccetera, no? E con 24.000 baci o quant'altro, no? Ecco, bisognerebbe, secondo me, fare delle distinzioni proprio specifiche per dire è bravo, è una bella canzone, piace perché canta bene e perché sa stare sul palco, ecco.
0: Certo, ma l'abbiamo fatta le distinzioni, non abbiamo detto che
5: è
0: il miglior cantante o il miglior cantautore della storia. Ovviamente poi è soggettivo, è tutto molto personale.
5: I giudizi
0: sono inevitabilmente soggettivi, però è vero che il personaggio Sal da Vinci è un personaggio che
4: che può piacere o non può piacere, ma è un personaggio che fa parlare, fa discutere. Difatti qualcuno dice: a me piace Sal Da Vinci, no? Sal Da Vinci perché sa cantare, ha una voce, a differenza di quei cantanti giovani che non hanno una voce, cantanti uomini e donne, e cantano in modo artificiale, così sono capaci tutti a cantare. Quindi si torna sul personaggio, sul cantante, sulla voce. È quello che diceva lei. Grazie Claudio, buona giornata.
5: Grazie a lei.
4: Grazie, buon appetito. A presto. 0848 03 08 08. Sal Da Vinci, per sempre sì o per sempre no? Perché il cantante napoletano, secondo voi, divide così tanto l'opinione pubblica? Qualcuno dice: lo avete paragonato a Modugno, lo avete paragonato a Toto Cutugno, e qualcuno dice: ma magari anche c'è anche un po' di Massimo Ranieri, perché no? Adriano, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Io sono un musicista e sono un autore. Ho avuto un contatto non tanto tempo fa con Sal Da Vinci. A dire la verità non mi è simpatico. Vabbè. Comunque, Mario Biondi ha fatto una critica su Facebook sul Sal Da Vinci e ha definito che l'Eurovision è diventato pizza e tarantella. E questo non mi è piaciuto, perché anche se a me non mi è simpatico, Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, è andato a questo Eurofestival, sembra che sia nelle finali, e quindi lui ci è riuscito, lui si è dato da fare, lui ha fatto quello che sentiva di fare, gli altri non hanno fatto niente.
4: Sì, quindi a lei piace.
6: Gli altri cantanti. A me non mi è simpatico.
4: Non è simpatico?
6: Persona, però devo ammettere,
4: sì,
6: che ho avuto un'esperienza un po' negativa con lui. Comunque devo ammettere che lui è riuscito a fare quello che voleva fare.
4: E beh, ha trovato la chiave del successo, assolutamente. È stato
6: con
4: bravo. Assolutamente, col suo personaggio, col suo modo di cantare.
6: Diciamo,
4: suo modo di
6: e poi non canta napoletano. Quindi
4: certo, assolutamente.
6: Però il fatto che è napoletano viene criticato, spaghetti e pizza, dice spaghetti, tutte quelle retinate che si dicono nei commenti.
4: Sì, luoghi comuni, pregiudizi, stereotipi.
6: Però non mi è piaciuto. Mario Biondi è un cantante anche lui. Mario Biondi è un artista, non doveva scrivere quelle cose.
4: Dopo ognuno è esperto, ognuno può dire la sua. Grazie Adriano, buona giornata. Allora, Valentino Alfano, c'è chi scrive: che bello sentire, in modo ironico, questi ascoltatori esperti di musica, di spettacolo, tecnici senza titoli. Io credo che chiunque può giudicare un brano musicale, anche se non è esperto di musica, un po' come quando si giudica una partita di calcio. Contano poi le emozioni, quello che uno sente dentro quando ascolta un brano. Sei d'accordo?
7: Certo, perché comunque alla fine siamo noi ascoltatori poi alla fine a definire o a giudicare o a portare sul podio, o dove vuoi tu, un cantante piuttosto che un altro. Perciò diciamo così, il cantante, l'autore, quelli che lavorano al pezzo fanno il loro lavoro e poi la gente, le persone giudicano, determinano il successo oppure l'insuccesso di un pezzo, perciò siamo alla fine noi, perciò è sempre un io ti offro qualche cosa e tu se ti piace lo prendi, se,
4: è
7: non,
4: ovvio,
7: piace,
4: quello...
7: se non ti piace lo lasci andare.
4: Io dico, certo, poi la proposta musicale ha sempre un pubblico e ovviamente è il pubblico che decreta anche il successo o meno di un brano.
7: Sì.
4: Ti vorrei portare su quello che scrive Alessandra, che dice: per me la canzone di Da Vinci è piena di stereotipi, triti e ritriti, la musica è di basso livello, ma va bene così, basta evitare quello che non ci piace, non è un problema, ognuno ha i propri gusti. Quindi siamo d'accordo, giustamente Alessandra dice ognuno ha i propri gusti, ma sugli stereotipi, triti e ritriti, perché se uno parla, se un cantante, una cantante parla di amore anche con dei luoghi comuni, anche con dei luoghi comuni, diciamo abbastanza triti e ritriti, deve dar fastidio? È vietato parlare d'amore nelle canzoni? Lancio il domandone, ma manca poco. Vai Valentino.
7: Allora, io posso capire che questo trito e ritrito si riferisce sempre al parlare, come dici tu, al parlare d'amore, l'innamoramento, la delusione, chi ti lascia, chi ti riprende, insomma tutte queste cose. Però in fondo noi persone siamo fatte così, perché comunque se vai a vedere quello che ci fa soffrire, quello che ci fa gioire, quello che ci crea tristezza, tutto, è proprio riferito a queste tre cose, non c'è nient'altro, cioè ci sono queste cose,
1: l'amore, la passione, il romanticismo.
0: Ma sono le cose di tutti noi, della nostra vita,
1: di
0: dai.
1: Tutti noi, perché siamo, ma siamo fatti così.
0: Siamo fatti così. Ma... sì, è inevitabile.
1: Esatto. In una canzone che ho scritto dico che quando il cuore arriva al cervello, poi non funziona più niente. Perciò dico, ma noi siamo fatti così. E forse non lo vogliamo ammettere, ma alla fine ci caschiamo dentro ogni volta.
0: Ci caschiamo dentro, ma ci può anche stare però. Sentiamo Katia. Katia, buongiorno.
8: Buongiorno, solo dire una cosa io un po' divertente.
0: Dica.
8: Quando ho sentito la canzone, ho solo detto a mio marito che se lui me l'avesse cantata non l'avrei mai sposato. Siamo io, tu, al limite tu ed io, e poi per sempre, senza tu, non avrebbe
0: sempre
8: senso
0: sì.
8: La mia vita. Ma che orrore! Sarebbe sicuramente un uomo che non ti lascia fare niente, che non potresti uscire, sono quegli uomini.
0: Magari no, però, magari no, dai.
8: No, dai. No, anche come canta, cioè è come se la donna fosse obbligata.
0: Però
8: no?
0: Allora è vero.
8: Io l'ho intesa così, no, io l'ho intesa come proprio.
0: Però signora Katia,
8: sempre.
0: Sì, il tu per sempre sì. abbastanza così, insomma, vincolante. Posso capire.
8: Ho paura, sì.
0: Lei non è più giovanissima, posso dirle così?
8: No, io sono sposata da quasi 50 anni.
0: Fantastico. Allora la domanda che le faccio è: se suo marito le avesse cantato questa canzone quando lei aveva 25 anni, magari ci cascava, diceva come romantico.
8: Scappavo.
0: Anche a 25 anni?
8: Sì, per l'amor di Dio, con questa canzone.
0: Sì.
8: Tu, no, soltanto io e tu, poi al limite mi avrebbe detto tu ed io, ma non io.
0: Grazie, buona
8: grazie,
0: giornata signora
8: grazie,
0: Katia, è stata
8: giornata,
0: molto simpatica,
8: buongiorno.
0: Molto molto simpatica, grazie. Allora, sul fatto poi di Saldavinci, che è un cantante da sagre, da feste popolari, da matrimoni, allora non ne veniamo fuori, Valentino Alfano, davvero ognuno ha la sua opinione. Ascoltiamo magari velocemente un messaggio vocale.
9: Non era tanto legato a cosa piace o non piace, perché quello, come giustamente si dice, il pubblico decreta cosa piace e cosa non piace, ma sentire questi tecnicismi, musica di basso livello, a voce, non a voce, detto da gente che probabilmente non sa nemmeno cantare, questo trovo che sia sprofessionalizzante e anche abbastanza avvilente verso l'artista, perché la gente non sa il lavoro che c'è dietro per cantare bene, per scrivere un brano, per comporre, e se uno non ha fatto degli studi di musica, secondo me non può permettersi e non deve permettersi di giudicare a livello tecnico. Posso dire non mi piace, mi piace, non mi piace la melodia, non mi piace la voce del cantante perché mi dà fastidio, mi irrita, eccetera, quello lo accetto assolutamente da musicista, ma entrare nei tecnicismi a dire sa cantare, non sa cantare, è intonato, non è intonato, sa emettere la voce, non sa emettere la voce, la musica è di alto livello, di basso livello, cosa vuol dire? Cioè sono, scusate, grandi cavolate.
0: Grazie mille a Simo che ci ha mandato questo messaggio vocale, una delle tantissime opinioni che ci sono arrivate oggi a Controcorrente. Valentino Alfano, grazie, paroliere, compositore, cantautore ticinese, grazie mille per essere stato con noi, per le tue riflessioni.
7: Prego.
0: Per le tue grazie osservazioni, a grazie a tutto il pubblico, a domani, buona continuazione di giornata dall'Ascensione.
10: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio con tempo nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Il limite delle nevicate al sud sarà in calo da 2000 a 1500 metri, al nord attorno ai 1200 metri. Le temperature massime al sud non supereranno i 15 gradi e al nord i 12. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 15 maggio. La giornata trascorrerà ancora con molto molta instabilità. Al sud sarà nuvoloso con rovesci sparsi a partire dalla tarda mattinata. Al nord sarà variabile in pianura, mentre lungo le Alpi sarà coperto e piovoso. Il limite delle nevicate scenderà attorno ai 1200-1300 metri. Le temperature minime faranno registrare i 7 gradi e le massime non supereranno i 14 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Atteso vertice tra Cina e Stati Uniti, il primo messaggio di Xi Jinping riguarda Taiwan. La questione potrebbe diventare fonte di conflitto se mal gestita. Un invito a Trump a non immischiarsi. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione è finito ai domiciliari Andriy Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Cade un tabù in Italia, il governo è disposto a valutare un ritorno al nucleare, l'annuncio della premier Meloni. Domani al Viemo Mondiali di hockey in Svizzera, una delle sedi a Friburgo, dove c'è grande entusiasmo dopo la vittoria del primo titolo nazionale. E per il calcio, partita cruciale nel pomeriggio per il Lugano, che a Sion gioca per assicurarsi un posto in Europa. Prosegue la visita a Pechino di Donald Trump. Dopo il colloquio di questa mattina con Xi Jinping, durato oltre 2 ore, i presidenti di Stati Uniti e Cina hanno visitato insieme il Tempio del Cielo. Poco fa è iniziato il banchetto di Stato. Intanto iniziano a emergere alcune intese raggiunte sul fronte commerciale e sulla crisi in Medio Oriente. Restano però, ed era prevedibile, tensioni su Taiwan. Allora, ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia Orientale. Lorenzo, come sta procedendo la giornata dei due leader e che cosa è emerso sin qui?
11: Sì, allora nel pomeriggio appunto Trump e Xi hanno visitato il Tempio del Cielo, che è un luogo che simboleggia l'unione tra gli estremi, cielo e terra, e che sembra dunque suggerire una possibile armonia tra le due potenze, secondo il messaggio della Cina. Alle 18 locali, le 12 in Svizzera, è iniziato il banchetto di Stato, che non si svolge nella città proibita come nella precedente visita di Trump del 2017, ma nella grande sala del popolo, dove i due leader si sono già parlati stamattina. Presenti anche i manager che accompagnano Trump, tra cui suo figlio Eric, Elon Musk e gli amministratori delegati di Nvidia e Boeing. Stanno intanto uscendo dei dettagli, entrambi i resoconti hanno toni positivi, ma le priorità sembrano diverse, perché la Cina insiste sul concetto di stabilità strategica costruttiva, nuova formula lanciata oggi da Xi sulle relazioni tra i due paesi. Gli Stati Uniti si concentrano invece sui risultati economici. Nello specifico, la Cina avrebbe accettato di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli americani, tra cui la carne bovina, ma anche gli acquisti di petrolio, punto chiave delle richieste di Washington. Ci sarebbe poi un'intesa per rafforzare i controlli sui flussi di sostanze chimiche utili alla produzione dell'oppioide fentanyl, il che apre a un'estensione della tregua sui dazi. Non sembrano invece esserci svolte su chip e terre rare, che sono le rispettive principali armi negoziali, segno che più di un accordo strutturale dal vertice si uscirà soprattutto con una stabilizzazione del disaccordo.
3: Per quanto riguarda i grandi temi internazionali, sembrano esserci dei passi avanti sull'Iran, ma Xi Jinping ha lanciato un duro avvertimento su Taiwan. Qual è la situazione sui nodi strategici internazionali?
11: Sì, anche qui la Casa Bianca dà molti più dettagli sul tema Medio Oriente. Trump e Xi avrebbero concordato che lo stretto di Hormuz deve restare aperto, opponendosi dunque all'imposizione di pedaggi. Entrambi avrebbero anche sottolineato che l'Iran non potrà mai possedere armi nucleari, anche se la Cina continua ad appoggiare Teheran sull'utilizzo civile dell'energia nucleare. Non ci sono impegni precisi sui negoziati o interventi della Cina, che non vuole lasciarsi coinvolgere direttamente nella crisi, e resta appunto qualche tensione su Taiwan. Si ha ribadito in modo molto esplicito le linee rosse di Pechino e posto il tema al centro delle relazioni con gli Stati Uniti, sostenendo che in caso di supporto all'indipendenza di Taipei si rischierebbe un confronto diretto. Nel resoconto della Casa Bianca Taiwan non viene proprio menzionata. In gioco c'è la vendita di un maxi pacchetto di armi a Taipei, che Trump ha congelato proprio per tutelare il vertice con Xi. È molto difficile immaginare un accordo sul tema. La Cina Cina punta a indebolire il supporto americano attraverso la descrizione della sua posizione in merito, non attraverso un negoziato su una questione che considera interna. Il governo di Taiwan ha intanto reagito sostenendo che la Cina è l'unico rischio alla pace in Asia.
3: Fin qui gli aggiornamenti con Lorenzo Lamperti, ma sugli obiettivi della visita di Stato di Trump in Cina il nostro corrispondente dagli Stati Uniti Andrea Vossi ha interpellato Robert Sutter, professore di relazioni internazionali ed esperto di questioni asiatiche alla George Washington University.
12: Professor Sutter, uno dei nodi più complicati rimane sempre l'eterna questione di Taiwan. Non c'è forse il rischio che Trump, indebolito politicamente dalla guerra in Iran, faccia magari delle concessioni a Xi, magari in cambio proprio del suo aiuto con l'Iran per riaprire Hormuz?
13: Donald Trump has the softest record on Taiwan that you can imagine at this point.
14: Donald Trump su Taiwan ha sempre avuto una posizione molto morbida. Nessun altro a Washington parla di Taiwan come fa Trump, che si rifiuta addirittura di rispondere quando gli si chiede se sarebbe pronto a difendere l'isola in caso di attacco. In questo senso la sua posizione non è mai cambiata, mentre a Washington la Cina viene percepita come sempre più minacciosa. Ovviamente Trump si è circondato di persone che condividono la sua linea, quindi non è del tutto solo. Resta da vedere cosa uscirà da questo vertice, ma il presidente sa che se dovesse cambiare atteggiamento e adottare una posizione controversa su Taiwan, corre il rischio di provocare una dura reazione. Ripeto, Taiwan non è come l'Ucraina. Gli interessi statunitensi in gioco sono molto maggiori. Dubito che Trump voglia invischiarsi in un'altra grana politica, visto che in questo momento ha già parecchi problemi da gestire.
12: Donald Trump torna in Cina dopo la sua prima visita, era il 2017. Che cosa è cambiato in questi 9 anni nelle relazioni bilaterali tra Washington e Pechino e cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro con Xi?
13: Well, I think there's a couple of major things that have changed and a couple of things that haven't changed.
14: Diciamo che ci sono alcune cose che sono cambiate e altre che sono rimaste uguali. Di sicuro chi non è cambiato è Donald Trump. Per lui ogni relazione è una transazione. Trump non ha adottato una linea dura nei confronti della Cina, ma ciò nonostante, nel corso del suo primo mandato, c'è stato un irrigidimento della posizione americana verso Pechino. Si tratta di un processo che va avanti ormai da 8 anni e che si applica a svariati ambiti, nei quali gli Stati Uniti temono che la competizione cinese rappresenti una minaccia, direi quasi esistenziale. Ecco allora che successive amministrazioni hanno adottato contromisure decise, per esempio bloccando l'export di tecnologie. Trump però continua ad avere un atteggiamento favorevole verso la Cina e a nutrire ottimismo per la sua relazione con Xi Jinping, di cui dice di fidarsi. A Washington non c'è nessun altro ai vertici dell'amministrazione che si fida di Xi Jinping. Trump è l'unico.
13: There's nobody in Washington of a senior position that trusts Xi Jinping, but he does.
12: Robert Sutter, possiamo attenderci dei risultati concreti, diciamo così, da questo vertice? Penso in primo luogo alla guerra commerciale che dallo scorso ottobre è come congelata, ma con dazi reciproci ancora molto elevati.
13: Well, I think the areas that divide them are very important and
14: prima di tutto ci tengo a osservare che il team di Trump non si è preparato in modo meticoloso a questo vertice, fatta eccezione per l'ambito commerciale. È un atteggiamento molto diverso da quello della Cina e che ha provocato grande frustrazione.

0: Washington. A differenza delle politiche verso l'Ucraina o verso la Russia o ancora in Medio Oriente, per molti membri del Congresso la Cina rappresenta una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti, una minaccia che va affrontata nel modo giusto, senza improvvisazioni, altrimenti sono guai. And if we don't get this right,
1: we're in big trouble. E questo era il professor Robert Sutter, che è esperto di questioni asiatiche. A Kiev ora, dove il governo ucraino è travolto da un nuovo caso di corruzione, Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangente a riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente e rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
2: Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto questa mattina, quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo di Yermak prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La Procura Speciale Anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
1: Una delle famiglie più ricche al mondo beneficia di sussidi. Sussidi elargiti dalla PAC, la politica agricola europea, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'Unione, appunto. Parliamo della dinastia emiratina degli Al Nahyan, è una notizia che riaccende il dibattito su come vengono appunto elargiti gli aiuti al mondo agricolo. Ce ne parla Chiara Savi.
3: La famiglia che fa capo a Mohammed Ben Zayed Al Nahyan da anni investe nell'agricoltura in Europa per far fronte alle esigenze alimentari emiratine. Decine di migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati acquistati in Italia, Romania e Francia, ma la dinastia non è certo composta da indigenti agricoltori, visti 320 miliardi di dollari di patrimonio stimati. Eppure, stando ad un'inchiesta condotta da alcuni quotidiani europei, ha ottenuto attraverso società ad essa collegate oltre 70 milioni di euro di sussidi provenienti dai fondi della PAC, la politica agricola europea che delinea la strategia nel settore a livello UE e aiuta il mondo agricolo. Ma il sostegno finanziario diretto elargito da Bruxelles è legato agli ettari che si coltivano, quindi più grandi si è, più si ottiene. Un problema conosciuto e denunciato dai contadini da anni. Secondo uno studio condotto quest'anno dall'ONG Greenpeace nei 6 principali paesi produttori, si evidenziava come l'80% dei sussidi venga destinato al 20% più benestante, e questo perché la produzione agricola si concentra sempre più nelle mani di grandi aziende. A Bruxelles c'è chi invoca di mettere un tetto massimo agli aiuti, 100.000 euro, per evitare distorsioni come gli oltre 70 milioni di euro elargiti ad una delle famiglie più ricche al mondo.
1: L'Italia è pronta a riprendere la produzione di energia nucleare. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento al Senato. Sentiamo i particolari nel servizio del nostro collaboratore, Alessandro Braga.
4: Al momento è solo un annuncio, ma rispetto al passato è un passo in avanti. Per la prima volta la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni dice in un'aula istituzionale, quella del Senato, dove è intervenuta per spiegare le prossime mosse del governo sul fronte economico, che l'Italia è pronta a riprendere la produzione nucleare. Tra una rivendicazione dell'azione dell'esecutivo e qualche apertura alle opposizioni, ha buttato lì l'ipotesi.
5: Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
4: In realtà il progetto è già in fase di discussione nella commissione competente della Camera e prevede l'utilizzo di piccoli impianti di ultima generazione diffusi sul territorio in nome del cosiddetto nucleare sostenibile. Una volta esaminato il

0: Il provvedimento dovrebbe passare alla discussione delle aule parlamentari nei prossimi mesi, provocando, questo è certo, una serie di polemiche. Se tra i partiti di maggioranza infatti sembra esserci unità di intenti, nelle opposizioni, a parte qualche partito minore favorevole all'ipotesi, la contrarietà al nucleare è diffusa, senza contare l'opinione della cittadinanza italiana, che già nel corso degli anni, nel lontano 1987 e poi nel 2011, ha bocciato per due volte, attraverso un voto referendario, il ritorno del nucleare nel paese.
1: Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare inventato dallo svizzero Bertrand Piccard che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo stava rientrando da un test che gli attuali proprietari, la società ispanico-statunitense Sky Dueler, stava svolgendo per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Manuele Ferrari.
2: L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale, sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciò nonostante la società può però parlare di un successo dalla missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Piccard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con André Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
1: Zurigo e Friburgo ospitano da domani i campionati del mondo di hockey. Zurigo, che i mondiali li ha già avuti nel 1939, nel 1953 e nel 1998, sarà sede del gruppo A, dove gioca la Svizzera, e sarà anche teatro di semifinali e finali. A Friburgo invece i campionati del mondo arrivano per la seconda volta. Nel 1990 vennero co-organizzati con Berna. E in città c'è però quest'anno l'enorme euforia grazie al titolo nazionale appena vinto. Ce ne parla Alessio Veronelli.
3: Un mondiale che qui non doveva esserci. Nel 2020, infatti, le sedi scelte erano Zurigo e Losanna. Il Covid portò però a cancellare l'evento e la riprogrammazione 2026 ha visto la Federazione Elvetica preferire Friburgo quale seconda sede. Il destino, o forse qualche dio dell'hockey, hanno poi voluto far combaciare questo matrimonio mondiale con il primo titolo nazionale vinto dal Gotteron. Romain Collot, consigliere di Stato e presidente dell'Associazione Friburgo 2026.
4: Chiaro che aiuta, qui c'è un'euforia enorme. A Friburgo si vive di hockey e il mondiale non poteva arrivare in un periodo migliore.
3: Una regione intera pronta ad abbracciare il gruppo B, senza la Svizzera ma con Canada, Cechia e Svezia quali teste di serie. Decine di migliaia di tifosi svizzeri e stranieri attesi in quella che è la più piccola sede di un mondiale di hockey dell'era moderna e che punta proprio sulla taglia ridotta.
4: L'intenzione è di fare di questo mondiale una festa popolare per tutti. Ci sono eventi pianificati nella zona della pista, appena fuori città e poi tanti nel cuore di Friburgo. Vogliamo far vedere al mondo che siamo dei pazzi di hockey. Invitiamo tutti a far festa con noi.
3: Festa che rima con bar, ristoranti, alberghi e piazze in città ma anche fuori, in una stupenda regione tutta da scoprire. Ancora Romain Collot.
5: Les hôtels à Fribourg sont tous pleins ou quasiment pleins dans le canton.
4: Attualmente è difficile trovare un posto negli alberghi qui in città. Bisogna fare qualche chilometro. Chiaramente vogliamo che la gente resti per il mondiale, ma che poi torni per la bellezza di questa regione. L'evento ci darà una visibilità enorme e spetta a noi giocarcela al meglio.
5: Far conoscere la ville au-delà des frontières cantonales et nationales.
3: Se il cantone partecipa con poco più di 3 milioni e mezzo di franchi, la città con poco meno di 1,5, si spera che il resto dei costi venga coperto da biglietti, merchandising e ristorazione ufficiale. 2 settimane di partite, 2 settimane di concerti, animazione e eventi nella piccola grande Friburgo.
1: L'Excellence Award del Film Festival di Locarno andrà quest'anno a Isabella Rossellini. L'attrice, 73enne, riceverà il riconoscimento il 5 agosto in Piazza Grande. Icona internazionale di cinema, televisione e moda, verrà premiata come, e citiamo, interprete impareggiabile dalla spiccata autoironia che ha lasciato un segno indelebile grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità. Lo ripeto, appuntamento il 5 agosto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.
6: Lo sport.
7: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
8: Il Lugano a caccia dell'Europa e domani partono i mondiali in Svizzera. Ben ritrovati da Omar Bergomi. Torna oggi in campo il Lugano di Mattia Crocitorti in quella che è la penultima giornata di campionato. I bianconeri sono infatti attesi alle 16.30 a Sion in una partita determinante per la lotta al terzo posto, ma di fronte si troveranno una squadra vallesana assai in forma. Il Lugano, per avere la meglio e assicurarsi un posto in Europa, dovrà dimenticare in fretta il match del weekend scorso, come ci spiega Omar Gargantini.
9: Sono passati soli 4 giorni dalla rocambolesca amara e pesante sconfitta col San Gallo, pesante per i suoi risvolti sulla classifica. Il Lugano è sempre padrone del proprio destino ed è un privilegio enorme a 180 minuti dal termine, ma per blindare l'Europa che verrà senza dover speculare sulla vittoria del San Gallo in Coppa Svizzera deve ora respingere l'assalto del Sion e le insidie dell'odierno scontro diretto al Tourbillon, così da tenersi stretto il terzo posto, piazzamento raggiunto e mantenuto in pianta stabile per tutto il 2026. Per nulla evidente, però, contro un avversario che sta letteralmente volando e che dopo 8 anni di assenza, passando anche da una retrocessione in Challenge League, fiuta di nuovo l'odore dell'Europa. Sì, assolutamente, lo sappiamo che è un avversario in salute e dunque ci aspetta una partita complicata, ma noi abbiamo il dovere di tenere il focus su noi stessi e sulla nostra prestazione. Credo sia la cosa più importante nello sport, spiega Antonio Papadopoulos. Siamo consapevoli della situazione e sappiamo che ci aspettano 2 finali. Sì, possiamo chiamarle proprio così. E quindi siamo concentrati e convinti. Vogliamo a tutti i costi portare a casa il compito e la qualificazione, conclude il difensore bianconero. Da capire se Crocitorti intenda lanciare la coppia Berens a Kuzias nonostante le insanabili ruggini tra i due, oppure dare una chance a Bottani, senza dimenticare che ci sono anche le opzioni a Pilström e a Gioschi. Insomma, tante possibilità, ma nessuna all'altezza di quelli che mancano.
8: La partita tra Sion e Lugano la potrete seguire oggi a partire dalle 16.30 in Sport e Musica, che per l'occasione andrà in onda su Rete 3. In programma oggi ci sono pure le altre 2 sfide del Championship Group, Basilea San Gallo e Thunian Boys. Per l'hockey siamo a un solo giorno dal via degli attesissimi mondiali di Zurigo e Friburgo. Domani infatti inizierà il torneo e la Svizzera affronterà alle 20.20 alla Swiss Life Arena gli Stati Uniti, freschissimi di oro olimpico a Milano. Le rose, che si sono viste all'opera durante i giochi per le vaglie nazionali, non sono però tutte necessariamente le stesse, come ci spiega Omar Meschal.
10: 300 chilometri separano l'Arena Santa Giulia, l'Olimpiade di Milano, dalla Swiss Life Arena, il Mondiale di Zurigo. E a 3 mesi di distanza c'è chi, al solito, ha dovuto stravolgere la rosa, Canada e Stati Uniti, con i playoff NHL a dettar legge, e chi invece, legge svizzera, potrebbe dare continuità al lavoro a 5 cerchi in un torneo che presenta comunque diverse stelle. Partendo da Barkov in una Finlandia che ha tinto a piene mani dal nostro campionato e con un solo attaccante, Teravainen, confermato rispetto a Milano. Il perno difensivo, Sider, è l'unico crack nella rosa tedesca con il portiere Grubauer. 2 anche gli olimpionici canadesi che potremmo nuovamente ammirare da vicino. Il 19enne Celebrini, miglior marcatore olimpico con 5 gol, e sua maestà Sidney Crosby. Il solo Matthew Tkachuk, esordiente fra l'altro ai mondiali, fa parte degli Stati Uniti, campioni iridati ed olimpici in carica e comunque composti interamente da giocatori NHL, contro i quali, in un remake dell'ultima finale che darà subito indicazioni importanti, esordirà domani la Svizzera, che da Capitan Josi in giù vede ben 18 giocatori presenti rispetto a Milano. E nonostante l'imprevisto cambio alla transenna, speriamo allora che continuità faccia rima con successo.
8: Domani, oltre a Stati Uniti e Svizzera, si giocheranno anche Finlandia, Germania, Canada, Svezia e Cecchia, Danimarca. Restando nell'hockey su ghiaccio, la Joie, ultimo della stagione appena conclusa, ha comunicato di aver affidato la propria panchina per le prossime due stagioni a Ville Peltonen, che lascia così il Ginevra. La squadra di Porrentruy ha peraltro informato Matteo Romanenghi e Marco Pedretti che non fanno più parte della squadra malgrado un contratto in essere. Per il ciclismo è oggi in programma la sesta tappa del Giro d'Italia, una frazione di 142 km con partenza a Pestum e arrivo a Napoli. Da ieri la maglia rosa è sulle spalle del 24enne portoghese Afonso Eulalio. Infine, per il tennis, sono in programma gli ultimi due quarti di finale maschili del Masters di Roma, con il numero uno Sinner che affronta Rublev e con la sorpresa lo spagnolo Landaluse che sfida Medvedev, mentre tra le donne si giocano le semifinali, Cirstea contro Goff e Swiatek contro Svitolina.

0: Buon pomeriggio, non sono Carlotta Moccetti che si è presa due giorni di meritate ferie, oggi e domani, sono Antonio Bolzani, conduco io la consulenza di oggi e la condurrò anche domani, ovviamente in vostra compagnia. Sono felice che ci sarete anche oggi allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Che tema ho scelto? Allora, oggi parliamo di animali, riparliamone, parliamo spesso, ma lo facciamo da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito, perché abbiamo una veterinaria in studio, che è Chiara Menegatti, che è la veterinaria cantonale aggiunto. Buongiorno e benvenuta. Grazie.
1: Buongiorno,
0: per essere
1: Antonio.
0: Con noi oggi.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Chiara Menegatti, perché ha scelto di studiare veterinaria?
1: Oh, partiamo con una domanda veramente interessante. E dunque, io ho scelto, come molti colleghi veterinari, da quanto so, ho scelto di studiare medicina veterinaria quando ero una bambina, avevo circa 6 anni, quindi ho passato quella fase. La prima cosa vuoi fare da grande era la principessa, la seconda cosa era la ballerina e la terza è stata la veterinaria. Chiaramente a quell'età lì non avevo idea della complessità di dove mi stavo andando a infilare. Se invece chiediamo, sì, diciamo che è una versione che è confermata anche da chi mi era vicino. Se chiediamo alla mia mamma e mio papà soprattutto, che credo mi stia ascoltando e li saluto entrambi, dicono che io volevo fare la veterinaria per quando ero grande curare papà, no? Quindi con questo aspetto. In realtà la mia conoscenza degli animali era della mia vita quotidiana, quindi avevamo a casa i cani, i gatti, avevamo a casa le galline, i conigli, qualche piccione, uccelli selvatici che passavano di lì, quindi sono sempre stata dal veterinario con i miei animali, ho sempre visto questa figura e la vicinanza con l'animale per me è stata da sempre qualcosa di... che ha fatto sempre parte della mia vita. Io mi ricordo l'addormentarmi con i cani, con i gatti, e appunto questo contatto, questo tentativo di scoprire che cosa ci fosse, no? Al di là di questo, della pelliccia che ci separava.
0: Non viveva in una fattoria però?
1: No, non vivevo in una fattoria.
0: Una casa normale?
1: Una casa normale con un giardino.
0: Quali e quanti animali ha detto?
1: Ma ho sempre avuto cani,
0: sì.
1: Quindi da piccola ho imparato a camminare con un Doberman, appoggiandomi alla schiena del Doberman, questo andava e io muovevo i primi passi, quindi Doberman, ma anche qualche bastardino, poi c'erano i gatti della nonna, c'erano le galline che facevano le uova e siamo arrivati ad avere anche qualche decina di conigli.
0: Quindi lei ha sempre amato gli animali?
1: E c'è sempre
0: bisogna
1: stato...
0: amare gli animali per essere veterinari?
1: Molti credono che...
0: Amare o rispettare?
1: Molti credono che quella sia la condizione primaria e soprattutto credono che sia non solo una condizione necessaria ma anche sufficiente. Necessaria credo sicuramente, sufficiente probabilmente no. Sufficiente no perché, come dico, ho detto in passato, non ho mai visto entrare in un ambulatorio un cane che non avesse attaccato un guinzaglio e una persona dietro. Stiamo sempre parlando di una parte limitata della veterinaria, che è quella clinica. Tra noi medici veterinari e gli animali c'è sempre una figura che è quella fondamentale, che è quella che chiede aiuto. Non chiede aiuto il cane, non chiede aiuto il gatto. Quella che chiede aiuto è la persona. È un detentore di animali, come si dice in termini
0: proprietario.
1: Un proprietario, sì.
0: Ci può stare, sì.
1: Non sempre un proprietario, perché ci sono persone che portano il passerotto o il merlotto ferito dal veterinario. Quindi c'è una persona che chiede aiuto a una figura professionale perché vuole prendersi cura di un essere vivente e non sa come fare. Ci sono parallelismi, alcuni fanno il parallelismo tra la figura del veterinario, ad esempio, e quella del pediatra. Perché c'è questo attaccamento molto forte tra la persona e l'animale e c'è una difficoltà nel capire che cosa questo essere vivente ci vuole comunicare. C'è una difficoltà nel capire un malessere. Torno a casa, il cane di solito arriva, mi salta su, mi fa le feste, è gioioso e contento. Oggi sono arrivata a casa e non si è mosso dal divano. Però il cane non può dire ho mal di testa, ho mal di pancia, non lo so, oggi...
0: Devo interpretare io.
1: Ho la luna storta, esatto.
0: Devo cercare di capire io. Allora, a proposito di comunicazione, di rappresentazione, quanto conta l'animale che viene raccontato spesso nella letteratura per l'infanzia, anche nella letteratura per ragazzi? Insomma, spesso ci sono gli animali e sono tante le storie con e sugli animali.
1: Sì.
0: Tantissime le storie. Per chi legge, per chi ama la lettura, ecco, il fatto di avere a che fare con degli animali, di rapportarsi con degli animali?
1: Sì, chiaramente è fondamentale. L'animale è sempre stato, adesso mi viene, le immagini che mi propone con questa domanda sono tantissime, vanno dalle favole di Esopo,
0: esatto,
1: alla presenza invece di animali per tutta l'evoluzione, tutta la storia che noi conosciamo, ma dalle pitture rupestri gli uomini hanno sempre dipinto animali, fino a quando Walt Disney ha invece introdotto e ha iniziato a introdurre questi esseri fantastici che però uniscono due requisiti fondamentali e molto particolari, cioè l'animale e quelle caratteristiche che che vengono spesso riassunte adesso, no, nell'era moderna come baby face, no? Sono quelle caratteristiche che rendono un soggetto, che sia vero o disegnato, particolarmente tenero, dolce, che non è qualcosa di semplicemente umano, sono quelle caratteristiche morfologiche e anatomiche che in tutto il regno naturale fanno sì che un predatore sia disinibito dall'attaccare un suo cospecifico o un altro animale. Ad esempio, i cuccioli hanno, sappiamo, la testa più grande del corpo in proporzione, hanno degli occhi molto grandi. Allora noi vediamo Topolino, ad esempio, che ha il corpo molto piccolo, ha la testa molto grande, ha gli occhi molto grandi, e spesso i cartoni animati hanno queste caratteristiche. Perché? Perché evocano in noi una forma innata di tenerezza, compassione, dolcezza, no? Come se volessimo effettivamente prenderci cura di questi animali. Poi oggi, devo dire, ho visto ieri sera un film che è stato creato praticamente completamente con l'intelligenza artificiale, parla dei cani da slitta, eccetera, e non c'è un animale che sia uno reale in quel film, è tutto creato con l'intelligenza artificiale, quindi sembra un cane vero, però ha delle espressività facciali che assolutamente non sono animali, sono umane trasferite sul corpo di un animale con una precisione tecnica
0: chirurgica. E beh, sappiamo che comunque l'animale è rappresentato bene nei libri, nella letteratura, nell'arte,
1: certo,
0: nella cinematografia, nel teatro, insomma in tante arti. Allora, un ascoltatore mi pone il quesito: bisogna amare gli animali per fare la veterinaria? Cribbio, una domanda simile solo lei la poteva fare. È stato gentile l'ascoltatore comunque a scrivere in modo educato e gli rispondiamo. È una domanda che comunque non è fatta per caso. È d'accordo? Perché non sempre l'amore per gli animali è un amore giusto. Io dico sempre: il mio medico deve essere un bravo medico, poi può amare, può non amare una cosa piuttosto che un'altra, o l'essere umano, non l'essere umano, ma deve essere competente. Così anche il veterinario.
1: Sa, allora, la prossima volta che mi invita le chiedo di invitare anche un filosofo.
0: Un filosofo, però sull'amore trovo che...
1: L'amore non...
0: Soprattutto l'amore non, per gli animali... Ecco, dopo ne parliamo.
1: Me la sento tanto di entrare troppo in questo argomento, però posso dire che l'amore ha diverse facce. No?
0: Difatti.
1: Che cosa comporta l'amore? Credo che una delle cose che sono più condivisibili dell'amore è quello di cercare il bene dell'altro, no? Forse di mettere il bene dell'altro davanti al nostro, o il bene collettivo davanti al nostro. Questo comporta
0: di mettersi nei panni degli altri. Quindi io dico che per fare qualsiasi lavoro, certo, devi amare la vita.
1: Certo.
0: Se ami la vita, poi puoi fare anche il veterinario, anche se non ami magari certi animali. Pensiamo solamente un animale che, dico, da noi nella Svizzera italiana non è amatissimo e fa discutere, il lupo. Allora io posso essere un veterinario e non amare il lupo, oppure
1: sì,
0: amarlo tantissimo.
1: Stavo un po' arrivando a questo. L'amore, io la interpreto nel mio quotidiano, nella mia esperienza, come una forma di energia. La forma di energia che serve e che porta verso la conoscenza. Credo che un amore senza conoscenza sia possibile, assolutamente, ma sia difficile. Vuol dire, io, come se voglio amare un essere che non è un altro essere umano, che non sono me stesso, devo pormi nella condizione di voler conoscere, di far la fatica di conoscere quell'essere, che sia questa una pianta, che sia una persona, e che sia me stesso, perché spesso dicevano, no? Gli antichi, conosci te stesso. Questa è un po', credo, ma stiamo uscendo da quello che è il mio campo di competenza, la natura, in quanto diciamo amare gli animali, sì, vuol dire fare lo sforzo,
0: sì, di mettersi nei panni, di conoscerli, di avere delle competenze, delle conoscenze, di comunque metterci dalla parte noi umani degli animali. Ma perché abbiamo parlato di amore, amore sì, amore no? Anche perché oggi spesso lo vediamo, lo sentiamo, lo constatiamo, spesso c'è un amore talvolta un po' eccessivo verso gli animali. E ne parlavamo prima della trasmissione con lei, con una collega della televisione, e ecco, su questo amore, che spesso è un amore un po' distorto, insomma, che ci porta quasi a metterci noi alla pari degli animali, ma siamo due esseri diversi, che dobbiamo rispettarci, certo con amore, con affetto, però dobbiamo mantenere le distanze.
1: Sì, ascoltavo un filosofo moderno un po' di tempo fa e uno dei suoi punti era, parlava dei bisogni dell'uomo e diceva che quello di amare, mi incuriosito molto perché non l'ho trovato spesso questo punto di vista, quello di amare non è solo un'opportunità, è un bisogno dell'uomo. E credo che quando ci troviamo lì un animale abbiamo non solo il desiderio, ma siamo portati a voler fare il suo bene, no? Proprio perché poi ce diciamo, giustifichiamo questa cosa col fatto che è innocente, col fatto che non può pensare a se stesso, quindi ha bisogno di qualcun altro, però tendenzialmente siamo portati a farlo. Diventa problematica questa situazione quando appunto c'è un misunderstanding, c'è un fraintendimento di quelli che sono i bisogni e la posizione dell'animale. Per diversi motivi possono essere persone che sono già convinte di sapere tutto, magari basandosi su Bambi, e quindi hanno visto Bambi e sanno che cosa pensa, che cosa vuol dire essere un cervo, oppure non so, possono anche essere informazioni errate, eccetera. E poi cosa succede nelle case delle famiglie è sempre difficilissimo da interpretare.
0: È vero che l'animale è sempre però posto in una situazione di bisogno.
1: Sì. Sì, non
0: tutti gli animali
1: sono
0: più o meno
1: nel
0: tutti.
1: Momento in cui vivono insieme all'uomo,
0: sono comunque in una posizione subalterna.
1: Dipendono assolutamente, chi più chi meno, dall'uomo. Consideriamo il fatto che a livello mondiale si dice che ormai quasi non esistono più, il wild non esiste più, perché cioè tutto il mondo più o meno è adesso più o meno frequentemente frequentato dall'essere umano, qui in Ticino men che meno. Hanno bisogno, io dico sempre, l'animale può essere, come dire, felice, per usare un termine così un po' antropomorfico, di essere all'interno di una famiglia, può trovare soddisfatti i propri bisogni, ma molto difficilmente potrà, quasi mai, scegliere quale tipo di crocchette mangiare, o se mangiare crocchette, mangiare carne,
0: a che ora, quando,
1: a che ora,
0: come,
1: quando, dove avere
0: uscire,
1: la cuccia, quale tipo di cuccia avere, quando esce, dove andare, per quanto tempo, quali cani incontrare, quali persone non incontrare. Spesso mi sono trovata in situazioni dove gli animali non avevano neanche un angolo all'interno della casa dove potersi posizionare per essere sicuri lì di non essere toccati. È una situazione in cui l'animale deve essere sempre pronto e sempre ben disposto al contatto con l'uomo, anche fisico, nell'impossibilità di dire di no. Questo, secondo me, è qualcosa che molti di noi, è una realtà molto comune, ma che non è vista dalle persone, non è voluta, è semplicemente qualcosa a cui non si pensa. E spesso i gatti ce la fanno a infilarsi sotto il letto e dire: io adesso da qui non esco per due giorni.
0: La faccio io.
1: Esatto, un cane che pesa 40 kg è
0: dura.
1: Un po' più difficile.
0: Allora, vi svelo un segreto. Spesso con i dipendenti cantonali, i funzionari, insomma coloro che lavorano per l'amministrazione cantonale, in questo caso qui il Canton Ticino, sono tutte persone molto disponibili, molto brave, molto gentili, che però vogliono la scaletta. Quindi noi siamo sempre tenuti a fare i compiti, a mandare le scalette tanto tempo prima o anche il giorno prima, come è stato il caso con Chiara Menegatti. Quindi c'è una scaletta, ci sono insomma delle domande previste, domande che poi si fanno, però io ho voluto in questo primo quarto d'ora conoscere un po' meglio la nostra ospite, che è Chiara Menegatti, che è la veterinaria cantonale aggiunta e che in questo quarto d'ora ci ha offerto già un'infinità di chiavi di lettura per immergerci in quello che è il mondo animale. Quindi complimenti, davvero brava, mi ha sorpreso. No, io sono un curioso per natura e quindi mi piace andare oltre quello che è il compito ufficiale di Chiara Menegatti, che è appunto il compito di veterinaria cantonale aggiunta. Vediamo la scaletta però adesso, va bene?
1: Volentieri.
0: Chiudiamo la parte introspettiva, filosofica.
1: Avevamo anche l'accordo che l'avremmo aggiustata a seconda di quelli che sono gli spunti.
0: Gli spunti, però è vero che in questa prima parte lei non sapeva cosa io le avrei chiesto e quindi ecco, è andata così. Allora, partiamo da quella che è l'attività quotidiana dell'ufficio del veterinario cantonale. Qual è il suo lavoro?
1: La ringrazio per questa domanda, perché gliel'ho già detto prima, perché non sempre mi viene posta e invece spesso nella quotidianità mi trovo nella situazione di raccontare alle persone che non conoscono bene il nostro ufficio e di trovare delle reazioni piuttosto sorprese per capire, cioè quando poi capiscono di che cosa in realtà ci occupiamo. Ecco, per dare anche a chi ci ascolta un po' l'immagine, chiedo un piccolo sforzo mentale, che è quello di dire: pensate a un po' la realtà che ci circonda, la società di oggi. Lo sforzo mentale è quello di dire: in ogni punto, in ogni momento in cui vedete che è coinvolto un animale, ecco lì molto probabilmente 90 su 100 c'è coinvolta in qualche modo una normativa, un regolamento, e quindi ha il suo zampino anche, o può avercelo, all'ufficio del veterinario cantonale. Vuol dire, facciamo quasi prima dire di che cosa non ci occupiamo. Allora, partiamo da quella un po' base, che è quella che tutti un po' conoscono, che è l'argomento della protezione degli animali. Quindi a livello federale, tra l'altro ancorata nella Costituzione, c'è la legge che riguarda la protezione degli animali, poi le relative ordinanze eccetera, si declina anche in numerose ordinanze in realtà, anche sul relativo alla formazione, all'allevamento eccetera, e questa riguarda tutti i vertebrati, compresi poi anche i decapodi, e da lì vengono definite delle norme di comportamento con gli animali che devono essere, diciamo, che devono tutelare il loro benessere e la loro dignità. Questo comporta a livello pratico tutta una serie di elementi oggettivi misurabili. Non so, banalmente il cane deve avere una superficie minima, ma anche la cuccetta di una mucca, una vacca all'interno di un allevamento deve avere delle dimensioni minime, devono poter uscire, e quest'area di uscita deve avere delle dimensioni minime e delle caratteristiche particolari. Quindi ci sono dei dati oggettivi, ci sono poi dei dati soggettivi che riguardano le modalità di avere a che fare con questi animali, il fatto di doverli preservare da sofferenze inutili. Quindi tutto quello che riguarda la protezione degli animali, in tutti gli animali che vengono detenuti all'interno del cantone, hanno un po' a che fare con noi, sono esclusi i ragni e gli insetti. E gli animali selvatici fanno parte autoctoni, fanno parte invece delle specie che fanno parte delle specie cacciabili, sono di competenza dell'ufficio caccia e pesca.
0: Per quanto riguarda i regolamenti caccia, per quanto riguarda altri problemi, esatto, penso a malattie, a patologie, o siete
1: sì,
0: poi voi
1: siamo che esatto, e dal punto di vista del benessere, sì, dal punto del di vista benessere. Invece sanitario eccetera, rientriamo comunque ancora anche in causa noi, e di tutto quello che vi dirò c'è anche da considerare che una parte è amministrativa, quindi siamo noi, e una parte è penale, quindi al Ministero Pubblico. Se una persona maltratta un animale e nel maltrattamento c'è ad esempio l'abbandono,
0: è un reato penale, quindi subentra il codice penale
1: il Ministero Pubblico
0: da un'altra legge. Allora, quali leggi e quali disposizioni si occupano delle questioni che riguardano gli animali in Svizzera? Abbiamo detto che c'è una legge federale con diverse ordinanze.
1: Questa è la protezione, sì.
0: Ecco, però ci sono anche, oltre al diritto federale, vi sono anche delle leggi cantonali, soprattutto la legge cantonale sui cani.
1: Sì.
0: Che è quella che, diciamo, e qui torniamo all'aspetto più consulenza, è la legge che... che interessa probabilmente la maggior parte del nostro pubblico.
1: Esatto, allora come diceva giustamente, la legge sui cani è di competenza strettamente cantonale, come gli stessi argomenti sono di competenza cantonale un po' in tutti i cantoni, perché non è una legge che si rifà né alla legge federale sulla protezione animali né alle altre leggi federali di ambito veterinario, e riguarda più che altro la sicurezza pubblica.
0: Sicurezza, organizzazione, sì, disposizioni che regolamentano, insomma.
1: Esatto, mi aspetti. Permetto solamente di fare un'altra piccola aggiunta a quello che stavo dicendo sulle normative, perché io ho elencato solo la protezione degli animali, ma abbiamo tutte quelle che sono le malattie ufficiali, quindi se qualcuno ha sentito parlare di influenza aviaria, peste suina, afte epizootica, la dermatite nodulare contagiosa,
0: la mucca pazza
1: eccetera eccetera, sono tutta una serie di malattie ufficiali per cui ci sono piani di sorveglianza per essere sicuri che queste malattie non ci sono in Svizzera e non arrivino, e piani di intervento che vanno costantemente aggiornati ed esercitati, cioè se la malattia arriva che cosa facciamo. Ci sono poi tutte le normative che derivano da qui, che riguardano l'importazione e l'esportazione degli animali, che è legato non solo al benessere di questi animali ma soprattutto alle loro malattie, molte delle quali sono anche dannose e pericolose per l'uomo, e c'è tutto l'aspetto dei rifiuti, quelli che sono sottoprodotti di origine animale, no? Che hanno a che fare con gli allevamenti, oltre a quello che è la gestione del farmaco e le derrate alimentari che derivano dagli animali, quindi produzione di latte, carne, miele e uova sono anche nelle prime fasi di competenza del nostro ufficio. Questo era solo per citarle.
0: Forse l'ha detto, magari non l'ha detto, anche tutto il tema legato all'importazione degli animali.
1: Sì, l'importazione degli animali sottostà formalmente all'ambito di sanità animale,
0: sì,
1: perché le movimentazioni internazionali sono primariamente un problema sanitario, perché ci possono essere malattie che noi non abbiamo. E
0: ci devono essere anche delle pratiche da fare una volta, esatto, che alcuni animali, esatto, arrivano in Svizzera.
1: E in secondo luogo, negli ultimi tempi, anche di carattere di protezione degli animali, se pensiamo all'importazione di cuccioli.
0: Certo, cioè, di magari cani tenuti in modo molto molto discutibile o anche illegale. Allora, ritorniamo alla consulenza, è una consulenza questa, quindi ovviamente sono benvenute le vostre telefonate sugli animali in generale. Se avete anche dei dubbi, delle perplessità o delle domande precise, fattuali, fatele. 0848 030808 per contattarci, per parlare con noi telefonicamente, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Con noi, ed è un'occasione credo importante, oggi abbiamo la veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti, con la quale appunto stiamo parlando di vari aspetti e di vari temi che ruotano attorno e dentro l'ufficio del veterinario cantonale. Diamo qualche consiglio in generale, Chiara Menegatti, sulla tenuta degli animali selvatici e esotici, e anche sulla registrazione, sull'identificazione di cavalli, pony, asini e muli. Sono tutti temi che ho visto che trattate. Poi non so in quale quantità di tempo, però vedo che sono temi che vi riguardano.
1: Sì, ci riguardano sempre di più quelli che sono gli animali, diciamo, strani. No, si tratta di animali, per la legge sono animali selvatici, anche quelli che sono poi tenuti in ambito domestico, quindi se parliamo di camaleonti, iguane, ma
0: serpenti
1: che sono dei vertebrati, quindi dicevo prima rientrano nella legge di protezione degli animali, ma possono anche essere suricati, ricci africani e altri tipi di animali. Adesso io lo dico sempre, quando mi arriva qualcuno per un'importazione illegale in ufficio e viene convocato, se quando ho iniziato 10 anni fa più o meno avevo un'idea di dove poteva venire l'animale, oggi posso aspettarmi che arrivi dalla Thailandia o dalla Cina o dal Sud America senza nessun tipo di problema, nel senso c'è una possibilità di movimentazione di animali incredibile e anche una facilità di raggiungere questi animali, quindi non per forza andiamo in paesi terzi ad acquistarli, ma c'è un commercio di questi animali che in alcuni stati europei è anche legale, e quindi il ticinese è portato e viene a contatto con questo tipo di, con questo tipo di possibilità.
0: Ma è consapevole il ticinese dei rischi che corre?
1: Io spero di sì. Ecco, quello è il messaggio che voglio dare oggi: assolutamente informatevi in anticipo.
0: Dove andate, informatevi, da chi comprate, da chi acquistate.
1: Ero in vacanza in Italia un po' di tempo fa e ho visto entrare in un supermercato un suricata al guinzaglio con la pettorina. Io ho dovuto trattenermi perché, vabbè, intanto se fossi stata in Canton Ticino sarei intervenuta immediatamente.
0: Un
1: suricata. Sono quelli che abbiamo conosciuto, per tornare al discorso di Walt Disney, abbiamo conosciuto nel Re Leone come Timon.
0: Sì,
1: no? Sono animali che africani che vivono in gruppi numerosissimi, quindi hanno, diciamo, potremmo dire un'identità di gruppo, non c'è un'identità di individuo, che sono portati a scavare tunnel e gallerie chilometriche, a nascondersi per la maggior parte del tempo e malauguratamente per loro, visto il loro aspetto esteriore, vengono invece da noi, iniziano ad essere trattati come degli animaletti simpatici da compagnia da tenere nel proprio letto,
0: anche
1: da
0: portare
1: in giro con la pettorina, assolutamente, come anche la tenuta ad esempio dei furetti eccetera. Da noi sono estremamente e rigidamente regolamentate. Molte di queste specie sottostano a un obbligo di autorizzazione del nostro ufficio, che ha rilasciato solo se c'è una formazione, che è quella del guardiano di animali, che ha una durata minima di 3 anni. Quindi io invito chiunque abbia intenzione o abbia solo o anche un desiderio di informazione, no? Di informarsi, andare sul nostro sito, andare sul sito della Confederazione, dell'ufficio di veterinaria e sicurezza alimentare, l'USAV. E indagare un attimo di che cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando. Parlavamo prima di conoscere, no? Quello che, di chi
0: sì,
1: ci
0: la conoscenza,
1: in casa.
0: Il fatto di sapere,
1: esatto,
0: cosa stiamo facendo e chi avremo con noi in
1: e
0: casa.
1: Chi avremo, mi permetto, andando, spero di non rovinare troppo la scaletta, però è uno dei fatti quotidiani, è uno dei fatti di attualità, mi permetto di dire, il confine tra il domestico e il selvatico è sempre più labile, no? Lo vediamo in una serie ampissima di situazioni che possono essere malattie altamente contagiose, non so, la peste suina africana presente nei suini domestici, ma gran parte della lotta si svolge sui suini selvatici, sui cinghiali, no? La stessa cosa, ci sono persone, ad esempio va di moda negli ultimi anni a ibridare i cani con i lupi, non lupi autoctoni ma lupi americani, e quindi si trovano persone che ricercano online questi tipi di animali, che sono in realtà non sono né cani né lupi,
0: ecco.
1: E pensano poi di poterli gestire come cani all'interno di un ambiente domestico, che è una cosa assolutamente infattibile perché non hanno la comunicazione di un cane.
0: Spesso di questi tempi sui social media, nei social media si vedono immagini di lupi cecoslovacchi, mm-hmm. E spesso la gente si chiede, ma anche chi filma, se è un lupo, se è un cane.
1: Sì,
0: è difficile distinguere.
1: È difficile distinguere.
0: Non è sempre evidente.
1: Sì, anche perché le riprese non sono...
0: Sono da lontano e quindi
1: lontano.
0: Uno non sa se è un lupo, e quindi se è un lupo poi scatta tutto,
1: esatto.
0: Diciamo, il tam-tam mediatico e la paura e basta. Insomma, oppure se è un cane. Però anche se è un cane cecoslovacco in giro, anche no.
1: Certo,
0: solo.
1: Come qualsiasi cane.
0: Come qualsiasi cane, ecco, io dico.
1: Quindi spesso riconosciamo che è un cane lupo cecoslovacco perché ha il collare addosso e quindi magari è scappato, e quando invece il collare non c'è può esserci un po' questo dubbio. Però vede, sottolineerei ancora una volta questa sorta di schizofrenia dei tempi nostri, no? C'è chi è terrorizzato dal lupo,
0: esatto.
1: E non lo vuole vedere neanche in fotografia, e chi cerca di portarselo in casa, no? Quindi...
0: Allora, sono molti messaggi che arrivano, il tema riscuote, il tema animali, animali in generale, riscuote davvero un grande interesse. C'è il suo collega Claudio del Canton Grigioni che la saluta.
1: Ah sì, ciao.
0: Pensiamo
1: Claudio.
0: Anche al Canton Grigioni, quindi un saluto a Claudio, suppongo che è il veterinario?
1: È l'aggiunto del Canton Grigioni.
0: Bene, grazie a Claudio che ci ascolta, che ci segue. C'è Roberto che scrive, ed è un messaggio interessante: il mio cane vive 24 ore su 24 con me, vorrei che si staccasse un po', ma vive e dorme con me, se mi sposto e non mi vede va in panico, cosa posso fare? Aggiungo, viene anche al lavoro con me e chiaramente mi fa compagnia. Allora, è un rapporto troppo intimo, troppo duraturo? Va bene? Va benino? Sì? No? Ni?
1: Allora, sicuramente è una relazione importante, e adesso ci sarebbero un migliaio di domande da fare all'ascoltatore. E sicuramente uno dei consigli è quello di rivolgersi. Ci sono delle figure anche veterinarie che sono specializzate nel comportamento animale, no? Quindi con una visita, spesso sono visite piuttosto lunghe, in cui si cerca di comprendere l'animale sia nelle situazioni domestiche che all'esterno, eccetera. Si cerca di valutare un po' qual è la situazione, se ci sono degli interventi gestionali, sì. Poi possono essere anche farmacologici, ma adesso non volevo andare così in là. Secondo me è un po' il discorso di...
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Senza entrare nel merito di Roberto, perché non conosco, non so che tipo di rapporto mm-hmm. abbia lui col suo cane, però spesso il bisogno è più quello del cane e del padrone.
1: Certo, c'è da distinguere quello. Tornavo ai primi articoli della legge federale sulla protezione degli animali. Non portare l'animale al di là delle proprie capacità di adattamento. Se questo tenerlo con noi, se questo rimanere costantemente presente, perché è chiaro
0: a letto addirittura, quindi
1: sì,
0: dorme,
1: cioè,
0: con
1: l'uccellino quando lascia il nido, no? È difficile sia per i genitori sia per l'uccellino che se ne va, ma è una fase di stress, si dice, fisiologico, no? Il momento in cui è necessario per poi evolvere, per poi andare avanti. Se questo comportamento e questo ambiente non consente lo sviluppo del cane, perché non gli consente uno sviluppo intraspecifico adeguato, se quando incontra magari un estraneo è spaventato, se non è in grado di esplorare un ambiente in maniera indipendente e autonoma, sono funzioni di quell'animale che noi non abbiamo consentito si sviluppassero, sono funzioni fondamentali per il loro benessere. Poi è chiaro che non ce lo viene a raccontare e non scriverà mai una lettera di reclamo per lamentarsi di questa cosa, però possiamo domandare, che possiamo farci, ma già il porsi questa domanda è già un buon segno,
0: un buon passo avanti. Allora abbiamo anche dei messaggi vocali, Marco, lo dico al nostro tecnico Marco Polina, allora riusciamo a ascoltarli? Proviamo ad andare, c'è un messaggio di Budi, andiamo.
2: Buongiorno, sono Francesca Dalloso.
0: Si sente?
2: Niente, scrivo perché io...
0: Non si sente, allora vediamo se riusciamo a... No, devo probabilmente io col mio PC devo collegarmi, sono i messaggi vocali, non li possiamo sentire, ma comunque poi li propongo. Intanto ripeto il numero 076 321 11 13 per i messaggi scritti o vocali, oppure le telefonate in diretta sono sempre anche benvenute e gradite allo 0848 030808. Un altro tema importante, Chiara Menegatti, è il tema delle segnalazioni. Chiunque può segnalare all'ufficio del veterinario cantonale casi di maltrattamento di animali e situazioni che evidenziano il mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali. Le segnalazioni, voi lo dite nel vostro sito, nella pagina, insomma, dell'ufficio del veterinario cantonale, le segnalazioni vengono trattate confidenzialmente. Allora, come e a chi si può segnalare e soprattutto quante ne arrivano?
1: Abbiamo un formulario sul nostro sito che è www.t.ch/vet e il formulario sicuramente è un primo elemento che può essere utilizzato da tutti e le segnalazioni vengono raccolte quotidianamente. Abbiamo un numero di telefono che trovate sul sito, abbiamo un indirizzo email dss-uvc@t.ch. Invito chiunque abbia delle segnalazioni da fare a rivolgersi, a utilizzare tutti questi canali. Raccogliamo, penso, più segnalazioni quotidianamente.
0: Di che tipo?
1: Di tipo, può essere la maggior parte è protezione degli animali, quindi cani, ovviamente cani lasciati da soli, cani che abbaiano, cani alla catena, cani che scappano, gatti tenuti bene, male, bovini che vengono visti sui pascoli magari non in buone condizioni o nelle stalle, piuttosto che animali magri. Veramente qualsiasi tipo di segnalazione, e non sono solo gli utenti, i cittadini che ci fanno segnalazioni, possono essere enti come i comuni, possono essere veterinari tra l'altro hanno un obbligo di segnalazione. E arriviamo alle importazioni. Hanno obbligo di segnalazione, ad esempio, delle importazioni illegali quando ci sono irregolarità nell'importazione. Quindi le segnalazioni possono essere molteplici, abbiamo segnalazioni anche degli organi di polizia che nella loro attività quotidiana incontrano delle situazioni magari di disagio di alcune persone e che questo poi comporta una situazione di disagio degli animali che vivono insieme a queste persone. Quindi le dogane ci segnalano quasi quotidianamente importazioni riscontrate alla frontiera, quindi abbiamo veramente l'ambito spazia.
0: E c'è tanto, insomma, c'è tanto. Davvero vi dovete occupare di molte cose. Allora, sto leggendo le domande, alcune sono mirate sul, diciamo così, sul comportamento del proprio cane, su cosa fare, su come agire. È difficile che oggi possiamo rispondere a tutte queste domande, perché ovviamente ognuno ha il suo cane o i suoi cani e ha i suoi problemi, ha le sue domande specifiche, e ci possono anche stare tutte queste domande che arrivano. Però quanto è importante che chi ha un cane abbia una persona di fiducia, che può essere un veterinario, che può essere un comportamentalista, esatto, si chiama così,
1: sì, esatto.
0: Ecco, quanto è importante che ci sia la consapevolezza di dire: ho questo problema, vado, mi rivolgo a...
1: Molto, per me è molto importante. Sarebbe bello poter avere una figura sanitaria che fa da consulenza, no? Quindi, non lo so, metto lì un po' provocatoriamente, viene pagato finché l'animale è sano, e poi quando si ammala, si raccontava una volta questa leggenda dei medici in Cina che venivano pagati per mantenere la salute di un animale. Però di fatto è questo: curare l'alimentazione del proprio animale, curare l'ambiente in cui il proprio animale si
0: muove. Conoscere anche la razza, le peculiarità, le caratteristiche.
1: Ma spesso e volentieri una delle cose che mi capita più sovente di svelare a delle persone sono le dinamiche, ad esempio, di relazione tra i gatti. I gatti hanno una dinamica che è molto diversa da quella del cane, quasi diametralmente opposta, scusate, e quindi molto distante da quella che è la nostra, umana. Quindi il gatto, a differenza del cane che vocalizza, ad esempio, noi vediamo un ringhio, vediamo l'abbaio, eccetera, il gatto è un animale che comunica tantissimo con gli sguardi. Quindi ci sono gatti che vivono all'interno della stessa economia domestica, che si controllano, si autoregolano, e ci sono delle dinamiche di gruppo di fatto che sono invisibili ai proprietari.
0: Spesso poi ci sono famiglie che hanno cani e gatti. Mm-hmm. Il cane sa capire lo sguardo del gatto, sa muoversi.
1: Da quello che so io, la presenza...
0: Il cane capisce, percepisce.
1: Sì, il gatto è sempre un buon test per il cane, qualcosa di difficile, perché in generale tra le specie interfacciarsi con altri non conspecifici è sempre qualcosa lì di difficile. Lì sta la bravura dell'essere umano nell'individuare gli spazi necessari a entrambi e che i bisogni di entrambi siano soddisfatti
0: e rispettati. Certo, assolutamente. Allora vediamo se riusciamo a mandare i messaggi vocali che sono arrivati allo 076 321 1113. Dovremmo farcela.
2: Buongiorno, sono Francesca da Losone. Scrivo perché io posseggo un cane che fortunatamente non ha mai avuto bisogno del medico veterinario d'emergenza o di picchetto, però tra i conoscenti ho avuto diverse testimonianze non troppo simpatiche, dove sono stati dirottati, benché ci dovesse essere un picchetto nello carnese, oltre a far suonare il telefono all'infinito. Una volta risposto, sono stati dirottati su Manno, Coldrerio, non faccio i nomi delle cliniche per pubblicità, ma si conoscono, o addirittura a Grono, quindi oltre Cantone. Dico io, ma è normale se c'è un picchetto dello carnese che uno deve prendere cane, gatto, quel che sia, magari in fin di vita, e farsi un'ora di macchina? Ecco, questa è la domanda alla quale vorrei una risposta. Grazie,
0: è una domanda pertinente. Non l'avevo pensata. I picchetti, chi li stabilisce? Voi?
1: Dunque, è un argomento, io ringrazio perché so che ci sono molti ascoltatori. La signora Francesca ha veramente dato voce, penso, a molti radioascoltatori che si stavano ponendo o si pongono questa domanda. So che è un tema enorme, è un tema delicato, è un tema di cui nell'amministrazione cantonale si parla e coinvolge non solo alcuni uffici del dipartimento del DSS, ma coinvolge anche l'ordine dei medici veterinari del Canton Ticino, perché è un lavoro compete, diciamo, in un certo senso entrambi, chi l'organizzazione, chi il controllo di questo tipo di attività. So che ci si sta lavorando, quindi quello che posso dire è che si è consapevoli del problema e ci sono delle iniziative a riguardo. Mi permetto poi di dire, l'animale in fin di vita, ecco, le emergenze vere e reali che uno dice sono corso dal veterinario e a 2 minuti in più l'animale sarebbe morto, ecco, questo tipo di emergenze sono poche, quindi quello che si dice è comunque cercare di capire, sì, di prevenire questo tipo di cose. Ci sono anche medici veterinari che invece propongono per le persone che sono già clienti un picchetto che è
0: 24 ore 24,
1: che è, diciamo, alternativo a quello ufficiale.
0: Posso anche dire che il Ticino potrà destinare circa 250.000 franchi alla creazione di un ente unico cantonale di pronto intervento per gli animali, e questo è un altro tema importante, e questi soldi derivano dall'aumento della tassa comunale, delle tasse comunali, perché ogni comune ha la sua tassa, delle tasse comunali sui cani.
1: Ecco,
0: quindi questi soldi vanno

0: stato chiamato soccorso agli animali, e forse faccio anche un po' mia colpa, forse avremmo dovuto pensarci a, che è un nome che può dare, che puoi dare fraintendimento.
1: E sì, soccorso sì.
0: Soccorso sì.
1: Pronto
0: di
1: soccorso.
0: Fatto è una, si tratta di attività a sostegno e a supporto degli enti, di enti ufficiali, di enti pubblici. Vuol dire l'ambulanza che ha difficoltà ad entrare in un appartamento perché ci sono due pastori tedeschi che ringhiano e non fanno entrare il personale. Magari il cervo no, però possono essere le 10 caprette che girano sulla cantonale, magari il venerdì pomeriggio.
1: I cinghiali.
0: Cinghiali.
1: Pensiamo ai cinghiali.
0: Possono essere sono, i 14 cuccioli sequestrati la notte di Natale in dogana, importati sicuramente illegalmente, probabilmente da un paese a rischio rabbia, quindi la necessità
1: di intervenire subito
0: e di avere personale formato e strutture che comportano, cioè, un supporto logistico specialistico
1: per non lasciarli in giro,
0: per non lasciarli in giro.
1: Certo,
0: quindi abbiamo un primo problema molto grosso, e in questo senso noi stiamo lavorando a questo progetto dall'inizio del 2022. Quindi quello che adesso si vede è un passo di tutto quello che si
1: però vuole. Però si sta facendo molto.
0: Si sta facendo molto perché si è voluto cercare di prevenire un problema. Da prima degli anni 90, e storicamente, quindi si potrebbe dire, l'amministrazione pubblica, che possono essere ufficio veterinario, ufficio caccia e pesca, polizie, dogane, eccetera, comuni, collaborano con le società protezione animali, che hanno sempre lavorato con quello che sono le loro possibilità e facendo riferimento a figure di volontariato, si sono sempre occupate di fornire alle autorità un supporto logistico.
1: Beh, penso a Emanuele Besomi, per questo dire un nome che tutti noi in Ticino conosciamo,
0: certo,
1: bene, insomma.
0: È una delle
1: protezioni animali
0: presenti,
1: che lui molto presente, ma anche,
0: esatto,
1: i suoi colleghi e le sue colleghe. Abbiamo Roberto, che è un ascoltatore, che ci ha chiamato allo 0848 030808, volentieri gli diamo la parola. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Ci dica.
2: Innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché è molto interessante.
1: Grazie mille.
2: Volevo però tornare un secondo sulla questione della legge sui cani cantonale ticinese. Premetto che ho 70 anni e ho cani da quando ero un ragazzino, quindi sono abbastanza all'interno del problema. La cosa che trovo molto poco opportuna dal punto di vista della legge cantonale è la questione della legge delle 30 razze. Non esiste un animale pericoloso o meno. L'unico veramente pericoloso, di solito, due zampe, non ne ha quattro. Questo per dire che cosa? Che non è una questione dei corsi obbligatori o meno per i cani delle 30 razze pericolose, quanto piuttosto che dovrebbe essere una questione dei corsi obbligatori per tutti quelli che vogliono prendere un cane prima di prendere un cane, per capire esattamente quali sono le tematiche annesse e connesse a un contatto di lunga durata con un animale comunque impegnativo, indipendentemente che sia un chihuahua o un dog de Bordeaux, e ragionare più su questo tema. Poi, dopo questo, è già lì probabilmente dimezziamo della metà i cani in circolazione in Canton Ticino. Dopodiché, giusto che facciano i corsi, ma tutti, dal chihuahua al pastore tedesco al mattino napoletano, non è importante, possono cambiare la portata dei corsi, che ci mancherebbe, a seconda della tipologia della bestia. Però trovo molto sbagliato che tutto sia basato su una regola delle 30 razze molto arbitrariamente decisa,
1: pericolose,
2: ma che pericolose vanno dimostrate. Vale, faccio un esempio molto semplice: il pastore svizzero, che è un pastore tedesco, non è nella lista semplicemente perché, credo almeno, non fosse ancora una razza riconosciuta quando è stata stilata la lista. Questo la dice lunga sull'utilità o meno di questa lista. Io non sono contro i corsi, li facevo già prima che fossero obbligatori, quindi non è una questione di essere contro i corsi, ma è il concetto di principio sul quale è stata basata questa legge, che trovo molto emotiva, e se non mi sbaglio dovuta o nata, partorita da quel caso nato a Berna, dove due pitbull hanno sbranato, sì, un bambino, tra l'altro di importazione.

0: dalla vicinanza.
1: Sì, allora le leggi in questo caso sono cantonali, però chiediamo alla nostra ospite. Grazie, ci ascolti per radio, Roberto. Sì, grazie mille, buona giornata. Grazie, ci ascolti per radio. Allora io aggiungo a tutto quello che ha detto Roberto che il numero di cani, quasi 35.000 in Ticino, è un numero molto importante. Allora le chiedo cosa comporta per il vostro ufficio una quantità così elevata di cani. Ci scrivono anche persone che hanno 7-8 cani. Una popolazione canina così numerosa presuppone che i singoli proprietari, proprio perché la popolazione è numerosa, siano sufficientemente formati e preparati. Allora torniamo ai corsi di cui parlava il signor che ci ha appena chiamato. Sono tutti informati, formati e consapevoli i proprietari, detentori di cani? Quali sono le principali criticità? Allora tocchiamo prima gli argomenti che ha espresso il nostro ascoltatore. I corsi.
2: Allora, mi sento in doppio.
1: No, no, va benissimo, la sentiamo benissimo.
2: Scusate.
1: La sua voce arriva allora, forte e chiara.
2: Roberto, intanto grazie, perché anche questo è un tema assolutamente sentito. Sono, come dire, dei temi assolutamente, delle motivazioni assolutamente legittime. È chiaro che non poteva, questo va un po' al di là di quelle che sono le mie competenze, però credo che sia comprensibile, non poteva che essere una reazione di pancia quella al delitto,
1: ad ogni aggressione.
2: Adesso,
1: veniamo al dunque,
2: sicuramente
1: l'orologio scorre veloce, e alle 14 io devo congedarla.
2: Io
1: signora
2: credo che,
1: allora, in Ticino i corsi sono obbligatori?
2: In Ticino i corsi sono obbligatori per queste 30 che da gennaio sono diventate 32 razze, sono state aggiunte delle razze che effettivamente non c'erano fino a poco tempo fa.
1: 32 razze, quindi.
2: Sono 32 e i loro incroci. Si è deciso di inserirle su una base, credo che siano state, io non c'ero, ma credo che siano state fatte riunioni, valutazioni a più non posso, perché potete capire quelli che sono gli interessi dietro: il mio cane diventa pericoloso, non diventa pericoloso. C'è da dire una cosa, allora si è basati tanto su quelle che sono le potenzialità legate all'anatomia dell'animale, vuol dire se morde un pitbull che ha un apparato mandibolare,
1: è
2: eccetera,
1: che se morde un chihuahua.
2: Esatto, anche se probabilmente le morsicature dei chihuahua sono molto più frequenti che le morsicature di pitbull, quindi si è sicuramente considerato quel lato lì. Si è considerata la quantità di quegli animali presenti in Svizzera in quel periodo e come giustamente lui dice, Roberto, io sono sostenitore dei corsi, dunque adesso stiamo reintroducendo il corso obbligatorio per nuovi
1: tutti.
2: Detentori di cani per tutti, per i nuovi.
1: Per i nuovi.
2: Vuol dire chi non ha un account Amicus, un profilo alla banca dati sui cani, e o non ha avuto un cane negli ultimi 10 anni, deve fare un corso di base prima di prendere il cane, e questo per intanto risolvere tutta una serie di problemi all'importazione. Sulla scelta della razza, non vi dico, io credo di incontrarne una al giorno di persone che vedono quei reel, i video brevi sui social che hanno a che fare con i malin. Credo che la metà sia generata con l'intelligenza artificiale, fanno fare a questi malinois, che sono poi i pastori belga, che sono i cani che storicamente utilizzati dalla polizia, fanno fare i salti dagli aerei eccetera, e quindi sono persone che vogliono il cane così, senza che pensare che per avere un cane così bisogna lavorarci 12 ore al giorno, e altrimenti il cane devia il suo comportamento. Comunque, per tornare al discorso di prima, scegliere tra un divieto, perché ci sono cantoni dove queste razze sono vietate,
1: è corretto quello che ho detto io, sono leggi cantonali.
2: Sono leggi cantonali, certo.
1: Quindi non c'è una legge federale, ogni cantone dispone la sua legge.
2: Si è proprio scelto di fare così. L'ultimo esempio è stato un anno e mezzo fa.
1: E decide ogni cantone se.
2: Esatto, un anno e mezzo fa l'aggressione di un Rottweiler nel Canton Zurigo, il Canton Zurigo ha reagito vietando la razza di cani Rottweiler sul proprio territorio. Questa è una cosa assolutamente recente, ma i fatti di cronaca si sprecano. Quindi se siamo fautori dei corsi e pensiamo che la formazione sia un po' la soluzione, sia la via da percorrere, perché torno sempre al discorso della conoscenza di cui parlavo prima: se io conosco il mio animale lo tratto meglio, se lo tratto meglio lui vive meglio, viviamo meglio tutti. Se passiamo da lì, allora il 30 razze è un modo per obbligare una formazione a una categoria di detentori. C'era anche, diciamo, una moda legata a quelli che sono tutti pitbull, Amstaff e quelle cose lì, che era molto più in voga sicuramente una decina d'anni fa che non oggi, però bisogna un po' pensare anche al contesto sociale e da quali persone vengono tenuti questi animali. Dall'altra parte si è creata questa frattura tra il normale detentore di cani che non doveva fare nulla, perché nel 2016 i corsi per tutti sono stati abrogati a livello
1: 2016,
2: federale.
1: 2016, eh?
2: Sì. Sì. 2016-2017, e da lì ci sono state delle emozioni, ci sono state delle posizioni che hanno richiesto la reintroduzione a livello cantonale insieme alla a tutto il progetto di cui parlava lei all'inizio, cioè poco fa, sull'ente unico e il soccorso animali. C'è anche la reintroduzione dei corsi di base per tutti i detentori
1: che
2: di
1: ci
2: cani.
1: Ci può anche stare, diciamo.
2: Ci può anche stare. Attualmente è teorica, sono 6 ore, quindi due appuntamenti di una mattina e di un pomeriggio per chi vorrà tenere un cane in futuro. No, nulla in realtà, cioè molto probabilmente nulla vieta che in futuro, in un recente futuro, si possa anche inserire un corso pratico, cioè un obbligo per un corso pratico,
1: che è sempre utile. Cantoni, ecco, però torniamo alla domanda che le ho fatto io prima. In Ticino ci sono 35.000 cani circa.
2: Sì.
1: Leggo i messaggi, vedo gente che scrive che ha e manda anche foto che ha molti cani, ma fino a dove possiamo arrivare? È normale tutto questo?
2: E allora, non c'è a livello, non è regolamentato il numero massimo di cani da tenere. È chiaro che però ci sono delle, bisogna sottostare alle norme di cui ho detto prima, che danno dei principi.
1: Arriveremo anche lì in un'iniziativa come quella che cui andremo a votare.
2: No, credo che lì si vada a ledere.
1: 40.000 cani bastano.
2: Ecco, quella, no, credo che lì si vada
1: cani bastano.
2: A ledere sulla libertà delle persone, perché poi è un po' anche quello, no? Dice, io voglio tenere quel numero di animali lì, che me lo può vietare, però di fatto più della metà del nostro ufficio lavora solo per i cani.
1: Cioè, più della metà, eh?
2: Sì, noi riceviamo circa 400 segnalazioni, notifiche all'anno di morsicature, di episodi di aggressione nei confronti di persone o altri animali, e non vi sto a dire le importazioni illegali e poi i problemi di comportamento, perché importazioni illegali vuol dire, non so il mio cane da dove arriva, magari arriva troppo piccolo, non è socializzato, arriva da contesti rurali e lo porto in centro a Lugano.
1: Certo.
2: E
1: qualcuno
2: so
1: scrive
2: gestire.
1: Dovrebbero fare dei corsi anche per chi ha già avuto dei cani, conosco detentori di cani assolutamente irrispettosi degli altri cani e delle persone. Poi chi non ha i cani ovviamente si lamenta, ovviamente no, può capitare che si lamenta con chi ha dei cani, con chi non tiene bene i cani, con chi ha dei cani e i cani sporcano e le persone non raccolgono, diciamo, le feci dei cani. Sempre più persone ci scrivono che hanno diversi cani e anche diversi gatti, però sono i cani che vi occupano di più, giusto?
2: Sì, i cani sono tendenzialmente impegnativi e...
1: più impegnativi. Poi c'è un messaggio vocale, abbiamo il tempo di ascoltarlo, di almeno, visto prima che c'era, vado a riprenderlo, dovrebbe essere il messaggio vocale di un'ascoltatrice che, ecco, l'ho trovato, è Vilma. Sentiamo cosa dice Vilma.
0: Buongiorno Antonio e buongiorno alla signora Menegatti, è piacere di sentirla, è sempre un gran bel piacere sentirla, insomma. Si parla tanto di protezione degli animali, si parla tanto di cani, gatti, di animali che arrivano dall'estero, perché non sono solo cani e gatti, del doverli proteggere, di tutte le dinamiche. La signora Menegatti mi conosce, io sono presidente di una piccola associazione, ma anche volontaria, e ho un bel pacco di esperienza sulle spalle. Quello che voglio però dirvi oggi, come oggi, che io abito in un paesino in bassa Valle Maggia dove è stato segnalato un caso di maltrattamento e non si è potuto, l'ufficio del veterinario cantonale non è intervenuto, non ha potuto fare niente, perché dice che nell'arco delle 24 ore bisognerebbe avere degli ufficiali di polizia che registrino tutta questa situazione. Tutt'oggi questo cane, che è un setter, è rinchiuso, tra l'altro hanno anche oscurato la sua gabbia, rinchiuso in questa gabbia, non esce mai. Quelle rare volte che esce, il proprietario lo prende per il collo e lo sbatte in macchina per andare poi a farsi il giro a bar a bere qualcosa e tornare e sbatterlo di nuovo in galera. La problematica principale di questo povero cane, come ce ne sono tanti sul nostro territorio, è proprio questo: il cane prima piangeva, ululava, piangeva, adesso mugula e si sta lasciando andare, prima o poi lo troveranno morto. Io vorrei si potesse fare molto, ma molto di più. Ecco, per me questo è proteggere gli animali senza andare cercando all'estero, ma sul nostro territorio. E purtroppo di queste situazioni questo paese ne ha più di una, solo questo paese, e io parlo di Moghegno. Ok? Buona giornata e un saluto da Vilma.
1: Grazie signora Vilma. Velocemente una risposta, perché poi un'ultima domanda da farle che è importante, che è sulla tassa comunale.
2: Adesso la signora Vilma ha parlato un quarto d'ora, io velocemente devo cercare di rispondere. No, a parte questo,
1: devo chiudere.
2: Ha ragione,
1: mamma,
2: ha ragione.
1: La inviterò ancora.
2: Allora, io la capisco, ma ha già anticipato un po' la risposta che le ho detto. Allora, lì siamo a metà tra l'altro tra l'amministrativo e il penale. Vuol dire che quando c'è da accertare un fatto di maltrattamento, la polizia, che è competente, ha un sacco di strumenti in più di noi, che siamo quattro sparuti veterinari che devono occuparsi di tutto il territorio cantonale. La legge, un'altra cosa, è vero che ha tante dimensioni per tutti gli animali, anche quelli selvatici detenuti in casa, eccetera, e prevede queste, però signori, parliamo del minimo.
1: Sì. Allora,
2: una pecora, cito solo, una pecora ha un metro quadrato di superficie come minimo. Pensate voi se si può lasciare vivere una pecora all'interno di un metro quadrato.
1: Ecco. La legge quindi è discutibile.
2: Grazie.
1: In questo caso qui, molto discutibile. Le tasse comunali sui cani che sono aumentate, sì, no, è giusto, non è giusto, e soprattutto i cani sì, ma i gatti no.
2: È cambiata la forchetta. Il minimo è 75, il massimo è 125, quindi dai 50 a 100 che eravamo prima. Invece che 25 franchi che prima venivano dati al cantone, quelli dati al cantone sono 40, quindi c'è un aumento di fatto della quota data al cantone di 15, su cui si è basato un piccolo rafforzamento di quelle che sono le forze del nostro ufficio, ma che volte a coordinare quello che è l'ente unico e quindi il soccorso agli animali da parte delle protezioni animali e dagli enti di soccorso agli animali, perché ci sarà una riforma in questo senso, e un fondo soccorso. Non è solo dalle tasse sui cani che viene finanziato questo fondo, ci sono anche tutte le multe del nostro ufficio in tutti gli ambiti che verranno declinate lì, ci possono essere donazioni da privati, da pubblici, si vuole dare un supporto tecnico, logistico, competente e professionale a tutti gli enti che hanno bisogno di fare interventi nei confronti degli animali.
1: Cani sì, ma gatti no.
2: I gatti non c'è un obbligo di... I gatti come facciamo a contarli?
1: Non c'è un obbligo legale. Allora, sto ascoltando la vostra trasmissione radiofonica, chiudo così. Desidero ringraziare la veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti per la professionalità, la competenza e la chiarezza con cui sta affrontando e ha affrontato temi così importanti per chi vive con gli animali. Spiegazioni precise ma accessibili a tutti e a tutte. Complimenti e grazie per il suo lavoro.
2: Troppo gentile.
1: Mi associo anch'io a questo messaggio, lo condivido al 100%. Chiara Menegatti, vice veterinaria cantonale o veterinaria cantonale aggiunta, grazie per essere stata con noi. Dovrà tornare per rispondere alle molte domande alle quali purtroppo non siamo riusciti a rispondere, ma sono tante, tutte molto pertinenti e interessanti. A domani, buona continuazione di giornata e soprattutto di ascolto sulla Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Dopo i colloqui, la cena di Stato. Continua la visita di Donald Trump in Cina. Al banchetto il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Stati Uniti e Cina le più importanti del mondo. Trump ha invece brindato allo sviluppo di rapporti stabili con Pechino e ha definito l'incontro avuto in precedenza come estremamente positivo. Incontro in cui Xi Jinping non ha però mancato di sottolineare che un coinvolgimento americano nella questione Taiwan potrebbe anche condurre a un conflitto tra Stati Uniti e Cina. In Lettonia si dimette la prima ministra Evika Siliņa. La premier di centrodestra lascia l'incarico dopo aver perso ieri il sostegno del Partito Progressista di Sinistra, che ha denunciato la gestione degli incidenti che hanno visto l'ingresso di droni ucraini nello spazio aereo lettone. Le dimissioni giungono alcuni mesi prima delle elezioni generali previste in ottobre. Il presidente lettone dovrà ora selezionare un nuovo capo del governo. Violenti temporali con forte vento hanno fatto almeno 89 morti nell'Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell'India. Situato nel nord del paese, l'Uttar Pradesh è spesso colpito dalle tempeste, ma negli ultimi anni i servizi meteo indiani hanno messo in guardia da una loro recrudescenza, conseguenza del cambiamento climatico. Un bancomat è stato fatto esplodere la notte scorsa ad Alschwil, nel canton Basilea Campagna. I danni materiali sono ingenti. Gli autori sono fuggiti in direzione della Francia, ma nessuna informazione è stata fornita sull'importo del denaro rubato. Quest'anno in Svizzera si sono già verificate altre due esplosioni di bancomat, nel canton Soletta e nel canton Vaud. Il numero di questi episodi è però fortemente diminuito nel 2025. Traffico intenso per il ponte dell'Ascensione, con numerosi vacanzieri che dal nord delle Alpi si mettono in viaggio in direzione sud. Le code non si limitano solo al portale Urano del San Gottardo, dove si contano al momento 10 chilometri, ma si sono verificate in più punti anche in territorio ticinese.
2: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
3: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia e sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 9 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino, quale alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni ci sono code anche sulla A13 tra Coira Nord e Rotenbrunnen in direzione sud. La polizia inoltre chiede agli automobilisti di rimanere sull'autostrada. Infine vediamo la situazione dei passi alpini. A San Bernardino e Clausen sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Bernina, Forno, Julier, Maloja e Oberal sono innevati. Per quanto riguarda invece il passo del San Gottardo è obbligatorio l'equipaggiamento invernale, mentre per il Maloja le catene.

0: tracce.
1: Tornato l'inverno praticamente, allora queste tracce immaginiamole come impronte su un sentiero innevato. Queste tracce per noi della radio sono le voci del passato che restano. Bentrovati qui dove l'archivio diventa presente. Sara Tognola con voi fino alle 15:00.

0: Let There Be Love, che ci sia amore, che ci sia amore, che ci sia, come racconta questa canzone dei Simple Minds del 1990, che ci sia amore, che ci sia una strada, che ci sia un modo per tutta la gente che è persa e lasciata sola. 14:10 minuti, adesso storie di casa nostra, perché no, per iniziare questo pomeriggio insieme. E allora alzi la mano chi c'è stato. Sto parlando di una manifestazione importante che ha avuto luogo per 6 mesi e che è iniziata proprio oggi nel 2002 a Neuchâtel, alla presenza del Consiglio federale al completo. C'erano 15.000 spettatori e l'inaugurazione di Expo 02, la sesta esposizione nazionale svizzera. Per essere sincera, ricordo ancora e mi colpì, ci colpì, io e altri colleghi che eravamo presenti, il discorso inaugurale del presidente della Confederazione Caspar Filliger, che pronunciò questa frase: l'Expo esiste, la ricordiamo tutti, dunque la Svizzera esiste. Era chiaramente una frase retorica costruita come variazione del cogito ergo sum di Cartesio, ma direi che soprattutto giocava anche con uno slogan legato al padiglione svizzero a Expo di Siviglia 1992, quindi 10 anni prima, che rovesciava l'idea: la Svizzera non esiste, la Suisse n'existe pas. E allora chi si ricorda? Dicevo, alzi la mano chi c'è stato, perché sicuramente ci siete stati almeno una volta alle varie, si chiamavano le Arte Plage, a Vienna, in Verdun, a Neuchâtel e a Morat. Ognuna aveva un titolo, ad esempio Vienna il tema era potere e libertà, a Neuchâtel natura e artificio, a Verdun io e l'universo. E qui c'era una cosa bellissima, perché era basata, era diciamo un arte plage più intima, una piattaforma più intima, più sensoriale, centrata sul corpo, sulle emozioni, sulla percezione. C'era la possibilità di entrare in una nuvola e c'entravi veramente in una nuvola con tutti i vapori, con tutte le goccioline d'acqua, bellissimo. Poi un'altra molto bella era Morat o Murten, il tema era bellissimo: Augenblick und Ewigkeit, istanti, eternità e eternità, con il celebre monolite o monolito dove all'interno c'era raffigurata la battaglia di Morat o di Murten. Insomma, tutte le erano costruzioni temporanee pensate per sparire dopo l'evento. Expo 02 chiuderà i battenti il 20 ottobre dello stesso anno, dopo aver portato sulle acque dei laghi e nel cuore del paese una riflessione collettiva su identità, futuro e convivenza. Ma oggi con la nostra traccia non restiamo lì a Expo 02, non andiamo a visitare queste arte plage, ma torniamo ancora indietro. E anche qui vale l'alzi la mano per chi c'è stato, perché siamo nel 1964 a Losanna con un'altra Expo, un'altra Svizzera, un altro tempo, quello dell'ottimismo, della crescita, della fiducia nella tecnica, nel futuro, una vera e propria città nuova costruita per raccontare se stessa a un paese intero. La traccia è dell'8 ottobre 1963.
1: Radio della Svizzera Italiana.

0: Il servizio attualità presenta Expo 1964. Cronache da una nuova città svizzera a cura di Nicola Franzoni.
1: Signore e signori, buonasera. Questo indicativo molto probabilmente già lo conoscete. È quello della sesta esposizione nazionale svizzera di Losanna che si aprirà il 30 aprile dell'anno prossimo. Da questa sera e ogni martedì ci ritroveremo per presentarvi quanto si sta facendo sulle rive del Lemano, per dirvi quali sono le novità di questa nuova città svizzera, come l'abbiamo battezzata, e per rispondere anche ai vostri interrogativi.
2: Sì, interrogativi, nel senso che potete senz'altro scriverci, chiedere informazioni, sollecitare più ampi dettagli su un argomento svolto dall'Expo che maggiormente vi interessa.
1: Signorina, che cosa sa dell'Esposizione Nazionale di Losanna?
3: Non so...
1: Poca roba, vedo. Sa comunque che si svolge a Losanna e che si aprirà il 30
3: sì.
1: d'aprile.
3: Sì, appunto, so che si svolge a Losanna e che alla fine di aprile il 30 non lo sapevo esattamente, in ogni modo solo quello.
1: Senta, sa che sarà suddivisa in due parti distinte, cioè una parte generale chiamata la Via Svizzera e una parte speciale comprendente i 5 settori.
3: Non ne sapevo niente, guardi, veramente.
2: Tornare indietro per riparlare dell'Expo da zero. Questo affinché anche chi sentisse parlare per la prima volta in modo concreto della rassegna nazionale possa avere al termine della serie di trasmissioni un'idea precisa di quanto sta succedendo a Losanna e di quanto a Losanna si può e potrà vedere.
1: Per prima cosa, perché si sta edificando un'esposizione nazionale? Dove si vuol giungere? Quali gli scopi verso i quali si tende?
2: Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro e ricordare le 5 rassegne elvetiche che hanno preceduto quella che si sta preparando sulle rive del Lemano.
1: La Svizzera moderna, durante i suoi 115 anni di esistenza, ha infatti visto sorgere esposizioni nazionali a Berna nel 1857, a Zurigo nel 1883, a Ginevra nel 1896, a Berna nuovamente nel 1914 e a Zurigo infine nel 1939.
2: Contrassegnate dai gusti e dalle concezioni delle loro epoche, queste esposizioni nazionali hanno esercitato indiscutibilmente una influenza durevole, tanto per quanto hanno offerto al visitatore, quanto per lo spirito che ha presieduto la loro realizzazione. Così, a distanza di anni, ci appaiono nello stesso tempo un luogo di incontro e la sintesi di un'epoca e ancora il punto di partenza per una nuova tappa e, soprattutto, infine, come elemento di coesione nazionale.
1: Ora, gli scopi precisi della sesta esposizione nazionale sono racchiusi nel credo che il 25 aprile 1962, al momento cioè della posa della prima pietra, è stato solennemente presentato nelle 4 lingue nazionali.
4: Presentare sulla terra e sull'acqua il paese nella sua realtà. Unire 25 genti in uno sforzo comune. Rammentare all'uomo la sua vera ragione d'essere. Liberare dal presente le linee maestre dell'avvenire. Aprire nuove strade verso una nuova Europa. Agire per la causa della solidarietà mondiale. Dare alla Svizzera nuove ragioni per credere e per creare.
5: Diciamo che il tema della coesione nazionale è quello che accomuna tutte le edizioni di Expo da Berna fino ad arrivare a Neuchâtel. Quindi adesso vi abbiamo parlato di quella del 1964 a Losanna per raccontarvi che invece il 14 maggio del 2002 proprio a Neuchâtel si inaugurava l'Expo 02, appunto. Quindi, se vogliamo, il 1964, il 2002, c'è quasi mezzo secolo di domande cambiate, dall'idea di progresso alla sempre ricerca di identità, dalla Svizzera che si mostra al mondo a quella che sente il bisogno di dichiarare ad alta voce di esistere, appunto quello che disse all'inaugurazione di Expo 02 l'allora presidente della Confederazione Kaspar Filliger. L'Expo esiste, dunque la Svizzera esiste.

0: tracce.
1: Dunque, le date che segnano confini, beh, ci sono date biografiche o ci sono date ufficiali? Adesso parliamo di quelle ufficiali, di quelle linee tracciate sulle mappe, di quelle alleanze che dividono il mondo in blocchi contrapposti. Il 14 maggio, come data, è una di queste. Il 14 maggio, meglio, del 1955, perché nasce il Patto di Varsavia, l'alleanza militare del blocco comunista, risposta diretta alla NATO, nata nel 49 e simbolo della guerra fredda, un patto che accompagnerà l'Europa orientale per più di 30 anni fino al 31 marzo del 91, quando verrà ufficialmente sciolto. Ma torniamo al 1989, e è interessante perché 1989, fine 1989, quindi a pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino. C'è uno speciale sera che abbiamo ritrovato, dedicato a un est europeo che sta uscendo dal socialismo imposto, la Polonia come laboratorio, il governo Mazowiecki, le riforme, le critiche al sistema, la figura di Wałęsa, le preoccupazioni di Jaruzelski, sono tutti nomi, e per questo che vi ripropongo questa traccia, nomi che per mesi hanno accompagnato i notiziari, e quindi ve li faccio riascoltare. Anche perché sullo sfondo c'è il ruolo fondamentale del Papa polacco.
2: Speciale sera.
3: Il patto di Varsavia non abita più qui. La crisi nell'est europeo. A cura di Andrea Pamparana.
4: Pochi ci fanno caso, eppure proprio qui a Varsavia, nel cuore della Polonia di Lech Wałęsa e Tadeusz Mazowiecki, c'è la sede strategica del Patto di Varsavia. Il più importante e armato blocco strategico militare che si contrappone al blocco occidentale vive in pratica nella capitale che più di ogni altra, all'est, vorrebbe non dover più fare i conti con un retaggio, quello della spartizione di Jalta, che vive come antistorico e soprattutto antipolacco. Iniziamo questo viaggio nei meandri dei rapporti tra polacchi e sovietici dalla redazione del quotidiano di Solidarnosc, Gazeta Wyborcza, fino a pochi mesi fa foglio semiclandestino, oggi portavoce dei leader di Solidarnosc al governo. Alla fine di settembre la Gazeta ha messo a segno il suo primo scoop, la pubblicazione di un documento riservato che ha messo in non poca agitazione i polacchi. Il premier della Romania, l'inossidabile Nicolae Ceaușescu, chiedeva alla fine di agosto agli altri membri del Patto di Varsavia di intervenire militarmente in Polonia per riportare l'ordine dopo la nomina eretica di un cattolico, Tadeusz Mazowiecki, a capo del governo. Per fortuna l'anziano Nicolae, che nel 68 protestò invece per l'invasione sovietica in Cecoslovacchia, non trova più molti accoliti e sempre meno, a quanto pare, ne troverà. La Gazzetta non riferiva della reazione dell'inviato di Gorbaciov, ma possiamo pure immaginare un sorriso di fraterna condiscendenza. L'URSS di oggi ha ben altri problemi che quello di mettere a posto i polacchi, impresa notoriamente ardua, come lo stesso Stalin ha sempre francamente ammesso. Ma quali sono i rapporti tra questa nuova Polonia e l'Unione Sovietica? Sentiamo l'esperta sovietologa della Gazzetta, Irena Lewandowska.
5: Fra noi e i russi ci sono antichi legami e antichi problemi. Oggi però qui in Polonia è in corso un cambiamento storico. Per la prima volta in un regime comunista c'è un avvicendamento democratico al potere senza spargimento di sangue. I sovietici guardano con attenzione a ciò che sta avvenendo a Varsavia. Per loro è importante ciò che la Polonia rappresenta dal punto di vista strategico, ma sanno che i polacchi non torneranno più indietro, costi quel che costi. Gli altri paesi dell'Est non avranno alternative. O seguiranno la strada delle riforme o si ritroveranno con una rivolta sociale dalle inimmaginabili conseguenze.
4: Ernest Skalski è il direttore della Gazzetta. Ecco la sua opinione sulla crisi a Est e sui rapporti tra Polonia e Unione Sovietica dopo la svolta di fine agosto.
6: Wykonały już swoje główne zadanie, jeśli chodzi o polskie zmiany.
0: È il modello economico comunista che è fallito. È crollato qui in Polonia e sta crollando altrove. Perché? È semplice. Negozi vuoti, tasche vuote, soldi che sono cartaccia. Tutto ciò può andar bene in guerra, in una economia bellica. Lacrime e sangue per salvare la patria. In pace la gente vuole stabilità, benessere, tranquillità, tutte cose che quel modello non può dare.
4: Dopo aver parlato a Mosca 3 ore con Gorbaciov, il segretario del Partito Comunista Polacco, Rakowski, si è detto certo che anche il suo partito, come quello ungherese, cambierà programma e nome. Per Gorbaciov, ha aggiunto, i mutamenti avvenuti a Varsavia sono storicamente giustificati. Se Gorbaciov è il fattore determinante di questa storica occasione che i polacchi, con orgoglio, dicono di aver saputo cogliere, non c'è dubbio che l'altro polo di attrazione, che ha consentito la reazione positiva all'esperimento politico di Varsavia, è stato quello della presenza in Vaticano di un papa polacco e di quel papa in particolare. E se la cristianizzazione dell'Est è fra gli obiettivi naturali di questo papato, emerge sempre più chiaro l'interesse dello stesso Gorbaciov verso un fattore, quello religioso, unificante, laddove invece prevale la disgregazione dei nazionalismi.
1: Certo, fa un certo effetto ascoltare essere catapultati nel 1989, proprio a pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino, il patto di Varsavia, poi come l'alleanza militare non esiste più, sciolto nel 91, è diventato un capitolo di storia, quindi il simbolo della guerra fredda, delle frontiere chiuse, delle sfere di influenza imposte dall'alto. 14 e 29 minuti, da una logica di blocchi a una canzone che fa il giro del mondo.

Nel 1974 gli ABBA vincono l'Eurovision con Waterloo e il 6 aprile da lì comincia il loro successo mondiale. E vabbè, certo, dobbiamo parlare di Eurovision Song Contest, iniziato martedì scorso fino al 16 di maggio, naturalmente RSI presente anche questa sera, perché c'è la seconda finale. In gara per la Svizzera c'è Veronica Fusaro con il brano Alice, quindi dalle 21 tutti presenti alla RSI. Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Questo 14 maggio è come un filo rosso che ci porta a esplorare un po' il mondo, oltre che a esplorare e riscoprire le nostre tracce attraverso i nostri archivi. Vi abbiamo parlato della fine del patto di Varsavia, che ha rappresentato per decenni l'unità militare del blocco socialista, ma non ha mai però, attenzione, racchiuso tutto il mondo comunista. La Cina di Mao. Andiamo in Cina. Pur condividendone l'ideologia, ne è rimasta sempre fuori, seguendo una propria strada autonoma, orgogliosa, spesso conflittuale anche con l'Unione Sovietica. Ed è dentro questo altro polo del Novecento che si colloca la storia che vi racconto, perché appunto oggi, ma nel 1991 a Pechino, Yan Qing, la vedova di Mao Zedong, si toglie la vita. Era stata arrestata nel 1976, subito dopo la morte di Mao, e condannata come figura centrale della rivoluzione culturale. Per anni era stata una delle donne più potenti, più temute della Cina, poi lentamente cancellata dalla scena politica. Ma il nome di Mao, anche dopo la sua morte, continua a percorrere, diciamo, strade inattese, non solo come leader rivoluzionario e padre della Cina comunista, ma anche come poeta. Un Mao che scrive, pensate, di paesaggi, di fiumi che scorrono, di montagne, di battaglie interiori e storiche. Torniamo al 1972.
1: La terza pagina presenta Condottieri e poeti, un programma di Fabio Barblan. Mao Zedong,

ping pong, ping pong, con quel che segue. Ricordate? Erano le parole più ricorrenti della tiritera con la quale il pur bravo Noschese faceva l'imitazione di Mao con un gusto piuttosto discutibile. Ma naturalmente non è di questo che vogliamo parlare. Ci interessa invece, per cominciare, il riferimento di quella canzoncina alla politica di

0: Mao Tse-tung, condottiero e poeta, dunque.
1: Le poesie che ora ascolterete, pubblicate nell'edizione italiana con il titolo di 10.000 fiumi e 1.000 montagne, apparvero per la prima volta nella rivista letteraria di Pechino, Shikang, ovvero poesia.
0: Inedite per la maggior parte, alcune di esse erano state in precedenza date alle stampe in Cina, in Francia e nell'Unione Sovietica, dove riscossero un vivo successo. Ascoltate per prima Chang Sha.
2: Solitario, sto nel gelido autunno, sull'estrema punta dell'isola Mandarina. L'acqua del Xiang va verso nord. Cosparsi per ogni dove i monti di rosso. La tinta asperge i boschi falda a falda. Nel fiume tutto limpido di aspro, 100 vascelli scorrono in gara. L'astore si scaglia a volo nel vasto vuoto. Nel fondo si liberano i pesci. Ogni specie, nel chiaro giorno, gareggia in libertà. Nell'immenso spazio, scontento, interrogo la terra sconfinata. Chi domina queste mutazioni? Venivamo insieme, numerosa brigata a nuotare. Ripenso al passato, ai molti giorni eccezionali. Giusto allora, giovani studenti, le nostre energie nel fiore, il vigore dell'animo senza freni, giudicavamo il mondo.
3: Questo è Mao Tse-tung, poeta. Quindi da un lato il poeta che canta, come abbiamo appena sentito, la vastità della natura, la vastità della storia anche, dall'altro la fine solitaria di chi aveva incarnato il volto più duro del potere. Diciamo che questo è un classico, perché non solo nel Novecento, ma adesso voglio citarvi solo alcuni statisti, dittatori del Novecento che hanno anche scritto libri, hanno anche pubblicato dei libri, ma questo già nell'antichità, penso agli imperatori dell'impero romano, penso a Adriano, penso a Cesare e altri. Però ecco, mi viene in mente Mussolini, che pubblicò romanzi come Claudia Particella, l'amante del cardinale, questo nel 1910, quindi tra l'altro romanzo storico scritto prima dell'ascesa al potere. Poi ha scritto parecchi saggi sul fascismo. Hitler scrisse Mein Kampf, Stalin compose poesie in gioventù, Mao appunto fu anche poeta nella tradizione cinese, e altri, Saddam Hussein, Gheddafi, scrissero racconti, testi a metà tra politica e narrativa. Va detto una cosa, che la scrittura serviva a queste persone spesso a costruire immagine, a costruire ideologia e naturalmente propaganda, più che a far vera letteratura. Infatti molti dittatori hanno scritto prima di prendere il potere, abbiamo sentito, oppure hanno usato la scrittura come strumento, diciamo, di legittimazione. E spesso la produzione letteraria è intrecciata con la propaganda, come detto, con il mito personale e appunto l'ideologia.

0: Tracce.
1: E concludiamo in volo oggi pomeriggio, perché il 14 maggio del 1908 la storia registra anche questo. I fratelli Wright, pionieri dell'aeronautica, decollano con il primo passeggero e l'istante in cui l'uomo smette di restare ancorato al suolo comincia a guardare il mondo dall'alto. Lo racconta anche la nostra radio nel 2004.
2: Diario del XX secolo.

0: Sei per un mondo nuovo. Coi fratelli Wright, l'uomo si stacca dalla Terra.
1: La mattina di quel giovedì 17 dicembre 1903 era limpida, ma freddissima. Dall'Atlantico soffiava un vento di circa 50 all'ora che spazzava le dune. Poco prima delle 9 del mattino, con l'aiuto di 5 uomini, trasportammo la macchina, pesante 1200 kg, fino alla distesa sabbiosa. Sembrava un grosso aquilone, con le ali lunghe 12 metri ricoperte di mussola e le nude costole sporgenti della struttura intubolari.
2: Orwell Wright aveva 76 anni quando nel 1946 rilasciò questa intervista, riandando a quel primo volo di una macchina più pesante dell'aria in grado di volare, progettata assieme al fratello Wilbur.
1: Il motore fu acceso alle 10:30. Salì a bordo sdraiandomi bocconi di traverso all'intelaiatura della fusoliera perché non esisteva un sediolino. Alle 10:35 l'aereo venne spinto in avanti. Tirai la leva di comando. Il velivolo rispose immediatamente. Si sollevò. Si mosse nell'aria con le proprie forze. Il volo, alquanto ondulato, durò 12 secondi. Coprì 36 metri a un'altezza non superiore ai 3 metri. Poca roba rispetto ad oggi.
0: Poca roba. Ma certo una pietra miliare nel cammino del progresso umano che ha influenzato l'esistenza dell'uomo più di qualsiasi altra invenzione del XX secolo.
2: Nel 1937 i passeggeri sulle linee aeree del mondo toccavano già i 2 milioni.
0: Nel 1947 i 21 milioni.
2: Nel 1957 i 90 milioni.
0: Nel 1958 per la prima volta la gente attraversò l'Atlantico più con gli aerei che con le navi, il cui traffico nel 1975 era ormai calato dell'80%.
2: Da allora il traffico aereo è divenuto smisurato. In sintesi, in non più di 60 anni si è verificata una rivoluzione dal potente impatto sociale, economico, mentale.
0: È stato come passare brutalmente di colpo dall'antico gregoriano alla musica moderna.
3: I dati naturalmente vanno aggiornati, allora il 14 maggio 1908 i fratelli Wright ci ha raccontato questa traccia del 2004, portano in volo il primo passeggero della storia, un uomo solo a bordo. Oggi gli aerei trasportano ogni anno quasi 5 miliardi di passeggeri. E quindi anche questo, diciamo, è un nodo storico. Anzi, scusate, uno snodo storico, perché in questa puntata abbiamo parlato veramente di snodi storici tra tecnica, appunto come questa dei fratelli Wright, politica e cultura. Abbiamo parlato dell'Expo 02, Expo Svizzera, che ha offerto uno sguardo contemporaneo su identità e cambiamento, temi comunque sempre attuali. Abbiamo parlato della poesia di Mao Zedong e poi della fine del patto di Varsavia nel 1991. Con questo io vi lascio, parto anch'io per ritrovarvi tutti domani dopo le 14 per nuove tracce. Vi lascio nelle sapienti mani di Elisa Manca dopo la pagina informativa delle 15 per una nuova puntata di Passaggi. Buon pomeriggio e buona radio.

0: Rete 1, le 15.
1: In studio Daniele Coroneo. Wes Streeting si è dimesso da ministro britannico della salute. Considerato al momento il principale avversario del primo ministro Keir Starmer, Streeting non ha ancora formalmente lanciato la sfida a Starmer per la conduzione del partito laburista. Nella lettera di dimissioni, Streeting ritiene però chiaro che l'attuale primo ministro non sarà più leader dei Labour alle prossime elezioni generali. Da giorni il seggio di Starmer è minacciato all'interno del partito dopo il pessimo risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative della scorsa settimana. A Cuba non ci sono più diesel e gasolio. A dirlo è il ministro dell'energia dell'isola in un'intervista con un media di Stato. Sono dunque destinati a peggiorare i seri problemi energetici che da mesi gravano su Cuba a causa del blocco delle importazioni di petrolio deciso dagli Stati Uniti. Negli ultimi giorni piccoli gruppi di cubani sono scesi in piazza, spesso di notte, battendo pentole e padelle per protestare contro i prolungati blackout che a L'Avana superano ormai le 20 ore al giorno. Restiamo in America Latina. Il Venezuela ha annunciato un piano di ristrutturazione del suo enorme debito pubblico esterno. Caracas non ha però precisato né montanti né tempistiche per i pagamenti. Su pressione degli Stati Uniti, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha avviato delle riforme nel settore petrolifero e minerario per attirare gli investimenti privati esteri. In Ucraina il governo è travolto da un nuovo caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangenti e riciclaggio. Per il suo rilascio, in attesa di una sentenza, è stata stabilita una cauzione di poco meno di 2.500.000 franchi. Nonostante Yermak non sia più capo dello staff di Zelensky, l'episodio getta cattiva luce sul presidente in carica e indebolisce una sua eventuale ricandidatura dopo la guerra. Sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Nazzaro definisce Isabella Rossellini un'artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre.
2: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
3: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 9 km. Conseguenti ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione sud. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

15:04 minuti, buon pomeriggio. Let's go, girls. Io sono Elisa Manca e noi siamo insieme fino alle 4:30 all'interno del nostro Passaggi. Prossima tappa, Festival di Cannes.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. All'interno del nostro passaggi siamo pronti per collegarci con Cannes. Io so che c'è una proiezione speciale di un film che fa 40 anni, sarà in spiaggia praticamente questa sera, quindi uno si immagina una croisette bella calda o già un po' estiva. È vero, Alessandro Bertoglio, Moira Bubola, è così? Ma manco per...
1: Allora, è giusto più o meno a metà, nel senso che il caldo estivo c'è se non tira il vento, e il vento è abbastanza freddino, lì si gioca sul percepito, e praticamente il percepito è la temperatura di Lugano adesso,
0: sì.
1: Mentre se non ci fosse il vento sarebbero 24 gradi. I 40 anni purtroppo erano ieri sera.
0: Ah, ieri sera, scusa, sì.
1: L'ha visto Top Gun, se l'è goduto in spiaggia con un po' di sabbietta che si alzava con gli spifferi di vento, però insomma è un po' il cinema a quattro dimensioni, no? Con anche gli effetti reali in tempo reale.
0: È vero, è vero. Allora, Alessandro, Moira, finalmente, naturalmente in televisione, sui giornali, sui social ci sono inizia a parlare anche di film, non solo di personaggi, di tappeti rossi. State vedendo sia film in concorso sia no? Da che cosa partiamo?
1: Ma io lascerei partire Moira con i due film in concorso di cui si può già parlare, che sono quelli che sono stati presentati ieri durante la vera prima giornata del festival. Moira.
2: Allora, il primo è un titolo che arriva dal Giappone, più precisamente da Nagi, nella prefettura di Okoyama, Nagi Notes, appunti da Nagi, di Fukada Koji. È un film complesso, stratificato, molto europeo, nonostante tutti gli attori siano giapponesi, e ci racconta il rapporto tra due donne. Loro sono legate da una parentela molto lasca, perché una era stata sposata col fratello di quell'altra, però poi ha divorziato, ma è rimasta sempre in contatto con la cognata, ed ecco che decide di lasciare Tokyo per andare a trascorrere qualche giorno da questa donna, che è una scultrice e insegna disegno in questo paese ai giovani ragazzi. E qui scopriamo questo mondo fatto di lentezza, di ritualità. È una campagna immersa nel verde, ci sono animali dappertutto, dunque abbiamo diversi temi che emergono: la città che si scontra e si incontra con la campagna, dunque la frenesia di una vita urbana, quando si calma e capisce la bellezza del mondo grazie alla campagna e ai ritmi lenti della natura. E poi abbiamo queste due donne che sviluppano un sentimento profondo tra di loro, anche grazie allo sguardo. È un film fatto di sguardi, perché appunto la scultrice continua a guardare tutto quello che è attorno e chiederà anche alla cognata, alla ex cognata ormai, di posare per lei e le farà una scultura. Elegante, raffinato, stratificato, come vi ho detto, questo Nagi Notes, poco gridato, lo vedo difficilmente nelle grandi sale. È un film sicuramente d'essè, che può piacere agli intenditori, anche perché questo regista giapponese Fukada Koji, che è abbastanza giovane, ha guardato a tanto film francese, a tanti registi francesi, per costruire questa storia delicatissima, poetica, e poi è tutta incentrata attorno all'arte, perché ho scoperto, guardando questo Nagi Notes, che a Nagi c'è un museo d'arte contemporanea strepitoso che verrà visitato da questa giovane donna, che si accompagnerà con un ragazzino che gravita nella casa della cognata. Insomma, un film di relazioni, di sentimenti, ma anche del desiderio che noi esseri umani reprimiamo. Non ci sentiamo mai liberi abbastanza di vivere il nostro desiderio, anche quello più oscuro, più profondo e meno tollerato dalla società. Non voglio dirvi altro, perché vi lascio questa sorpresa. E poi abbiamo il secondo titolo, che è La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet. La vie d'une femme anche qui ci porta all'interno di una donna, la sua vita è molto sotto controllo, sembrerebbe. Lei è un chirurgo e dirige un ospedale pubblico, tutto un settore di un ospedale pubblico importantissimo a Parigi. È sposata, ha deciso di non avere figli, si è consacrata al lavoro, immolata, lei lavora e basta. Cosa succede? Che una scrittrice, una certa Frida, a un certo punto vuole capire un po' come lavora una donna chirurgo, anche perché questa protagonista, Gabrielle, è specializzata nella ricostruzione dei visi, e tra le altre è tutta un'attrazione profonda che metterà in crisi tutta la vita di Gabrielle. Ed è, c'è una cosa curiosa in questo film, La vie d'une femme, perché a un certo punto le due donne si concederanno una sorta di vacanza romantica e anche molto sessuale in montagna e verranno ospitate da uno scrittore che è Harry De Luca. Harry De Luca,
1: quello
2: è il più schivo, quello vero, il più schivo tra gli scrittori italiani. Ieri sera ha fatto la sua comparsa qui a Cannes e ha solcato la Montée des Marches in vestito scuro. Insomma, è stata una bella sorpresa, anche perché lui è molto magnetico sullo schermo e riesce a restituire un po' la visione del mondo che percorre, che troviamo nei suoi libri, anche con poche battute all'interno di questo film, La vie d'une femme, che ha un'attrice strepitosa. Lei è Léa Drucker. Léa Drucker qui in Francia è una vera e propria star, anche se lei non ama essere definita una star, perché dice sempre che le star si allontanano troppo da quella che è la vita delle persone normali. Invece lei è un'attrice e vuole continuare a raccontare le persone normali. Comunque abbiamo visto Léa Drucker nel Successo al botteghino, Il quadro rubato, poi nel Il caso 137, Ancora un'estate, L'été dernière. Insomma, è un'attrice che quando la vedete esclamate: ah sì, lei è Léa Drucker, bravissima. Il film anche in questo caso difficile, molto intimo. Insomma, i due titoli che abbiamo visto fino adesso, mi sono confrontata con un po' di colleghi, ci raccontano un festival che, se continuasse così, ma non lo sappiamo perché sono i primi due titoli, non ha, diciamo che muove i passi proprio verso un cinema molto introspettivo, molto sottovoce, poco carico di emozioni forti. Vero è che ti rimane attaccato, rimane addosso lo stesso anche questo tipo di film.
0: Beh, vero anche che attraversiamo tempi difficili, quindi magari avere emozioni un po' più sommesse, almeno al cinema, può farci stare bene. Alessandro e Moira, torno da voi subito dopo Paola Iezzi. State con noi.
1: Perfetto.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. Noi stiamo guardando in direzione Cannes. Sulla Croisette è in corso da pochissimo il Festival del Film. Abbiamo i nostri inviati sul posto, sono Alessandro Bertoglio, sono Moira Bubola, sono plurali ma sono insieme nello stesso microfono in questo momento collegati. Guardano per noi i film in concorso e non solo, ma noi da loro non vogliamo sapere solo questo, ma anche proprio un po' come cosa c'è d'altro di divertente. Mi stavate dicendo che Fast and Furious, passati tanti anni, riesce ancora a far parlare di sé, ad attirare un pubblico affezionato al genere?
1: Sicuramente sì. Ieri sera grandissima attesa per vedere Vin Diesel sul tappeto
2: e
1: rosso.
2: Michelle Rodriguez.
0: Io ciascuno il suo, certo.
1: Ecco, è arrivato con una tuta nera, con dei brillantini sulla schiena.
2: Con scritto Fast Forever sulla
1: Fast
2: schiena,
1: Forever.
2: Brillantini.
1: Ha firmato autografi, che c'era l'organizzazione che impazziva perché erano in ritardo, stavano facendo un ritardo tremendo. No, è stato un bel momento, anche perché naturalmente prima di Vin Diesel e della Rodriguez, insomma, queste donne vestite nelle maniere più strane, a me ne è rimasta impressa una che aveva un cappello gigantesco bianco, poi un bikini di brillantini e una gonna lunga in tulle, e si è fatta fotografare non so per quanto tempo da quanti fotografi. Io mi chiedevo, ma chi è? Non è nessuno, perché queste sono le cose divertenti qui a Cannes, che ci sono queste personalità davvero eccentriche.
2: Ecco, se volete divertirvi, la diretta di tutti i tappeti rossi è sul canale YouTube del Festival di Cannes, quindi se non sapete cosa fare c'è proprio il programmino orario, vi collegate in quel momento e poi dopo potete veramente divertirvi con le mise. C'erano persone praticamente in bikini, ma le cose più assurde veramente,
1: sì,
2: le pochette con i cani,
1: borse fatte a forma di fiore, di frutta. Io ho visto una signora che aveva una borsetta tutta di brillantini ed era un'anguria brillantinosissima, e sono rimasta a guardarla, che insomma sembravo quasi una molestatrice, ma davvero era un'anguria tutta fatta di brillantini, meravigliosa.
0: Beh, sono quelle cose che sì, immagino, sono quelle cose che proprio solo negli eventi così esclusivi insomma si vedono.
1: Io
0: certo,
1: aggiungo una cosa, sono un po' un orso ogni tanto, però tutta questa folla dopo un po' così a caccia di fotografi, di essere immortalata, ripresa, ogni tanto dico, ma perché lo fate? Andate in sala, guardatevi un film. Dopo però ritorno a più miti consigli e dico, è giusto, è un momento di festa per tutti.
2: Anche perché trovarli i biglietti per andare in sala non è proprio la cosa più semplice del mondo.
1: È vero.
0: Alessandro, con te
2: sì. Vogliamo chiudere di due film fuori concorso, due film completamente diversi che hanno segnato la serata di ieri. Comincio da quello più serio, da quello più importante, che è stato presentato subito prima di Fast and Furious, e i tanti applausi che ha raccolto a fine proiezione hanno contribuito a creare quei tre quarti d'ora di ritardo, oltre a Vin Diesel che andava in giro a firmare autografi fino a Nizza. Perché il film è un film francese, si intitola L'abbandono, di Vincent Garenc, ed è un film che ci riporta ad una storia molto sentita, soprattutto nella zona dell'Île-de-France dove si è svolta. È la storia di un insegnante di storia che si chiamava Samuel Paty, che nell'ambito del programma scolastico ha deciso di tenere una lezione sulla libertà di stampa, la libertà di opinione, e ha preso come esempio, per far vedere ai suoi studenti, le famose vignette contro Maometto pubblicate da Charlie Hebdo, che poi sappiamo a che cosa hanno portato. Ebbene, una studentessa della sua classe, che nemmeno era in classe quel giorno, ha raccontato al padre che il suo insegnante, con il quale non andava proprio d'accordo, ha fatto vedere delle immagini del profeta nudo, e questo, che è molto integralista, ha cominciato a smuovere tutta la comunità. In buona sostanza hanno cominciato a circolare sui social media video che raccontavano questa storia, ma dalla parte sbagliata della famiglia di questa ragazzina, che non ha perduto un attimo a credere a quello che lei aveva detto, nonostante la scuola le avesse detto, guardate che vostra figlia quel giorno non c'era, perché è una solita bigiare saltare le lezioni. Ebbene, la faccio breve, questo insegnante purtroppo all'uscita da scuola prima di una settimana di vacanza è stato fermato e decapitato. Poi poi ci sono stati ovviamente processi e tutto, e tutte le persone coinvolte, la ragazzina che ha detto la bugia che ha portato a tutta questa escalation di violenza, il padre, il responsabile della comunità islamica della zona, e addirittura alcuni compagni di classe che, prendendo dei soldi, hanno indicato alla persona che poi ha commesso il fatto qual era il professore, sono stati tutti condannati. Una storia fortissima, raccontata in una maniera molto, molto lineare, ma anche molto convincente e soprattutto coinvolgente.
0: L'abbandono.
2: E questo... L'abbandono, sì,
1: sicuramente
2: sì.
1: Arriverà nelle nostre sale perché è un buon film e perché questo fatto tristissimo, cruento di cronaca merita di essere conosciuto e ripercorso anche al di fuori della Francia.
2: Anche per i risvolti appunto fra social media e quant'altro, che insomma sono, io li considero un po' i mali del secolo, se vogliamo, perché si possono usare bene, ma soprattutto ultimamente abbiamo imparato ad usarli non troppo bene. Completamente diverso il film che ieri ha aperto la sezione Un Certain Regard, che per chi è abituato ad andare a Locarno è un po' come i Cinéastes de Présence del Festival di Locarno. Si intitola Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schönbrunn, con protagonista Gillian Anderson, l'agente Scully di X-File, che era qui ovviamente con tutto il cast, bellissima. Con dei capelli lunghissimi che non avevamo mai visto, una permanente fatta proprio perfetta. Cos'è questa storia? Questo film è praticamente una satira sulle saghe cinematografiche horror. Praticamente prende in giro tutti quegli Scream, tutte quelle serie di cinema horror, dove c'è un cattivo sanguinario che ovviamente nel corso dei vari episodi trova modo per uccidere nella maniera più truce possibile tutta una serie di persone. Dimmi.
1: No, voglio solo dirvi che così andate a vedervi questo Teenage Sex and Death at Camp Miasma quando uscirà, perché è il film di culto della generazione dei ventenni. Sono impazziti. Infatti noi giornalisti che abbiamo qualche anno in più dei colleghi ventenni, io perlomeno, mi sentivo davvero tagliata fuori, perché questa mattina parlavano solo del film di Jane Schönbrunn. È stato veramente l'evento di ieri per i cinefili duri e puri, ma anche per i cinefili giovanissimi che contavano: tu ci sei riuscito ad entrare, io no, ma lo recupero questa mattina. Insomma, è stato un po' un film evento.
0: Beh, brava, sì.
2: Dopo aver spiegato un pochino com'era la trama, praticamente la storia di questa ragazzina che a 8 anni vede il primo episodio di questo Camp Miasma e si spaventa ma si appassiona. Il tempo porta tutta una serie di episodi, lei diventa regista e decide di fare un reboot di tutta questa saga, perché scopre che nei luoghi dove è stato girato il primo film vive la protagonista di solo quel primo film, che poi ha abbandonato la saga e non si capisce perché. Lei va a incontrarla e dal momento in cui si mette in macchina parte un delirio coloratissimo, surreale, pieno di schizzi di sangue, cioè come se una persona avesse 86 litri di sangue nel corpo che appena gli fai un taglietto spruzza. Insomma, una cosa assolutamente per ventenni, molto ben fatta, molto divertente, e come diceva Moira, magari superati gli ANTA diventa un pochino più difficile da capire il senso, però per chi non è negli ANTA è un film assolutamente favoloso.
0: E Gillian Anderson riesce quindi a posizionarsi in star che piace ad almeno 3 generazioni, generazione X, millennial e quindi generazione Z. Bravissima, alla sua prima volta a Cannes. Sì.
2: Sì.
0: Lei e i suoi lunghi riccioli, giustamente Alessandro l'ha raccontato così, ma se oggi aprite qualsiasi social, giornale cartaceo online, troverete Gillian Anderson con questa cascata di ricci. Avete altro di Cannes da segnalarmi? Perché volevo passare un attimo a Locarno.
1: Direi che passiamo a Locarno, vai, che curiosità hai in merito?
0: No, non è una curiosità, è stato raccontato anche nelle ultime ore da tutti, anche dalla nostra informazione, che l'attrice, modella, regista, tanto altro, Isabella Rossellini, riceverà l'Excellence Award al Locarno Film Festival. Naturalmente Locarno ha anche la sua festa, il suo evento a Cannes. Moira.
1: Sì, proprio questa sera dalle 17 Locarno saluta Cannes, si chiama il Meet and Greet, incontri e saluti. Locarno si presenta, crea tesse relazioni con Cannes, lo fa da tantissimi anni, è un momento importante e questo annuncio sicuramente verrà ribadito questa sera da Giona Nazzaro, il direttore artistico, davanti a tutti gli ospiti, perché Isabella Rossellini è un'icona di bellezza e di bravura. Lei insomma deve molto del suo successo ai lavori che ha fatto con David Lynch, ma anche nell'ultima fase, in questa ultima fase della sua carriera, io penso a Conclave, è stata premiata, l'abbiamo vista anche nella Chimera di Alice Rohrwacher. Insomma, è un'attrice che è riuscita decade dopo decade a rinnovarsi e a trovare sempre il posto giusto per questo viso che non ha paura del passare del tempo.
2: E soprattutto lei con la figlia, nel tempo che non è sul set, perché ogni tanto ancora la chiamano, come abbiamo visto, fa la contadina.
1: Sì.
2: Fa la contadina e non si vergogna di farsi vedere su Instagram mentre munge le mucche o mentre scava i sentierini per mettere giù le sementi.
1: Dunque davvero una grande personalità di donna che è riuscita ad affermarsi e anche, diciamo così, a disancorarsi da una famiglia ingombrante.
2: Sì.
1: Insomma, il papà Roberto Rossellini, la mamma
2: Ingrid Bergman,
1: insomma, lei è riuscita a trovare la sua strada. Locarno la celebra proprio con questo festival che sarà dal 5 al 15 di agosto.
2: Per chiudere una piccolissima cosa, se volete vedere in diretta quello che succede alla festa di Locarno, Moira si collegherà durante prima ora questo pomeriggio intorno alle 18:30, per cui vedrete anche com'è l'ambiente. Io vi posso dire soltanto una piccola nota di colore: per entrare a questa festa, che non è ovviamente per tutti gli accreditati, sennò diventava un po' tanto ampia, danno ovviamente il cordino pardato insieme al tesserino per l'invito. Ecco, se vedi in giro gente con il cordino pardato è per due motivi. Primo, per far vedere, noi andiamo alla festa di Locarno e voi no. E secondo, perché il cordino ufficiale dove è attaccato il pass per entrare alle proiezioni del Festival di Cannes è sponsorizzato da una banca e il nostro invece c'ha proprio le macchie del pardo e basta. Quindi è un vanto anche di colore vedere in giro le persone con il cordino di Locarno.
0: Che bello, sì, senso d'appartenenza.
1: Ci sono anche queste cose estetiche. Sì.
2: Sì.
0: Che bello, grazie Moira Bubola, grazie Alessandro Bertoglio, ci sentiamo prossimamente con altri collegamenti. Buon festival, a presto.
2: Grazie,
1: a
2: ciao,
1: te, buon pomeriggio.
2: Cinema.

0: Lui è George Ezra con la sua Paradise. Siamo arrivati allo spazio di Ciclo Stilabili con Manuela Bieri. Questa settimana stiamo sfogliando le pagine di un erbario. Chissà se qualcuno di voi magari avete voglia di rispondermi allo 076 321 11 13 sia venuta voglia di recuperare almeno con una foglia, con un fiore, questa tradizione, l'erbario. Lo facciamo parlando del Giardino Botanico di Ginevra, lo facciamo oggi parlando di Giappone e di una pianta infestante.
1: Ciclo Stilabili.
2: Questa settimana in Ciclo Stilabili stiamo passando 5 episodi della serie realizzata da Alessandra Bonzi per il programma Alphaville della Rete 2, dedicata alla collezione di erbari del Giardino Botanico di Ginevra. Una collezione che ha una storia importante, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi giorni. Ci sono esemplari secchi che risalgono a 350 anni fa, altri invece che si aggiungono di continuo perché la collezione si evolve costantemente grazie al lavoro sul campo di ricercatrici e ricercatori, ma anche grazie a scambi con altre istituzioni, a donazioni e ad acquisizioni. In questa quarta puntata Nicola Schoenberger, direttore del Giardino Botanico di Ginevra, ci racconta la storia del poligono del Giappone e della sua tavola custodita al Conservatorio dell'Orto Botanico di Ginevra.
3: Il poligono del Giappone è una pianta che cresce lungo i fiumi, a bordo dei boschi, in tanti luoghi un po' con suolo fresco, un po' umidiccio, ed è una delle peggiori specie invasive al mondo. È una pianta che viene dal Giappone, è stata portata come pianta ornamentale e come pianta foraggera in Europa nella prima metà dell'Ottocento, e scappata dalla coltivazione ha cominciato a invadere assolutamente in modo massiccio i nostri ecosistemi. Quindi oggi è considerata una delle specie invasive più dannose al mondo, e nella famosa lista delle 100 specie più dannose al mondo, presente non solo in Ticino ma anche in Europa, in Nord America e in tanti altri luoghi, dove viene combattuta con grande sforzo. È una specie molto problematica.
4: Che cosa ci racconta l'erbario di Ginevra su questo poligono del Giappone?
3: Quello che è interessante, appunto, è qui ci avviciniamo anche al grande Linneo. Ora faremo un po' un avvicinamento al padre della botanica. Linneo in verità è un botanico di gabinetto, come si dice. Lui stava su in Svezia, a Uppsala, e mandava in giro i suoi allievi per il mondo a raccogliere piante, le quali poi lui descriveva.
4: Lui non viaggiava?
3: Lui viaggiava poco, ha fatto un viaggio di esplorazione in Lapponia, il famoso viaggio in Lapponia di Linneo, di cui abbiamo le tavole d'erbario qua, tra l'altro. Linneo tuttavia studia medicina, è medico, ai tempi la botanica era legata alla medicina, finisce i suoi studi in Olanda, quindi si lega in amicizia con personaggi importanti dell'economia olandese, e questo gli permette di accedere alle vie commerciali olandesi. L'Olanda allora era una grande potenza coloniale, e mandare i propri discepoli sulle navi delle compagnie delle Indie Orientali e non solo, in giro per il mondo a raccogliere specie. Chiaramente allora era un problema viaggiare, non tutti sono tornati indietro, tanti muoiono per le febbri tropicali e altre vicende, e una volta lui ne manda uno che era sposato, aveva famiglia, poi questo qua poverino muore, Linneo si ritrova a dover pagare la famiglia, no? La moglie, la vedova, i figli. Quindi da allora Linneo manda solo
4: scapoli.
3: Esatto, Thunberg era uno di questi. Vabbè, questo è un aneddoto. Quello che è molto interessante qua è appunto attraverso l'amicizia di Linneo con i fratelli Burman, di cui abbiamo l'erbario qua, e questa è la storia di questa tavola che arriva a noi attraverso questo legame, effettivamente riesce a mandare Thunberg in questa spedizione in Giappone. Lui accompagna una nave commerciale, essenzialmente gli olandesi vanno in Giappone per fare commercio, ed è un viaggio che durerà anni, durerà 7 anni, quindi è una cosa che dura tantissimo. e si passa dal Sudafrica, dall'Indonesia attuale, dallo Sri Lanka, per arrivare finalmente in Giappone. In Giappone in quei periodi non era permesso agli occidentali di scendere su terra, era il periodo isolazionista dove occidentali non potevano entrare nell'isola, quindi tutti gli scambi commerciali con gli olandesi avevano luogo su questa isola, che era un'isola artificiale nel porto di Nagasaki, chiamata Dejima, nel quale questi olandesi erano stazionati, compreso Thunberg, che non era un mercante ma che era un botanico medico chirurgo. Thunberg è lì che vuole assolutamente scoprire questa flora giapponese, ma è bloccato su una specie di ammasso di sassi in mezzo al porto di Nagasaki. Thunberg, che non era stupido, si lega abbastanza in fretta in amicizia con i traduttori dal giapponese e riesce a convincerli a portargli delle piante dalla terraferma. Lui, Thunberg, crea delle tavole d'erbario con le specie contenute nelle balle di fieno, no? Nei foraggi per gli animali che i giapponesi portano sull'isola, e recupera le erbe e le pressa. A un certo momento chiede più volte al governatore locale di poter scendere a terra per fare le proprie esplorazioni, e a un certo momento gli viene concessa. Compie anche un viaggio a Tokyo per un'udienza con un alto dignitario militare, e lungo questo viaggio raccoglie il poligono del Giappone, lo raccoglie, lo pressa, lo mette in erbario, e questo campione d'erbario, appunto, attraverso la collezione Burman, arriva qui fino da noi. Effettivamente questa tavola è molto bella, con questo poligono del Giappone, i suoi fiori, le sue foglie a cuore, ma la si vede, è assolutamente strapiena di etichette.
4: Cosa

0: determina, ridetermina il campione, dice: ah, ma questo campione qua è l'olotipo, questo è il campione citato nella pubblicazione di Hutwin come il poligono del Giappone, e quindi lui vi apporta un'etichetta supplementare. In tempi più recenti noi, per esempio, abbiamo inserito i dati di queste etichette in una banca dati informatizzata con un codice a barre. Abbiamo anche un timbrino qua. PH vuol dire questo campione è stato scansito, fotografato, quindi esiste una foto.
1: Digitale.
0: Digitale. Quindi ogni manipolazione, ogni lavoro che si fa crea un'etichetta. Quindi abbiamo una decina.
2: Ciclostilabili
3: che completa domani il suo percorso nel tema dell'erbario. Abbiamo un classicone che ci riporta al 1970, 7:40, Lucio Battisti.

è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

0: sempre avvolgente Yossun Dur qui insieme a Nene Cherry nella loro 7 Seconds, era il 1994. Dovremmo tornare ancora più indietro nel tempo per i 40 anni di Top Gun e Top Gun Maverick, il suo seguito, che però è arrivato molto tempo dopo, in occasione del 40° anniversario dall'uscita del film di Tony Scott, quello famosissimo con Tom Cruise che fa l'aviatore, appunto, e 4 anni dopo il sequel è stato ripresentato in anteprima Cannes del 2022. Questi due film tornano in alcune sale nella Svizzera italiana proprio per ridare al pubblico la gioia di rivivere le emozioni del primo grande colossal e anche del suo dignitosissimo seguito sul grande schermo del cinema, perché al cinema certe cose si vedono meglio. È una delle novità in sala, anche se naturalmente novità non è, ottima riproposta insieme a diversi altri film. Vado un po' veloce perché anche di cinema abbiamo già parlato tanto, ma oggi arriva nei cinema il nuovo film di Guy Ritchie, si chiama In the Grey. Nel cast ci sono anche Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Vi faccio sentire un pezzettino.
1: Lavoro con Sid e Bronco da così tanto che per restare in vita mi fido solo di loro. Io voglio incontrarmi con Salazar.
2: Bella la tua camicia.
3: È di seta. Te l'ho appena detto, è di seta.
2: Questa è l'isola di Salazar. E anche un esercito piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
3: Ogni singolo dettaglio.
2: Oliare ogni ingranaggio.
3: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
2: Raggio?
3: 300. No, a 275.
2: Ti puoi decidere?
3: 250, avvazzilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
0: La zona grigia, In the Grey, ecco perché il titolo del film In the Grey di Guy Ritchie. Vi dicevo, in sala da oggi, nuovo thriller d'azione, protagonisti avete sentito Bronco, Sid, Sofia, squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra a livello globale, insomma qualcosa di un modus operandi conosciuto in questo genere di commedie o film d'azione. Però abbiamo già sentito la shakerata, la scossa che gli dà Guy Ritchie, come di solito fa da regista. I membri del gruppo sono abituati a muoversi tra operazioni clandestine, strategie di potere, missioni molto rischiose. Un potente despota riesce a impossessarsi di una fortuna, miliardo di dollari, e vengono incaricati di recuperarla. Inizialmente sembra una rapina impossibile, poi diventa tutto molto più pericoloso. Questo In the Grey, appunto, nel cinema da oggi, è in compagnia di un horror, si chiama Obsession, di Kerry Baker. Il protagonista è Bear, un ragazzo romantico ma anche un po' depresso, qualche problema di relazione con le ragazze, lavora in un negozio di strumenti musicali. A un certo punto acquista un bastoncino del desiderio e questo, una volta spezzato, dovrebbe far sì che il suo desiderio espresso si avveri. A che prezzo? E questo lo si scopre in sala. Poi altro film, altro genere completamente diverso, andiamo in Iran idealmente con Divine Comedy. Il film è di Ali Ashghari Bahram, regista quarantenne, ha trascorso tutta la sua carriera facendo film turco-azeri, nessuno mai proiettato in Iran. L'ultimo film su cui lavora il Ministero della Cultura gli ha nuovamente negato l'autorizzazione e quindi fa qualcosa di diverso. Prende una Vespa e fa una missione clandestina per presentare il suo pubblico, il suo film al pubblico iraniano. E questa è una proposta presentata alla Mostra di Venezia del 2025 nella sezione Orizzonti. Ultima segnalazione che vi do qui, amanti del rock, attenzione, arriva in sala, in alcune sale, Iron Maiden Burning Ambition, un documentario per scoprire storia, canzoni e il modo in cui gli Iron Maiden hanno dato vita a un movimento culturale ribaltando un po' la tradizione del rock e l'impatto dell'heavy metal. Iron Maiden Burning Ambition si chiama questo documentario, che è in alcuni cinema da stasera, in altre arriva in alcune serate selezionate nel corso della settimana.

0: Novità di Kelly Bush, Honey Bee, queste sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Daniele Coroneo. Wes Streeting si è dimesso da ministro britannico della salute. Considerato al momento il principale avversario del primo ministro Keir Starmer, Streeting non ha ancora formalmente lanciato la sfida a Starmer per la conduzione del partito laburista. Nella lettera di dimissioni, Streeting ritiene però chiaro che l'attuale primo ministro non sarà più leader dei Labour alle prossime elezioni generali. Da giorni il seggio di Starmer è minacciato all'interno del partito dopo il risultato ottenuto dai laburisti alle elezioni amministrative della scorsa settimana. Cuba è pronta a considerare la proposta di aiuto per 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli esteri dell'isola. Cuba è in preda a una crisi energetica gravissima, causata dal blocco statunitense delle importazioni di petrolio. Il ministro dell'energia ha affermato che nel paese non ci sono più diesel e gasolio. In questo momento nell'est di Cuba è in corso un enorme blackout. Gli Stati Uniti hanno posto delle condizioni per la concessione degli aiuti, ovvero riforme del sistema comunista e la distribuzione dei sostegni da parte della Chiesa Cattolica e non dal regime. Il programma alimentare mondiale potrebbe nutrire 1 milione di bambini in più in Afghanistan se i conflitti in Medio Oriente e con il Pakistan non avessero fatto esplodere prezzi e costi di trasporto. È quanto indicato da una responsabile del programma ONU all'agenzia AFP. L'Afghanistan è confrontato dallo scorso anno a un aumento dei casi di malnutrizione a causa di un terremoto, di disastri meteo, ma anche del ritorno nel paese di milioni di afghani allontanati da Iran e Pakistan. È ufficialmente iniziata la Festa Federale della Musica a Vienne e lo ha fatto con la parata che non è stata annullata perché la pioggia ha concesso una pausa. Fino a domenica in città sono attesi 25.000 musicisti. La Festa Federale di Musica si tiene ogni 5 anni ed è il più grande evento al mondo di strumenti a fiato. Chiudiamo restando in tema di musica e andiamo a Vienna, dove questa sera si tiene la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Sul palco salirà anche la svizzera Veronica Fusaro. In palio ci sono 10 posti per la finale di sabato. Appuntamento a partire dalle 20.40 su RSI La 1.
3: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera in tutta la Svizzera nuvoloso con alcuni rovesci o temporali. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
1: Lo sport.
4: Buon pomeriggio da Omar Gargantini. Si completa la 37esima giornata del massimo campionato svizzero di calcio, a torneo per il titolo in programma alle 16.30 Basilea San Gallo, con anche diretta su RSI La 2, Tugnan Boys e poi soprattutto Sion Lugano, che mette in palio la qualificazione alla prossima Conference League bianconeri che precedono il Sion in classifica. Per noi alla Tourbillon c'è il nostro inviato Patrick Locatelli. Andiamo allora in Vallese per conoscere le scelte di Mattia Crocitorti. Buongiorno.
5: Sì, buon pomeriggio Omar, buon pomeriggio a tutti quanti da un tourbillon su cui non si sta battendo la pioggia come in Ticino, però c'è un po' di vento. Lo dicevi, in palio c'è il terzo posto, bianconeri a più due su un Sion che comunque arriva da 5 vittorie consecutive, 6 nelle ultime 7 partite, dunque la squadra più in forma della Super League, un cliente ostico per la formazione di Matteo Crocitorti, che invece è reduce dalla sconfitta per 2-1 a Cornaredo subita in rimonta dal San Gallo. Le formazioni: e non ci sarà gioco forza Renato Steffen, che era diffidato nella partita con San Gallo e dunque è assente alla pari di Mau. Questo significa che Mattia Crocitorti cambia solamente un uomo rispetto all'11 scelto per iniziare la partita di domenica, ossia David von Balmos in porta, difesa 3 con Papadopoulos, Mai del Croix, ancora da destra il centrocampo a 5 con Zanotti, Belagi, Anto Gorgic, che oggi veste o meglio indossa la fascia di capitano al posto di Steffen, Bislim e Cimignani a sinistra, davanti un duo abbastanza inedito, ossia Behrens con Kuzias, con Steffen che proprio in questo momento sta passando sotto la nostra postazione. A disposizione Matteo Crocitorti, Saipi, Kelvin, Alioski, Bottani, Kendussi, Aydin, Pilstrom, Parente e Carbone. Non è convocato nemmeno Bro Ghiar, che come sapete lascerà Lugano alla pari di Belagi. Poi non ci sono ovviamente Cassano e Marques, infortunati di lungo corso, a cui si è aggiunto anche Dos Santos, che era già assente. Con il Sangallo risponde il Sion con Racciopi, Efti e Kronig, Airizi, Lamashi, questa alla difesa, Baltasar, Kabakalman, poi Shuaref, Surde, Luke Mbila e Nivokazi, ex Bellinzona. Arbitra l'incontro il signor Milel Turkes.
4: Grazie Patrick. Ricordo che a Sion Lugano potrà essere seguito in Radio Cronaca diretta a partire appunto dalle 16.30 su Rete 3.
0: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 7 km, conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

E di nuovo in passaggi, dicevamo, con le nostre proposte, uno degli argomenti del giorno, volente o nolente, avete sentito che ne ha parlato anche in controcorrente Antonio Bolzani. Mi sono ritrovata anch'io a leggere un po' di messaggi che sono arrivati sul tema, non tanto e non solo Eurovision Song Contest. Anche la nostra informazione poco fa nominava il fatto che questa sera la seconda semifinale, settima concorrente, settimo paese in gara sarà la Svizzera, quindi arriverà la nostra Veronica Fusaro. L'ordine delle uscite è questo, no? Lei è per settima. Invece controcorrente ha parlato molto di Sal da Vinci, perché in queste ore ha fatto dei numeri veramente notevoli per quanto riguarda le visualizzazioni. E qui bisogna un po' intendersi. Cosa vuol dire visualizzazioni? C'è chi numera i passaggi, i click su YouTube, chi guarda le riprese su TikTok, anche se poi sono numeri sempre difficili da calcolare, e chi è in grado di dire qualcosa sugli stream nei portali, nelle app che offrono gli stream di musica. Beh, comunque numeri pazzeschi, e però che si aggiornano di momento in momento. Quindi Sal da Vinci in questo momento è superato per esempio dai finlandesi, che si sa, anche secondo i bookmaker, che ci sono sempre in queste situazioni, i bookmaker dicono che i favoriti rimangono i finlandesi, violino e musica dance, e il concorrente greco, non so se l'abbiate visto, è quello che si è presentato praticamente vestito da gatto, pantera, tutone di peluche e con insomma questo pop un po' più divertente che musicale, mettiamola così. Appunto, l'artista greco in questo momento solo su YouTube ha più di 1.300.000 visualizzazioni, ma appunto Sal da Vinci sta ben sopra le 800.000, quindi questi sono i dati solo su un social. Tornando invece all'aspetto musicale, Sal da Vinci naturalmente in questi giorni sta rilasciando molte interviste, soprattutto la stampa italiana, ma non solo, quindi ho preso due o tre cosine che mi sembrava carino condividere con voi. Per sempre sì, è la canzone, no? Adesso arriva anche l'album, si chiama nella stessa maniera, uscirà a fine mese, 29 maggio. All'interno c'è un duetto con suo figlio Francesco e c'è ancora un po' di famiglia, perché un brano è anche dedicato al papà che è scomparso. C'è già una canzone pronta per candidarsi a tormentone estivo, si chiama Poesia, è una baciata. Altro fatto secondo me comunque carino, insomma, da condividere, lui avrà pensato: metti che non mi ricapita mai più, ed è possibile nella vita di un artista, di non andare all'Eurovision Song Contest, si è portato dietro a Vienna tutta la famiglia, la moglie che si chiama Paola, un amore da quando erano ragazzini, i figli, i nipoti, tutti a Vienna. Lui con un bel sorriso ha detto: ci è costato un po', sto facendo una parafrasi, però loro, la sua famiglia intende dire, mi danno serenità ed energie buone, è il mio rifugio. Ecco, mi è sembrato un concetto condivisibile da molti all'ascolto, anche se magari la canzone di Sal da Vinci non fa per loro. Poi appunto faccio un collage di alcune interviste che oggi ha rilasciato e che ho trovato su alcuni giornali italiani. Dice: fare una canzone semplice è complicato, e questo è assolutamente vero, e quindi anche lì si possono fare delle teorie su quale sarà la canzone vincitrice. Ma tornando a Per sempre sì, io non lo sapevo, ma al momento è già tradotta in 13 lingue. Dice Sal che la versione che l'ha colpito di più è quella in francese, perché è molto chic, ma anche quella araba, perché le scale musicali arabe con il napoletano si sposano molto bene. E quindi niente, queste sono alcune delle cifre e delle curiosità attorno, e se ne parlerà ancora a fine mese, dell'uscita del nuovo album, e poi si prepara a un tour internazionale, Canada, Stati Uniti, quindi proprio Montreal, Toronto, Atlantic City, Boston, Chicago. Io sto già sognando all'idea di passare da una dimensione sicuramente diversa al successo internazionale. E comunque questa sera, come vi dicevo, Veronica Fusaro, settima all'Eurovision Song Contest in Sky.

Stavamo parlando anche noi di Eurovision Song Contest, i giorni sono questi, giorno della seconda semifinale, noi si tifa Veronica Fusaro e si insomma spera che ci premino gli altri paesi, appunto portandole i voti, ma per chi pensa che tutto ciò sia futile, beh, si presta anche a una serie di interpretazioni, non solo quelle dei bookmaker che citavamo prima, ma addirittura i ricercatori di Zurigo hanno lavorato per capire se ci sia, per decifrare una ricetta, se c'è del successo delle canzoni Eurovision. Se quale canzone vincerà questa 70esima edizione non si sa, sappiate che comunque appunto i ricercatori di Zurigo hanno cercato di capire, mescolando alcuni elementi, hanno analizzato le 1763 canzoni, ho dovuto scandirlo così vi fate un'idea, facciamo poco meno di 2000 canzoni provenienti da 51 paesi, hanno analizzato quelle tra il 1956 e il 2024 e hanno analizzato più di 35 caratteristiche per ogni canzone. Tra queste, anche se fa sorridere, ma gli esperti del Politecnico hanno fatto questo, hanno analizzato pure l'abilità di ballo, l'acustica, l'emozione suscitata, il linguaggio, il genere, quindi se erano proposte da parte di uomini o donne, e i temi. Fattore centrale, e qui potevamo arrivarci anche noi che non siamo ricercatori, i dati ci dimostrano che, soprattutto negli ultimi decenni, le canzoni in inglese hanno una probabilità molto più alta delle altre di vincere. Il francese vinceva molto nei primi anni, soprattutto, e poi, dopo il 1990, un certo declino. C'era stato anche la revoca delle regole linguistiche nel 1998 e da quel momento le canzoni di lingua inglese sono aumentate in maniera veramente significativa. Fino al 1998 era obbligatorio cantare in una delle lingue nazionali del proprio paese. A questo punto, a livello musicale, i ricercatori hanno visto che le canzoni, e anche qui ci eravamo arrivati anche noi, secondo me, sono tutte un po' più omogenee. Una volta c'erano più generi proposti, ora il pop è diventato sicuramente lo stile predominante, il genere predominante. E poi, altra cosa che hanno notato i ricercatori, le canzoni hanno i testi sempre un po' più lunghi ogni anno che passa. Infine ci sono poi tutta una serie di teorie, di cose insomma che non vi racconto, la ricerca offre molti spunti, però a questo punto magari anche voi è venuta in mente questa domanda: ma se tutti fanno pop e tutti cantano in inglese, tutti allungano un pochino, le canzoni non diventano tutte un po' troppo uguali? Appunto, a questa conclusione sono arrivati anche i ricercatori del Politecnico di Zurigo. Copiare una ricetta che funziona non è più sufficiente, perché a quel punto tutti fanno le stesse cose, quindi l'inglese, il pop, la coreografia alle spalle, che quindi risulta un elemento di spettacolo in più e quindi non è più un vantaggio in più rispetto agli altri, ma è quello che fanno tutti e quindi non è più garantita la vittoria e in pratica il tutto si risolve con un non si sa. È davvero importante, concludono, che ci sia qualcosa che la gente non ha mai visto o mai sentito prima. Quindi la novità. A questo punto non è più il come fanno tutti, ma è la novità. Vedremo.

La musica di Mihail, appena ascoltata su Rete 1, un paio di segnalazioni anche proprio locali, con un paio di cose da fare nel tempo libero. Anzitutto viene organizzato da quest'anno la Brocante, gestita dalla Pro Città Vecchia di Locarno, l'ente che tra l'altro quest'anno celebra il 50° anniversario della sua fondazione. L'appuntamento è domani e sabato nelle vie del centro storico. Gli espositori saranno oltre 60 e proverranno da tutta la Svizzera, ma anche dalla confinante Italia. Quindi le proposte saranno di antiquariato, di modernariato, di design, di vintage. Domenica 17 invece la Brocante lascia spazio ai giovani. Avranno la possibilità di esporre e vendere i propri oggetti. Il posto scelto è Piazza San Francesco, dalle 10 alle 16. Non ci spostiamo moltissimo, rimaniamo nel Locarnese, andiamo a Verso. Debutta stasera e c'è una replica anche domani al Teatro Dimitri di Verso, lo spettacolo collettivo che segna la fine della formazione degli studenti del Bachelor of Arts in Theatre dell'Accademia Dimitri, insomma i diplomati. Le prossime tappe per loro saranno Berlino, Lugano e Novara, e sono solo le prime. Lo spettacolo collettivo dell'Accademia Dimitri si chiama La Grinta, ripeto, stasera e domani al Teatro Dimitri di Verso.

versione italiana, Modà insieme ad Arabe De Palo come un pittore, sono circondata da gente simpatica che vi terrà compagnia fino alle 18. Axel Belloni, Lara Van Gameren sono già qui in studio, quindi è tempo per me di salutarvi. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con Rete 1 e se vi va ci risentiamo domani sempre in Passaggi dalle 15. Ciao!

0: Bruno Mars, Risk It All, brano nuovo dal nuovo disco di Bruno Mars che porterà anche in concerto prossimamente. Siamo pronti a partire, siamo un attimino in ritardo, anche se festivo c'è comunque tempo reale, noi siamo qua.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Maggio, tempo di gite scolastiche, giornate che per allieve e allievi spesso si trasformano in ricordi da raccontare per anni. E di certo resterà indelebile la gita di Henrik, un bambino di 6 anni che durante un'uscita con la scuola nella Norvegia sudorientale ha notato qualcosa spuntare dal terreno. Incuriosito, si è avvicinato e ha raccolto quell'oggetto arrugginito. Una spada a singolo filo conservata in modo eccezionale. La scuola ha subito contattato le autorità competenti e ha segnalato il ritrovamento a un archeologo. Una spada dell'epoca vichinga risalente a circa 1300 anni fa. Una scoperta quindi davvero sensazionale, quella di Henrik, che ora verrà trasferita al Museo di Storia Culturale di Oslo, dove sarà ulteriormente studiata e restaurata.
0: L'effetto della spada
2: di Henry.
0: Ben arrivati, buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, sono le 16.34, le voci le avete già sentite, Lara Van Gameren ben arrivata.
2: Buon pomeriggio Axel.
0: Eccoci qua. Pronti a partire con un pomeriggio festivo, un pomeriggio di ascensione. Non sto lì a dire qual è il detto quando si sente che per l'ascensione piove, perché poi porta sfortuna, ma chi conosce quel detto lì lo ha già capito dove voglio andare a parare. Allora, è stata una giornata di traffico, al momento, metto le mani avanti, al momento il bollettino di Via Swiss non ci indica traffico, ma sbirciando sulle webcam di servizio del Canton Ticino, a Chiasso Brogetto c'è del traffico, c'è traffico verso la dogana per intenderci, e sulle altre zone di traffico solito effettivamente non c'è traffico. Sto guardando la zona di Grancia, sulla 2 non c'è traffico e non c'è traffico nemmeno su altre tratte. Poi ovviamente se siete da quelle parti e c'è del traffico, 076 321 1113 per aggiornarci. L'ho presa larga per arrivare al nostro sommario, che come sempre ci porta a spasso attraverso i 3 temi che abbiamo trovato oggi.
2: Partiamo dal mondo. Antivirus, nessun nuovo contagio confermato, i controlli sanitari legati al focolaio di antivirus sulla nave da crociera Ondius stanno dando risultati incoraggianti, e questa è la notizia di oggi. Finora infatti non sono stati confermati nuovi contagi tra i passeggeri rimpatriati e i contatti monitorati in diversi paesi, anche se la sorveglianza resta elevata. Negli Stati Uniti 18 passeggeri sono ancora sotto osservazione. Un uomo che inizialmente era risultato debolmente positivo al test è stato poi dichiarato negativo, mentre un secondo caso, sempre negli Stati Uniti, sospetto, è ancora in fase di verifica dopo i risultati contrastanti ai test. In Francia invece tutti i 26 contatti di un caso positivo sono risultati negativi, ma restano in isolamento ospedaliero e continueranno a essere testati regolarmente, questo perché il virus dell'antivirus può avere un'incubazione fino a 42 giorni, quindi è importante che restino ancora sotto osservazione. Una donna inoltre è stata posta in isolamento precauzionale nelle remote isole di Pitcairn nel Pacifico dopo essere entrata in contatto con una persona esposta al virus durante il viaggio. Secondo l'OMS i casi confermati collegati alla nave Ondius sono complessivamente 11, questi sono i dati appunto confermati ad oggi. Un aggiornamento invece per quanto riguarda un'altra nave in quarantena, quella proveniente dal Regno Unito e diretta a Bordeaux con 1700 persone a bordo. Le autorità francesi hanno annunciato oggi la parziale fine del lockdown e hanno confermato che il virus non ha nulla a che vedere con l'antivirus. Si tratta probabilmente di un semplice episodio di gastroenterite e quindi i passeggeri senza sintomi sono potuti sbarcare. I malati invece dovranno restare in isolamento fino alla scomparsa dei sintomi.
0: Altra notizia dal mondo, andiamo nel Regno Unito, crisi del governo nel Regno Unito, si dimette il ministro della Sanità. Il ministro della Sanità Wes Streeting ha annunciato non solo le proprie dimissioni oggi, ma ha annunciato anche la sua candidatura alla guida del Partito Laburista e quindi del governo britannico. Questo dopo la sconfitta del Partito Laburista alle elezioni amministrative del 7 di maggio e queste dimissioni hanno di fatto lanciato ufficialmente la sfida per la leadership che viene quindi messa in dubbio la leadership del primo ministro Keir Starmer. Streeting, ministro, ex ministro della sanità, ha detto di aver perso fiducia nel premier e ha chiesto le sue dimissioni o l'impegno a fissare una data per il suo ritiro. Ha riconosciuto alcuni risultati positivi del governo, soprattutto in ambito sanitario, ma sostiene che Starmer non guiderà il Partito Laburista alle prossime elezioni nel 2029 e invita ad aprire una competizione interna ampia per scegliere il nuovo leader del Partito Laburista. Veniamo nella Svizzera italiana, multato il frontaliere dell'immondizia a Cantello, a pochi chilometri dal confine col Ticino. La polizia locale italiana ha identificato un cittadino svizzero che passava la frontiera per smaltire illegalmente alcuni sacchi di rifiuti in un cestino del paese. Il frontaliere dell'immondizia ha ricevuto 100 euro di multa. Gli agenti lo hanno identificato tramite telecamere di videosorveglianza nella zona. Il fenomeno dei frontalieri dell'immondizia cosiddetti sarebbe in aumento in alcuni comuni del Varesotto vicino alla Svizzera, dove sempre più spesso vengono trovati sacchi rossi, quelli della raccolta ufficiale in Ticino, che vengono abbandonati nei cassonetti italiani o peggio lungo le strade, spesso in zone boschive. Alcuni residenti italiani sostengono addirittura di aver visto automobilisti con targhe ticinesi fermarsi di sera per scaricare i rifiuti. Le autorità italiane hanno quindi intensificato i controlli che hanno portato a questa multa e chiedono ai cittadini di segnalare eventuali episodi sospetti. 16:39, siamo pronti a partire con la musica, ma vi dico, sono andato a controllare sulle webcam del San Gottardo, che al Portale Nord c'è del traffico. Comunque al Portale Nord verso il Ticino c'è traffico, non abbiamo per il momento l'entità dei chilometri, ma il traffico comunque c'è sia alla dogana di Chiasso Brogeda sia al Portale Nord del San Gottardo verso il Ticino.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 16.43 su Rete 1. Allora, una notizia che è stata titolata in vari modi sulla stampa di casa nostra nella giornata di oggi è stata essenzialmente questo: turista inglese in isolamento in Italia per potenziale, diciamo, contatto con persona infetta da antivirus, è passato anche da Lugano. Chiaramente le antennine di tutti noi si sono alzate, cerchiamo un po' di capire cosa è successo a questo sessantenne britannico.
1: Sì, non è passato solo da Lugano, perché ha trascorso 17 giorni in giro per l'Italia, è passato anche in Ticino, ma ha fatto praticamente il giro d'Italia. È passato da Roma, Firenze, in Costiera Amalfitana, le Cinque Terre, sul lago di Como e appunto una tappa anche a Lugano. Quindi questo è il giro che ha fatto questo sessantenne britannico, che abbiamo detto adesso è in un ospedale di Milano per un isolamento precauzionale.
0: Come mai il contatto a rischio? Allora, questa persona aveva viaggiato a fine aprile su un volo da Johannesburg, quindi dal Sudafrica, ed era seduto vicino ad una donna olandese che poi è risultata che poi è deceduta, e ad altri passeggeri che sono risultati contagiati dall'antivirus. È partito chiaramente tutto il sistema di tracciamento, le autorità sanitarie britanniche, perché l'uomo è britannico, e sono venuti a saperlo e quindi hanno cercato di rintracciarlo, lo hanno rintracciato in un bed and breakfast a Milano, motivo per cui, come dicevi tu Lara, si trova attualmente in isolamento a Milano.
1: Sì, gli esami effettuati nella notte hanno per ora esito negativo sia per l'antivirus sia per altre patologie respiratorie, quindi il sessantenne non è contagioso e nessuna delle persone che ha incontrato durante il suo soggiorno in Italia, così come a Lugano, corre rischi sanitari. Nonostante questo esito, però, l'uomo deve rimanere sotto osservazione fino al 6 giugno, questo perché appunto il periodo di incubazione dell'antivirus può arrivare fino a 42 giorni e quindi bisogna monitorare il suo stato di salute per questo periodo.
0: Ricordiamo ancora una volta quanto dice l'OMS, lo ribadiscono le autorità sanitarie dei vari paesi, che la situazione non sarebbe una situazione di emergenza al momento, secondo quanto dicono le autorità sanitarie, e dicono che l'antivirus non ha caratteristiche di diffusione simile al Covid, ed è comprensibile che tutti coloro, tra cui noi, insomma, che abbiamo vissuto quello che è successo, insomma, nel 2020, 21, eccetera, si può essere anche comprensibilmente preoccupati, ma ripetiamo ancora una volta, le autorità sanitarie hanno per il momento escluso situazioni di emergenza.

0: Rumors con Rolling Stones. Allora è un pomeriggio di calcio svizzero, lo stiamo seguendo su RSI La 2, chi ha scanalato un po' lo sta magari seguendo su Rete 3, che oggi ha lo spazio dedicato a sport e musica, perché il Lugano Calcio sta giocando al momento contro il Sion e poi aggiorneremo tra una decina di minuti. Questo per arrivare a dire che pian pianino, ma neanche troppo, iniziamo a parlare dei mondiali di calcio che cominceranno esattamente il mese prossimo.
1: Sì, oggi sono uscite diverse notizie legate ai mondiali, una legata alla musica e a degli ospiti, una invece legata alla vendita di biglietti sbagliati, e parto da qui perché sono due notizie collegate. La California sta indagando su possibili irregolarità nella vendita dei biglietti, in particolare secondo quanto riportato dai media, alcuni tifosi avrebbero acquistato un biglietto nella categoria 1, quindi la più costosa, la più ambita, diciamo, da chi proprio vuole vedere bene queste partite, per poi vedersi assegnare posti che in precedenza erano stati destinati a una categoria più economica, quindi pagavano essenzialmente molto di più rispetto poi al posto che veniva loro assegnato. Le contestazioni non riguardano però soltanto i biglietti delle partite, perché un altro scontro, diciamo, per quanto riguarda sempre i mondiali, riguarda i costi dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda il MetLife Stadium, che è situato nel New Jersey.
0: E dove si giocherà tra l'altro la finale.
1: Dove si giocherà la finale. In origine il biglietto speciale andata e ritorno sul treno che appunto portava i tifosi verso lo stadio era fissato a $150 contro i circa $12.90 che normalmente sono richiesti per questa tratta. Il prezzo è stato considerato spropositato e dopo diverse proteste di tifosi e politici la tariffa è stata ridotta a $98 e quindi chi ha pagato il prezzo originario di 150 riceverà automaticamente un rimborso di $60, ma insomma si inizia a parlare di mondiali, quindi non solo per le canzoni e per gli ospiti che ci saranno.
0: Sì, prima di arrivare agli ospiti e alle canzoni, è vero che in determinati eventi, penso alla finale di Coppa Svizzera, il biglietto del treno è compreso nel biglietto della partita, sì. Quindi tu compri il prezzo del biglietto per andare a vedere la partita e hai già il trasporto che ti porta allo stadio. Qui, oltre a pagare tanto, l'hai detto, magari di più rispetto alla categoria che poi ti assegnano, devi addirittura pagarti il treno per arrivare quasi 100 franchi. Vabbè, queste sono le note negative, le note dolenti. Ci sono delle note positive che invece riguardano, dicevi, la musica, e le introduciamo così.

0: Allora, sappiamo che questo sarà il ritornello della canzone, perché ufficialmente dovrebbe uscire oggi. Non è ancora, abbiamo guardato, non è ancora uscita, probabilmente è una questione di fuso orario, ma oggi dovrebbe uscire la canzone dei mondiali. Sappiamo che la voce è quella di Shakira, che torna a curare la sigla dei mondiali dopo 12 anni, l'ultima era nel 2014, ma adesso sappiamo, anche se lo potevamo intuire, che Shakira non solo ha fatto la sigla dei mondiali, ma la sentiremo e la vedremo.
1: Sì, sarà anche sul palco durante la finale della Coppa del Mondo di calcio, che per la prima volta ospiterà la finale anche uno show, diciamo a metà, mi sembra di aver capito, sì. tra un tempo e l'altro,
0: esatto,
1: può essere
0: sullo stile del Super Bowl, che è la finale del campionato di football americano, dove chiaramente lo sport è al centro, ma a metà l'halftime show è uno spettacolo enorme nel quale i più grandi cantanti, spesso americani, cantano. Oltre a esserci evidentemente una vendita di pubblicità incredibile, hanno voluto esportare il modello football americano al soccer, come lo chiamano loro, cioè al calcio. Quindi nella pausa di metà tempo della finale ci sarà un mega show. Tra i nomi abbiamo detto c'è Shakira, ci sarà Madonna e ci saranno i BTS.
1: Sì, esatto, quindi un doppio spettacolo proprio da finale con questi grandi nomi che sono stati annunciati proprio oggi.
0: Si sa anche, chiudiamo questa paginona dedicata ai mondiali, si sa anche chi canterà le cerimonie di apertura. Ho detto al plurale volutamente perché abbiamo detto, sappiamo, tre paesi ospitanti, e quindi ci saranno tre cerimonie di inaugurazione dei mondiali. La prima sarà l'11 giugno, sarà allo stadio Azteca di Città del Messico, e poi ce ne saranno due il 12 giugno, una in Canada, Toronto, e una a Los Angeles. Ci sono tanti nomi, diciamo, per farla breve, i nomi grossi saranno Michael Bublé, che si esibirà a Toronto, e invece sarà Katy Perry che si esibirà a Los Angeles. Intanto, aspettando la canzone di Shakira, vi facciamo sentire ancora 30 secondi, tanto l'ascolteremo di qui al mondiale, l'ascolteremo tantissimo.

0: Bee Gees da Saturday Night Fever, dalla febbre del sabato sera, You Should Be Dancing, alle 16:59, già tutto pronto per il notiziario, per lo sport, quindi rubiamo 30 secondi ai pignoli, sono quasi le 17, andiamo col notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Daniele Coroneo. Visita in Cina per Donald Trump. Alla cena di Stato il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Stati Uniti e Cina le più importanti del mondo. Trump ha invece brindato allo sviluppo di rapporti stabili con Pechino e ha definito l'incontro avuto in precedenza come estremamente positivo. Incontro in cui Xi Jinping non ha però mancato di sottolineare che un coinvolgimento americano nella questione Taiwan potrebbe anche condurre a un conflitto tra Stati Uniti e Cina. I due leader hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba restare aperto e che l'Iran non possa detenere un'arma nucleare. Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno nuovamente domani. Cuba è pronta a considerare la proposta di aiuto per 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli esteri dell'isola. Cuba è in preda a una crisi energetica gravissima, causata dal blocco statunitense delle importazioni di petrolio. In questo momento, nell'est del paese, è in corso un enorme blackout. Gli Stati Uniti hanno posto delle condizioni per la concessione degli aiuti, ovvero riforme del sistema comunista e la distribuzione dei sostegni da parte della Chiesa Cattolica e non dal regime. Wes Streeting si è dimesso da ministro britannico della salute. Considerato al momento il principale avversario del primo ministro Keir Starmer, Streeting non ha ancora formalmente lanciato la sfida a Starmer per la conduzione del partito laburista. Nella lettera di dimissioni, Streeting ritiene però chiaro che l'attuale primo ministro non sarà più leader dei Labour alle prossime elezioni generali, dopo il risultato ottenuto dai laburisti alle ultime elezioni amministrative. In Ucraina il governo è travolto da un nuovo caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di tangenti e riciclaggio. Nonostante Yermak non sia più capo dello staff di Zelensky, l'episodio getta cattiva luce sul presidente in carica e indebolisce una sua eventuale ricandidatura dopo la guerra. È ufficialmente iniziata la Festa Federale della Musica a Bien. L'avvio è stato dato dalla parata che non è stata annullata perché la pioggia ha concesso una pausa. Fino a domenica in città sono attesi 25.000 musicisti. La Festa Federale di Musica si tiene ogni 5 anni ed è il più grande evento al mondo di strumenti a fiato. E sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award del Locarno Film Festival. La consegna avverrà nella serata inaugurale di mercoledì 5 agosto. Citato in un comunicato, il direttore artistico Giona Anazzaro definisce Isabella Rossellini un'artista che ha reso l'imprevedibilità una delle sue cifre. Domani venerdì al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi. Al nord variabile in pianura, lungo le Alpi coperto e piovoso.
1: Lo sport.
3: Buon pomeriggio da Paolo Laurenti, aggiornamento che riguarda il penultimo turno del Championship Group di Super League, del massimo campionato svizzero di calcio, con il Lugano impegnato a Sion e con i bianconeri che pochi minuti fa sono passati a condurre quando il cronometro segna il minuto 33 della sfida del Tourbillon. Lugano andato in rete dopo una bella azione sull'asse Berens Belagi e finalizzata dal greco Kuzias, quindi a Sion Lugano avanti per 1-0. Si stanno disputando anche altre due partite senza reti per il momento: Basilea San Gallo e Thun Young Boys. Anche in questo caso si è in parità, ma il punteggio è di 2-2. Ricordo che su Rete 3 è in diretta la radiocronaca appunto della sfida tra il Sion e il Lugano.
0: E noi ovviamente vi aggiorneremo nel corso di tempo reale sull'andamento anche della partita del Lugano. È tempo reale la trasmissione. Lara Van Gammeren, Axel Belloni in questo giovedì di ascensione, in questo giovedì 14 di maggio, giovedì anche di traffico.
4: Sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

0: Si intitola Dream Lover questo brano, la voce è quella di Mariah Carey, ci ha portato alle 17:07 e ci ha portato all'appuntamento con Modem di domani mattina. Roberto Porta, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Domani parleremo del vertice che c'è stato in questi giorni a Pechino tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, un vertice diciamo che è stato accompagnato da un'accoglienza in pompa magna, ma anche dalle parole del presidente cinese che, riassumendo, ha chiesto abbastanza chiaramente al suo collega di Washington che per prosperare le relazioni tra i due paesi e le relazioni internazionali hanno bisogno di stabilità. E forse un po' questo il comune denominatore di questi due giorni: una Cina che chiede stabilità e che si presenta a Donald Trump in veste sostanzialmente paritaria, cioè siamo due potenze, entrambe con una forza equiparabile, con dei problemi entrambi, ma la Cina non si sente più nelle retrovie, diciamo così. Trump ha sorriso, si è trovato sicuramente a suo agio perché è stato accolto in pompa magna, ma sa che ha delle sfide da risolvere, in particolare quella che riguarda la crisi nel Golfo, la guerra iniziata il 28 febbraio, ora c'è una tregua ma è molto instabile, lo stretto di Hormuz che è chiuso e che mette in difficoltà l'economia mondiale e anche quella degli Stati Uniti. Quindi diciamo tutto questo è rientrato nelle discussioni, molto è rimasto sicuramente chiuso nelle segrete stanze dei palazzi di Pechino e vedremo nelle prossime settimane quanto questo incontro potrà influire nelle varie crisi che contraddistinguono i nostri tempi.
0: Sì, inizialmente si era detto, Roberto, diversi temi commerciali sarebbero dovuti essere messi sul piatto, ne cito uno soltanto, la questione dei dazi da entrambe le parti, no?
1: Sì, un anno fa c'era una vera e propria guerra commerciale a colpi di dazi stratosferici tra Cina e Stati Uniti, adesso sono tornati a più miti consigli, però le tensioni rimangono. Poi c'è questa grande rincorsa di Trump alle cosiddette terre rare, perché ne ha bisogno in vari ambiti, anche in quello della difesa. Le terre rare servono anche a costruire i missili, quegli stessi missili che gli Stati Uniti hanno inviato contro l'Iran, e l'Iran ha poi risposto colpendo gli stati della penisola arabica. Quindi e le terre rare sono un quasi monopolio cinese, quindi uno dei bracci di ferro tra queste due potenze sta proprio qui, le terre rare che servono anche a far funzionare le batterie delle nostre auto elettriche, i nostri cellulari, i nostri computer. Insomma, la digitalizzazione passa anche da questi minerali e sono in buona parte in mano cinese, quindi diciamo che le tensioni derivano anche da questa potenza cinese con questi materiali che servono a costruire di fatto il nostro futuro.
0: Ieri è cominciata la visita ufficiale finisce domani, che è venerdì. Domani ne parlerete a Modem, vedo tre ospiti, giusto?
1: Tre ospiti, avremo Lorenzo Lamperti che è il nostro collaboratore dall'Asia, Mario Del Pero che è docente di storia internazionale, di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, e proprio per parlare di questa questione delle terre rare avremo Alessandro Giraudo che è professore di geopolitica delle materie prime, anche lui a Parigi. Insomma, cercheremo anche di aprire una parentesi su questa questione che riguarda questi minerali così preziosi.
0: Grazie Roberto, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: È uscito da un mesetto il nuovo album di Achille Lauro, che si intitola proprio Comuni Mortali, come è il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che raccoglie diversi successi appunto di Achille Lauro in questa veste romantica. 17:14 minuti, è il momento di tornare indietro, vi facciamo risentire qualcosa di quanto è andato in onda oggi, vero? Oggi giornata di festa, giornata con un palinsesto un po' particolare, ma alcuni punti fissi, cardine della programmazione di Rete 1 c'erano comunque.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo è Mille Voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, della verità. Sì,
0: ecco, per esempio 7:20 non c'era, c'era Alba Chiara che è in versione estesa, ma Casa Svizzera c'era lo stesso.
5: Casa Svizzera c'era e questa mattina è andata in un posto in cui per arrivarci bisogna lasciare l'auto giù in valle, prendere una teleferica oppure salire a piedi lungo una mulattiera per 40 minuti e poi all'improvviso salendo compare l'Andarenca, una frazione minuscola della Calanca a 1270 metri circa con una decina di abitanti tutto l'anno. È qui che Casa Svizzera questa mattina è andata e è qui dove oggi c'è qualcuno che ha deciso di cambiare completamente la propria vita e gestire un ostello ad alta quota. Questa persona è Jenny, che ci ha teletrasportati proprio nel suo ostello di Landarenca, che tra l'altro è anche dog friendly, quindi per chi dovesse avere degli animali può andare in queste giornate primaverili, estive, verso insomma l'alta quota, ma in realtà è aperto tutto l'anno, quindi anche passata la bella stagione per una giornata autunnale per ammirare i bei colori si può salire e andare a trovare Jenny, che gestisce questo piccolo ostello.
6: Oggi è una giornata abbastanza uggiosa, ma c'è sempre il fascino della nebbia che circonda questo piccolo paesino.
7: Un paesino a 1270 metri di altitudine, è un posto dove tu accogli le persone, hai un ostello, tutto l'anno!
6: Sì, e tra l'altro proprio in questo momento è uscito un raggio di sole, proprio per voi. Diciamo che sì, ho scelto di riprendere questo percorso, questa nuova sfida, proprio perché l'ostello è una piccola realtà che riesco a tenere aperta tutto l'anno. È facilmente raggiungibile, è alla portata di tutti e da qui appunto ci sono anche tante possibilità di escursioni, sia per gli escursionisti della domenica che per quelli più esperti.
7: Da lì si apre un mondo. Che mondo si apre? Dove si può andare? Chiaramente parliamo di percorsi a piedi, a partire dall'Andarenca, a partire dal tuo ostello.
6: Ci sono diverse possibilità di percorsi ad anello, spesso ideali per vedere sia l'andata che il ritorno, avere viste differenti e godere della natura. Per esempio ci sono le traversate che portano verso la Capanna Cava o la Capanna Brogoldone, sono sicuramente impegnative e molto belle, oppure semplicemente partendo dall'Andarenca anche delle escursioni più brevi, come andare all'Alpe di Spluga, salire verso i piani di Landarenca e tornare facendo quindi un giro ad anello.
0: Oggi freschino, immagino, da quell'altitudine, giornata quasi invernale. Molto più caldo invece dove si trova Igor Meroni, che stiamo seguendo nel suo viaggio, un viaggio attraverso l'Africa. Lui è partito, lo ricordiamo sempre perché la data è curiosa, il 26 dicembre è partito da Losanna, perché è lì che lavora, lui italofono, che viaggia in bicicletta, e il suo obiettivo è entro l'anno, ha detto entro un anno vorrei arrivare in capo non al mondo ma all'Africa, a Cape Town, e noi lo stiamo seguendo in questo vado verso il capo. È la pagina dedicata al viaggio di Igor Meroni, trovate tutte le puntate, le 17 puntate precedenti. Siamo arrivati alla diciottesima tappa di questo viaggio incredibile, vediamo dove è arrivato.
8: Sono in Guinea da 3 giorni in una zona montagnosa, era da un po' che non facevo su e giù.
2: da quando sono entrato è stata abbastanza intensa la Guinea, a livello di strutture, per quello che sono le strade, i servizi, da turista anche solo ottenere dei soldi per fare dei pagamenti nella moneta locale non è così evidente, quindi richiede un pochino più di organizzazione, però è evidente proprio le difficoltà che la gente del posto può avere nella loro vita quotidiana, sono molto più flagranti, trovo, a livello della povertà. Ti faccio l'esempio anche solo di Isiaga, che mi ha ospitato la primissima notte entrato in Guinea Conakry. È stato stupendo perché mi ha proposto di piazzare la tenda in mezzo al suo villaggio, cosa che ho fatto, e abbiamo veramente parlato delle difficoltà che le persone rincontrano nella vita di tutti i giorni. E per me, io che sono docente, sono andato a vedere la scuola con l'alzata di bandiere, ammetto che umanamente sono i giorni più forti che ho vissuto finora in tutto il viaggio, e per ora è una popolazione che sto adorando.
1: Ho notato che usa un drone, è complesso gestirlo?
8: Lo uso veramente poco, lo uso quando sono in posti veramente isolati dove non c'è dentro non disturbo nessuno. È un drone molto piccolo, per esempio io non ho il telecomando professionale, uso il telefono quando voglio farlo volare, quindi è veramente una cosa molto semplice. Se non sbaglio una distanza massima di 50 metri, non posso farlo volare ovunque, però può dare delle immagini abbastanza carine, è pratico da portare anche in una bicicletta, quindi l'ho preso per quel motivo.
1: Le ultime notizie quali sono? Messaggio arrivato questa notte.
2: Sono a Labè, sono appena partito da Labè a dire la verità, sono stato qua due notti perché c'è la casa di un mio carissimo amico e collega di lavoro a Losanna, quindi sono stato ospite della sua famiglia, è stato bellissimo. A livello personale vedere dove è cresciuto è stato veramente bello, mega emotivo, conoscere anche la madre, tutti, quindi è stato molto bello. Labè è una città, quindi ho anche potuto approfittare un pochino dei servizi che fuori da queste grandi città mancano. E poi gli ultimi giorni è stato un su e giù tra le montagne. Ho incontrato un cicloviaggiatore che andava nell'altra direzione, ivoriano, si chiama Karim, stava andando verso il Marocco, e ho potuto visitare anche dall'alto, una zona di estrazione di cercatori d'oro, perché mi sono fermato a bere, ho conosciuto un ricercatore d'oro e poi mi ha portato a vedere un po' la cosa, è stato interessante. E adesso vado direzione cascate.
5: E noi invece adesso torniamo a Lingua Nostra, al programma di Danny Rauseo, Sergio Savoia e Valentina Gerig, che si dedica alla lingua italiana, e il pezzo che ripercorriamo adesso è dedicato agli elvetismi. In particolare oggi una parola che si legge sui mezzi di trasporto, autocontrollo, che noi capiamo ma altri italofoni non così bene.
4: Oggi saliamo su un treno svizzero e incontriamo una parola che per noi qui è normale in questo utilizzo. La parola è autocontrollo.
1: Cioè sali sul treno e trovi scritto autocontrollo. E tu pensi, se vieni dall'Italia, va bene, respiro, non mi arrabbio, non urlo contro il ritardo, non giudico chi parla al telefono in viva voce.
4: Autocontrollo vuol dire proprio la capacità di controllare se stessi, di restare calmi, dominare gli impulsi, la rabbia, le emozioni. Ma nel lessico del referivario svizzero significa un'altra cosa, vuol dire che non c'è il controllore fisso a bordo, il viaggiatore deve quindi avere un biglietto valido prima di salire.
1: Quindi non è controlla te stesso, ma no, controlla tu il tuo biglietto, controllatelo da solo.
4: Ed è quasi certamente un calco dal tedesco Selbstkontrolle.
1: Yeah.
4: Mi piace dirlo così.
1: Mi piace.
4: Cioè Selbst, cioè se stesso, controlla, controllo. In tedesco funziona molto bene, in italiano svizzero è entrato così, autocontrollo.
1: Però tradotto in italiano d'Italia si potrebbe dire servizio senza controllore fisso, oppure obbligo di biglietto prima della salita.
4: Comunque la versione in italiano standard sarebbe certo meno compatta di quella svizzera, ma più chiara. Però la versione svizzera ha un suo fascino, è breve, funzionale, porta addosso quel profumo di plurilinguismo federale che è poi l'essenza stessa del trasporto pubblico svizzero.
1: Quindi ricapitoliamo.
4: Certo,
1: se in Ticino leggete autocontrollo su un treno non dovete fare meditazione,
4: no, dovete avere il biglietto,
1: che è una forma molto concreta di equilibrio interiore
4: ed è anche l'unico modo per evitare la multa.

0: Someone You Loved, Luis Capaldi. Parlavamo poco fa del viaggio in bicicletta verso il sud dell'Africa. C'è una notizia che riguarda le biciclette e i pedoni in Finlandia.
1: Sì, ci porta a nord. Helsinki ha inaugurato oggi il ponte pedonale più lungo della Finlandia, in realtà anche più lungo dell'Europa. Quasi 1,5 km riservati esclusivamente a pedoni, ciclisti e tram, zero auto, quindi un'infrastruttura che punta proprio sulla mobilità sostenibile. E bisogna dire però che Helsinki conta già circa 1300 km di piste ciclabili, di cui 100 km di superstrade ciclabili e una rete destinata a crescere di altri 80 km entro il 2029, quindi davvero una città amica dei ciclisti, in cui ci si muove tranquillamente senza troppe difficoltà e senza dover andare in strada insieme alle automobili. Tuttavia però dal 2010, nonostante questi grandi investimenti, l'uso delle biciclette è aumentato solo del 10%. E questo perché? Perché insomma gli inverni sono molto rigidi, i venti spesso pungenti, e questo frena ancora la diffusione del ciclismo urbano. Vediamo se questo ponte pedonale lungo 1,2 km cambierà la situazione.
0: È vero che in altri paesi tipo la Danimarca o l'Olanda sfidano il freddo,
1: Sì, però non si ferma.
0: Però fa un po' meno freddo forse che in Finlandia.
1: Forse sì.

0: olimpiche da sottoparte, il gol della Svizzera,
1: taglio trono per Loic Meillard,
2: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera, Canada.
3: Allora, 17:30, siamo pronti a fare concorrenza a Rete 3 in questo, questo momento di sport. Paolo Laurenti, ben arrivato.
4: Esattamente, grazie, sì, perché sulla sorella Rete 3 è in onda la radiocronaca diretta di Sion Lugano, radiocronaca dunque integrale dal Tourbillon, dove Lugano ha disputato un buon primo tempo, chiuso in vantaggio meritatamente per una rete a zero grazie a Acuzias, un risultato che al momento permetterebbe a Lugano di essere già matematicamente qualificato ai preliminari di Conference League, e dunque si sarebbe assicurato il posto nelle coppe europee per la quinta volta di fila, quindi un risultato notevole pensando che lo Young Boys quest'anno o l'anno prossimo non farà parte delle squadre che prenderanno parte appunto alle competizioni europee. Si sta giocando infatti, per farla breve, il penultimo turno del Championship Group di Super League, 0-0 tra Basilea e San Gallo, 3-2 dallo Young Boys sul Thun, che è costretto a giocare anche in 10 uomini per un rosso diretto a Burki, e il Lugano, come detto, tra l'altro è da pochi minuti iniziato, da pochi secondi iniziato il secondo tempo, è in vantaggio 1-0 al Tourbillon.
3: È in corso, ovviamente vi aggiorniamo su, se volete sentire tutta la partita lo ribadiamo, è in diretta su Rete 3 e noi vi aggiorniamo nel caso succeda qualcosa da qui alle 6, speriamo di positivo per il Lugano. Non abbiamo ancora un risultato per quanto riguarda la tappa del Giro d'Italia,
4: mancano 3 chilometri sì, all'arrivo di Napoli, gruppo compatto, quindi si dovrebbe arrivare in volata per stabilire appunto il vincitore di questa sesta tappa.
3: E per il resto aspettiamo domani, aspettiamo l'inizio dei mondiali.
4: Esattamente, perché tra 24 ore saranno già iniziati i mondiali in Svizzera. Per quanto riguarda la nazionale, il debutto è previsto alle 20:20 contro gli Stati Uniti a Zurigo. C'è una novità, una notizia che riguarda Reto Berra, campione svizzero con il Friburgo, che non ha preso parte all'allenamento di rifinitura perché ammalato e quindi dovrebbe saltare, non essere a disposizione per la partita del debutto.
3: Grazie Paolo per questi aggiornamenti. C'è altro da, abbiamo dimenticato
4: Rete 1 Sport alle 18:30.
3: Esatto, e lo ribadiamo, Rete 3 se volete scegliere il calcio. A dopo, esatto. Paolo, grazie, buon lavoro. E adesso noi vediamo un po' com'è la situazione sulle strade. E lo chiediamo a Emina Prakalic in diretta dalla redazione Via Suisse di Bien. Buonasera Emina.
5: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, sulle strade ticinesi al momento si circola senza particolari disagi, invece guardiamo la situazione al San Gotardo, sulla 2 al momento tra Vasse e nel portale nord della galleria ci sono code di 3 km in direzione del Ticino con attesa di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Goshen è tuttora chiusa in direzione del Ticino.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Superstar, siamo tornati indietro di qualche annetto, di una ventina abbondante di anni per quanto riguarda questa canzone. Siamo arrivati anche al momento di dare un'occhiata ai portali di informazione, capire un po' di cosa si parla in questo momento, quali sono i temi in prima pagina, sia di casa nostra sia nel resto del mondo. Vogliamo partire dal Corriere del Ticino?
1: Partiamo dal Corriere del Ticino. La notizia riguarda un turista 35enne morto durante un'escursione sul Arvigrat. L'incidente è avvenuto ieri nel territorio del comune di Cairns, nel cantone Obvaldo, ma il corpo dell'escursionista è stato ritrovato solo stamattina. È una gita in montagna che si è trasformata in tragedia, l'abbiamo detto, per un turista di 35 anni, straniero e non conoscitore del territorio, che è precipitato in un dirupo riportando ferite mortali.
0: Purtroppo è una notizia anche questa tragica, che viene riferita da diversi portali di informazione, tra cui a casa nostra Ticino Online: 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. I turisti si sono immersi al mattino e l'equipaggio ha denunciato la scomparsa a mezzogiorno, quando i turisti non erano ancora riemersi. È una tragedia quella successa appunto alle Maldive, con 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea e sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu e, secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea, era gestita da stranieri, sono scomparsi appunto durante un'immersione. Si sono immersi al mattino e, ripetiamo, a mezzogiorno non sono più riemersi. C'è una notizia che riguarda ancora la stampa di casa nostra, nel senso che ne riferisce la regione, e si parla di aviaria. Aviaria, leggiamo il titolo: aviaria, primo caso di trasmissione da gatto domestico a uomo. Scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria, che noi spesso leghiamo ai volati, insomma agli uccelli. Dicevamo, primo caso di trasmissione da un gatto domestico a un uomo. Il felino si era ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L'uomo è comunque risultato asintomatico, quanto riportano il Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles, e poi la notizia è stata riportata dalla stampa.
1: Andiamo adesso su nachrichtenportal.ch. La notizia: la flottiglia di aiuti umanitari verso Gaza salpa di nuovo dalla Turchia, 2 settimane dopo essere stata fermata dalla marina israeliana. Si parla del 30 di aprile. La flottiglia internazionale di aiuti umanitari è partita da un porto in Turchia, come annunciato dalla Global Sumud Flotilla, e attivisti provenienti da 40 paesi partecipano a questa iniziativa con oltre 50 navi.
0: Andiamo all'estero, mentre si è conclusa la tappa del Giro d'Italia, e tra poco vi diciamo anche il vincitore di questa tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, per due notizie diverse. Una che riguarda proprio l'Italia: ricorderete forse queste immagini di un villaggio di fatto mangiato da una frana in Sicilia, a Niscemi. Una frana è avvenuta a gennaio nel centro storico di Niscemi. La Protezione Civile ha deciso che tutte le abitazioni situate nella zona rossa saranno demolite perché considerate a rischio crollo. Una frana che ha interessato una zona ampia di 4 chilometri. Attualmente sono ancora 500 le persone sfollate e il piano prevede di demolire gli edifici situati almeno a 50 metri dal ciglio della frana, e vieta la costruzione nelle aree dove vengono demolite delle case. Verrebbero demoliti circa 200 edifici. C'è contestazione da parte di un comitato che rappresenta gli sfollati per diversi motivi, a partire dal fatto che alcuni chiedono che nella valutazione degli immobili vengano incluse anche aree come le terrazze e i garage per ricevere un indennizzo maggiore, fino alle modalità di pagamento. Infatti il piano prevede che il pagamento dell'indennizzo venga versato solo all'acquisto

scorte di carburante, quanto annunciato il ministro dell'Energia. Petrolio, gasolio e olio combustibile sono esauriti a Cuba e il paese è paralizzato. Corrente elettrica che arriva solo poche ore al giorno, spesso durante la notte, trasporti pubblici e ospedali che funzionano in condizioni di emergenza. Lo ricordiamo per la cronaca che appunto la situazione è peggiorata dopo che gli Stati Uniti hanno bloccato l'arrivo di combustibile e di carburante sull'isola di Cuba attraverso minacce di sanzioni verso paesi, verso aziende che non possono più rifornire l'isola. Abbiamo detto, vi avremmo aggiornati sull'esito della sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Allora ce l'ho qua, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, l'ha fatto in volata dopo 141 chilometri da Pestum a Napoli. Queste erano le notizie in tempo reale della nostra rassegna stampa di oggi.

0: forse arriverà anche un po' di pioggia ancora qui, almeno al momento su Comano sembra asciutto, e poi il fatto che in questo momento stia giocando la Super League, quindi abbiamo la possibilità di vedere un po' nei vari stadi della Svizzera, da Basilea a Berna a Sion, com'è il tempo. Lasciamo il tempo per occuparci di altro.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, partiamo dal titolo di questa notizia. Pagati 5 franchi e 50

0: Allora, per lavori di manutenzione di pulizia, scusate, nella villa di Madonna a Gstaad. Evidentemente è un titolo ad effetto e dietro c'è un movimento di sfruttamento ben più grave.
1: Sì, esatto, il tribunale di Thun sta esaminando un presunto caso di tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo avvenuto per anni proprio a Gstaad. Ha processo una coppia serba con la figlia, accusati di aver reclutato e sfruttato connazionali in condizioni economiche difficili attraverso un'impresa di pulizia attiva in chalet e residenze di lusso nella località svizzera.
0: Oltre alla cifra, e ci arriviamo appunto allo sfruttamento, c'è anche la questione dei permessi. Infatti, secondo l'accusa, abbiamo detto oggi è cominciato il processo, i tre avrebbero approfittato chiaramente della vulnerabilità dei propri connazionali, di lavoratori appunto serbi, impiegandoli senza che questi avessero dei regolari permessi di soggiorno né dei permessi di lavoro. Le persone, abbiamo anticipato, ma grosso modo si occupavano della manutenzione della pulizia in proprietà super lussuose, frequentate da nomi grossi. Viene citato il nome di Madonna perché è uno di quelli che è stato citato durante il processo, ma in quanto si sa, oltretutto l'aveva pubblicato anche lei sui social, che era stata nel 2023 a Gstaad, ma Madonna è soltanto uno dei tanti nomi dei VIP. Gli imputati inoltre avrebbero fatto lavorare persone senza autorizzazione ufficiale, e questo dal momento che i proprietari dello chalet non richiedevano questi permessi, o meglio non controllavano la regolarità di questi permessi.
1: Sì, l'abbiamo già detto nel titolo, paghe da fame. Secondo gli inquirenti, i dipendenti avrebbero ricevuto circa 1.500 franchi al mese, che tradotto sono appunto 5 franchi e 50 all'ora, per lavorare fino a 9 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza dei giorni di riposo previsti durante la settimana.
0: Questo quanto dice l'accusa. Come hanno reagito gli imputati? Allora, la principale imputata ha cercato di difendersi e lo ha fatto sostenendo che il lavoro non fosse un lavoro regolare, che ogni giorno imponeva appunto 9 ore al giorno di lavoro, e che ha detto oltretutto c'erano dei lunghi periodi in cui c'erano poche mansioni da svolgere, quindi queste persone avevano diciamo un'attività lavorativa relativamente tranquilla. E poi, secondo lei, questo suo sistema avrebbe aiutato i suoi connazionali a trovare delle opportunità di guadagno di lavoro in Svizzera. Ha anche aggiunto che secondo lei le mance lasciate da ospiti VIP permettevano ai dipendenti di migliorare in maniera importante le loro entrate, e infine ha detto se i clienti accettavano questa situazione, allora secondo me il problema non sussisteva. Questo evidentemente è quello che ha detto per difendersi.
1: Sì, la sentenza del tribunale di Thun è attesa a metà giugno, però il caso emerso oggi mette in luce un possibile lato oscuro del lusso in alcune località turistiche in Svizzera, dove, abbiamo detto, la presenza di alcune persone molto ricche e di personale stagionale straniero può favorire questo sfruttamento.

0: One Republic che hanno prestato la voce al secondo episodio di Top Gun con questa canzone che c'è in una delle scene del film di qualche annetto fa.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: 13 milioni e 1, 13 milioni e 2... aggiudicato, cioè non avevo il martelletto, ma la frase di oggi è del battitore della casa d'aste Christie's che ha venduto un diamante per 13 milioni, 567.500 franchi. Il diamante si chiama Ocean Dream ed è diventato il diamante blu-verde più costoso mai battuto all'asta. È successo a Ginevra, alla Luxury Week di Ginevra, dopo una ventina di minuti di rilanci ad un'asta che è stata descritta come molto spettacolare. Tra gli altri oggetti venduti anche una collana di perle di Cartier indossata per il film Il Grande Gatsby, che è stata venduta a quasi 445.000 franchi. All'asta sono stati venduti 87 gioielli, praticamente tutti hanno superato la stima massima preasta per un totale incassato di 51,8 milioni di franchi spesi. Alla faccia della crisi, il mercato dei gioielli di lusso ci sembra che comunque sia continua a crescere.

0: Allora, la solitudine mette tristezza per i tifosi del Lugano. Quello che sta succedendo a Sion, allora rapidamente parliamo di Super League. Lugano impegnato a Sion, ci eravamo lasciati con l'1-0 per il Lugano. Sion che ha ribaltato nel giro di 8 minuti la situazione e al momento conduce per 2-1. Questo significa che al momento matematicamente il Lugano sarebbe fuori dalle coppe europee, ma la partita non è ancora finita. Infatti il Sion matematicamente al momento avrebbe superato il Lugano di un punto, San Gallo 69, Sion 64, Lugano 63, non dico il Thun perché è già campione svizzero. In ogni caso su Rete 3 è tutta la cronaca, ma lo ripeto, al momento il Lugano è sotto 2-1 contro il Sion quando siamo al settantesimo minuto. Per noi è finita, o quasi.
1: Per te è già finita.
2: È finita, si dice alla fine.
1: Bella questa cosa dell'80?
2: Forse anche 70.
3: Previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera nuvoloso e qualche rovescio, in attenuazione nel corso della serata. Previsioni per domani, al sud nuvoloso e a partire dalla tarda mattinata rovesci sparsi, specialmente nelle regioni meridionali. Neve sopra i 1400 metri circa. Al nord in pianura variabile, lungo le Alpi coperto e nuvoloso. Limite delle nevicate attorno a 1200 metri. Temperatura minima di 7 gradi, massime sui 14.
4: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Liceo Economico Sociale. istitutosantacaterina.ch.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
6: Si è conclusa la giornata clou di Donald Trump a Pechino, tappeti rossi, brindisi di benvenuto e soprattutto l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Molti temi sul tavolo, non è mancato quello di Taiwan, ma perché lo sentiremo. Poi oggi è il giorno dell'Ascensione, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto, ha piovuto e c'è un detto popolare che a questo punto promette 40 giorni di acqua. In realtà non sarà necessariamente così e per i contadini non è una buona notizia. Si rischia lo scisma tra Chiesa Cattolica e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, con sede nel Vallese. È da tempo che la spaccatura con questo gruppo di fedeli che non riconosce le conclusioni del Concilio Vaticano II si sta allargando. La volontà ora di ordinare dei vescovi senza il consenso di Roma potrebbe essere lo strappo definitivo. E a proposito di chiesa, questa volta chiesa fisica intesa come costruzione, a Lugano sta tenendo banco la volontà di trasformare la chiesa della Santissima Trinità in una scuola per l'infanzia privata. D'opporsi è la Stane, allora vedremo il perché. Parleremo anche di infiltrazioni mafiose, lo faremo con un'intervista a chi il tema lo conosce bene e ha lavorato a molte grosse indagini.
7: Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
6: Luigi De Magistris, ex magistrato italiano, pensa che la collaborazione internazionale abbia fatto passi da giganti, ma molto resti ancora da fare. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. In apertura dunque la giornata chiave della visita di Donald Trump a Pechino, si può parlare di un bilancio contraddittorio dell'incontro tra il presidente statunitense e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il summit si è concluso con alcuni accordi commerciali e toni cordiali, ma senza intese strutturali sui nodi più sensibili. Timidi segnali di un avvicinamento sull'Iran, ma restano le tensioni su Taiwan. Domani in programma l'ultima parte dei colloqui tra i due presidenti. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
8: Astice, costine di manzo, anatra arrosto, salmone e bao di maiale. In Cina anche la cucina è diplomazia. Per il banchetto di Stato con Donald Trump, Xi Jinping ha scelto un menù di piatti della regione di Shanghai, famosa per i sapori delicati. Quasi a suggerire che tra Cina e Stati Uniti può esserci armonia e che l'ascesa della potenza asiatica mira a essere pacifica. Trump pare apprezzare, tanto da concedersi un rarissimo sorso di vino bianco per lui che è astemio. I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, sì, ha ribadito con forza le sue linee rosse. Nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
6: Lorenzo Lamperti con la cronaca di questa giornata. Xi Jinping, lo abbiamo sentito, ha aperto l'incontro con Donald Trump, mettendo subito sul tavolo la questione di Taiwan, ovviamente centrale per Pechino, ma perché aprire le discussioni proprio con la questione taiwanese? Domanda che Chiara Savi ha girato al sinologo Jean-Pierre Béjart.
9: Probabilmente perché Xi Jinping sa che adesso Trump è in una posizione abbastanza debole, sia sulla scena internazionale, ossia sulla scena domestica. In queste condizioni pensa che può avanzare le sue richieste e ottenere forse qualcosa. Ovviamente da un lato fa un'accoglienza molto grandiosa a Trump, ma dall'altra parte non vuole dimenticare cose così. Il problema di Trump è che adesso con la guerra in Iran ha mobilitato una grande parte delle sue forze militari e si rivela più debole se vuole intervenire sul teatro del sud-est asiatico, sul teatro taiwanese. Quindi Xi Jinping ha approfittato per far vedere d'altronde che lui è in una posizione di forza in confronto a Trump.
10: Il presidente cinese ha anche usato un'espressione per descrivere i rapporti che intende avere con Washington. Ha parlato di stabilità strategica costruttiva. Che cosa intendeva?
9: È così difficile interpretare il pensiero di Xi Jinping di quello di Trump. Penso che quello che volesse dire è che vorrebbe avere una certa stabilità nelle relazioni, sperando che Trump non cambierà completamente posizione appena è tornato negli Stati Uniti o dopo l'elezione di midterm, ma che quale contento concreto ci sia dietro a questa espressione credo che è molto difficile. A sentirla è molto, molto bella, ma l'idea è proprio di ottenere una certa stabilità. Quindi costruttiva vuol dire che non ci saranno più misure molto forti che distruggono le relazioni fra i due paesi.
10: Xi Jinping sta anche cercando di invertire i rapporti di forza tra Washington e Pechino. Non siamo ancora a questo punto, ma gli Stati Uniti stanno un po' perdendo il loro potere di dettare le regole del gioco a livello internazionale, come tra i due paesi. E il presidente cinese lo ha voluto far capire al suo interlocutore.
9: Questo sicuramente vuol far vedere che adesso la Cina è molto forte, anche se ha tantissimi punti di debolezza, ma Xi Jinping cerca di presentarsi sulla scena internazionale come un poro di stabilità in confronto a Trump che non lo è per niente. Quindi prende la posizione di quello che è molto calmo, che ha una visione delle relazioni internazionali e che cerca di affermare certi principi per ottenere la stabilità. Ovviamente la Cina non è assolutamente disposta a rispettare tutti i principi del diritto internazionale, ma in questo momento gli fa comodo, perché visto che Trump sta completamente disrompendo i principi del diritto internazionale come li conosciamo, può presentarsi come uno che li difende. E quindi questa cooperazione strategica, costruttiva, serve proprio a dire: Trump non deve fare qualsiasi cosa gli passa per l'anticamera del cervello.
6: Jean-Philippe Béjart, lo ricordo, sinologo, questo è al microfono di Chiara Savi. Ora torniamo in Ticino e parliamo di un famoso detto della tradizione popolare.
11: Se più fa la scienza, fa 40 di semmia senza. Quando alla mattina della scienza uno lo si qua i dugni, e sì, che lo si la mattina 4 o 3 ore, anche 2 ore lo si parlano di besti, se il più eva, mo se matera. Perché per 40 di semmia senza, e la campagna, insomma, nel momento che cominciano a far il fenne e gli orti, insomma, vanno ben con l'acqua, ma anche per me, anche troppa, perché gavo in calzù. Se il più mio che il veio notte senza fare temporalin, ah, l'è passata sì, questa volta, sempre proprio in ai ben.
6: E l'avete capito, il detto è quello secondo cui se piove il giorno dell'ascensione, pioverà per i prossimi 40 giorni. Questo era un estratto degli anni 80 e ci ha raccontato di come questo detto venisse preso sul serio, in questo caso nel mondo contadino. In Ticino il settore primario solo una decina di giorni fa aveva tracciato delle prospettive non proprio incoraggianti, e in questo caso invece che la pioggia si evocava proprio la siccità. Ora, Romina Lara, l'ascensione è stata piuttosto piovosa, ma questo basterà ad aggiustare il tiro?
12: La domanda si pone alla luce del quadro dipinto recentemente durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura tenuta a inizio mese. Anticipi di stagione, primi segnali di siccità, soprattutto nel nord del cantone, il presidente Omar Pedrini aveva lasciato intravedere una certa preoccupazione confermata dalle dichiarazioni rilasciate al termine dell'assemblea.
13: La meteo nel medio-lungo termine è un aspetto che noi osserviamo moltissimo per avere più o meno un'indicazione di quello che accadrà. I presupposti non sono buoni. Però non voglio fasciarmi la testa prima di averla rotta. Io spero che comunque tutto sommato si riesca a garantire una produzione il più buona possibile.
12: Ora la pioggia è arrivata con un effetto anche sulle temperature che sono in calo. Un'ascensione bagnata, seguendo il detto popolare. Allora cosa ci attende? Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
14: Se si confermerà per i prossimi 40 giorni è impossibile dirlo adesso. La pioggia è arrivata e la giornata di domani sarà simile a quella di oggi. La neve che cadrà fino a 1500, localmente fino a 1300 metri, quindi 2 giornate piuttosto da aprile che da mese di maggio.
12: Zanini che ci dà anche il quadro complessivo delle ultime settimane.
14: Abbiamo avuto sul Ticino centro-meridionale tra i 100 e i 130 mm di pioggia nelle ultime 2 settimane, quindi questo sicuramente ha aiutato la natura a riprendersi da quel periodo siccitoso di aprile.
12: Una situazione che però non durerà. Fatta eccezione per oggi e domani, è infatti atteso tempo più stabile, soleggiato e anche man mano la settimana prossima più mite. Torniamo allora dal presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, raggiunto ora al telefono.
15: Qua da noi, io sono in media Leventina, di acqua oggi non ne abbiamo vista, abbiamo però dell'aria presente che contribuisce ad asciugare, abbiamo una temperatura fresca, dunque purtroppo o per fortuna sotto certi aspetti il detto se piove il giorno della scienza per 40 giorni non siamo senza, se io guardo cosa sta facendo qua da noi non dovrebbe verificarsi.
12: La situazione non è uniforme sul territorio. L'aprile avaro di pioggia ha inciso sulla resa di foraggio nelle valli, soprattutto in Leventina, Blenio e Valle Maggia. Con quali conseguenze?
15: Nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorni ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori. I timori maggiori sono in una minor raccolta di foraggio, dunque sarà magari un inverno dove bisognerà far fronte a maggiori acquisti di foraggio, e speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi.
12: Alpeggi che sono in questo momento un altro sorvegliato speciale in attesa di capire quando li si potrà caricare.
15: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
12: Da notare che Meteo Svizzera sul suo blog di recente ha evocato anche il fenomeno del Niño, che si sta delineando questo a livello più globale. Zanini però non si sbilancia, impossibile, dice, fare previsioni su come evolverà la siccità in estate.
6: Adesso cambiamo tema, ci spostiamo a Lugano, dove il futuro della Chiesa della Santissima Trinità nell'ex convento dei Frati Cappuccini in Salita ai Frati divide. La fondazione proprietaria vuole trasformarla in una scuola dell'infanzia privata, ma la Società Ticinese per l'Arte e la Natura, la STAN, ha presentato opposizione, ritenendo il progetto troppo invasivo per il valore storico dell'edificio. La chiesa, che dal 2012 non ospita più celebrazioni religiose ed è stata usata solo occasionalmente per esposizioni culturali, è stata nel frattempo sconsacrata dalla diocesi di Lugano. Sentiamo Stefano Lordi.
16: La chiesa della Santissima Trinità fu costruita a partire dal 1646 insieme al convento dei Frati Cappuccini, rimasti a Lugano fino al 2012. Negli anni seguenti si è cominciato e si è continuato a parlare del suo utilizzo futuro, di un suo rilancio. Da qui il progetto di riconversione in una scuola dell'infanzia privata proposto dalla Fondazione Convento Salita dei Frati, proprietaria del complesso. Un'idea che ha però trovato l'opposizione della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, con cui abbiamo visitato oggi la chiesa. Sentiamo quindi Paolo Camillo Minotti, segretario della STAN.
17: Ma intanto andrà perso, diciamo, verrebbe ristrutturato lo spazio interno completamente, no? Perché per utilizzarlo funzionalmente devono fare i due piani, quindi devono fare una tramezza, una soletta che divide la chiesa in orizzontale, per cui viene stravolto completamente. E poi dicono che comunque gli arredi sacri che sono rimasti, perché in parte sono già stati asportati, anche questi rimasti verrebbero comunque portati via. Quindi verrebbe completamente annullata ogni memoria storica della Chiesa, no?
16: Però dal punto di vista della Fondazione dà un valore il fatto di legare l'utilizzo di questo edificio a un fine che è quello della cultura e dell'educazione.
17: Ma d'accordo, questo però è un discorso un po' opinabile, no? Nel senso che certo che è lodevole che si costruisca anche un asilo se risponda a una necessità delle famiglie, però si può costruire anche in un altro spazio sempre di questa proprietà, perché è una proprietà molto vasta, no? Anche l'edificio del convento è molto vasto. Basta, noi ci rifiutiamo di credere che non sia possibile un'ala del convento, alcuni spazi dedicarli a un asilo.
16: Ecco, ma come valorizzare uno spazio che di fatto, a parte qualche raro evento culturale, è in disuso?
17: Questo è un problema, naturalmente è una riflessione che bisogna fare. Io la prima cosa che mi viene in mente è una biblioteca, perché in molte città tedesche talvolta sono state riutilizzate come biblioteche. Sicuramente sono pensabili anche altre utilizzazioni.
16: La Fondazione Convento Salita dei Frati si dice delusa per lo stop e ricorda che l'acquisto del complesso era venuto proprio per tutelarlo e valorizzarlo. Resta quindi aperta la discussione tra chi vede nel progetto un modo per ridare vita alla chiesa e chi teme invece un intervento troppo invasivo per una testimonianza architettonica e storica del Seicento.
6: Insomma, una chiesa che si vuole trasformare in scuola per l'infanzia e che genera qualche polemica. Sono invece vere e proprie tensioni quelle che si stanno riaccendendo tra la Chiesa Cattolica, il Vaticano dunque, e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, che è presente in una sessantina di paesi e i cui seguaci vengono anche chiamati Lefebvriani dal nome del fondatore francese Marcel Lefebvre. La loro sede è in Vallese, Ancon, sono coloro che, per intenderci, difendono il cattolicesimo tradizionalista e contestano alcune riforme del Concilio Vaticano II. Per capire cosa sta succedendo, coinvolgo allora subito Paolo Rodari, che è vaticanista, collega giornalista della RSI. Allora Paolo, ieri dal Vaticano è arrivata una dichiarazione molto dura, si parla addirittura di un possibile scisma.
18: Sì, la dichiarazione è molto dura, è mossa dal prefetto della dottrina della fede Victor Manuel Fernandez, argentino, messo in quel posto che fu di Ratzinger da Bergoglio, ma che continua con Leone a governare, insomma, a essere un po' il watchdog della fede in Vaticano. Sostanzialmente, dopo gli ultimi mesi in cui si è cercato un dialogo fra Roma ed Econ, fra Roma e Lefebvriani, i Lefebvriani però hanno continuato a dire che nel prossimo mese, cioè a giugno, avrebbero proceduto con l'ordinazione di alcuni vescovi senza però il consenso di Roma, questo è il punto, e questa disobbedienza provoca, se avverrà questa ordinazione, una scomunica.
6: Ecco, abbiamo parlato di scomunica, abbiamo parlato di scisma, giusto per capirci cosa vuol dire, quali sono le conseguenze, quanto è frequente o quanto è raro, ecco, un passo del genere.
18: Sì, diciamo, non è ovviamente frequente. La scomunica è una pena che il Vaticano, che la Chiesa Cattolica infligge quando si è di fronte a una disobbedienza grave, come in questo caso. Però bisogna dire questa cosa, che la scomunica non è un qualcosa di eterno, ma è una pena che la Chiesa dà ad alcune persone sperando che queste persone si ravvedano e possano poi tornare alla comunione con Roma, perché la scomunica, quello che prevede, è l'uscita dalla comunione con Roma, quindi con la Chiesa Cattolica, quindi si è messi fuori, si è messi da parte.
6: Diciamo che non è un passo frequente, ecco, non succede spesso.
18: Assolutamente no.
6: Ecco, però lo strappo, diciamo, tra Vaticano e i responsabili della fraternità sacerdotale San Pio X non risale a ieri e non risale nemmeno all'altro ieri, è del secolo scorso. Quali sono i motivi?
18: Sì, già dall'inizio Lefebvre, che ha fondato questa fraternità, emigrò tra virgolette dalla Francia in Svizzera, ad Econ, non distante dal Ticino a 200 chilometri. In questa fuoriuscita dal suo paese già si vedeva questo strappo, nel senso che lui cercava un paese più neutrale, che lo lasciasse più libero di mettere in campo la sua idea di cattolicesimo, che è sostanzialmente un cattolicesimo fermo al Concilio Vaticano II, questa riunione avvenuta a Roma, questa grande assise con cardinali, vescovi, uditori, religiosi, che è avvenuta a Roma tra il 62-65, nella quale sostanzialmente Roma ha sancito un cambio di passo, una apertura di fatto su alcuni temi al mondo contemporaneo, tra cui, ed è uno dei temi che ancora oggi Bernard Fellet, che è il superiore generale della fraternità San Pio X e comunque le Lefebvriani contestano a Roma, in particolare l'apertura della Chiesa Cattolica verso le altre religioni, cioè il riconoscimento che anche nelle altre religioni ci sono semi di verità.
6: E forse la cosa più evidente, questa è la cosa diciamo teologicamente rilevante, però poi ci sono tutta una serie di innovazioni che erano state portate dal Concilio, la cosa più evidente è che loro celebrano ancora per esempio in latino.
18: Sì, non tanto che c'erano in latino, ma che c'erano col rito preconciliare che prevede la messa in latino e prevede anche che il sacerdote celebri la messa a spalle al popolo, nel senso che tutti si guarda verso oriente indicativamente, cioè verso il sole che sorge, cioè verso Gesù, Eucaristia, però si celebra tutti guardando appunto oltre il sacerdote, quindi il sacerdote è girato dalla schiena al popolo e il rito antico in alcuni casi è ancora ammesso oggi, anche se appunto il Vaticano II l'aveva in qualche modo superato anche introducendo le lingue volgari, tra cui l'italiano, il francese, insomma la possibilità di celebrare con la lingua del posto. I lefebvriani invece, e questa è la cosa da un punto di vista formale più evidente, celebrano ancora con questo rito antico.
6: È così impensabile per la Chiesa Cattolica trovare un punto comune con chi non riconosce, quindi senza il riconoscimento del Concilio Vaticano II.
18: Non so se è impensabile, ci sono dei dialoghi ancora in corso, non è detto che i lefebvriani procedano con queste ordinazioni, se non le fanno non saranno scomunicati, però mi sembra che da tanti anni si è fermi su questo punto, cioè se non si arriva da parte dei lefebvriani a un passo indietro rispetto al non riconoscimento del Vaticano II, credo che sia molto difficile che vi possa essere una soluzione al problema.
6: Paolo Rodari, vaticanista e giornalista, RSI. Ieri il governo grigionese ha annunciato che revocherà il permesso di dimora a 4 stranieri arrestati a fine marzo perché coinvolti in un'inchiesta internazionale contro il traffico di droga, una storia di cui si è discusso molto anche perché a uno di loro il Ticino aveva negato il permesso per precedenti penali in Italia. Una decina di giorni fa poi ha fatto scalpore la notizia di un funzionario di Polizia Federale fermato assieme a 3 complici perché accusato di corruzione, di essere la talpa in sostanza di organizzazioni criminali straniere. Sono 2 vicende che ci hanno ricordato come la Svizzera e la Svizzera italiana sono direttamente toccate dalle infiltrazioni mafiose. Pochi giorni fa Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, ha ripercorso a Locarno la storia recente delle mafie in Italia e in Europa, in una conferenza in cui ha condiviso il palco con l'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi. Gli avvicinati per noi Stefano Lordi.
19: Il 23 maggio cadrà il 34esimo anniversario dell'attentato che uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone e la sua scorta. 500 kg di tritolo che segnarono il culmine della violenza mafiosa in Italia. Da allora le mafie hanno cambiato volto, meno lupara e più discrezione, sostituendo la polvere da sparo con giacca e cravatta. come ci spiega Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli.
7: Io stasera ho parlato di criminalità istituzionale, quindi non più attacco militare, ma conquista dell'economia e dello Stato, penetrare, mimetizzarsi, istruirsi, mandare i figli all'università, entrare nelle società per azioni, le scalate in borsa, le banche, addirittura negli organi degli apparati dello Stato entrano. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che invece c'è un disegno anche politico di creare una giustizia debole nei confronti dei forti, quindi dei colletti bianchi.
19: Nell'immaginario comune organizzazioni come la Camorra e l'Andrangheta vengono spesso associate al Sud Italia. In realtà la loro presenza si estende anche e soprattutto a regioni economicamente forti come Milano, a pochi passi dal Ticino o dalla Svizzera italiana in generale, che rimane un territorio sensibile soprattutto per transito, riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti. Sentiamo Paolo Bernasconi, procuratore pubblico ticinese dal 1969 al 1985, negli anni del Far West dell'evasione fiscale.
20: Abbiamo avuto per 50 anni, specialmente Lugano e Chiasso, abbiamo avuto il virus a favore della connivenza con l'evasione fiscale. Purtroppo questo virus fatica a morire.
19: Proprio negli anni Ottanta il caso Pizza Connection mostrò come enormi flussi di denaro mafioso transitassero dalla Svizzera. In quei tempi non vigeva ancora il reato di riciclaggio, introdotto solo nel 1990. Asimmetria legale tra i diversi stati che continua a fare gioco alle mafie. Luigi De Magistris.
7: All'epoca c'erano non poche difficoltà ad ottenere erogatorie e richieste di assistenza giudiziaria con diversi paesi europei, non con tutti. Anche qui ho fatto attività in Svizzera, insomma alcune cose andavano bene, altre si avevano più difficoltà. Però siamo ancora indietro, sono fatti dei passi avanti enormi dal 2009 a oggi, però per esempio manca una normativa antimafia che unisca tutti i paesi europei, proprio perché le mafie non hanno confini. Se tu hai il delitto di associazione mafiosa in Italia e manca magari da altre parti, stai rendendo incredibilmente più agevole l'espandersi e l'emigrazione di fenomeni mafiosi anche in altri paesi.
21: Se dovessimo fare un'analogia calcistica, palla al centro, chi è in vantaggio tra lo Stato e le mafie?
7: Ma io credo in questo momento le mafie.
6: Non una bella prospettiva, verrebbe da dire. Prima di chiudere c'è però spazio anche per un momento d'evasione, magari con un fumetto. Sono quelli che stanno sempre più prendendo spazio sugli scaffali delle librerie. Ne parliamo perché di recente il Canton Ticino si sta interessando a questa arte, lo ha fatto in particolare proponendo una residenza artistica a Lugano ad una o ad un fumettista che dunque vivrà e lavorerà a casa Carlo Cattaneo per un mese, questo nel mese di settembre, per impegno riceverà un mini stipendio di 2000 franchi. Ma qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Da dove nasce l'idea e perché proprio concentrarsi sul fumetto? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Paola Costantini, collaboratrice dell'Ufficio del Sostegno alla Cultura.
22: La residenza dei fumetti rientra in un progetto più grande che si chiama Residenze Creative, che è finanziato nell'ambito dell'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana, che è un sussidio che ci dà la Confederazione come cantone per la promozione degli scambi fra regioni linguistiche e del plurilinguismo.
23: C'è anche un aspetto di scambio linguistico?
22: Scambio linguistico nel senso che se vengono persone da fuori di Ticino si presume che possano avere una lingua di origine diversa dalla nostra, quindi ci aspettiamo candidature anche dal resto della Svizzera.
23: E perché la forma della residenza? Che vantaggi offre?
22: Ma la residenza permette a degli autori di qualsiasi ambito di fare una specie di ritiro spirituale per approfondire magari un lavoro che stanno già facendo e hanno bisogno di un momento di accoglimento per portare a compimento, oppure per accogliere nuove idee o comunque immergersi in un ambiente diverso che può essere favorevole per la propria creatività.
23: E invece perché il fumetto?
22: Il fumetto è un'arte che esiste da tanto tempo, però che sia riconosciuta come arte non è poi così tanto tempo e diciamo a livello nazionale ce ne stiamo accorgendo da un po', addirittura nel messaggio nazionale sulla cultura c'è proprio una parte dove si spinge un po' il sostegno verso questa forma di arte, che è un'arte particolare perché è un po' a cavallo fra la narrazione, le arti visive e in Ticino non sappiamo ancora tanto bene come si muove la nostra scena, chi sono i nostri autori. La scena ci sembra un po' una scena che c'è, però non è così aperta e non si sente probabilmente neanche molto riconosciuta.
23: Quindi c'è anche l'esigenza di capire com'è la scena dei fumetti in Ticino.
22: Esatto. Io immagino che ci siano autori di fumetti da tanto tempo in Ticino, però non essendoci stata l'attenzione finora e non essendoci neanche stati strumenti di sostegno, questa cosa non si è vista.
23: Per quanto riguarda il finanziamento, appunto, a chi farà la residenza saranno offerti 2.000 franchi.
22: Sì, è una piccola cifra che però può aiutare.
23: E chi finanzia questo compenso?
22: Il compenso è erogato dall'ente pubblico dal Cantone Ticino tramite l'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana che il Cantone Ticino riceve dalla Confederazione.
23: Residenze creative, quindi ce ne sono state anche negli scorsi anni?
22: Stiamo svolgendo il progetto da qualche anno, in effetti le residenze principali che stiamo portando avanti sono nell'ambito della letteratura, a Maggia presso la residenza sotto le piazze, e nell'ambito della scrittura cinematografica insieme alla Casa della Letteratura e la Città di Lugano, e si svolge a Casa Pantrovà a Carona.
23: Qual è l'obiettivo che si vuole ottenere in questa residency?
22: In verità ci lasceremo sorprendere, vediamo cosa ci porta la persona che sarà scelta, quindi vediamo, ne sapremo di più dopo questa prima edizione.
6: Sì, insomma, una sorpresa. Quello che si può però già dire, e lo dicevamo anche poco fa, è che c'è sempre più interesse verso l'arte del fumetto. E allora, sempre con Giorgia Lorenzini, abbiamo voluto tentare di tratteggiare una panoramica del fumetto in Ticino. Sentiamo.
23: In Svizzera si leggono in media 8 libri all'anno, secondo l'ufficio di statistica. Di questi, almeno 2 sono fumetti. Come mai queste storie disegnate stanno diventando così popolari? Risponde Cristina Rogna Manassero, la direttrice di Innova Comics, festival internazionale del fumetto che si tiene a Lugano.
0: Il fumetto è un linguaggio che soprattutto nel nostro paese, la Svizzera, può essere un linguaggio universale in un paese dove esistono 4 lingue madri. Quindi questo poter cambiare solamente l'elemento linguistico, ma non quello visivo, questo crea una capacità di unione culturale molto forte.
23: Uno strumento, quindi, in grado di riunire diverse lingue e diverse generazioni. E mentre la vecchia guardia di fumettisti era composta principalmente da uomini, sono sempre di più le donne che si stanno affermando in questa pratica artistica. Anche grazie all'emergere di nuove opportunità tra bandi cantonali, concorsi, eventi dedicati e associazioni di categoria.
0: Le opportunità in Ticino sono di più quest'anno di quelle che erano 2 anni fa. È chiaro che i fumettisti hanno ancora bisogno di avere tanta luce per poter uscire dal buio. Diciamo che in questo momento siamo in penombra.
23: Come si vive scrivendo fumetti in Ticino? Lisa Ghionghi ha studiato cinema e disegnava per rilassarsi alla fine delle sue lunghe giornate. Da 2 anni è attiva come autrice e fumettista.
1: In Ticino in questo momento non è un'arte così conosciuta e riconosciuta, sta succedendo tutto adesso. Bisogna mettersi molto in gioco, bisogna anche appunto non rimanere chiusi solo nel fare fumetto adesso, in questo momento. Piano piano stiamo cercando di scovare dove sono i fumettisti. Al momento siamo molto pochi, però so che ci sono, quindi se stanno ascoltando che si facciano vivi.
23: La prima bozza è pronta. Il mondo del fumetto, in Svizzera e in Ticino, sembra stare attraversando una grande evoluzione.
6: È un'evoluzione che sembra quindi voler continuare. Noi invece ci fermiamo qui. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Veronica Lippi in preparazione, da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Lo sport. Il Lugano rischia ma difende il terzo posto, niente mondiali per Kurashev. Buonasera da Paolo Laurenti e partiamo dal calcio. Pareggio agguantato nel finale di gara da parte del Lugano, oggi impegnato sul campo della Sion. 2-2 il risultato finale che permette ai bianconeri di restare, come detto, al terzo posto con 2 lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nelle altre 2 partite del penultimo turno di Super League, innanzitutto il San Gallo si è assicurato il secondo posto finale grazie al successo sul campo del Basilea per 3-1, Renani che invece resteranno dunque fuori dall'Europa. È successo di tutto nel derby tra Thun e Young Boys, con i gialloneri che si sono imposti con l'inusuale punteggio di 8-3, campioni in carica del Thun che hanno terminato la gara in 9 uomini. Ma noi torniamo al Tourbillon, dove Patrick Locatelli ci ragguaglia sulla partita, come detto, riacciuffata negli ultimi minuti dalla formazione di Mattia Crocitorti.
3: Sì, e ben ritrovati dunque, come ben dicevi Paolo, né vincitori né vinti in questa sfida che era valida per il terzo posto in classifica, valido lo ricordiamo per il secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League. Si diceva un Lugano che l'ha riacciuffata all'ultimo minuto grazie ad Antonios Papadopoulos, ma riavvolgiamo il nastro iniziando con la rete del vantaggio di Kuzias, quest'oggi è schierato con Behrens un po' insolitamente da Mattia Crocitorti. Torti e poco dopo la mezz'ora dunque un Lugano che sommariamente ha dominato il primo tempo, i primi 45 minuti, e meritatamente si è portato negli spogliatoi avanti 1-0. Poi è cambiato il vento qui, e non solo metaforicamente, è iniziato davvero anche a soffrire il vento al Tourbillon. Sono arrivate nel giro di 8 minuti le due marcature dei padroni di casa, con Schuareff al 55esimo e Baltasar al 63esimo, con anche in questo caso un paio di errori soprattutto di Amai in fase difensiva, che hanno permesso ai valesani di ribaltare momentaneamente la contesa, momentaneamente sì, perché poi è davvero bomber di razza quale non è Antonios Papadopoulos, ha poi riequilibrato il confronto con un colpo di reni all'interno dell'area di rigore al 90esimo, ha trovato la rete del 2-2 che ha permesso dunque al Lugano di mantenere vive le speranze di concludere al terzo posto. Tutto rimandato dunque alla sfida di domenica, che farà chiudere i battenti a Cornaredo per proiettare il Lugano nella nuova AIL Arena, sfida che porrà i bianconeri alla Basilea, già tagliato fuori appunto per questa posizione. Sarà dunque una tra Lugano e Sion ad aggiudicarsi il terzo posto, valori che oggi in campo hanno visto le due squadre equivalersi, primo tempo per il Lugano, secondo per il Sion, dunque ne è maturato un 2-2 finale riacciuffato per i capelli da, come detto, Antonios Papadopoulos. È tutto dalla Tourbillon, linea di nuovo a te Paolo.
2: E ricordiamo che il terzo posto garantisce la partecipazione ai preliminari di Conference League, potrebbe garantirlo anche la quarta posizione, però qui c'è una condizione da soddisfare, ovvero che il San Gallo poi riesca ad impossessarsi della Coppa Svizzera nella finale contro lo Stade Losanna. Questa nel dettaglio la classifica a 90 minuti dalla fine della Super League: Thun 74, poi San Gallo 69, Lugano 64 e Sion 62. Già detto come terminerà l'ultima giornata da Patrick Locatelli, il Lugano che ospiterà nell'ultima di Cornaredo il Basilea, mentre il Sion sarà ospite dell'Ibe. Passiamo all'hockey ora, perché come annunciato in apertura Filip Kurashev non potrà rinforzare la nazionale svizzera agli imminenti mondiali che si apriranno tra meno di 24 ore. L'attaccante è stato infatti ritenuto inabile per un problema di salute non precisato da parte della Federazione Elvetica e rossocrociati, che domani al debutto contro gli Stati Uniti non potranno contare nemmeno su Reto Berra. Il 39enne portiere campione svizzero con il Friburgo è infatti ammalato e Jan Cadieu conta di recuperarlo nei prossimi giorni. E noi invece nel prossimo contributo di Lorenzo Boscolo ripercorriamo un paio di precedenti edizioni dei mondiali appunto nel nostro paese, e lo stesso Boscolo ha raccolto anche l'opinione sul debuttante in panchina Jan Cadieu dell'ex selezionatore elvetico Ralf Krüger.
4: Sono 10 le edizioni dei mondiali organizzate su suolo elvetico. Il tutto ebbe inizio a San Moritz, 98 anni or sono, vinse il solito Canada, argento alla Svezia, bronzo alla nostra selezione. Sorvoliamo velocemente la storia per arrivare all'edizione 98. Le sedi sono Zurigo e Basilea, e per la prima volta a dirigere la nazionale c'è Ralf Krüger, che alla sua prima non stecca, sfiorando addirittura l'Allianz Stadion il bronzo nella finalina persa 4-0 contro la Repubblica Ceca. Ironia della storia, il finale dell'era Krüger che ha segnato la svolta del nostro hockey è programmato 11 anni dopo con il mondiale casalingo a Berna e Friburgo, un vero e proprio flop. La Svizzera non riesce nemmeno ad agguantare i quarti. E allora Ralf Krüger con Jan Cadieux al suo primo mondiale, che storia vivrà questa nazionale svizzera?
5: When things are going way too smooth before a world tournament or before Olympics or before playoffs.
8: Talvolta quando è tutto un po' troppo tranquillo prima di un grande evento, da allenatore sei anche un po' preoccupato. Io ero così, preferivo quando l'ambiente era un po' frizzante. Certo, questo è il genere di caos che nessuno avrebbe desiderato, ma è andata così. C'è un'energia speciale in questo gruppo, lo ha dimostrato negli scorsi anni, sa come si affronta un torneo importante. Jan Cadieux non cambierà il sistema, era già parte di questa nazionale, quindi sono ottimista. La squadra non ne soffrirà, saprà compattarsi e proporrà un hockey di alto livello.
5: I'm optimistic the group will pull together and presents us with excellent hockey.
8: A volte le difficoltà possono anche rendere un gruppo più forte.
5: Sometimes difficult circumstances bring you even tighter together. And I have a feeling here that's what's going to happen, that we will have a really strong performance.
2: Passiamo al ciclismo. Davide Ballerini ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli di 141 chilometri. A determinare il risultato finale è stata anche una caduta nell'ultima curva sul pavé bagnato che ha sgranato il gruppo dei pretendenti al successo, e ad approfittarne è stato quindi l'italiano. Non cambia nulla in merito alla classifica generale, con Afonso Eulaglio al comando con ancora poco meno di 3 minuti su Igor Arrieta. Buona serata.
9: Stando alle nostre informazioni, sulle strade ticinesi al momento si circola senza particolari disagi. Da Vienna per la redazione di Via Swiss, Emilia Prakalic.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: e Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo.
1: Rete 1.
0: Sono le ore 19, un minuto esatte. Adesso, buonasera, ciao, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione del 14 maggio di Effetto Sera, ma noi poi vogliamo anche il suono, il suonino che indica l'inizio di un'altra serata d'effetto. Come va? Come è andato questo giovedì? Come sempre a quest'ora lo si può dire quasi tutto, da dove si ascolta, cosa si sta per fare, dove si sta per andare, come è andato questo giovedì, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti dischi qua, il primo Britney Spears, Born to Make You Happy, una di quelle canzoni che, secondo me dal titolo e poi dalla melodia uno mente magari un po' il ritornello, dice ma sì, una canzone felice, bella, allegra, e no, attenzione, perché dal titolo Born to Make You Happy, nata o nato per farti felice, però attenzione, se uno ascolta veramente il testo si rende conto che sì, l'intenzione di essere nati per far felice qualcuno c'è, però in realtà la canzone parla di tutt'altra cosa. Una ragazza è rimasta sola dopo una storia finita, è lì che ripensa al loro amore, che era un amore molto forte, racconta, proprio canta Britney Spears, non riesce a capire cosa sia andato storto tra queste persone, anzi continua a imprecare, a volere che quella persona fosse lì con lei, perché è convinta che insieme potrebbero sistemare tutto, e in questo contesto, in questa costellazione di eventi, si sente proprio di dire, ma guarda, io sono nata per farti felice, born to make you happy.

0: è un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno, agli inizi di maggio, una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico, interamente coperta di serpenti. È una tradizione millenaria che nel tempo si è modificata, ma le sue origini precedono l'arrivo dei Romani. La figura centrale è sempre quella dei serpari, come Martina Marinelli, che ci porta sulle montagne a caccia dei serpenti che ricopriranno la statua del santo. Gli audiodocumentari di Laser. Una giornata da Serpara, a cura di Andrea Cocco. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica. Allora, fare delle passeggiate digitali su RSI Food è proprio come fare delle passeggiate in vari mondi. Adesso apro, vedo qui questo sorriso, è un video, ma anche solo dal primo fotogramma si capisce che sono felici. Nonno e nipote, due sorrisi bellissimi. Viene proprio voglia di fare play in questo istante sul video. Sono i due protagonisti della storia che viene raccontata qua, di questo mulino rinato grazie a nonno e nipote. In Alta Val Verzasca c'è un mulino che è stato recuperato dopo anni di abbandono. Noè Zardi e Guglielmo Ferrini hanno riportato in vita un sapere artigianale che rischiava di sparire per sempre. Sono sempre quelle notizie particolari per cui uno dice che bell'idea che hanno avuto e che passione anche, perché sono passioni legate anche a sacrifici. I mulini hanno rappresentato per tanto tempo un punto di riferimento per le comunità rurali della Svizzera italiana, e qui i cereali locali venivano trasformati in farine garantendo la sussistenza alla popolazione. Anche il mulino di Frasco in Alta Val Verzasca ha svolto a lungo questa funzione fino alla chiusura avvenuta a metà Novecento. Però è proprio qui che entrano in gioco Noè Zardi e nonno Guglielmo Ferrini, e grazie a loro, al loro impegno, alla loro visione, il mulino è tornato in funzione, riportando in vita un sapere artigianale che sembrava destinato a scomparire. Il recupero del mulino si intreccia proprio con la storia della famiglia Ferrini, che per generazioni ne ha curato la gestione e che ha avuto un ruolo significativo proprio nello sviluppo di tutta la zona. Racconta Noè, dice: questa era una valle molto rurale, povera, e la mia famiglia materna, quindi i Ferrini, in questo contesto era atipica. A pochi metri dal mulino costruirono il primo e unico albergo della Val Verzasca. Ospitavano i turisti dell'alta borghesia inglese che venivano qui per il cosiddetto safari alpino. Gestivano anche l'unico servizio di trasporti della valle e un piccolo negozio. E nel 1926 aprirono una delle prime centrali idroelettriche del Ticino. Insomma, una famiglia impegnata, visionaria, pioniera in tante attività. E grazie ai diritti d'acqua ottenuti dalla famiglia, quello di Frasco, sempre per la centrale idroelettrica, no, quello di Frasco divenne l'unico mulino della Val Verzasca ufficialmente autorizzato alla macinazione e assunse così un ruolo centrale per la popolazione. E sempre il nipote qui che racconta dice: in primavera e in autunno il passaggio dal mulino era quasi obbligato per chi si spostava verso gli alpeggi. Qui si macinavano il mais per la polenta e la segale per il pane invernale. Poi l'articolo è molto lungo, con diverse fotografie. C'è questo video iniziale molto bello, l'anno nero dei mulini, riscoprirsi mugnai, e una bella storia. Quindi ecco qua che anche lo dice, no? Qua all'inizio era il nonno che si occupava un po' di tutti i lavori, poi pian piano ho cominciato a farli anch'io da solo, questo dice Noè. Ma guardali lì che sorridono, veramente esce la felicità e la gioia dalle fotografie. Noè Zardi adesso lavora a Zurigo, ma torna regolarmente a Frasco, e quando torna dice: mi occupo un po' di tutto, vengo soprattutto in primavera e inizio estate, dove c'è molta acqua e il mulino gira, e per lui è una passione, è un modo per rientrare in una dimensione di tranquillità. Quindi bello, molto interessante. E questa mattina, tra l'altro, lo hanno anche raccontato in parte a Casa Svizzera, quindi un motivo in più per poi vedere con i propri occhi anche il video che c'è sul portale RSI Food. I Police, don't stand so close to me. Ma come non starmi così vicino? Loro due nella foto sono vicine e stanno benissimo, dai, su.

Ma chi può essere con questo stile, questa voce? Beh, lui, Eros Ramazzotti, con Dammi la Luna. Allora, leggevo tempo fa un articolo che parlava di chi si sveglia spesso nel cuore della notte. Sveglia improvvisa nel cuore della notte. E la domanda è, non tanto perché è successo, ma come faccio a riaddormentarmi? In questo articolo era intervistata una specialista del sonno, la professoressa Knezhnia Richter, e lei dice: svegliarsi più volte durante la notte è una cosa assolutamente normale, succede ogni 90 minuti circa. Il nostro sonno infatti è fatto di diverse fasi e quando si passa da una fase all'altra c'è una breve riattivazione. La persona che dorme bene non si accorge di questo risveglio, quindi si gira subito, si muove dall'altra parte e ricomincia a dormire. Quando non si ricomincia a dormire o non si è dei buoni dormitori, allora ci si accorge. Beh, grazie per avermelo detto, professoressa, però io dice, non, vorrei imparare a non accorgermi, no? Uno potrebbe dire. L'errore che si fa quando uno si sveglia e non riesce a riaddormentarsi è guardare l'ora. Appena lo si fa, scatta quel momento d'ansia, sostiene la professoressa specialista del sonno. Perché poi si pensa, se adesso non dormo, domani sarò stanchissimo, non ce la farò. Quindi ci svegliamo del tutto e rendiamo ancora più difficile riprendere sonno. Gli esperti dicono che, se siamo a letto e proprio non si riesce a dormire, è meglio alzarsi. Restare lì a rigirarsi per ore è controproducente. Quindi, cosa fare in quei casi? Attività monotone, come ascoltare musica molto tranquilla o un audiolibro. Piegare della biancheria, dicono. Beh, è vero, a volte qualcuno potrebbe tenerla lì e non aver voglia di piegarla di giorno, un'attività notturna. Risolvere un piccolo enigma, un rompicapo, lavorare a maglia, questi consigli degli esperti. E quando poi gli occhi tornano a farsi pesanti, allora si può tornare a letto con un po' di fortuna, dicono, il sonno potrebbe ripartire. Però esistono anche dei metodi più serali per alleggerire la mente. 2 ore prima di dormire consigliava scrivere. Ecco, questa, no, scusate, ma prima ancora di dirla, devo dire che l'ho letta più volte, mai provata. Sarei curioso di sapere se all'ascolto c'è qualcuno che l'ha provata e funziona, me lo faccia sapere subito. Lei dice, la professoressa, 2 ore prima di dormire scrivere le proprie preoccupazioni su un quaderno e poi chiuderlo in un cassetto fuori dalla camera da letto. L'idea è proprio che avviene nell'inconscio, mettere via letteralmente le ansie, no? Lo si fa con un simbolo, però lo si fa anche reale. Se queste difficoltà poi durano a lungo, si parla di insonnia clinica, e quando i problemi si verificano più di 3 volte alla settimana per oltre 3 mesi e le giornate sono anche più pesanti, si è più stanchi, poca energia, in questo caso, beh, è parlarne col medico di famiglia che poi indirizzerà le persone verso anche degli specialisti del sonno. Questa qua però di scrivere le preoccupazioni su un quaderno, chiuderlo in un cassetto fuori dalla camera da letto, beh, è un'immagine abbastanza forte. Chissà se qualcuno ha provato, lo può far sapere qui a noi della radio. Elton John adesso, che qualche anno fa si era messo insieme a Dua Lipa, avevano registrato questa Cold Heart.

Arriva subito una conferma. Gaetano dice: per riaddormentarmi, se dovessi svegliarmi nel bel mezzo della notte, me l'ha scritto adesso qua allo studio, faccio cruciverba e mi aiuta. E poi c'è Ore con una bella notizia, insomma adesso ve la racconto fra un attimo. Belle le foto che mi ha mandato, grazie.

Franco Battiato, Bandiera Bianca. Allora, Orelì, dicevo, bello il momento. Magari la tua bambina è poco contenta invece, perché lei dice: la mia bimba ha perso il suo primo dentino mangiando la mela e poi lo ha ingoiato. Peccato, mi verrebbe da dire. Però vedo che sta già scrivendo una letterina, ha fatto la fotografia. Olivia si firma e dice: ciao Fatina, Topina, ho perso il dentino, purtroppo l'ho mandato nel pancino con la mela, ti voglio bene. Quindi vabbè, passerà comunque Olivia, la Fatina passerà lo stesso, no? Senza dente, anche se non c'è lì il dente, chissà, poi dimmelo, me lo farete sapere. E mi ha fatto venire in mente una cosa, ma io non mi ricordo, beh sì, forse lo lasciavo lì vicino al camino e poi arrivava qualcuno e lasciava qualcosa in cambio, no? Però non mi ricordo bene cosa succedeva coi primi dentini persi. Se qualcuno non me lo vuole ricordare, perché no? Oppure varie abitudini, magari ci sono varie abitudini, ma non i vostri figli, anche chi è adulto e non ha figli, mi dica che cosa si ricorda con i propri dentini quando se ne andavano, cadevano i primi. Numero WhatsApp per farlo sapere: 076 321 1113. No, qua sono proprio curioso, vi ricordate quando avete perso il primo dentino, che cosa ne avevate fatto? Colpa di Orelì se faccio questa domanda, ma mi ha mandato queste foto così emozionanti, toccanti, mentre Vilma fa una foto di San Bernardino oggi con della neve che cadeva così e si depositava anche sulla strada e dice: sembra pieno inverno. E poi Giuseppe e Caterigna si riferiscono ancora al fatto di dire: se ci si sveglia di notte cosa si fa? Loro dicono: una bella battaglia, cucinate, qualche risata e poi si dorme tutta la notte. Se si vive senza vicini, sopra e sotto, funziona a tutte le età questa battaglia coi cuscini. Hanno proprio mandato una fotografia, si vedono due braccia e dei cuscini che lì sono immortalati nella foto, ma si capisce che se li stanno proprio tirando addosso, ma fa a dormire così bene? Ci credo poco, perché poi uno si innervosisce magari. Stephanie Sanchez, Love, Love, Love.

Biagio Antonacci, Pazzo di lei, una canzone che ha già una ventina d'anni, Allora, grazie a Aurelie, che la sua bimba Olivia ha perso il dentino, sono arrivati anche dei bei messaggi. Magari qualcuno ha ancora voglia di dire se si ricorda, anche se sono passati tanti

0: Daniele, parlo di Holten, 45 anni fa, 20 centesimi a dente dai genitori, ma la nonna, questo mi fa sorridere Daniele, bellissimo, dice i genitori lasciavano 20 centesimi col dentino, la nonna dava un franco. Graziella, buonasera, ciao, mi concedo un po' di relax dopo una giornata piuttosto stressante, dice ciao Graziella, buon relax. Susanna, allora dov'è? Qua. 65 anni fa, aspettavo forse una settimana perché il topo mi portasse 20 centesimi. Oh, quanto tempo! E anche qui dice Aurélie, si mette sotto il cuscino, se c'è, mi arrivava un 5 franchi. O adesso a volte arrivano delle monete d'oro. Bello anche questo, la moneta d'oro. Anche se il dentino non c'è più, secondo te la fatina passerà a lasciare la moneta d'oro? E poi c'è un messaggio vocale su un ricordo della fine che fece il primo dentino caduto. Dai, dai, dai, se avete voglia fatemi sapere, se vi ricordate, perché magari, cioè magari... Sicuramente sono passati tanti tanti anni, non è facile ricordarsi cosa succedeva quando cadeva il primo dente. Sentiamo Irma.
1: Buonasera, allora io mi ricordo benissimo quel giorno, anche se sono passati 55 anni e più, e so che l'avevo perso e sono riuscita a trovarlo in mezzo all'erba, eravamo in un giardino, in un parco, poi la maestra ci ha chiesto di metterci a fare il giro tondo, ho dovuto dare la mano al mio vicino, alla mia vicina, e l'ho perso, e l'ho lasciato andare. Ho aperto la mano e il dentino è andato per terra e non ho neanche più cercato. Però mi ricordo come se fosse ieri.
0: Che bello questo ricordo e questa immagine, Irma. Ma è mai più tornata davanti a quel prato per osservarlo e cercare con la mente e la fantasia quel dentino dopo 55 anni? Chi lo sa? In the stars, nelle stelle, Rolling Stones.

0: Per me di anni ne sono passati ancora di più che quelli che per la signora che ha parlato prima. E mi ricordo che ero ancora nella Svizzera interna, avevo 5 anni forse, e avevamo in sala una specie di cornicione e mi hanno detto di metterlo là sopra, che sarebbe venuto un ragnetto a lasciarmi il soldino. E questo ho fatto e la mattina dopo ho trovato un gruzzoletto di soldini di cui sono stata orgogliosissima. Ciao Davide, buona serata a tutte e tutti.
1: Grazie Graziella, però vedi, non si dimentica, anche se dice sono passati più di 50 anni, cosa si è fatto con il primo dentino caduto, non lo si dimentica. Se volete comunicare qualsiasi cosa, anche con me qua in diretta, questo è il numero
2: 076 321 1113.
1: Nevio dice: buonasera Davide, io da piccolo non ricordo del dentino che cadeva, ricordo che si andava dal dentista, che dolore. Ecco, finalmente anche un po' di realtà scientifica in questo senso. Nevio dice: il dentino lo metti lì, passa il topolino, passa la fatina, però c'era anche il dolore, c'era già il dentista delle scuole elementari, da tanti, non da tutti, ma da tanti temutissimo, perché c'era: oddio, si va tutti dal dentista, chissà cosa succederà. Quindi ecco un po' di pragmatismo, Nevio, ecco, non quei soldini che venivano lasciati dalle fatine, dai topolini. Mi ha fatto sorridere. Grazie, Nevio, ciao, ben ritrovato anche a te. Luca Carboni, adesso ci stiamo sbagliando. Questo è il titolo della canzone. A proposito di anni, di ricordi, questa ne ha 42, questa canzone. Aio, è quella, io, ci stiamo sbagliando, che arriverà diritta alle ore 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Lino Bini. Permane la linea rossa cinese sul futuro di Taiwan, raggiunta un'intesa su scambi commerciali più saldi e duraturi, timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana ma senza un impegno vincolante formale. Potremmo sintetizzare in questo modo l'esito del primo giorno di visita in Cina del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Xi Jinping. I due leader, che si rivedranno anche nelle prossime ore per l'occasione, si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla navigazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Si aggrava il bilancio della intensa notte di attacchi russi sull'Ucraina, da più parti definita una tra le più cruente dall'inizio del conflitto. Centinaia i droni e decine i missili caduti soprattutto sulla capitale Kiev, dove si contano almeno 8 morti e decine tra dispersi e feriti, la gran parte civili. Tra le tante voci di condanna, anche quella della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato di una prova di forza che stride con le recenti aperture al dialogo del Cremlino. Dall'interno, un escursionista 35enne morto in seguito ad una caduta fatale in un dirupo avvenuta ieri sull'Arvidgrat, in cantoni di Obwalden e Nidwaldo. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali, vanno l'intervento dei soccorritori che hanno potuto recuperare solo il corpo senza vita. Al via questa sera Vienna, alla seconda semifinale della 70esima edizione di Eurovision Song Contest. Stiamo parlando della rassegna musicale che vede la partecipazione di 35 cantanti in rappresentanza di altrettanti paesi. La Svizzera sarà protagonista questa sera con Veronica Fusaro, diretta dalle 20.40 su RSI La 1. Chi passerà il turno, ricordiamo, si affronterà nella finale, in programma sabato. E a proposito di note musicali, entrata nel vivo a Bienn la Festa Federale di Musica inaugurata ieri, concerti ed eventi che animeranno fino a domenica la città in quello che gli organizzatori definiscono il più grande evento al mondo di strumenti a fiato, che si svolge ogni 5 anni. Attesi per l'occasione più di 25.000 musicisti, in rappresentanza di oltre 530 società musicali provenienti da tutta la Confederazione. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere nevoso a partire dai 1200-1400 metri.
0: Lo sport.
3: Il Lugano rischia grosso ma difende il terzo posto. Niente mondiali per Kuraschev. Ben ritrovati da Paolo Laurenti. 2-2 tra Sion e Lugano nella penultima giornata di Super League. Bianconeri avanti con Kuzas, poi raggiunti addirittura superati dai vallesani, ma Papadopoulos al 90esimo è riuscito a segnare la rete del pari che permette ai bianconeri di rimanere al terzo posto, sempre con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Sentiamo sulla partita Mattia Zanotti, che nell'intervista post partita ha poi criticato apertamente il proprio allenatore e soprattutto la scelta del modulo.
4: Diciamo che dalla partita di oggi bisogna portare a casa la reazione, perché alla fine gli ultimi 20 minuti ci abbiamo creduto e abbiamo meritato il pareggio. E diciamo che non dovevamo perderla e non l'abbiamo persa. Era importante perché ora è tutto nelle mani nostre e quindi ci giochiamo tutto domenica. Un po' il nostro limite di quest'anno, non riusciamo a fare tanti gol, forse anche frutto del modulo che secondo me non ci porta tanti benefici. Quest'anno abbiamo cambiato tante volte il modulo e tanti giocatori come me e Cimignani ci sono approcciati in un modulo diverso. Secondo me abbiamo tanti giocatori fuori posizione, però il mister vuole questo e quindi portiamo l'idea del mister.
3: Il terzino italiano della Lugano, Mattia Zanotti, che preferirebbe giocare con un 4-3-3. Nelle altre due partite il San Gallo si è assicurato la seconda piazza grazie al successo sul campo della Basilea per 3-1. È successo di tutto nel derby tra Thun e Young Boys, con i gialloneri che si sono imposti con un inusuale punteggio di 8-3. Campioni del Thun che hanno terminato la gara in 9 uomini. Domenica il Lugano chiuderà la stagione e dirà addio Cornaredo contro il Basilea, mentre il Sion sarà ospite dell'IBE. Passiamo all'hockey. Filip Kurashev non potrà rinforzare la nazionale svizzera agli imminenti mondiali che si apriranno tra meno di 24 ore. L'attaccante è stato ritenuto inabile per un problema di salute, non precisato però dalla Federazione Elvetica. Infine il ciclismo. Davide Ballerini ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli di 141 chilometri. Non cambia nulla nella classifica generale con Afonso Eulalio al comando con ancora poco meno di 3 minuti su Igor Arieta.

Effetto sera del 14 maggio di questo giovedì che entra nella seconda ora. Alanis Morissette con You Learn ad aprire musicalmente questa nuova ora.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

0: Chemical, Post Malone. Adesso arrivano i Tiro Mancini, anche qui per loro i Tiro Mancino, Il Tempo Corre. Sonorità che sembra nuovissima, ma a 26 anni fa era uscita. E poi andiamo virtualmente a raccontare uno spettacolo che sta per arrivare a Bellinzona a giugno.
1: La

0: Ivan Graziani con Lugano addio. Qui no, speriamo poi loro non diranno Bellinzona addio. E di cosa sto parlando? Sto parlando di uno spettacolo teatrale che nasce a Zurigo, perché il gruppo è di Zurigo. Si esibiscono solitamente a Zurigo o nella Svizzera tedesca, presto varcano il Gottardo verso sud e porteranno la loro energia proprio a Bellinzona, al Teatro Sociale, il 20 giugno. Magari qualcuno ricorderà anche il nome, perché ne avevo parlato tempo fa in occasione di un loro spettacolo, mi pare fosse il debutto, e sono i Beccafichi di Zurigo. Compagnia fondata nell'autunno del 1984, quindi più di 40 anni fa, con il desiderio di promuovere la lingua e la cultura italiana, attraverso il teatro in questo caso, nella Svizzera tedesca. Inizialmente i Beccafichi erano composti per la maggior parte da studenti dell'università, del Politecnico di Zurigo, studenti, studentesse, e spesso infatti vengono chiamati il gruppo dell'università, il gruppo Studententheater. Con il passare degli anni questo gruppo è diventato sempre più indipendente nella sua concezione artistica e ha accolto anche persone che venivano da fuori, di diversa formazione e provenienza, quindi non più solo studentesse e studenti dell'Uni e del Poli. E poi con il crescere anche l'impegno teatrale dei Beccafichi è aumentato e dal loro sito si vede che negli anni 90 hanno deciso anche di trasformare un po' la loro struttura, a diventare un'associazione. Da 40 anni provano e si esibiscono soprattutto lì nella Theatersaal, nella sala teatrale dell'università a Zurigo, nella parte Irchel. Ma oggi, quindi 40 anni dopo la fondazione del gruppo, ci saranno ancora studenti? Io lo chiedo subito a una delle due attrici che ne fanno parte e sono collegate al telefono in diretta con Rete 1 questa sera. Inizio da Laura Lafranchi, in questo caso la ticinese Laura. Ciao, buonasera, sei collegata?
1: Buonasera, ecco. A tutti.
0: Perfetto, ci diamo.
1: Grazie mille per la.
0: Ci diamo del tu, vero? Va bene come l'altra volta, non possiamo cambiare le regole. Ecco. Allora, la prima domanda che ti faccio è: ma ci sono ancora studentesse e studenti del Poli e dell'Uni in questo gruppo dei Beccafichi?
1: Pochi, infatti lancio anche un appello per qualche studente di Zurigo che parla italiano e vuole lanciarsi nel teatro, a magari interessarsi a questo gruppo che è attivo appunto presso il campus di Irchel.
0: Può scrivere quindi
1: siamo sempre meno, insomma,
0: sul sito Beccafichi.
1: Siamo grandi anche noi.
0: Ma è perché secondo te c'è molte persone moderne, cioè diciamo le giovani che adesso studiano proprio a tutto pensano magari tranne che al teatro? Come mai secondo te, Laura?
1: Questa è una domanda molto difficile, in realtà non saprei dire.
0: Allora te ne faccio una subito più facile. Perché sì? Tu ti sei avvicinata al teatro?
1: Ecco, qui mi sono già preparata un po' di più.
0: Ah, ecco il bigino.
1: sì, è qui pronto. Allora, io penso che ognuno di noi in realtà abbia un po' bisogno di avere un hobby o qualcosa con cui evadere, no? Io ho provato a fare yoga, ho provato ad andare a correre, sono tutte cose che insomma non mi hanno veramente fatto staccare dalla realtà. Il teatro, fra tutte, è quella in cui mi ritrovo più nel momento presente, no? Perché soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, in cui possiamo guardare un filmato anche 10 volte tornando indietro, è sempre più difficile esserci qui e ora. E devo dire che per me il teatro è proprio questo, esserci in un momento che non ci sarà mai più e riuscire a reagire con quello che ho a disposizione.
0: Anche questa,
1: quindi per me richiede tanta concentrazione, infatti, e mi permette veramente di dimenticare tutto il resto.
0: Bello, però allora tu di cosa ti occupi? Non sei studentessa all'Uni, vero?
1: No, io sono insegnante in una scuola elementare.
0: Ah, in tedesco quindi, o una scuola italiana a Zurigo?
1: È una scuola italiana, però insegno tedesco.
0: Ah, all'elementare, Hochdeutsch o Schweizerdeutsch in questo caso?
1: Hochdeutsch.
0: Vedi, no, io dico parliamo di teatro, ma poi parliamo anche di voi, delle persone, delle storie dietro alle persone che fanno questo teatro. Quindi questo è il tuo, la tua storia. Al telefono da un'altra parte, no, non del globo, diciamo, insomma non siete lì nella sala teatrale in questo istante, però c'è un'altra persona che da qualche anno è attrice anche dei Beccafichi Zurigo ed è Marzia Armaro. Buonasera, ciao Marzia, diamoci del tuo anche noi.
2: Certo, ciao, buonasera.
0: Allora, anche tu una breve presentazione, allora, cosa fai, sei studentessa o no? Cosa fai e come mai hai cominciato anche tu a recitare con i Beccafichi a Zurigo?
2: Sì, io mi sono avvicinata, no, non sono studentessa, lavoro per un'azienda farmaceutica di dispositivi medici, quindi faccio scienza, ma mi sono avvicinata ai Beccafichi perché ho iniziato da studentessa, diciamo, a fare teatro a Losanna e ho sempre fatto teatro da piccola, però poi a un certo punto ho deciso che la mia vita doveva essere, avevo addirittura pensato poteva essere una cosa da professionista, insomma, poteva essere una carriera. Però poi ho trovato più piacere nel fare scienza e quindi mi sono avvicinata di più a quel tipo di carriera lì. Non so bene, in realtà non lo so perché ho fatto questa scelta.
0: Beh, la vita ha portato lì, infatti.
2: Sì, non c'è una realtà, non l'ho fatto di coscienza, è stato proprio, sì, un piacere più per una cosa piuttosto che un'altra.
0: Poi una non esclude l'altra, però... chi lo sa che dopo anni si lascerà i dispositivi medici per buttarti al 100% sul palco, chi lo sa?
2: Sarebbe... Ma non lo so, ecco, appunto, questo non lo so, perché è molto impegnativo il teatro,
0: sì.
2: Perché ti occupa veramente la testa in tutti i sensi, e il corpo, e adesso che lo stiamo facendo un po' più di qualità, come dire, appunto, come diceva Laura, ti permette di stare presente, di stare sul palco, di essere, di provare tutte le emozioni del mondo che nascondi quando sei nella vita reale. Cioè, a volte penso di recitare di più al lavoro che...
0: Questo è un messaggio simbolico fortissimo. E Laura, anche per te è la stessa cosa? O come tu vivi questa differenza tra il teatro, la vita, le emozioni nascoste, bloccate?
3: Sì, in una maniera molto simile, e poi in un qualche modo mi sono resa conto che in realtà aiuta, non so neanche io spiegare come, per me è un po' come una piccola magia che poi succede nella quotidianità, c'è qualcosa che ti porti con te e quasi un sostegno nelle piccole difficoltà del quotidiano.
0: Bello.
3: Però non saprei spiegare nemmeno io.
0: No, ma non bisogna spiegare, basta sentire, vivere queste sensazioni. Ritorno brevemente al tuo appello, quindi se qualcuno all'ascolto dicesse: guarda, io ho iniziato a studiare a Zurigo, lavoro a Zurigo, ho voglia di provare a fare teatro con questo gruppo. Poi tra l'altro voi vi definite gruppo amatoriale, nel senso che fate le prove la sera, non le fate tutte le sere, però io poi vi ho già avuto occasione di vedervi, avete, lo posso anche confermare, questa voglia di preparazione, di precisione, di rigore che vi porta ad avere una qualità altissima e una professionalità soprattutto. Quindi se qualcuno sente e dice: ah, vorrei fare, però quali sono i requisiti? Perché spesso nella mente di chi ascolta mi piacerebbe: ah no, ma io sono timido, io non andrei mai su un palco. Allora cosa potete dire? Chi vuole rispondere, Laura o Marzia?
3: Ma io direi semplicemente di essere disponibile, proprio di dare tutto quello che si può dare con coraggio e senza paura del giudizio. Questo poi escono appunto cose di sé che non si conoscevano prima, ci si stupisce e...
0: Sì, Marzia, anche tu dicevi, però c'è tanto da lavorare, studiare il copione, fare le prove, impegnarsi e prepararsi poi per le tournée, perché voi il 20 giugno sarete a Bellinzona al Teatro Sociale. Adesso io direi di ascoltare una canzone, poi parliamo dello spettacolo vero e proprio subito dopo. Ci siete? Non potete dire di no, immagino, ma se proprio dovete andare,
2: certo,
0: ditemelo.
2: No, ci siamo.
0: Allora rimanete lì, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tanto pensate anche magari a qualche battuta che vi faccio fare a memoria, non lo so, ci pensiamo.
3: Ormai è...

0: Magari poi all'ascolto adesso, chi lo sa, c'è qualcuno o c'è un parente di qualcuno che in passato lavorava, studiava a Zurigo ed era nel gruppo teatrale Beccafichi. In questo caso fatevi vivi, perché di queste coincidenze già avevamo parlato l'altra volta. Ce n'era una bellissima di uno che aveva saputo che il padre aveva recitato nei Beccafichi, aveva contattato e alla fine erano poi uscite delle fotografie dove era riuscito finalmente a vedere il papà. Vi ricordate quella storia bellissima?
1: Sì, sì. Bellissima. Oscar.
0: Oscar, è vero, certo, lo saluto perché ogni tanto anche lui ascoltava la radio, magari ci sta ascoltando. Allora, 20 giugno verrete a Bellinzona. Che spettacolo è? Stanza 719. Chi me lo racconta, Marzia o Laura? Mettetevi d'accordo voi in diretta adesso.
2: Prego,
3: posso raccontare io.
2: Vuoi.
3: Vado. Ah, vai tu, vai.
2: No, appunto, ti davo la parola, sì, certo.
3: Ah, io. Allora, lo spettacolo è appunto un'opera, una commedia amara di Neil Simon, cioè adattata da un'opera di Neil Simon, che è un autore del 1900, che però è appunto scomparso nel 2018. E sono quattro coppie, quattro storie, tutte ambientate in una stessa stanza d'hotel, che è la appunto 719, dove si parla di amore, si parla di tradimenti.
0: La vita, insomma.
3: Della vita, sì, è amara, ma è anche... come la vita, come adesso parlo di frasi fatte, ci sono dei momenti ordinari ma straordinari che portano veramente a ridere anche un po'. Quando quella risata
0: surreale,
3: nervosa che
0: brava, è proprio risata nervosa dove ridi, ma in realtà c'è della tragicità, però fa ridere.
3: Cioè. Sì, magari ridi per coprire un po', però ci sono dei momenti anche molto ilari, effettivamente ce l'hanno detto. E io la trovo bellissima, cioè, io appena l'abbiamo letta la prima volta, cioè proprio, sai, quando leggi il copione e ti ridi mentre leggi a tavolino
0: e senti che lo devi portare sul palco.
3: Sì, cioè proprio ho avuto necessità, infatti abbiamo fatto veramente un sacco di pubblicità, ma non tanto per avere persone che venissero a vedere questo spettacolo, che è, trovo veramente interessante, io lo trovo veramente molto molto bello, sì.
0: Da non perdere, dici Marzia. Laura, invece, la Franchi, tu sei ticinese, sei partita dal Ticino, lavori a Zurigo, abbiamo detto, in una scuola elementare dove anche insegni il tedesco, ai piccoli, alle piccole zurighesi, l'Hochdeutsch. Che effetto o che preoccupazione ti fa esibirti nella tua... No, tu sei di Bellinzona, non ricordo questo.
2: Sì, esatto.
0: Ecco.
2: Tant'è che io già ai tempi del liceo facevo teatro e ci siamo esibiti due volte al teatro sociale. Quindi questo era 10 anni fa, quindi sono contenta che esattamente 10 anni dopo torno su quel palco. Sono molto molto nervosa, cercherò di spegnere completamente il cervello e non pensare a tutte le persone presenti.
0: E beh, fai quello che proprio...
2: emozione.
0: Quello che il regalo ti regala, no? Quello di vivere quell'emozione in quel momento e reagire, non è che le puoi programmare prima o bloccare in quel caso lì.
2: Infatti.
0: In quel caso sì. Si vivono.
2: Quindi sì. È un'emozione grandissima, veramente, sono entusiasta e sono anche molto contenta di andare con questo gruppo e con questa storia, come diceva Marzia.
0: Poi, tornando un attimo ancora per l'ultima volta su questo aspetto, perché anche sul sito è scritto tante volte, amatoriali, però io l'avevo visto questo spettacolo mesi fa, in questo caso a Zurigo, e avevo notato, proprio come dicevo, questa vostra grande preparazione e professionalità che avete portato sul palco, grazie anche alla regia di
2: Giordana Faggiano.
0: Mi sfuggiva il nome, di Giordana Faggiano, appunto, che avete fatto arrivare dall'Italia apposta a Zurigo, quindi sì. Con anche impegno in tutti i sensi. Ma mi incuriosiva una cosa. Primo, visto che fate altro nella vita, le prove quante e quando le avete fatte? Perché per quel risultato lì vuol dire aver provato tantissimo. Secondo, da quando l'ho visto io, che sarà 3 o 4 mesi fa, non ricordo, eravate talmente, poi ci eravamo visti anche dopo lo spettacolo, eravate però così preoccupate di dire ma cosa possiamo cambiare, modificare, migliorare ancora? Avete poi cambiato qualcosa? Allora, due domande era, la prima, le prove, quante?
2: Perché è la domanda per me o per Marce?
0: Per chi distinto vuole rispondere. Cominciamo
3: allora,
0: dalle prove.
3: Le prove sono state in realtà molto serrate e strutturate. Questa cosa ci è servita molto perché da amatoriali siamo un po', diciamo, abbiamo bisogno di disciplina. E questo ce l'ha data Giordana. Lei aveva questo tempo, sono state 18 volte ci siamo visti. Quindi è venuta il weekend da novembre fino a appunto febbraio proprio, però le prove sono state ogni

0: alla prova, cioè alla prima, ancora senza memoria, ancora con la
1: No, ma
0: fidanzata
1: non
0: del
1: si
0: giorno
1: fa, no,
0: prima.
1: qui mi arrabbio anch'io, per favore. No, no,
0: Sì,
1: no.
0: no.
1: E invece,
0: Ammetto.
1: ecco, invece qui avete messo una macchina che girava a livelli altissimi. Laura, è
0: Ed è
1: qualcosa che avete
0: bellissima.
1: voluto cambiare da mesi fa a questa rappresentazione bellinzonese del 20 giugno?
2: Allora, l'unica cosa che abbiamo cambiato per una questione proprio di palco e di spazio è la finestra. L'unica cosa, una finestra che non c'era, l'abbiamo aggiunta proprio perché altrimenti una scena non poteva funzionare, insomma, così come l'abbiamo fatta dirci, perché il palco è un attimino
1: Ah
2: diverso.
1: sì, ho in mente quale. Sì, sì,
2: Altrimenti, a
1: sì.
2: livello di stile, così no. Per non pasticciare, insomma, per lasciarla un po' pulita, perché poi si rischia di fare peggio di prima,
1: Senza la
2: soprattutto
1: regista
2: perché
1: poi adesso, infatti.
2: la nostra regista adesso è impegnata con una sua tournée, quindi senza la sua guida sarebbe stato un po' rischioso, chiaramente, e anche un po' per una questione di rispetto nei confronti del suo lavoro.
1: Che è anche quello che si fa, il lavoro una volta consegnato e quello lo si porta in tournée. Allora,
2: Certo.
1: 20 giugno, data da segnare, Teatro Sociale Bellinzona, abbiamo sentito questa bella storia che parte più di 40 anni fa con i Beccafichi e adesso arriva con due delle protagoniste, una è Marzia Armaro e l'altra Laura Lafranchi, che torna sul palco di Bellinzona dopo 10 anni, emozionatissima. Come fare per prendere i biglietti?
2: Allora, ci sono due possibilità. Una è quella di acquistarle attraverso la piattaforma di Event Frog, a cui potete accedere anche attraverso il nostro sito dei Beccafichi. E la seconda possibilità è quella di recarsi presso le filiali della pasticceria Buletti di Bellinzona, che sono o in Piazza Indipendenza o in Piazza Siemens. E lì mettiamo a disposizione una cinquantina di biglietti a prezzo ridotto per la platea, quindi al posto di 25 franchi, 20 franchi se ci si reca in una di queste due pasticcerie a Bellinzona.
1: Ah, ecco, questo mi fa capire che dietro c'è anche chi vi ama sostenere, poi anche durante la serata verranno ringraziati sicuramente altri sponsor, perché questa è una
2: Certo.
1: parte, la parte finanziaria, soprattutto per un gruppo come il vostro, ricordo, di persone che fanno tutt'altro nella vita e che non hanno quindi istituzioni magari dietro che li sostengono, sono grandi sacrifici, e però è bello vedere che c'è chi vi abbraccia e vi aiuta anche in questo senso qua.
2: Certo,
1: E quindi sarà bello anche
2: sì.
1: venire a vedervi. Sì, Marzia, volevi aggiungere?
0: No, dico, è vero, ci siamo resi conto che quest'anno con questo spettacolo abbiamo avuto tante persone che ci hanno aiutato, sponsor, che conoscevano i Beccafichi e a volte magari non ti rendevi conto di aver dato qualcosa negli anni
1: Ah,
0: e
1: bello, vedi.
0: quindi ci hanno aiutato, sì.
1: Bello, allora chiacchierata
0: Molto bene.
1: bella, voi avrete pensato che bello che non ci fa fare la battuta recitata, invece sul finale, ma breve, proprio per sentire qualcosina che possa incuriosire, far capire ma non capire, un vostro momento monologo, non lo so, non lunghissima, qualche secondo, però voglio sentire un po' i ritmi, le cose, le battute, ci avete pensato? Vogliamo farlo? Allora, chi parte? Marzia e poi Laura e poi ci saluteremo. Quindi sul sipario. Entriamo, sbirciamo in questa stanza 719. Vai Marzia.
0: Te lo dico io chi potrà entrare in quella camera, te lo dico io chi potrà entrare in quel bagno, qualcuno dotato di amore, qualcuno dotato di comprensione, qualcuno a cui interessi che quella povera creatura sta per prendere una decisione importantissima della sua vita e desideri aiutarla, aiuto che solamente tu puoi darle e io posso darle.
1: Quella risatina ti è venuta adesso al telefono, eh?
0: Sì, mi sono
1: Ma
0: emozionata.
1: questo è bello. Sentiamo adesso Laura, vai, portaci nella tua stanza
2: No,
1: 719.
2: la mia è la frase più neutra che non rivela niente dello spettacolo. Fa niente, dai, adesso vado. Faccio un'abbondante prima colazione, un pranzo leggero, uno spuntino prima di andare a letto. In questo modo riesco a lavorare così spesso fino a tardi. Ho stabilizzato la mia routine alimentare, oramai ci sono abituata. È già quella dell'altra volta, non so se l'hai riconosciuta, vabbè.
1: Sì, ma guardate,
2: Io l'ho cambiata, non dovevo.
1: io amo sempre finire con questo gioco perché comunque non ci crederete, ma se uno io ho socchiuso gli occhi, ho visto i personaggi e non ho capito.

0: veramente la storia, perché in una frase, però si vedono i personaggi, e questo invoglia comunque a venire. Stanza 719, 20 giugno, Teatro Sociale di Bellinzona, eventfrog.ch o ibeccafichi.ch per i biglietti. Grazie mille Marzia, Laura, Marzia Armaro, Laura Raffranchi, e a prestissimo sul palco o in radio.
1: Grazie a te.
0: Ciao, buona
1: grazie
0: serata,
1: te,
0: alla prossima. Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Lino Bini, ora è ufficiale, anche il ministro della sanità del governo britannico guidato da Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in seguito alla disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Non solo, Westerething ha lanciato anche il guanto di sfida all'interno del partito formalizzando per primo la candidatura per spodestare il premier in qualità di capo del partito di maggioranza e del governo. Il 43enne della destra laburista ha altresì invitato in una lettera aperta l'attuale premier inglese a passo di lato in vista delle prossime elezioni politiche. Confrontata con l'embargo e una crisi energetica senza pari, Cuba si è detta pronta a prendere in considerazione la proposta di aiuti per 100 milioni di dollari avanzata dagli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri cubano, la cui isola è confrontata con la carenza soprattutto di petrolio, causa di una importante interruzione di corrente nell'est del paese. Aiuti che Washington ha offerto in cambio di riforme del sistema comunista e del coinvolgimento della Chiesa cattolica e non delle autorità locali nella distribuzione degli aiuti. Il governo ucraino è confrontato con un nuovo scandalo di corruzione. Ad essere finito nel mirino della giustizia questa volta è Andriy Yermak, l'ex braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky. Nei suoi confronti la Corte Suprema ucraina ha chiesto la detenzione preventiva o il pagamento di una cauzione di 2,5 milioni di franchi, accusato in particolare di tangenti e di riciclaggio. Entrato nel vivo a Washington anche il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano, un confronto che vede impegnati gli ambasciatori dei due paesi coordinati dall'amministrazione americana. Un confronto che proseguirà anche domani, stando almeno a quanto dichiarato dalla portavoce dell'ambasciata israeliana a Washington. In Polonia ora, dove il comune di Varsavia ha riconosciuto per la prima volta un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Un evento storico è stato commentato da più parti, che risponde alla giurisprudenza europea. La Polonia, fortemente cattolica, è uno degli ultimi paesi dell'UE a legalizzare tali unioni. Unioni non ancora riconosciute invece in Bulgaria, Romania e Slovacchia. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere nevoso a partire dai 1200-1400 metri.
1: Tu sera continua con Whitney Houston. Houston, adesso I'm your baby tonight.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Allora, una notizia che è uscita oggi, che però si rifà a qualcosa che era successo a dicembre: il Tribunale Superiore di Giustizia delle Baleari ha sospeso l'ordine di sopprimere un cucciolo di cane arrivato a Ibiza lo scorso 11 dicembre su un barcone con a bordo una famiglia di migranti provenienti dall'Algeria. I giudici hanno accolto la richiesta del comune di Santa Eulalia, a Ibiza, di sospendere cautelarmente l'ordinanza di abbattimento che gravava su questo piccolo meticcio di barboncino di pochi mesi. Era stata emessa nel mese di dicembre dalla Direzione Generale di Salute Pubblica del Governo delle Baleari a causa della provenienza del cane da un paese con rabbia endemica. Ma il municipio aveva presentato ricorso a questa decisione, reputandola insufficientemente giustificata e sostenendo che prima del sacrificio dovessero essere valutate alternative come il mantenimento in quarantena o il ritorno del cucciolo nel paese d'origine. Fra gli argomenti a sostegno di questa richiesta anche la considerazione del fatto che, dati i pochi mesi di vita del cagnolino, la sua taglia piccola e il fatto di aver convissuto con una famiglia, era molto improbabile che potesse essere portatore del virus della rabbia. Allo sbarco la piccola mascotte era stata affidata alla fondazione Natura Park di Ibiza, mentre la famiglia algerina era stata trasferita in un centro di accoglienza della Croce Rossa a Maiorca. Ora questo barboncino, che viene definito dall'ANSA, che ha battuto la notizia, graziato, rimarrà sotto isolamento e sorveglianza veterinaria presso le strutture della stessa fondazione finché si risolve questo procedimento legale avviato dal comune di Santa Eulalia. E in un comunicato l'amministrazione comunale ha accolto la decisione con sollievo, dicono, precisando che continuerà a farsi carico di tutte le spese relative alla cura dell'animale in perfette condizioni al momento. Nel provvedimento di sospensione della sentenza di morte per il cagnolino, il tribunale evidenzia che, pur essendo prioritaria la protezione della salute pubblica, in questo caso è possibile conciliare sicurezza e tutela dell'animale, poiché il cane è perfettamente isolato, hanno detto, sotto sorveglianza veterinaria e sottoposto a controllo sanitario permanente, senza rappresentare alcun rischio per la popolazione. E chissà che, quando dovrò pronunciarsi poi nel merito del ricorso, la Corte non decida poi per il ricongiungimento anche del barboncino con la famiglia che era sbarcata a Maiorca. Questa è la storia legata al cagnolino. Irama, che dice tu no, ma non si riferisce al cane in questo caso.

sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.

0: Siamo, dopo gli Eurythmics Turn in My Side, arrivati al momento qui che spesso e volentieri, per quanto mi riguarda, incontriamo in effetto sera, ovvero guardiamoci in giro. Andiamo virtualmente a visitare una località per poi atterrare sempre virtualmente in alcune stazioni radio in onda, in diretta, in questo momento, in quel luogo lì, almeno. Oggi devo dire vicino a quel luogo, perché stazioni radiofoniche sott'acqua forse non esistono, dico forse perché dovrei ancora fare una ricerca. Però andiamo sott'acqua per un museo. Tra Cancun e l'isola di Isla Mujeres, nei Caraibi, esiste uno dei musei forse più insoliti al mondo. Un museo non sotterraneo, no, appunto, ma subacqueo, visitabile solo immergendosi o da una barca con il fondo trasparente, oppure proprio immergendosi con pinne, occhiali e bombole d'ossigeno, fare sub proprio. Si chiama Musa, c'è anche un sito tutto dedicato, e ospita oltre 500 sculture adagiate sul fondale a pochi metri di profondità, però se uno non ha la barca col fondo trasparente, non si immerge col boccale, gli occhiali da sub, non vede queste statue in grandezza naturale, donne, uomini in piedi, seduti in fila, come se fossero lì in questo particolare silenzio del mare ad aspettare qualcosa. L'installazione, che viene definita da alcuni più impressionante, si chiama The Silent Evolution. 400 figure immobili, tutte diverse, modellate su persone reali. Cioè, sembrano proprio lì, perché poi l'effetto dell'onda, no, dell'acqua che si muove, anche se vedi che è una statua finta, ferma, solida, però potrebbe darti l'impressione di muoversi, no? È un museo che non nasce solo per stupire, viene inaugurato una quindicina d'anni fa, nel 2010, per un motivo preciso, cioè salvare la barriera corallina, danneggiata dal turismo in quei luoghi. Le sculture sono fatte con un cemento speciale che permette ai coralli di crescere sopra le sculture stesse, quindi pensate che bello, la natura che si impadronisce di nuovo di quello che viene messo giù statico. Così col tempo i volti si coprono di alghe, arrivano i pesci, l'arte diventa natura e la natura diventa arte. Un museo che non resta uguale cambia ogni giorno, ogni ora quasi, cambia lentamente e cambia sott'acqua. Siamo a Cancun, insomma lì sulle coste, tra Cancun e l'isola di Isla Mujeres nei Caraibi. Allora andiamo adesso, ci spostiamo proprio a Cancun, dove sono le, secondo il sito di tutte queste radio, stazioni radio digitalizzate nel mondo, sono le 14:21, mentre qui sono le 21:21, lì è da poco passato il pranzo, e sentiamo Radio Turquesa.
1: En verdad, ¿a quién quiere engañar? Punto número dos, Marta. O sea, ella dice que el ser oposición es una alternativa. Barbaridad,
0: questi
1: terrible.
0: Parlano, proviamo un'altra radio, parlavano tanto veloce poi. Ce n'è un'altra, ci sono diverse stazioni qui a Cancun, possiamo
2: accompagnar las actividades del INE. Si te gusta analizar, escuchar y tomar decisiones, sé parte de nuestros consejos locales. Somos nosotras y nosotros quienes coordinamos, vigilamos y damos certeza a cada elección al integrar los consejos.
3: Consulta la convocatoria en INE.mx.
0: Sono le 14:21, questo è uno spot pubblicitario sulla RCA Radio di Cancun. Questa è la Radio Caribe.
4: El mar no es tu basurero. Disfruta nuestras playas, pero recoge tu basura.
5: Cuidemos nuestro mar.
6: Si no cuidamos el planeta, nuestras huellas se borrarán. SQCS.
0: Anche qui uno spot.
6: Dejando huella. Escuchas SQCS Radio.
7: Son las dos, con 21
0: era
7: minutos.
0: Uno spot più istituzionale.
7: Ya
0: e poi la dos con 21 minutos.
8: En enlace SQCS.
0: E qua sono invece le 21:22, cari colleghi di Cancun. Poi cosa fanno? Parlano di cinema? No, mandano la canzone. Io direi di sentirne un'altra.
9: Viste?
0: Sì?
9: Estamos de regreso, continuamos con más para usted y tenemos la entrevista. Nos visitan de la Universidad Autónoma de Quintana Roo para traer, como siempre, bueno, pues interesantes actividades y, por supuesto, proyectos de las muchas cosas que hace la máxima casa de estudios.
0: Lei ha due ospiti dell'università, giusto? Mi sembra aver capito.
9: Acompañando Jacqueline Ganso Olivares y Freddy González Fonseca, ambos son profesores investigadores de la licenciatura en gestión de turismo.
0: Profesori ricercatori.
9: Quintana Roo, que además de platicarnos qué hace precisamente la licenciatura en gestión de turismo, traen dos actividades muy interesantes, muy dinámicas, muy
0: No, questo viaggio bello sta per finire, dobbiamo
10: Más
0: lasciare.
10: Boletos nacionales para el mundial. Anche visita qui. Hyundai Cancun. Consulta termini e condizioni in hyundai.com.mx.
0: E anche oggi finisce questo viaggio nella radio del luogo che abbiamo visitato, quindi da Cancun ci solleviamo, attraversiamo l'oceano, torniamo da noi, Svizzera, Rete 1 e su Rete 1, eccoli qua, i Negramaro, solo tre minuti, canzone di 20 anni fa questa.

Stevie Wonder con Fun Day. Allora, per chi volesse seguire l'Eurovision Song Contest, c'è chiaramente la TV sulla 1, adesso in diretta con il commento di Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa, oppure c'è il sito rsi.ch con la possibilità di ascoltare la radio anche sempre da lì, dall'app o dal sito, o guardare la TV, quindi seguire la diretta con il play. Oppure, se uno adesso non può fare nessuna delle cose, ci sono io alla radio che si collega con la linea televisiva. Sentiamo in questo istante cosa c'è in onda. Ah, è la Francia che canta, la France.

0: che voce e che spettacolo, e anche queste scenografie, luci, esplosioni di colori, bello. Prima un'ascoltatrice di Rete 1 mi ha scritto: adesso vado a vedere l'Eurovision, la Romania spacca. Ecco, sentiamo Ellis e Gianandrea cosa ci raccontano.
1: Davanti a Papaleone, ma nel 2025.
2: È giovanissima, certo.
1: Anche perché lei è nata nel 2008, quindi non...
2: Sarebbe stata un po' piccolina.
3: Un po' dato piccolina, esattamente. Questa era la Francia con il brano Regarde.
2: Dice qualcosa questa sigletta? L'abbiamo già vista nella prima semifinale. Entriamo in un'aula universitaria con la professoressa Swarovski in questo caso.
4: Any questions?
2: Domande?
4: Yes, Hugo.
5: Why are there only gays at the Eurovision?
2: Perché ci sono solo gay all'Eurovision adesso?
4: Oh, Hugo.
2: Hanno preso il sopravvento?
4: No,
6: Ugo, risponde lei. La maggior parte delle persone è eterosessuale, quindi anche la maggior parte di chi canta all'Eurovision Song Contest è etero. Vale lo stesso per i produttori, per il pubblico in arena e ovviamente per chi guarda da casa. Dice etero ovunque. Esibirsi sul palco è arte. Tanti gay, lesbiche e persone di tutte le altre lettere LGBTQIA+ sono stati attratti dalle arti. Come mai? Beh, nessuno lo sa con certezza, ma ecco un'idea. Potrebbe per essere artistico.
0: E questo è al momento durante il programma televisivo. Commento Ellis Cavallini, Gian Andrea Costa. Tra l'altro anche prima diceva Aurélie: ah, la Romania mi piace tantissimo, quindi sicuramente anche chi sta ascoltando la radio avrà già la propria, i propri preferiti, quindi se volete farmelo sapere. Poi ci ricolleghiamo magari prima delle 22 alla linea televisiva, sentiamo un po' che canzone magari stanno passando. Adesso c'è Gaia qua con Bossa Nostra.

Io mi ricollego con la linea del programma TV dell'Eurovision adesso. È proprio la Switzerland in questo istante. Sentiamo.

0: siamo nella Wiener Statale.
1: Anche noi abbiamo addobbato tutta la cabina, ci piacerebbe farvela vedere, ma siamo qua con bandiere, sciarpe della Svizzera, qui per insomma fare il tifo. Lo sapete che l'Eurovision Song Contest riceve il suo potere anche dai fan, quindi potete diventare un Eurofan. Sounds fancy.
2: Ellis e Gianandrea che hanno addobbato la cabina, me la vedo piena di bandiere di Forza Svizzera,
1: di Cipro, che detiene il record per il maggior numero di partecipazioni senza una vittoria, ma non se la prende.
2: Le bandiere sono tantissime, quelle inquadrate anche di tutte le persone nel pubblico. Non vedo quasi nessuno che sia lì a fare applausi, tutti hanno in mano uno striscione, una bandierina, e adesso è il turno ancora di Cipro con i due colleghi che commentano e raccontano in italiano questi video che anticipano le canzoni. Stavo pensando, no, adesso si è appena esibita Veronica Fusaro con la Svizzera. C'è sempre una sensazione un po' di sdoppiamento con l'Eurovision, perché allora la musica è quella, va a toccare le corde di ognuno, no? In modo diverso, quindi una canzone può piacere o non piacere, e non è che si può essere così forzati ad apprezzare o meno una canzone, no? Cosa succede? Però è una competizione anche legata alle nazioni, quindi quasi distinto, uno dice ma io tifo per la Svizzera. Ascolto da qua, sono di qua, ascolto per la Svizzera. Però è strano, però uno svizzero può dire non mi piace la canzone svizzera? Non lo so, eh. Beh, prima un'ascoltatrice ha detto ah, la Romania, wow, sicuramente ognuno ha la propria preferita, che non è la Svizzera, anche se vota dalla Svizzera. Per quello che dico, con l'Eurovision è un po' particolare, questo è il bello. Ascoltiamo un attimino di Cipro.

anche questo, uno le sente, dice, ma no, questa non mi piace, poi invece c'è l'orecchiabilità come a Sanremo, no? Dopo qualche giorno magari piacciono tutte quelle che magari all'inizio non piacevano. Allora sfumiamo la linea televisiva. Ciao Ellis, ciao Gianandrea, buona permanenza lì. Qua torniamo invece alla nostra scaletta musicale. Walk Like an Egyptian.

Fabrizio De André con Una storia sbagliata. Erano gli anni 80, mentre erano i 90. Quelli di Patricia Kaas con La Liberté. Da parte mia, Davide Gagliardi, un buon ascolto e ancora una buona serata o buonanotte.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Lino Bini. Fino ad oggi non vi sono nuovi contagi tra i viaggiatori, chi è entrato in contatto con loro o membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondio, sulla quale c'è stato un focolaio di antivirus che ha causato 3 morti. A darne notizia sono le autorità dei paesi che stanno gestendo la quarantena delle persone coinvolte, forti dei risultati degli ultimi test che hanno dato esito negativo. Nonostante questo quadro, permane sia la vigilanza sia la quarantena per scongiurare ogni possibile nuovo caso. La ritorsione di Donald Trump nei confronti dell'Europa per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran potrebbe essere iniziata. Il Pentagono infatti ha richiamato una brigata di 4.000 soldati diretti in Polonia e in altre aree del fianco est della NATO. Una mossa inaspettata e letta dal Wall Street Journal come la volontà del presidente statunitense di disimpegnarsi militarmente dal vecchio continente. Secondo alcuni analisti, misure simili potrebbero ripetersi, vista la volontà dell'amministrazione americana di riconsiderare la presenza in Europa sia di militari sia di armamenti. L'immersione in una grotta alle Maldive è stata fatale per 5 turisti italiani, tutti morti. Le cause dei decessi non sono ancora note. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si sarebbe avventurato in una grotta ad una 50 di metri sott'acqua senza più riemergere. Vano l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione di appoggio. Tutti partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Al momento dell'immersione le condizioni meteo non sembra fossero favorevoli. Dall'interno tagli in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese infatti ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa 1.100 persone. Avviata una procedura di consultazione in vista di un piano sociale, nello stesso stabilimento 2 anni fa l'azienda aveva soppresso un altro 100 di impieghi. Sarà l'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini a ricevere l'Excellence Award dal Locarno Film Festival 2026. Il riconoscimento le sarà consegnato durante la serata inaugurale il 5 agosto. In una nota, il direttore artistico della rassegna cinematografica, Giona Lazzaro, ha definito Isabella Rossellini un'artista impareggiabile dalla spiccata autoironia, in grado di lasciare un segno indelebile nel cinema contemporaneo grazie al suo talento senza limiti. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere nevoso a partire dai 1200-1400 metri.
0: Rete 1.

0: Ciao Tardini, ci scrive Ore, buonasera Ore, sì siamo quelli che fanno tardi. Fino a tardi, lui è Niccolò Calotta e io sono Marco Trovesi, buonasera a tutti voi.
1: Vi parleremo di due grandi artisti della musica, della storia della musica, non solo della musica ma anche del cinema, viene da aggiungere perché sì. Oggi sono due anniversari legati alla loro scomparsa. E quindi l'occasione per rendere omaggio a queste due figure, ed è una parte,
0: diciamo, due giganti della musica contemporanea.
1: Sì, due punti di riferimento che sembrano anche abbastanza distanti, poi in realtà sembrano avere anche dei punti di contatto, sì. Almeno stando ai gusti musicali di Marco Trovesi, preciso, però su questo ci siamo trovati anche d'accordo. Vabbè, non vi anticipiamo troppo, poi insomma il resto verrà, e visto che oggi la giornata è molto primaverile,
0: sì.
1: Un'ascensione che sembra piuttosto... la festa del 2 novembre, ma
0: esatto,
1: insomma,
0: esatto.
1: È andata così, e comunque mi rallegra il fatto che anche i colleghi dell'informazione hanno ripreso il motto vernacolare al quale facevamo riferimento ieri sera.
0: 076 321 1113 è il nostro numero WhatsApp.

fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Heart to Heart, questo era James Blunt. Allora, abbiamo detto pochi minuti fa che avremo raccontato qualcosa di due grandi leggende della musica che si sono spente entrambe nella data del 14 maggio. Cominciamo da The Voice, al quale potremmo dedicare, credo, almeno 2 ore del nostro programma, però cercheremo di essere così riassuntivi.
1: Non mi far stare in ansia, ma rispondiamo a...
0: Rispondiamo a Ore, che ci chiedeva, sì, che ci chiedeva... Allora, aspetta, perché devo cambiare schermata. Allora, ma voi lo sapevate dei petabyte?
1: Sì, lo sapevamo, però saremmo curiosi di sapere perché ci fa questa domanda. Sì. I petabyte non è una parolaccia, è un'unità di misura. Allora, quando voi aprite i vostri computer, i vostri telefonini, fate girare la memoria RAM, le memorie, il disco duro, il disco rigido, insomma, tutto quello che rappresenta il digitale. L'unità di misura in ambito digitale è il byte, che poi è anche il bit, ma in realtà il byte e il bit sono due cose diverse. 1-0 è il bit. Il byte è praticamente l'unità di misura, diciamo, fondamentale, il metro, il centimetro, per misurare la potenza di memoria dei vari dispositivi, dei vari processori, dei vari sistemi di memorizzazione.
0: Degli hard disk anche.
1: E degli hard disk. Allora c'è il byte, che è l'unità più piccola, poi c'è il kilobyte,
0: sono 1000 byte.
1: Sono 1000 byte, che poi byte vuol dire anche mordere, no?
0: Questo non lo so.
1: In inglese, sì. Se poi cominciamo a procedere per unità di misura superiore, andando di 1000 in 1000, andiamo ai megabyte, che è nell'ordine del milione, i gigabyte, che siamo nell'ordine del miliardo, poi vengono i terabyte, che sono i milioni di miliardi, e poi si sale ai petabyte, che sono i miliardi di miliardi, cioè un 10 seguito da 15 zeri. Poi c'è l'exabyte, e siamo a 10 alla 18esima, quindi un 10 seguito da 18 zeri. Poi ci sono gli zettabyte, 10 alla 21esima, quindi 10 seguito da 21 zeri, e lo yottabyte, siamo a 10 alla 24esima. E qui siamo già nell'ambito dei supercalcolatori. Allora, tutte le volte che parliamo di supercalcolatori, io penso agli amici del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, che ha sede a Lugano, del Politecnico Federale di Zurigo, e quindi ai loro supercomputer, l'ultimo Alps. Siamo nell'ordine dei milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Ecco, quindi qui queste unità di misura quasi sembrano perdere di significato, però per farla breve, sì, i petabyte. Allora, diciamo che i nostri computer, i nostri personal computer, quelli che utilizziamo anche noi qui al lavoro, hanno già memorie che vanno tranquillamente sul terabyte, quindi già in un portatile tu puoi portarti, sì, la memoria corrispondente a 10 alla 12esima byte di potenza, quindi immaginate quanta roba ci può stare. Calcolate che un libro, se scaricate un libro in formato Word, di solito è nell'ordine di alcuni kilobyte, non arrivi neanche al mega. Ci sono le fotografie, quelle particolarmente sofisticate, che siamo nell'ordine dei 10-15 megabyte, puoi arrivare anche, per esempio il mio telefonino può fare delle fotografie a 50 megabyte. Ecco, se poi salite di unità di misura, arrivate ai peta, agli exa, agli zeta, agli iota.
0: Paolo e Flavio ci hanno scritto in questi ultimi secondi, dai un'occhiata.
1: Io stavo guardando l'unità di misura.
0: Con delle precisazioni.
1: Forse sì, perché io poi vado un po' per sommi capi, quindi gli esperti mi perdonino se dico...
0: Anche Ciro. Salutiamo.
1: Ma i nostri ascoltatori sono un...
0: Salutiamo
1: passo...
0: quindi Ciro, Paolo, Flavio e Ore.
1: Sono un passo avanti, byte, ossia anche octet, sì, che è un'altra unità di misura, non di 1000 e 1000, ma sì di, ah beh, è vero, 1024. metro binario, sì, è vero. Però, vabbè, l'unità di misura effettivamente procede per, diciamo, aggiunte di zeri nell'ordine appunto delle 10 alla terza, 10 alla sesta, 10 alla nona, 10 alla dodicesima, eccetera, eccetera. Però sì.
0: Io mi sono già perso.
1: E anch'io un po'. Comunque sì, ecco, i petabyte siamo nell'ordine di 10 alla quindicesima byte, cioè 10 seguito da 15, da 15 zeri.
0: Intanto ora si è pentita di aver aperto il capitolo.
1: Lo chiudiamo subito, così evitiamo di dire cose imprecise e farci bacchettare da chi ne sa di più.
0: Allora, di musica ne parliamo tra un po'.
1: E tra alcuni byte.
0: Persone, tra qualche byte.
1: Dateci qualche byte
0: del file musicale che stiamo per trasmettere. Intanto Paolo ci scriveva: felice di ascoltarmi anche questa sera. In questi giorni sono osservabili Giove e Urano. Sicuramente Nicola sarà ben informato. Penso proprio di sì. Peccato che il cielo sia molto nuvoloso.
1: Paolo, sì, che bello sarebbe vedere anche Venere, è osservabile ancora, credo, sì, si vedeva ancora.
0: Qualche giorno fa, sì.
1: Giove, credo, sta ormai declinando, perché anche lui piano piano si sposta con le costellazioni verso, diciamo, il cielo primaverile, in cui tende un po' a scendere. Mi dispiace per Urano, come succede anche per Nettuno, perché non sono visibili ad occhio nudo, cioè bisogna avere comunque un telescopio di una certa potenza.
0: Però sarebbero visibili.
1: Avendo un telescopio, andando, certo, in un osservatorio astronomico, cielo permettendo, sì. Orari di, diciamo, di crescita e di salita compatibili con orari, diciamo, umani, però sì, tendenzialmente dopo verifico quali altri, ma forse c'è in giro ancora anche Saturno, Marte da qualche parte, e poi ci sono gli sciami cometari, ma quelli, ecco,
0: ne parliamo un'altra volta.
1: Poi c'è sempre la Luna, nel caso, che fa da spettacolo di sé.
0: Simon ci scrive: sono fermo alla calcolatrice a 12 cifre. E Paolo conclude invece il suo messaggio scrivendo: nel caso è molto bello ascoltare la caduta della pioggia sul tetto di casa, in contrasto con il titolo della prossima canzone di Jovanotti, Un raggio di sole.

0: Teddy Swims e Mr. Know It All, 22 e 31. Buona serata con noi di fino a tardi qui sulla Rete 1. Allora, abbiamo cambiato leggermente la scaletta che avevamo in testa, ma comunque
1: cambia l'ordine dei fattori, ma il risultato
0: non cambia, esatto, come ci dicevano a scuola. Il 14 maggio del 2015 scompare la leggenda del blues, B.B. King, un uomo il cui nome è diventato quasi sinonimo del blues stesso. Una carriera durata quasi 70 anni, con tournée incessanti. È riuscito a esibirsi nei momenti d'oro per più di 300 concerti all'anno. Il percorso inizia nel Mississippi, siamo nel 1925, un periodo in cui la povertà e la segregazione pesavano molto sulla vita degli afroamericani. B.B. King cresce lavorando nei campi di cotone e cantando gospel in chiesa, circondato dalla musica del delta del Mississippi. Il blues è più di un semplice intrattenimento, è sopravvivenza, un modo per esprimere resilienza e anche dolore.
1: Avevamo fatto un riferimento alle commistioni musicali, mi pare di ricordare, quando abbiamo parlato di samba.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che ci sono generi, esatto, musicali popolari, soprattutto nel continente americano, dove appunto si sono succedute le influenze musicali di vari apporti etnici che hanno poi costituito anche la formazione dell'America, così come poi si è sviluppata. Fammi dire solo un'altra cosa: tu hai fatto riferimento al 1925 perché è l'anno di nascita,
0: sì,
1: di B.B. King, quindi se fosse in vita avrebbe più di 100 anni,
0: però, esatto,
1: in realtà ci ha lasciato già nel 2015, comunque ha una bella età, perché nel 2015 aveva
0: 90 anni.
1: Insomma, 90 anni ricchi di grande influenza musicale.
0: Di grande... 90 anni di cui quasi il 70 appunto sul palcoscenico. Negli anni 40, B.B. King si trasferisce a Memphis e inizia a lavorare come disc jockey per la WDIA.
1: Sottolineo che questo dettaglio ha colpito ovviamente Marco.
0: Molto.
1: Perché Marco, che è uomo di radio fin, diciamo, dall'infanzia,
0: e più o meno,
1: avendo visto che un così grande come B.B. King ha cominciato lavorando in una sorta di radio privata, insomma, gli ha messo le ali alle cuffie.
0: Come me.
1: Ecco, appunto. Bene.
0: Non so quanti anni avessi, io ne ho 14. Vabbè, comunque la WDIA è stata la prima radio negli Stati Uniti ad avere uno staff interamente composto da afroamericani. Il suo ruolo di disc jockey gli dà una buona visibilità e si afferma come Beale Street Blues Boy, poi abbreviato in Blues Boy, e da qui B.B. King. Leggendaria è la sua chitarra, a cui ha dato un nome, Lucille. Leggenda narra, anzi no, non leggenda, la storia racconta che lui si trova coinvolto in una rissa in un locale in Arkansas. L'edificio prende fuoco, lui inizialmente esce ma poi torna indietro per recuperare la chitarra, rischiando di perdere anche la vita. In seguito scoprì che la lite era avvenuta per una donna di nome Lucille, e da lì darà il nome alla sua chitarra per ricordarsi di non rischiare mai più la vita per una sciocchezza, in fondo.
1: Stiamo parlando di una chitarra Gibson, mm-hmm, ES-335. Per gli appassionati del genere sapete che le Gibson sono, assieme con le Fender Stratocaster, esatto, diciamo, il non plus ultra dell'arte delle chitarre elettriche.
0: Ecco, da B.B. King hanno tratto grande insegnamento e ispirazione altre leggende della chitarra, come Eric Clapton, Carlos Santana, giusto per fare due nomi così. E B.B. King in carriera ha ricevuto 15 Grammy Awards, una medaglia presidenziale della libertà, tra gli innumerevoli altri riconoscimenti. Ascoltiamo un po' di sua musica.
1: Sì, anche perché devo riconoscere con tutta umiltà che, pur sapendo che B.B. King è un grande, perché poi viene omaggiato, citato, fatico a identificarlo attraverso un brano in particolare oppure qualcosa che mi dica: ah, è B.B. King. Cioè, forse proprio sta anche qui la sua grandezza, che forse non c'è neanche necessariamente un brano che lo identifica sopra gli altri. È uno stile piuttosto che lo identifica.
0: Beh,
1: forse
0: sì, commercialmente potrei citare Into the Night, brano degli anni '80, colonna sonora di Tutto in una notte, film di John Landis.
1: Canticchiala?
0: No.
1: No, scherzo, come faccio io ogni tanto stonando. No, per dire che però effettivamente quando ci siamo detti c'è un brano rappresentativo di B.B. King, qualcosa che ti fa subito venire in mente che è lui con il suo stile, anche con la sua voce peraltro.
0: Certo.
1: E quindi tu hai detto: beh, adesso ti sistemo io.
0: Ain't Nobody Home.

0: La leggenda blues B.B. King si spegneva il 14 di maggio del 2015. Di lui si ricordano, oltre alla sua musica, la sua grande umiltà e la sua grande generosità, sia nei confronti dei colleghi ma anche nei confronti del pubblico. Dicevo che nel suo periodo d'oro è arrivato a tenere 300 concerti all'anno e una volta disse che praticamente viveva sull'autobus con il palco come salotto. E questi tour veramente instancabili hanno creato un legame molto forte con i fan di tutto il mondo. E King ha portato il blues anche dove non si era tanto abituati ad ascoltarlo, in locali storici come la Carnegie Hall, l'Apollo Theater, e successivamente è stato anche più volte ospite del Montreux Jazz Festival. Un grande.
1: Sì, sto pensando anche al blues come grande manifestazione culturale e musicale che si è andata affermando, insomma, negli Stati Uniti a partire, forse, diciamo, all'inizio del Novecento, già alla fine dell'Ottocento, però insomma viene ovviamente anche dai canti degli schiavi, sì, degli schiavi neri, e quindi poi è diventato un genere musicale molto, molto raffinato. E il fatto che ci siano poi dei grandi rappresentanti del blues, che poi mi sto chiedendo se ci sono dei grandi, di solito i bluesmen sono tutti afroamericani tendenzialmente, però ci sono anche degli esponenti del blues,
0: sì,
1: non afroamericani ma di etnia europea, diciamo. Ce n'è qualcuno in particolare che ti viene in mente?
0: Allora, in questo momento mi cospargo il capo di cenere.
1: Vabbè, ci mancherebbe adesso, non è che mi devi sapere tutti a memoria.
0: Allora, in Svizzera abbiamo Philipp Fankhauser, che è un ottimo bluesman, e c'è un altro che ora vive nell'est Europa, credo in Polonia o Repubblica Ceca, che è famoso a livello internazionale ed è nato in Ticino, però in questo momento ho un vuoto di memoria.
1: Che poi il blues è anche un genere di musica non facilmente trasmettibile alla radio, perché sono sempre brani anche piuttosto lunghi, hanno sempre una struttura molto articolata, e quindi magari, ecco, non è il tipo di musica che possiamo di solito trasmettere su Rete 1, ma facilmente invece lo si ritrova anche su altre reti radiofoniche, anche su Rete 2. Però è un, non lo so, mi chiedo se è uno di quei generi musicali che è bene anche ascoltare dal vivo, e non soltanto, sì, perché appunto magari le registrazioni, che sono comunque, diciamo, anche frutto di prese dal vivo. Ho visto prima dei video anche su YouTube dove si vede lo stesso B.B. King che suona insieme a Eric Clapton e ad altri. Adesso stavo guardando.
0: Ha collaborato anche con gli U2, tra gli altri. Con Eric Clapton hanno inciso un album insieme. Penso che per Clapton sia stato un grande onore.
1: Beh, immagino, vedo che tra i grandi del blues viene menzionato Janis Joplin, Jimi Hendrix, Edgar Winter, Johnny Winter e altri, che insomma.
0: E lo stesso Jimi Hendrix si è grandemente ispirato sempre a B.B. King.
1: Insomma, era giusto rendere omaggio a una figura del blues che non è soltanto un genere musicale, ma direi è una manifestazione culturale anche di giusta rivendicazione degli afroamericani, sì, e quindi è importante aver ricordato uno dei suoi massimi esponenti. Cosa diversa è invece l'altro omaggio che vorremmo rendere a un'altra figura che sembra diametralmente opposta e che però ha una sua specificità e che appunto citiamo perché anche lui è

0: Frank Sinatra?
1: Vai.
0: Allora, Frank Sinatra, lo ricorderete tutti, ovviamente, per essere una grande voce, sicuramente. È quel genere di musica che viene definito crooning. Era nato nel 1915 ed è morto a Los Angeles il 14 maggio del 1998. Però, al di là della sua celebrità musicale, dei suoi indimenticabili concerti a Las Vegas, a New York, insomma, era diventato anche soprattutto negli ultimi anni un'icona musicale, amato, amatissimo da anche un nostro ex collega. Ti ricordi?
1: Giuliano Fournier.
0: Giuliano Fournier, beh, certo. Che lo ha conosciuto personalmente, sì, sì. E che si fregiava di averlo conosciuto personalmente. Ma Frank Sinatra in realtà ha una carriera lunghissima che è cominciata non solo come cantante, ma anche come attore. Questo lato di Frank Sinatra forse a volte non lo si sottolinea a sufficienza. Ammetto che io ho un debole per Sinatra attore, oltre che come cantante, perché poi è chiaro, ci sono dei suoi successi musicali che restano assolutamente scolpiti nella storia della musica universale, no? Ha venduto qualcosa come 150 milioni, sì, di dischi, ha inciso più di 2000 brani, insomma, io non so come fare a riassumere la carriera musicale di Frank Sinatra.
1: E dicevo che potremmo parlarne per due ore e oltre, secondo me, raccontando tutta la sua vita.
0: Allora, facciamo così. Dopo ne parliamo ancora, perché come dicevo, a me di Frank Sinatra piace anche ricordare il suo ruolo come attore. Non parleremo del suo ruolo come uomo vicino anche alle istituzioni politiche, perché sappiamo che Frank Sinatra era amico della famiglia Kennedy, e sappiamo di tutte le questioni legate anche ai suoi contatti politici più o meno, diciamo, cristallini. Ma resta,
1: sì,
0: il fatto.
1: Per anni è stato così sospettato e anche indagato per presunti, mai dimostrati, legami con esponenti della criminalità organizzata italo-americana.
0: Sì, anche perché le sue origini, ovviamente, italiane, lo mettevano, diciamo, a stretto contatto anche con la presenza di una certa minoranza d'élite italiana.
1: Papà siciliano, papà siciliano e mamma genovese.
0: Papà siciliano probabilmente l'ha messo in collegamento con le famiglie note anche della malavita legata alla mafia. Resta il fatto che rimane comunque un'icona culturale, musicale, americana, forse è una delle voci americane più famose in assoluto, sì. Se poi bisogna trovare un brano che lo connota e che lo rende assolutamente riconoscibile, è vero che il suo, diciamo, il suo tono di voce, la sua pasta vocale è subito riconoscibile. Poi se pensate a successi come New York, New York, My Way e altri, potete sbizzarrirvi nella ricerca. E quando con Marco ci siamo detti cosa potremmo far ascoltare di Frank Sinatra, come al solito mi hai fregato in contropiede, mi hai detto adesso ti faccio sentire qualcosa di Frank Sinatra che, guarda caso, non so perché, mi ricorda anche un po' delle tendenze un po' blues.
1: Sì, perché allora la versione originale di That's Life risale al 1963, una canzone che sarà ripresa da diversi artisti, e Sinatra registra la sua versione, che personalmente è la mia canzone preferita di Sinatra, dopo aver ascoltato una reinterpretazione blues di O.C. Smith.
0: Quindi c'è un legame anche ovviamente con B.B. King, è l'occasione per non riproporre un brano di Frank Sinatra che magari avete sentito mille volte, che vi esce pure dagli orecchi, e allora ascoltiamoci invece questo That's Life, vita, questa è vita di Frank Sinatra. Di che anno è questo brano?
1: Siamo nel 1966, e più tardi parleremo anche del Frank Sinatra attore.
0: Frank Sinatra. E anche lì faremo però un omaggio musicale, sì, interessante.
1: Che diventa attore dopo aver attraversato una crisi vocale e finanziaria nei primi anni 50. Quindi risorgerà grazie al cinema. That's Life!

0: The Voice.
1: Che bello quando si facevano canzoni ancora così. Sembra un po' datata, però ti riporta indietro ad anni indimenticabili.
0: Francis Albert Sinatra, detto Frank, si spegneva il 14 maggio del 1998.
1: A 83 anni, comunque, e prima, una bella vita.
0: Ecco, prima che arrivassero i Beatles negli Stati Uniti, scatenando isteria collettiva, soprattutto da parte delle teenagers, lui negli anni 40 diventa già il primo vero fenomeno di isteria collettiva tra le giovani fans.
1: Probabilmente per questo viso particolarmente espressivo, questi occhi che bucavano sicuramente le cineprese dell'epoca, era sicuramente un personaggio tutto tondo. Se andate a cercare la sua biografia, che trovate facilmente anche su Wikipedia, e trovate questa bellissima fotografia di un Frank Sinatra in compagnia di Alida Valli, intervistato nel corso di un programma radiofonico. Alida Valli, che è stata una grande attrice italiana che ebbe un grande successo negli Stati Uniti, una accoppiata inedita eppure straordinaria. E quindi come non ricordare che Frank Sinatra ha vinto anche dei premi Oscar? Questo non è un dettaglio da poco. Dopo ci torniamo, perché sulla sua carriera cinematografica ci sono cose interessanti da raccontare.
0: Un accenno magari possiamo farlo anche ai suoi quattro matrimoni. Sposa Nancy Barbato, madre dei suoi tre figli, Ava Gardner, una giovanissima Mia Farrow, infine Barbara Blakely. E di un film suo in particolare vi racconteremo dopo le 23.
1: Beh sì, questa è una chicca che a me piace molto ricordare.
0: Qualcuno di voi avrà già riconosciuto le prime note di uno dei capolavori di Phil Collins, dal suo primo album solista, dopo aver detto ciao ciao o ciaone.
1: Straordinario questo brano.
0: In the Air Tonight, tra poco le notizie.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Lino Bini, permane la linea rossa cinese sul futuro di Taiwan, raggiunta invece un'intesa su scambi commerciali più saldi e duraturi, timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana ma senza un impegno vincolante e formale. Potremmo sintetizzare in questo modo l'esito del primo giorno di visita in Cina del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Xi Jinping. I due leader, che si rivedranno anche nelle prossime ore per l'occasione, si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla navigazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Si aggrava il bilancio della intensa notte di attacchi russi sull'Ucraina, da più parti definita un'altra tra le più cruente dall'inizio del conflitto. Centinaia di droni e decine di missili caduti, soprattutto sulla capitale Kiev, dove si contano ora una ventina di morti e oltre a diversi dispersi e decine di feriti, la gran parte civili. Tra le tante voci di condanna, che quella della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha parlato di una prova di forza che stride con le recenti aperture al dialogo giunte dal Cremlino. Dall'interno, un escursionista 35enne morto in seguito ad una caduta fatale in un dirupo avvenuta ieri sull'Arvigrad tra i cantoni di Obbaldo e Nidvaldo, ne danno notizia solo oggi le autorità locali, vano l'intervento dei soccorritori. Tagli in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese infatti ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa 1100 persone, avviato a una procedura di consultazione in vista di un piano sociale. È entrata nel vivo ABN la Festa Federale di Musica inaugurata ieri, concerti ed eventi che animeranno fino a domenica la città in quello che gli organizzatori definiscono il più grande appuntamento al mondo di strumenti a fiato. Attesi per l'occasione più di 25.000 musicisti. L'Excellence Award del Film Festival di Locarno quest'anno sarà assegnato a Isabella Rossellini, l'attrice nonché regista italiana. Riceverà il riconoscimento il 5 agosto in Piazza Grande. Il direttore artistico della rassegna, Giona Lazzaro, ha definito Rossellini un artista impareggiabile dalla spiccata autoironia e dal talento senza limiti. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere anche nevoso a partire dai 1200-1400 metri.
0: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Giorgia è un amore da favola. Buonasera a tutti voi. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Al microfono di Rete 1 per fino a tardi, fino alla mezzanotte.
1: Speriamo di avervi raccontato storie di personaggi della musica che abbiano risvegliato magari nei nostri 25, 26, 27, 28, 29 terabyte di ascoltatori. Qualche piacevole ricordo, qualche piacevole inflessione e influenza musicale, perché abbiamo citato due giganti che sono scomparsi entrambi in questo giorno, B.B. King il 14 maggio del 2015 e Frank Sinatra il 14 maggio del 1998. E a proposito di Frank Sinatra, di cui abbiamo ricordato la grandezza sicuramente come crooner, come grande cantante, come uomo per il quale comunque quando in giovane età calcava le scene e faceva impazzire le ragazzine, non so quanti ricorderanno che Frank Sinatra ha ricevuto nella sua carriera anche dei premi Oscar per il cinema.
0: Sì.
1: Stiamo parlando.
0: Ha recitato in più di 50 film.
1: Ha recitato in più di 50 film accanto, tra l'altro, a grandi artisti. E uno in particolare che ti ricorderò dopo,
0: sì,
1: non te lo saresti neanche immaginato. Risulta che abbia vinto già nel 1946 un Oscar onorario, ma mi preme ricordare l'Oscar come miglior attore non protagonista per il film Da qui all'eternità, grande, grande vicenda, grande romanzo, sì, e grande storia legata alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare all'entrata in guerra degli Stati Uniti dopo il disastro di Pearl Harbor nel 1941. Frank Sinatra vince il premio Oscar nel 1954 come miglior attore non protagonista e l'anno dopo, nel 1955, la candidatura in realtà al miglior attore protagonista, quindi in questo caso, per un film che io ho particolarmente amato, che è L'uomo dal braccio d'oro, che considero secondo me una interpretazione straordinaria di Frank Sinatra, che secondo me avrebbe meritato il premio Oscar. È un film tra l'altro di un grande regista, Otto Preminger.
0: Ma non ha vinto l'Oscar perché c'è stato, visto il tema, molto delicato.
1: Sì, è un film che era stato addirittura anche diciamo ostracizzato,
0: sì, ecco,
1: per così dire, o comunque insomma non venne dato il visto dalla Motion Picture Association of America, che si rifiutò appunto di certificare l'approvazione del film a causa ancora del famoso codice Hays, perché il film trattava un tema molto scabroso, che era quello della dipendenza dalla droga. E direi che in questo film Frank Sinatra dà una prova di sé davvero straordinaria, accanto a una dolcissima Kim Novak, che interpreta la parte di Molly, che è la ragazza della quale Frank Sinatra, che nel film interpreta il ruolo di Frankie Machine, si innamora, nonostante una moglie che lo tiene al guinzaglio con la sua infermità, che credo è interpretata dall'attrice Eleanor Parker, che forse ha vinto anche un Oscar, ma insomma è un trio in questo film davvero straordinario, ma è Frank Sinatra che giganteggia per la bravura nel interpretare il ruolo dell'artista, in questo caso un batterista dotato di grandissime qualità, non solo come batterista ma anche come giocatore di poker, da qui il titolo L'uomo dal braccio d'oro. La regia di Preminger è straordinaria, non fosse altro per come già ha voluto far iniziare il film nei titoli iniziali, che sono stati, secondo me, tra i migliori esempi di grafica straordinaria. La sigla iniziale del film, accompagnata da una musica straordinaria, andatevela a vedere, perché descrivere la parola è difficile. Anche il film lo potete trovare facilmente, ho scoperto che è anche visibile su YouTube. Quindi se volete vedere questa storia incredibile di questo artista che cerca in tutti i modi di sopravvivere alla dipendenza alla droga che lo porterà sull'orlo del baratro, ma che poi riuscirà in qualche modo con l'aiuto della stessa Molly, Kim Novak, a diciamo disintossicarsi. E le scene in cui lui viene diciamo recluso nell'appartamento di Molly, che si immola quasi per lui per tentare di salvarlo, sì, secondo me sono davvero straordinarie. Straordinaria regia, straordinari interpreti, straordinaria musica della colonna sonora, che è di Elmer Bernstein, se non vado errato. Sì. Sì, stiamo parlando di uno dei grandi autori di musiche di colonne sonore del cinema americano, perché Elmer Bernstein firma la colonna sonora dei 10 comandamenti l'anno successivo all'Uomo dal Braccio d'Oro, firmerà nel 1960, scusate se è poco, la colonna sonora dei Magnifici 7.
0: Ebbene.
1: Vabbè, se la ricordate, ma anche dell'Uomo di Alcatraz nel 1962. E direi che con questo brano del film L'Uomo dal Braccio d'Oro, Elmer Bernstein tocca dei livelli notevoli dal punto di vista proprio del mood, del sound, che sono esattamente anche le scenografie dentro le quali, le scene, i luoghi della città dentro cui il film si dipana. È un film in fondo da sotto, potremmo dire quasi da sobborgo malfamato, dove comunque c'è volontà di riscatto. È davvero un grande film, secondo me.
0: E soprattutto considerando che era il 1955.
1: Ed è un film del 55, quindi ha anche appunto questa capacità di scombinare, di rompere le regole e di mettere lo spettatore davanti a un tema decisamente scabroso. Però se non vi ho convinto con le mie parole, spero di poterlo fare almeno facendovi ascoltare la musica di Elmer Bernstein.
0: Sì, L'Uomo dal Braccio d'Oro rompe le regole anche con la colonna sonora, che è considerata una delle più rivoluzionarie di tutta la storia del cinema, ed è stata la prima colonna sonora interamente jazz orchestrale nata espressamente per un film di Hollywood.

0: raccontare con la musica l'angoscia e il tormento del protagonista di L'uomo dal braccio d'oro.
1: Un ritmo ossessivo. Machine,
0: interpretato da Frank Sinatra.
1: Sì, con questo ritmo ossessivo, sì, che fa sentire la tensione, che è quasi nevrotica, che è quella che poi colpirà il protagonista. Davvero un grande film e un grande regista, Otto Preminger, perché per gli amanti del cinema credo che non ci siano molti dettagli da raccontare. Mi fa venire in mente, tu dicevi che questo film è innovativo dal punto di vista della colonna sonora, perché effettivamente interpretato da jazzisti veri. C'è una famosa scena nel film, e trovate anche il tema, diciamo, compiuto nella colonna sonora, che mi sembra che il brano si intitoli Audition, audizione. Ed è una scena incredibile in cui Frank Sinatra va effettivamente a un'audizione per essere preso come batterista di un gruppo che fa musica jazz, e siccome però è in preda a una crisi d'astinenza dalla droga di cui fa uso, diciamo, fin troppo costante, ha dei tremori e quindi comincia a suonare la batteria, perché nel brano è lui che deve dare l'avvio all'orchestra con le bacchette sul rullante, comincia il ritmo giusto, poi improvvisamente gli tremano le mani e non riesce più a stare a ritmo. All'inizio tutti non capiscono, si voltano, lo guardano, forse perché pensano che sia deconcentrato. In realtà lui dice no, scusate, ricominciamo, riprende, e allo stesso momento in cui dovrebbe prendere il ritmo, il braccio gli trema, questo braccio d'oro si trasforma in un braccio di latta, e lui non riesce a interpretare questo ruolo finché a un certo punto posa le bacchette e se ne va. È una scena terribile, drammatica, ma con un ritmo musicale incalzante, e questo secondo me è un altro dei momenti topici del film. Ma facevamo riferimento a colonne sonore particolari proprio perché diventano protagoniste stesse del film, e mi è tornato in mente, facendo un salto quantico, dopo torno a Frank Sinatra, ma volevo fare solo una citazione brevissima ad un altro grande della musica da film di quell'epoca, che è Bernard Herrmann, che poi avvierà un sodalizio praticamente inscindibile con Alfred Hitchcock. E se qualcuno di voi ricorda, vabbè, a parte il film Intrigo Internazionale, ma il film L'uomo che sapeva troppo, straordinario perché c'è un grande James Stewart a fianco a Doris Day, grande artista, grande cantante, anche. È il film nel quale diciamo il leitmotiv è la famosa canzone Che sarà sarà, che Doris Day canta nei momenti topici, un momento topico del film. Ma quello che mi colpisce sempre di questo film è che Bernard Herrmann compose apposta per il film una partitura di una corale con orchestra, timpani, con piatti, con apposta per la scena, diciamo, madre, la scena fondamentale del film, quando c'è il tentativo di uccidere un uomo politico di un paese, diciamo, inventato per il film. E James Stewart si è trovato a seguito di tutte le vicende che lo coinvolgono nel film a dover tentare di sventare questo attentato. Ma la cosa straordinaria è che Bernard Herrmann, c'è la scena che si svolge credo alla Carnegie Hall, o alla Carnegie Hall o adesso non mi ricordo più se era, no, forse era a Londra, e quindi non alla Royal Albert Hall o in un'altra. E vedi tutta la gente che arriva per il concerto, e ci sono fuori le locandine che dicono esattamente sarà la prima della grande sinfonia corale di Bernard Herrmann, che effettivamente ha composto quella musica apposta per quella scena. E quello che fa Hitchcock di straordinario è che noi sappiamo che il momento clou in cui, diciamo, il sicario tenterà di colpire a morte il personaggio politico che è presente a questa interpretazione lo farà su un colpo di piatti, perché ovviamente coincidono col momento dello sparo. Ma quello che è straordinario è che Hitchcock segue la partitura e ti fa scorrere la cinepresa sui righi musicali della partitura per farti capire la tensione che si va creando. Era solo per sottolineare quando la colonna sonora diventa protagonista, che cosa riesce a fare un maestro della tensione, quale è Alfred Hitchcock, e cosa fa anche il grande Bernard Herrmann, che poi farà altre colonne sonore straordinarie. Torno invece a Frank Sinatra. Abbiamo detto che come attore ha avuto dei partner mica da ridere.
2: Sì.
1: Ora, c'è un film che non passa alla storia del cinema, probabilmente per la sua qualità, ma passa alla storia del cinema per alcune scene particolari. Il film è Due marinai e una ragazza, sottotitolo Canta che ti passa. Abbiamo citato L'uomo dal braccio d'oro, che è del 55, qui torniamo indietro al 1945, film diretto da George Sidney. Beh, diresti che in questo caso Frank Sinatra è accompagnato, diciamo, fa coppia, è il caso di dirlo, con un grande della musica e della danza del cinema americano, che è Gene Kelly. Allora, i due interpretano la parte di due marinai un po' scanzonati che arrivano a Hollywood e cercano poi di aiutare una ragazza che aspira a diventare cantante, e che è interpretata da Catherine Grayson. E il film racconta un po' queste vicissitudini, anche abbastanza in maniera leggera. Teniamo conto, siamo nel 1945, quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'industria cinematografica cercava di produrre anche film che alleggerissero un po' la pesantezza del conflitto. Ma chi lo avrebbe detto che nel film c'è una scena che lo immortala? Perché c'è un numero musicale in cui Gene Kelly danza insieme al topo Jerry della coppia Tom e Jerry. Dai. L'avresti detto? È stata ricostruita apposta. Tra l'altro, la produzione aveva pensato di girare la scena con Topolino, ma la Disney non si manifestò molto, diciamo, favorevole all'idea. Insomma, loro riprovarono, e quindi anche con la supervisione della coppia William Hanna e Joseph Barbera riuscirono a comporre questa scena straordinaria in cui Gene Kelly balla con il topo della coppia Tom e Jerry. Straordinaria.
0: E mi hai detto nel 1945.
1: Siamo nel 1945, un film commedia musicale ambientato nella Marina, che poi è anche anticipazione di altri film. Tra l'altro, anche qui citazione musicale mica da poco, perché il film che si ispirerà anche a questo, Un giorno a New York, è tratto da un musical comico che è stato composto da Leonard Bernstein, che è On the Town, una bellissima composizione musicale. Ma quello che è straordinario di questo film, di cui io ricordo poche scene, in particolare questa del ballo di Gene Kelly insieme al topo Jerry, e l'altra scena straordinaria, perché mi ricordo che fin da ragazzino, quando lo trasmettevano in televisione, mio padre mi chiamava e mi diceva: vieni a vedere la scena in cui José Iturbi, che era un grande pianista che aveva fatto successo in America, di origini non so se spagnole, o dovrei verificare, ma c'è una scena in cui Frank Sinatra e Gene Kelly sgattaiolano praticamente sulle colline di Hollywood e finiscono nella conca dell'Hollywood Bowl, che è quel famoso teatro che poi ha ospitato eventi musicali di ogni genere, e assistono a questa scena incredibile in cui c'è José Iturbi che, insieme ad altri 50 ragazzini, ognuno con il proprio pianoforte, quindi ci sono 50 pianoforti sul palco dell'Hollywood Bowl, interpretano la famosa seconda rapsodia di Liszt, che è uno dei pezzi per pianoforte più, diciamo, noti al grande pubblico, e c'è Cosei Turbi che accompagna questi giovincelli, e suonano insieme 50 pianoforti, e poi dopo arriverà Frank Sinatra che interpreterà a sua volta un brano musicale sullo stesso palco dello stesso Hollywood Bowl. È una scena notevole, perché mette insieme la musica classica e la musica più, diciamo, invece legata a quella leggera, un po' scanzonata, di un'America che stava, diciamo, arrivando verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, è notevole perché, se andate a rivedere la scena di loro due che assistono a questa interpretazione di 50 pianoforti tutti insieme, rimane una delle scene iconiche, diciamo, del cinema hollywoodiano.
0: Abbiamo ricordato Frank Sinatra, un mito non solo musicale ma anche cinematografico, a 28 anni esatti dalla sua scomparsa, il 14 maggio del 98.
1: Grande artista, grande attore, grande cantante.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sì. 23 e 41 praticamente. Wait and See era Nick Mello. Battute finali di Fino a Tardi per questa sera. Un saluto a Fausto che ha detto parlate di Frank Sinatra ma non lo fate cantare. Allora facciamo uno strappo alla regola. L'abbiamo già, probabilmente Fausto non era all'ascolto, non aveva acceso la radio, insomma. E abbiamo passato una sua canzone nella prima ora, quindi ormai più di un'ora fa. E chiuderemo
1: con lui.
0: Con lui.
1: Sì,
0: con
1: anche perché se dipendesse da me io dedicherei anche un'intera serata alla musica di Frank Sinatra, un po' come facevamo ai tempi con la nostra trasmissione di Giuliano Fournier, Broadway Hollywood Boulevard. Era un modo di far suonare la radio che magari ai giovani fa un po' strano, ma a quelli della nostra generazione solletica ricordi e sensazioni piacevoli.
0: Era Broadway Hollywood Las Vegas.
1: Broadway Hollywood Las Vegas.
0: Perché era tutto quel mondo lì.
1: Sì, quando avevamo appunto delle rubriche musicali dedicate a dei generi musicali come con il country.
0: Il country di Alcide Bernasconi.
1: Di Alcide Bernasconi che nel cuore ci sta. E invece fammi dire anche solo una parola invece sul brano che abbiamo sentito di
0: Mia Martini.
1: Di Mia Martini, Minuetto, perché è uno di quei brani che un po' ce la ricordano anche lei nostalgicamente, e ammetto che a me è un brano che mi è sempre rimasto nell'orecchio, ma non ricordavo che la musica fosse di Dario Bandambembo.
0: Sì.
1: Quello dell'autostrada.
0: Dell'autostrada, canzone bellissima.
1: Ah, sì.
0: E anche dell'altra molto pop e anche un po' bistrattata, Amico è.
1: Dario Bandambembo, l'autostrada, che quando arriva pieno di fumo e caffè, insomma.
0: Esatto.
1: È una bella storia anche quella. È un po' connotata, è un po', ormai è un po' vintage, però insomma.
0: Il testo era di Franco Califano, di Minuetto di Mia Martini.
1: Senti,
0: Mia Martini, che permettimi di ricordare, scompariva il 12 maggio del 1995.
1: Non l'abbiamo ricordata, e sì, è una vita straordinaria anche per tutto quello che l'ha travolta, e rimane comunque una voce indimenticabile. E non so perché, ma io quando penso a Mia Martini penso a quel bellissimo brano di De Gregori. Quel bellissimo brano di De Gregori in cui, come si intitola? Straordinario. Che la vita è come una strada piena, tutta curva, piena di tornanti, i suoi occhi. Ah, che rabbia quando hai in mente le cose e non riesci a ricostruirle come vorresti. È una canzone bellissima di De Gregori ed è dedicata, se non ricordo male, proprio a Mia Martini. E a te non viene in mente?
0: No, così a bruciapelo no, ma ti so dire.
1: Mi sai dire?
0: Sì.
1: Grazie che mi salvi in queste circostanze di totale imbarazzo, perché è una canzone che io amo tantissimo, che secondo me è una delle più poetiche che ha scritto De Gregori.
0: Mimì sarà
1: è straordinaria, perché non soltanto la musica è struggente, ma è anche perché il testo è bellissimo. Una musica, sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti e che i cani ci girano intorno con le bocche fumanti, e se provano noia o tristezza o dolore o amore, non so, sarà che un giorno si presenta l'inverno e ti piega i ginocchi. È straordinaria, è pura poesia, ed è bellissimo che l'abbia dedicata a Mia Martini.
0: Sì, i due erano molto amici e c'era una grandissima stima artistica, tra l'altro.
1: Sì. Allora, stasera magari non riusciamo a proporverla, perché non ci stiamo forse coi tempi, ma se appena ne abbiamo occasione ve la facciamo ascoltare, perché è veramente bella. È una delle canzoni che io amo di più di De Gregori. Allora, sarà che un giorno si presenta l'inverno e ti piega i ginocchi. Adesso verrebbe da dire, sarà che un giorno...

0: un po' sull'andamento di questa strana primavera, che paradossalmente passa comunque per essere una primavera siccitosa, tant'è che se poi andate sul sito di Meteo Svizzera leggete cose che possono sembrare quasi incomprensibili per la percezione che abbiamo sempre noi, che è sempre un po' quella dell'ultimo minuto, dell'ultimo giorno, dell'ultima settimana. Però Meteo Svizzera ci dice che il mese di aprile passato è stato il terzo mese più caldo a livello globale, secondo i dati che sono stati raccolti dai vari enti che si occupano appunto di mettere insieme questi dati. L'aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo a livello globale da quando sono iniziate le registrazioni, con una temperatura media dell'aria di 14,89 gradi, quindi 0,52, quindi mezzo grado sopra la media del periodo di riferimento 1991-2020.
1: Però siamo subito pronti a lamentarci del freddo.
0: Sì, poi 14 gradi a livello 14,8 a livello globale, bisogna tenere conto che appunto quando si parla di temperature, diciamo, comunque, medie, sì, a livello globale bisogna tenere conto di due emisferi.
1: Certo.
0: Quindi se vi dicono che sono temperature che apparentemente sembrano molto fresche, dovete tenere conto che in un emisfero è primavera, nell'altro è autunno, o quando è estate da una parte è inverno dall'altra. Quindi le temperature in questo senso si compendiano e si ammortizzano l'una con l'altra. Però quello che anche ricordavano i colleghi perché spesso sono anche colleghi nell'informazione, ma soprattutto gli esperti, i meteorologi che sul bel sito di Meteo Svizzera riportano anche le condizioni del clima, scopriamo che questa variabilità stagionale del clima prefigura altre variabilità climatiche che probabilmente si presenteranno nei prossimi mesi a causa del cosiddetto fenomeno del Niño, che poi è in combinazione con la Niña, che sono fasi opposte dell'oscillazione del clima legato, diciamo, alla zona australe, perché è un fenomeno molto particolare che riguarda il surriscaldamento delle acque oceaniche del Pacifico, e che può portare, insomma, a un aumento delle temperature superficiali nel centro e nell'est del Pacifico equatoriale, e si verifica solitamente ogni 2-7 anni e dura circa 9-12 mesi. Non si sa bene se quello al quale probabilmente stiamo andando incontro sarà un Niño particolarmente destabilizzante, però effettivamente i dati sembrano far immaginare qualcosa in questa direzione. Adesso l'Organizzazione Meteorologica Mondiale pubblicherà il prossimo bollettino sullo stato appunto del fenomeno del Niño e della Niña a fine maggio, così da poter darci indicazioni precise e affidabili su quali potranno essere anche eventuali misure da prendere, perché poi si tratta di capire se ci sono zone che verranno colpite da intense precipitazioni piovose. Quello che constatiamo è che quando ci sono questi fenomeni che fanno parte, per così dire, di una sorta di fisiologia climatica del nostro pianeta, che però si devono anche combinare con la questione del surriscaldamento, ecco che quindi le variazioni di questi fenomeni diventano particolarmente difficili da prevedere anche nella loro intensità. Dopo queste ondate di aria fresca che magari ci aspetteremo, perché sentivo, adesso non ricordo più se era Panziera o Lucanisi alle 18, che specificava appunto che ci troviamo in questo mese di maggio ad avere condizioni climatiche che sembrano più da mese di aprile, ecco, effettivamente.
1: Sì, la primavera è decisamente in ritardo.
0: Sì,
1: qui a sud delle Alpi,
0: o è completamente sballata dal fatto che appunto non segue più, diciamo, un iter lineare, ecco, ci ritroviamo con un mese d'aprile comunque siccitoso, poi arrivano, diciamo, giorni di pioggia temporali anche forti, che ci sono stati, c'è stata anche la grandine a un certo punto, ma

0: non sappiamo bene verso cosa stiamo andando.
1: Mentre a nord delle Alpi, ad esempio, lo scorso weekend c'erano 22-23 gradi.
0: Poi ci ritroviamo la neve comunque a maggio, anche se a quote abbastanza elevate, che però magari non è proprio... Stiamo parlando di 1000-1200 metri più o meno.
1: Sopra i 1700 metri in Svizzera per domani, ripeto, a sud delle Alpi parla di 2-8 centimetri di neve fresca. E l'isoterma di 0 gradi a 1800 metri per essere maggio.
0: Beh sì, effettivamente. Adesso io non ricordo, dovrei verificare, qualcuno mi diceva che nel 1945 nevicò nel mese di maggio anche a basse quote, quindi ci sono anni in cui questi fenomeni ovviamente vanno un po'
1: completamente fuori stagione,
0: un po' fuori scala, però diciamo che a tentare un riassunto e una sintesi di quello che si può leggere, l'unica parola che viene in mente è variabilità imprevedibile. Dopo, sapere se effettivamente da qui ai prossimi 40 giorni pioverà perché è piovuto il giorno dell'ascensione, beh, questo forse neanche con una boccia di cristallo si può prevedere. Vediamo che cosa ci riserva il clima delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

0: Antonello Venditti in luglio sarà uno dei protagonisti di Estival qui a Lugano. Abbiamo sentito con 100 città. Serena e buonanotte a tutti voi, a Ciro che ci ha appena scritto, a Fausto che
1: attendeva impaziente
0: Frank Sinatra che
1: noi ben volentieri
0: c'era l'imbarazzo della scelta. Abbiamo scelto di salutarvi con Fly Me to the Moon, vista anche l'ora,
1: che anche a me fa molto piacere. Quindi ci risentiamo presto. Marco Trovesi, Nicola Colotti, restate con noi, tra poco gli aggiornamenti di RG delle 24 per sapere che cosa è successo in questa giornata dell'ascensione.
0: Un saluto anche a Ore, Simon, Paolo, Peo e Flavio,
1: insomma i nostri 25-27, sì. Grazie sempre di essere con noi, godetevi Frank Sinatra in Fly Me to the Moon.
0: Ci sentiamo molto presto, che vuol dire domani, però a partire dalle 22:30, perché prima ci sono i mondiali di hockey su ghiaccio.
1: Siate pazienti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Intesa per rafforzare gli scambi commerciali, timida apertura sul conflitto in Iran, ma nessun dietrofront sul futuro di Taiwan. Si è conclusa la prima giornata di visita a Pechino di Donald Trump, che ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. Le dimissioni in novembre, ora l'arresto accusato di corruzione è finito ai domiciliari. Andrei Yermak, l'ex capo dello staff e braccio destro del presidente ucraino Zelensky. Solar Impulse, l'aereo a energia solare creato dallo svizzero Picard, si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico a causa delle condizioni meteo estreme. Si delineano così le cause dell'incidente avvenuto inizio mese. Per lo sport calcio, il Lugano rischia ma difende il terzo posto a 90 minuti dal termine del campionato. L'Europa è sempre più vicina per i bianconeri. In primo piano questa sera la visita in Cina del presidente statunitense Donald Trump, che a Pechino ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping, un faccia a faccia di due ore dal quale è emerso un bilancio contraddittorio, visto che il summit si è concluso con alcuni accordi commerciali e toni cordiali ma senza intese strutturali sui nodi più sensibili. Timidi segnali di un avvicinamento sull'Iran, ma restano le tensioni su Taiwan. Nelle prossime ore in programma l'ultima parte dei colloqui tra i due leader. E allora facciamo il punto con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
2: I toni della giornata sono stati molto cordiali, con reciproci complimenti, ma in realtà non emerge un accordo strutturale. Trump e la sua amministrazione sono stati molto più loquaci di sì sul fronte commerciale. Secondo Washington, Pechino avrebbe accettato un aumento degli acquisti di soia, carne bovina, petrolio e gas. La Cina si sarebbe impegnata anche a comprare 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. In cambio, la tregua sui dazi dovrebbe essere estesa. Si discute anche della creazione di un consiglio per gli investimenti che consentirebbe alle aziende cinesi di investire negli Stati Uniti in settori non sensibili. Sull'Iran non si va oltre impegni generici all'apertura di Hormuz e al non possesso di armi nucleari da parte di Teheran, ma la Cina non sembra voler farsi coinvolgere in modo esplicito nei negoziati. Resta tensione su Taiwan, sì, ha ribadito con forza le sue linee rosse, nessuna risposta ufficiale da parte di Trump, anche se Marco Rubio ha spiegato che la politica degli Stati Uniti su Taipei non cambia. Mancano anche riferimenti espliciti a Jimmy Lai, il magnate dell'editoria di Hong Kong, recentemente condannato a 20 anni di carcere. Trump aveva detto che avrebbe chiesto a Xi la sua liberazione. Di certo al leader cinese ha chiesto di recarsi alla Casa Bianca a settembre, segnale che entrambe le parti vogliono provare, se non a diventare amici, quantomeno a stabilizzare un rapporto ormai tra pari.
1: In Ucraina ora, ma non per parlare della guerra che nelle scorse ore ha visto nuovi e pesanti attacchi russi su Kiev che hanno causato una ventina di morti oltre a diversi dispersi e numerosi feriti. Nella capitale ucraina, infatti, il governo è stato nuovamente travolto da un caso di corruzione. Andriy Yermak, ex braccio destro del presidente Zelensky, è stato arrestato con l'accusa di tangenti e riciclaggio, un caso che imbarazza il presidente ucraino e che rischia di avere serie conseguenze. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
3: Fino a ieri nessuno lo credeva possibile. Il potente Andriy Yermak dietro le sbarre. Eppure è quello che è accaduto quando l'ex capo del gabinetto presidenziale, per anni braccio destro del presidente Zelensky e secondo uomo più potente dell'Ucraina, è stato arrestato e il Tribunale Speciale Anticorruzione ha messo su di lui una cauzione da oltre 3 milioni di dollari. Yermak è accusato di aver preso parte a un'operazione di corruzione e riciclaggio del valore di oltre 100 milioni di dollari, destinati originariamente al rafforzamento del settore energetico del paese. Yermak nega le accuse, ha detto di non avere il denaro per la cauzione e di sperare che alcuni dei suoi amici possano aiutarlo. L'inchiesta che ha portato al fermo prosegue dalla scorsa estate e ha già portato a proteste di piazza e scontri tra governo, agenzie anticorruzione e alleati europei. In tutto 9 persone parte del cerchio ristretto del presidente Zelensky sono state incriminate nell'inchiesta, tra loro anche 2 ex ministri. Il presidente non ha commentato la vicenda che lo tocca da vicino. Secondo la stampa ucraina, infatti, una delle 4 ville di lusso che gli indagati stavano costruendo con il denaro frutto del riciclaggio era destinata proprio a Zelensky. Il tema è ovviamente delicatissimo, con la guerra e le trattative diplomatiche con Russia e Stati Uniti in corso proprio in questi giorni. La Procura Speciale Anticorruzione che conduce l'indagine ha specificato in modo esplicito che il presidente non figura tra i sospettati, almeno per il momento.
1: L'immersione in una grotta alle Maldive è stata fatale per 5 turisti italiani, tutti morti. Le cause dei decessi non sono ancora note. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo si sarebbe avventurato in una grotta ad una 50 di metri sott'acqua senza più riemergere. Vano l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione di appoggio. Tutti partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Sull'incidente è in corso un'inchiesta. Al momento dell'immersione le condizioni meteo non sembra fossero favorevoli. In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che potrebbe anche proseguire nelle prossime ore, non basta a mitigare la preoccupazione tra gli agricoltori rispetto al rischio concreto di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli. E sorvegliata a speciale resta anche la vegetazione negli alpeggi. Sentiamo in merito Romina Lara.
4: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
5: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
4: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori, e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la pienagione ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
5: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
4: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse, e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
5: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
1: Condizioni meteorologiche estreme, questa è la causa dell'incidente di Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare creato dallo svizzero Picard che si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Il velivolo, ricordiamo, è precipitato distruggendosi mentre stava rientrando da un test per la Marina degli Stati Uniti. I dettagli con Manuele Ferrari.
6: L'apparecchio si è inabissato in acque internazionali al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, mentre stava facendo ritorno verso l'aeroporto internazionale di Stennis nel Mississippi. Era il mattino del 4 maggio. Sin da subito si è parlato di una perdita di potenza dell'apparecchio, motivo che aveva causato una certa apprensione sia tra gli sviluppatori dell'aereo originale sia tra i promotori del volo a propulsione solare. Preoccupazioni, ora è possibile dirlo, infondate. Il rapporto dell'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei ha infatti stabilito le cause dello schianto. Stando alla NTSB, sia la struttura del velivolo sia i sistemi di volo hanno funzionato come dovuto. Il problema va ricercato nelle condizioni atmosferiche rivelatesi essere più estreme di quanto previsto dal servizio meteorologico. Concretamente si parla di un peggioramento repentino della situazione atmosferica con forti turbolenze e potenti correnti verticali, una situazione che ha portato ad un maggior consumo di energia. Inoltre, a seguito della copertura causata dalle nuvole, l'aereo si è trovato nell'impossibilità di ricaricare le batterie in volo. All'equipe di Skydweller è quindi rimasta quale unica possibilità l'ammaraggio, conclusosi con la perdita dell'aereo. Ciò nonostante, la società può però parlare di un successo della missione che stava compiendo per la Marina statunitense. Il velivolo infatti stava rientrando dopo 8 giorni di viaggio in autonomia, l'obiettivo iniziale fissato era di 7. Una notizia rassicurante fa sapere in una nota Bertrand Piccard, l'avventuriero che nel 2016, alternandosi alla guida con André Borschberg, aveva compiuto la prima circumnavigazione del globo con un aereo ad energia solare. L'apparecchio ha infatti dimostrato una volta in più le sue potenzialità. Calano dunque i timori che l'incidente possa incidere in modo significativo sulle attività di sviluppo e realizzazione di droni solari destinati ad esempio ai settori delle telecomunicazioni o della sorveglianza.
1: Cambiamo decisamente argomento per parlare dell'Eurovision Song Contest. Questa sera a Vienna si è disputata anche la seconda semifinale della 70ª edizione della nota gara canora internazionale, che ha visto esibirsi 35 cantanti, rappresentanza di altrettanti paesi. Ebbene, la Svizzera era rappresentata, come noto, da Veronica Fusaro, che purtroppo non è riuscita a superare la selezione e l'esame della giuria. Sabato, come noto, si terrà la finale che, ricordiamo, sarà trasmessa in diretta su RSI La 1 a partire dalle 21. Spazio ora alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
7: Il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Super League il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliouch, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti.
1: Grazie Paolo Laurenti, e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 15 maggio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni di carattere anche nevoso a partire dai 1200-1400 metri. Guardando oltre fino a martedì, sabato ovunque ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, oltre Alpe possibili nevicate sopra i 1000-1300 metri. Da domenica abbastanza soleggiato con possibili rovesci locali serali soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Take it easy, gli intramontabili di Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Bobby Caldwell, Open Your Eyes, ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: Proprio perché è l'una e in redazione fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Dall'informazione permane la linea russa cinese sul futuro di Taiwan, raggiunta un'intesa su scambi commerciali più saldi e duraturi, timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana, ma senza un impegno vincolante e formale. Potremmo sintetizzare in questo modo l'esito del primo giorno di visita a Pechino del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping. I due leader, che si rivedranno anche nelle prossime ore, si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla navigazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Si aggrava il bilancio dell'intensa notte di attacchi russi sferrata ieri sull'Ucraina. Da più parti definita una tra le più cruenti dall'inizio del conflitto, centinaia di droni e decine di missili caduti, soprattutto sulla capitale Kiev, dove si contano una ventina di morti, oltre a diversi dispersi e decine di feriti, la gran parte civili. Tra le tante voci di condanna, anche quella della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato di una prova di forza che stride con le recenti aperture al dialogo giunte dal Cremlino. Nel corso delle ore però poi si è appreso che attacchi di droni ucraini hanno ucciso una persona e ne hanno ferite tre nella regione di confine russa di Belgorod, bersaglio frequente degli attacchi ucraini. In un secondo raid un drone è esploso in un villaggio vicino al confine ferendo due persone. Tragedia alle Maldive, dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente è avvenuto nell'atollo di Vavu. Dall'interno, tagli in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese infatti ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa 1.100 persone. È stata avviata una procedura di consultazione in vista di un piano sociale. Poco tempo fa sono saltati altri 200 posti circa. Musica Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale fuori la rappresentante svizzera Veronica Fusaro. Ieri sera a Vienna si è disputato il penultimo atto della 70esima edizione della nota gara canora internazionale, che ha visto esibirsi 35 cantanti in rappresentanza di altrettanti paesi. Oltre alla cantante di Thun non passano l'Armenia, Lussemburgo, l'Azerbaigian e la Lettonia. Sabato la finale diretta su RSI, la 1 dalle 21. E per lo sport, penultima giornata stagionale di Super League, Basilea San Gallo 1-3, Thun Young Boys 3-8 e Sion Lugano 2-2, un pareggio importante che permette ai bianconeri di conquistare un punto e rimanere al terzo posto in classifica, avvicinando a 90 minuti dalla fine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Prossimo appuntamento domenica a Cornaredo contro il Basilea. Ciclismo, Giro d'Italia, si è corsa la sesta tappa vinta dall'italiano Davide Ballerini, maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Adesso il tempo di oggi, ormai venerdì 15 maggio 2026, nuvole e pioggia ancora in tutta la Confederazione, con neve dai 1200-1400 metri. Solo su qualche pianura del nord variabile. Temperature minima 7 gradi, massima 14. Adesso, nella prossima ora, buona parte della prossima ora, c'è la replica della puntata di Casa Svizzera con Alice Pedrazzini e i suoi ospiti. Noi ci risentiamo, sempre in diretta, tra poco meno di un'ora, per le notizie delle due. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: dalla Svizzera, ci siamo, le porte si stanno aprendo piano piano, ci guardiamo attorno, dico ci perché ci sono io in questo momento qui in studio a casa svizzera, c'è Pippo alla regia che ci gestisce tutto, facciamo un po' di casino Pippo oggi, che non c'è Fabrizio Casati. E quando non c'è possiamo fare casino, possiamo godercela, possiamo anche sentire. Tu Pippo senti anche quello che sento io? Aspetta. Allora, questa mi sembra lei. È la nostra Fusaro. Però la, va, e non c'è Fabrizio, noi stiamo sentendo l'Eurovision. Queste mi sembrano anche un po' le prove. Ma se non c'è qua in studio, è per caso arrivato a Vienna e riesce a dirci come sta, se sta bene, se il volo è andato bene, se queste prove della Veronica Fusaro sono andate bene, insomma, dici di più, Fabri, ci sei?
1: Buongiorno, buongiorno casa svizzera, bentrovati, benvenuti a Vienna, finalmente mi viene da dire. Effettivamente quelle che avete sentito sono le note delle prove di ieri sera di Veronica Fusaro. Allora, Ali, io te lo dico, c'è molto nervosismo da queste parti, io veramente lo sento.
0: Ma palpabile. Nervosismo positivo o nervosismo, cioè cos'è, adrenalina, cos'è, dici di più?
1: Sicuramente c'è dell'adrenalina, sicuramente sto parlando del fatto che questa sia la sera di Veronica Fusaro, la sera della Svizzera. Allora, andiamo per gradi. Ieri una serata importantissima, perché le prove generali di quella che sarà appunto la finale, la semifinale di questa sera sono state fatte. Ma non è solamente una prova così, era una prova anche per i giudici. Quindi questo vuol dire che ieri sera ci si è giocati una bella parte per riuscire ad arrivare in finale sabato. Non è così scontato però per una volta per la Svizzera arrivare in finale. Questa volta non siamo messi molto bene per quanto riguarda i bookmakers, addirittura siamo quartultimi per quanto riguarda la semifinale di questa sera.
0: Aia, partiamo già, messi. L'abbiamo detto negli scorsi giorni per chi non ci ha seguito, nel mondo dell'Eurovisione in anticipo si comincia già a capire, dato che noi facciamo spesso il paragone con Sanremo che è la realtà più vicina, lì le canzoni certo. Non sono note prima di andare in scena, qui le si conoscono, le si ascoltano già in anticipo e non eravamo partiti benissimo ma stiamo scendendo. Poi Veronica, tu ci avevi parlato con Veronica Fusaro e lei ti ha detto abbiamo una canzone diversa dagli altri, una canzone tra l'altro che parla anche di violenza domestica, un tema molto importante, quindi questo cosa ci fa dire, Fabri, che come andiamo ad affrontare questa semifinale questa sera?
1: Guarda, io ti dico, quello che ho visto ieri sera durante lo show di preparazione è stato bellissimo, nel senso che lei è riuscita a mettere sul palco tutta l'energia, tutta quella che è la coerenza che sta dietro a una canzone di questo tipo, che è tosta. Quest'anno particolarmente abbiamo a che fare con musica molto leggera, con musica disco, quindi che cozza relativamente con il discorso legato al rock e alle schitarrate della nostra Veronica Fusaro, che però potrebbe essere per questo motivo proprio quell'underdog che già lei si è, con la quale, col termine con il quale ieri lei si è definita. Speriamo che i giudici la votino, speriamo che il nuovo sistema di votazione funzioni meglio, perché lo ricordiamo, prima era solamente il pubblico che poteva decidere chi portava avanti la finale, ma soprattutto chi avrebbe vinto, mentre quest'anno abbiamo 10 voti possibili per ogni persona e l'altra parte è tornata la giuria di qualità dei vari paesi. Quindi speriamo che la grande voce c'è, tutto quello che è la messa sul palco e la messa in scena c'è. Speriamo di portarla a casa.
0: Hai detto messa in scena, è effettivamente uno di quegli spettacoli che vanno provati e quindi effettivamente c'è stata una prova generale, perché anche le luci, il suono, le telecamere, è davvero una cosa che ti ha permesso quindi di vedere già ieri l'anteprima. Mi chiedo, rispetto a quello che abbiamo raccontato anche da qui nei giorni scorsi, che si sapeva, che Vienna hai trovato tu atterrando, entrando anche in questa zona, l'hai detto, vicino al Rathaus, quindi questo municipio dove ci dicevi sembrava da qua di capire che fosse tutto barricato. È così davvero? Cosa stai vedendo?
1: Allora, rispondo alla prima domanda. Sì, ieri praticamente lo show è quello che vedrete questa sera, esattamente uguale. Il pubblico è quello, tra l'altro il crowd, come lo chiamano qua, era veramente felice. È la folla, quelli che guardano in diretta dal vivo lì alla
0: video. È diventato stampa. Inglese, Pippo, è andato là e capisci.
1: Chi ci sa parla inglese, Pippo, ormai è così.
0: fa segno di no con la testa alla regia, ti dico solo questo.
1: Ma noi lo amiamo lo stesso. Detto questo, però, Ieri tutto è andato molto bene anche dal punto di vista televisivo, devo dirti la verità. Quello che vedrete questa sera, 20:40, lo ricordo, RSI, la 1, con il commento di Gian e Ellis, sarà proprio bello, molto più bello della prima serata, ve lo dico. E in più, prima ci sarà una sorta di documento condotto dal sottoscritto per capire che fine hanno fatto i vecchi cantanti che abbiamo conosciuto negli ultimi 5 anni dell'Eurovision. Insomma, che finché gli fai e soprattutto che cosa fanno adesso. Ma Vienna me l'aspettavo totalmente diversa dal punto di vista Eurovision, nel senso che questi 12 points to Vienna non funzionano. Io non ho visto niente legato all'Eurovisione, a parte l'Eurovision Village.
0: Tu ricordi Basilea, sei stato ovunque. Fabri, quanti ne hai fatti fin qua?
1: Sono stato un po' ovunque. Ma adesso sono alla 6ª edizione.
0: Ecco, diciamo. Quindi qualcosa hai visto?
1: Torino dopo la pandemia. Altro che, e devo dirti la verità, poca roba per quanto riguarda la città, che in realtà si dovrebbe presentare alla grande. La città è bellissima, però di Eurovisione c'è ben poco, se non appunto la parte dedicata alle persone, dove tutto è un po' più libero, gratuito, perché comunque la vita costa parecchio, anche qua un po' come dalle nostre parti, lo sappiamo bene, però i concerti sono gratuiti, c'è una zona dedicata al food and beverage, però devo dirti la verità, c'è poca roba e non me l'aspettavo. Città barricata, ma non quanto mi aspettavo. Nel senso che controlli normalissimi come in tutte le altre destinazioni che hanno toccato l'Eurovisione. È vero che bisogna aspettare la finale, dove comunque sono previste delle manifestazioni pro-Palestina, dove sono previste delle manifestazioni invece contro Israele. Quindi vedremo un po' che cosa succederà. Israele che sta andando anche abbastanza bene dal punto di vista di classifica.
0: E noi chi siamo per non accontentare Nadia, che nel frattempo ci scrive e ci dice speriamo che Veronica possa risalire questa classifica. Ce l'ascoltiamo. Beh, a questo punto noi vogliamo risentircela per avvicinarci a questa sera. Tu rimani lì ancora un attimo, Fabri?
1: Sono qua.
0: Ok, perché abbiamo altre domande per te, per capire. Ci piace questo dietro le quinte? E te che sei in viaggio, ce lo immaginiamo da qua, poi tu ti avvicini, vai, insomma. Adesso ci ascoltiamo Alice di Veronica Fusaro, che è veramente la nostra rappresentante svizzera in questo Eurovision Song Contest.

0: Leave me alone.
1: E questa è la nostra rappresentante di Toon all'Eurovision a Vienna. Parlando di rappresentanti, Fabri, qualcuno ci ricorda? Siamo in collegamento con Fabrizio Casati, coinquilino di Casa Svizzera, ma anche l'uomo della RSI, l'uomo Eurovision. Ricordano il tuo Nemo We Did It? Te lo ricordi ancora?
2: Cioè... con tutti. Sì, sì, è una roba che spero di poter dire anche questa sera, Veronica. Veronica, we did it! Siamo arrivati in finale, perché questa è veramente la serata delle serate per quanto ci riguarda. La missione per quanto riguarda la delegazione svizzera della quale faccio parte è proprio quella di arrivare in finale, Ali.
1: E, diciamo, Ali, Alice, canzone, Veronica, cioè cerchiamo di farcela.
2: Tutto legato intorno a te.
1: Adesso, quando dici così, guarda. No, una cosa importante secondo me è che tu ieri hai potuto assistere allo show, ma anche al dietro le quinte del dietro le quinte, insomma. Mi chiedo che cosa hai potuto vedere, che cosa hai scoperto attraverso queste prove. Hai visto appunto la regia cosa faceva, hai visto gli artisti che salivano e scendevano dal palco. Che cosa hai visto, Fabri? Fabri si è scollegato, l'abbiamo perso per un attimo, si collegherà e scollegherà. Pippo, cosa facciamo? Quello che mi sento di dirvi è sicuramente, questo è un'informazione, mentre Pippo tu magari riesci a recuperarci Fabri, è che Vienna in questo momento ospita l'Eurovision. L'anno scorso l'avevamo in casa dopo la vittoria di Nemo, e una cosa importante, forse lo ricorderete, che l'anno scorso il mulino di Bruzzella era veramente finito all'Eurovision, e questo mi permette di fare una liaison con quello che succederà sabato. Perché? Perché sabato sarà la giornata svizzera dei mulini. E nel video di Gabri Ponte, lo ricorderete, forse tutta l'Italia che gareggiava per San Marino, questo era il titolo, tutta l'Italia, a un certo punto compariva proprio lui, il mulino ticinese della Valle di Muggio. Ecco, vedevamo Gabri Ponte che mangiava la polenta, guardava le macine, insomma, era lì, viveva questo mondo del mulino. Fabri, intanto ti sei ricollegato, stavamo raccontando del fatto che c'era questo video.
2: Ho sentito.
1: L'anno scorso Gabri Ponte ci ha portato all'Eurovision, e adesso
2: sì,
1: sabato
2: il mulino di Bruzzella era eccezionale, grande momento. Sabato, tra l'altro, appunto, come dici molto bene, c'è la giornata delle porte aperte ai mulini. Andateci anche per ricordare quello che è stato il momento di Eurovision. Dicevamo prima, recupero al volissimo,
1: vai.
2: Che quello che vedrete questa sera è molto bello. Ci sono un paio di nazioni alle quali stare particolarmente attenti. Molto bene la Bulgaria con Dara e la sua Bambaranga, ormai ne abbiamo parlato, però io ve lo dico, diventerà il tormentone dell'estate. L'ho già detto anche ai nostri programmatori musicali, vedrete che la sentirete molto spesso. Bene bene anche Estonia, soprattutto perché Pippo tifa per l'Estonia, ma meno bene un'altra che poteva essere invece la favorita, quella di Cipro con la sua Yalla Yalla. Ieri è andata malissimo, ha steccato un paio di volte e di fronte alla giuria che darà dei voti questa cosa non è bella. Lo spettacolo è forte, nel senso, soprattutto dal punto di vista visivo è incredibile. Tenete d'occhio colei la quale è stata per tanto tempo terza in classifica, poi quarta, adesso siamo tra la quarta e la quinta posizione. Sto parlando dell'Australia. Lei è stata definita una dea. È veramente bellissima la performance e c'è una sorpresa sul finale che nemmeno io mi sarei mai aspettato. Quindi spettacolo molto bello, più bello della prima semifinale, questo ve lo posso assicurare. Il palco e tutto quello che è il contorno non è come quello di Basilea, ma davvero stanno facendo un gran lavoro. Male invece l'organizzazione, qua lo dico senza gridare troppo perché sono in zona conference room. Cioè, non sono simpatici, ci trattano un po' male.
1: No,
2: cioè,
1: cosa è successo?
2: Ti mandano via. È una roba che non mi è mai successa. Ma niente di particolare, però c'è questa... Ma niente, volevo entrare in zone dove non è proprio super consentito, però ma dimmi di no, tranquillamente, senza dirmi no, non puoi, verboten! Cioè, proprio mi hanno trattato un po' male. Però, per il resto, devo dire, organizzazione abbastanza impeccabile, eh.
1: Pippo, come la vediamo? Dici un po', gli hanno detto verboten, cosa ha combinato?
3: Verboten perché sarà andato in tutti questi lounge a mangiare pasticcini e bere vino gratuitamente, sì sì.
2: No, sai che no, ecco, neanche quello. Quest'anno poca roba anche dal punto di vista catering, ma soprattutto gadget. Ce ne sono in giro pochi, se non un cappellino che sto cercando di prendere dappertutto, che è quello del Greco, secondo in classifica per il momento. Tenete d'occhio Achilleus con la sua Fertu, però non riesco ancora a trovarlo, però te lo voglio portare, Alice, quello è il mio goal.
1: No, noi volevamo invece il travestimento da tigrotto dei chi sono i tigrotti.
2: Sempre lui, greco.
1: È lui. Ah, ok, allora è perfetto, sì, volevamo la stessa cosa, allora volevamo la stessa cosa. Tra l'altro c'è chi ci cita, dice, Fabrizio Casati ha parlato dell'Australia, sì, effettivamente c'è stato, l'abbiamo raccontato ieri, questo comico che ha giocato molto sulla similitudine nel termine, diciamo, tra Australia e Austria, ci hanno giocato molto anche loro e noi ieri abbiamo commentato dicendo sì, hanno giocato anche molto sui cliché, quello che l'Austria dà, e ha ripetuto non siamo l'Australia. Beh, noi come Svizzera conosciamo questo tra virgolette problema con la Svezia. Nel frattempo noi abbiamo di nuovo perso Fabrizio Casati, ma non paga la linea, chissà cosa ha combinato, l'ha mantagliata, avrà combinato un disastro. Pippo, noi andiamo avanti perché abbiamo qualcuno,
2: ciao,
1: che ci aspetta. Ah, eccolo qua, Fabri, ci saluti.
2: Se vi saluto così, non in video perché ci sono un po' di problemi di connessione, però domani andrà assolutamente meglio.
1: Ma certo.
2: Quindi a stasera 20:30 con lo speciale arrivano i nostri, e poi 20:40 RSI La 1 con il commento della seconda semifinale che è la nostra. Fate votare davvero dappertutto, se non ovviamente possiamo in Svizzera, ma lo possiamo fare dal resto del mondo, per Veronica Fusaro, perché ci tengo e ci teniamo particolarmente, perché è proprio una bella persona, è brava, è un'artista pazzesca, quindi merita tutto il nostro sostegno.
1: E manda anche un messaggio molto importante, è vero che l'Eurovision è anche questa cosa qui, che
2: e
1: dal
2: come?
1: Proprio paese non si può votare, ma noi abbiamo antenne un po' dappertutto, quindi abbiamo fiducia. Grazie Fabri per averci portato a Vienna. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone.
2: A domani.
1: E poi andiamo in Val Calanca. Sì, andiamo su a 1200 metri. Un ostello aperto sempre, una capannina. Insomma, stiamo per arrivare anche da te, Jenny. Arriviamo. Intanto c'è Gianna Nannini con Nostra Storia, che ha scritto tra l'altro con Tiziano Ferro.

0: non la voglio vedere.
1: E questa era... E questa era Gianna Nannini ci ha accompagnati in questo viaggio che da Vienna ci ha portato in un posto dove la strada finisce. Per arrivarci bisogna lasciare anche l'auto o qualsiasi mezzo di trasporto, prendere una strada, una mulattiera, mi sento di dire, camminare, oppure sì, si può prendere anche una teleferica. Ma quando si sale, all'improvviso compare l'Andarenka, ecco, una frazione minuscola della Val Calanca. È qui che ci siamo teletrasportati e è un posto in cui ci sono una decina di abitanti. Tra questi 10 abitanti c'è Jenny. Jenny, buongiorno, ciao!
2: Ciao Alice, ciao a tutti!
1: Come stai Jenny? Cosa vedi dalla tua finestra quando guardi fuori? Portaci lì!
2: Sto bene, grazie. Beh, oggi è una giornata abbastanza uggiosa, ma c'è sempre il fascino della nebbia che circonda questo piccolo paesino.
1: Un paesino a 1270 metri di altitudine, un paesino appunto un po' sospeso. A me è capitato di venire, di arrivare all'Andarenka, mi sembrava di atterrare in un luogo a sé. È un posto dove tu accogli le persone, hai un ostello, tutto l'anno. Di solito sono quelle, l'idea, diciamo, anche quando si entra in una capanna molto accogliente, ma di solito si aspetta l'apertura. Noi di solito ci colleghiamo con le nuove capannari, i nuovi capannari che si apprestano ad aprire le capanne. Da te è sempre aperto. Raccontaci, portaci nel luogo dove ti trovi, dove vedo che c'è anche un caminetto dietro acceso, il divanetto.
2: Sì, e tra l'altro proprio in questo momento è uscito un raggio di sole, proprio per voi. diciamo che sì, ho scelto di prendere questo percorso, questa nuova sfida, proprio perché l'ostello è una piccola realtà che riesco a tenere aperta tutto l'anno. E, appunto, è facilmente raggiungibile, è alla portata di tutti. E da qui appunto ci sono anche tante possibilità di escursioni, sia per gli escursionisti della domenica che per quelli più esperti.
1: Ecco, questa è una cosa importante, perché effettivamente io ho detto dal basso a Selma, si parte da Selma, c'è una teleferica che ti porta su. Ti dico, Gianni, puoi pure appoggiarlo il telefono, così almeno non si muove, appoggialo ovunque, ti siedi, intanto io racconto un attimo dove si trova. Da Selma si sale, per chi ci guarda anche su RSI la 2 può vedere, tu hai anche una pagina, in questo caso Instagram, che si chiama ostello.landarenka.dagenny, e in questo posto vediamo, possiamo capire che è un luogo in cui tu ti sei messa in gioco, hai deciso di accogliere le persone e hai detto perché è aperto tutto l'anno. Vuol dire che tu in passato avevi già fatto, custodito delle capanne che però si chiudevano?
2: Sì, esatto. Beh, diciamo che la mia partenza professionale è completamente lontana da quello che faccio adesso. Sono partita facendo un apprendistato come assistente dentale e continuando un po' anche gli studi facendo soccorritrice in ambulanza. Mi sono poi catapultata in una capanna ad aiutare come esperienza nuova ed effettivamente ho trovato in quella la montagna e l'accoglienza, lo stare, prendersi cura appunto in quel modo delle persone era per me importante, cosa che poi mi ha fatto diventare poi capannara della capanna Piandalpe e della capanna Cava.
1: Infatti.
2: Questo
1: ti ha fatto scoprire un mondo, mi sento di dire. Ma cosa ti piace? Diciamo appunto, il mondo della sanità è una cosa. Essere su a 1200 metri, vivere lì tutto l'anno è un'altra cosa. Ti senti che stai sfuggendo da qualcosa o è lì che ti senti proprio bene? E quindi non è una fuga, ma aver capito dove stai bene?
2: Beh, diciamo che all'inizio è stata un po' una fuga dalla città, perché quando si scopre la montagna quasi si impara di nuovo a respirare. I tempi sono più lenti e appunto è una realtà che sicuramente mi ha fatto innamorare e adesso non riuscirei più a rinunciare, diciamo.
1: Mentre tu parli, ti si vede che sorridi e si capisce che stai bene e che sei pronta ad accogliere le persone in questo ostello. Tra l'altro, vediamo anche in immagine per chi ci ascolta, c'è un cane bianco che sbuca fuori dall'ostello. Ci vuoi dire chi è e con chi stai condividendo anche questa avventura che è iniziata? Sei anche una giovane donna, coraggiosissima, mi sento di dire. Hai preso in mano questo ostello? Con chi l'hai preso in mano? Che lo vediamo qua in immagine.
2: Beh, sì, lui è Ivar, il mio pastore svizzero di 3 anni, ed è appunto 3 anni che ho preso in gestione questo ostello, e lui è il mio compagno di avventure. E appunto non posso dire che gestisco da sola l'ostello, perché ho sempre comunque lui accanto, che non mi dà tanto un sostegno fisico e manuale, ma più piuttosto morale.
1: Conta anche questo. Tra l'altro, Jenny, mi sento di dire, il fatto che il tuo cane sia lì con te è anche un'indicazione che magari vogliamo dare a chi ci ascolta, che i cani sono benvenuti da te nell'ostello e anche nel rustico che hai accanto all'ostello, che accoglie anche le coppie, quindi non c'è solo la modalità delle stanze da 4 o più grandi, ma c'è anche questo rustico a parte. I cani sono benvenuti.
2: Esatto, i cani sia nella struttura l'ostello sono benvenuti, e inoltre c'è anche questo piccolo e romantico rustico per 2 persone che appunto è una possibilità un po' più intima invece che il tipico dormitorio che si trova nell'ostello. In ogni caso tutti gli spazi sono aperti ai cani, ovviamente con rispetto degli altri ospiti. E inoltre c'è anche la possibilità eventualmente dal rustico o di venire a fare la colazione in ostello, oppure di ricevere la colazione direttamente nel piccolo rustico.
1: E queste, lo sappiamo, sono delle coccole che si cercano, tanti amanti di cani effettivamente cercano dei luoghi in montagna dove poter andare con i propri amici, appunto a 4 zampe. Ci sono diverse richieste dei percorsi che si possono fare da lì, effettivamente ce ne sono, che ricollegano poi anche a delle capanne dove tu hai vissuto e hai fatto la custode in passato. Ci ascoltiamo prima una canzone e poi cerchiamo di capire da lì che mondo si apre, che cosa si può vedere. Ci ascoltiamo una canzone.

0: E noi con Casa Svizzera siamo all'Andarenca, siamo in Val Calanca, perché la nostra antenna Jenny prima faceva tutt'altro, era assistente dentale, poi sono arrivate le capanne alpine, la scoperta della montagna e poi questo piccolo ostello di montagna che sta gestendo, è praticamente da sola ed è un ostello aperto tutto l'anno, un ostello capanna, mi sento di dire, una via di mezzo, dove... Mi chiedo, qual è il denominatore comune con il percorso, Jenny, che hai fatto, diciamo appunto, più nelle cure e quello di adesso in montagna, legato appunto a questa altitudine, le persone che arrivano, il camino, prepari la cena, la colazione?
1: Sicuramente credo che sia il volermi prendere cura delle persone. E ho scoperto che mi veniva bene in questo di modo, che non era l'unico modo, quello nel sanitario, di prendersi cura appunto delle persone intorno a me. E devo dire che qua riesco a farlo con amore, con dedizione, facendo sentire le persone a casa.
0: E posso dire che personalmente sono stata ed è davvero così, si entra lì e si entra nel tuo mondo e accogli molto bene, quindi è bello che tu abbia riconosciuto che quella era una tua abilità e l'hai messa in pratica anche a 1200 metri in questo posto dove tra l'altro appunto i cani sono i benvenuti. Parlavamo prima della canzone, del fatto che da lì si apre un mondo. Che mondo si apre? Dove si può andare a piedi? Chiaramente parliamo di percorsi a piedi, a partire dall'Andarenca, a partire dal tuo ostello.
1: Sì, come dicevo all'inizio, è un luogo veramente ideale per sia escursionisti che cercano percorsi più impegnativi che quelli più semplici. Ci sono diverse possibilità di percorsi ad anello, che sono spesso ideali per vedere sia l'andata che il ritorno delle avere viste differenti e godere della natura. Per esempio, ci sono le traversate che portano verso la Capanna Cava o la Capanna Borgoldone, sono sicuramente impegnative e molto belle, oppure semplicemente partendo dall'Andarenca anche delle escursioni più brevi, come andare ad Alpe di Spluga, salire verso i piani di Landarenca e tornare facendo quindi un giro ad anello. C'è anche inoltre semplice i sentieri che passano dalla Calancasca, dal fiume qua sotto, che è molto bello e suggestivo ed è appunto molto semplice anche per famiglie con bambini o per chi appunto cammina poco.
0: Infatti ci permetti di fare ci fai un assist, diciamo, perché domani noi avremo la fortuna di avere la nuova capannara della Capanna Cava e effettivamente chi sale magari con la teleferica arriva da te, poi può fare una giornata proprio in Val Calanca fino a questa capanna, passando appunto per la Val d'Osogna, la Val Pontirone, insomma è veramente un percorso che facciamo anche noi come Casa Svizzera, perché oggi siamo partiti da te, domani andremo alla Capanna Cava simbolicamente. Verrà chiaramente qua in studio a trovarci la nuova capannara. Forse un'ultima cosa che mi sento di chiederti è tu hai scommesso su questa capanna 3 anni fa, adesso rispetto a quello che ti saresti aspettata, c'è qualcosa che vorresti fare in più in questa capanna? Cosa vorresti fare? Quali sono i tuoi prossimi progetti? Cosa vorresti per questo ostello che continuo a chiamare un po' ostello, un po' capanna?
1: I progetti futuri che appunto sto cercando di realizzare sono delle collaborazioni con magari persone che fanno dei corsi, che propongono, non so, come corsi sulle erbe selvatiche commestibili o arte, pittura. Ci sono veramente tantissime possibilità perché l'ostello appunto è facilmente raggiungibile tutto l'anno con una teleferica che è automatica e quindi questo appunto direi che è un'ottima cosa per stare in montagna e fare delle attività che non siano semplicemente le escursioni ma anche qualcosa di un po' più artistico che appunto si possa portare a casa come bagaglio in più.
0: Mi sembra un'ottima idea anche perché, diciamo, l'arte si esprime nei contesti dove si sta meglio e lì a quelle quote, coccolati da te e anche il tuo cane si sta molto bene. Quindi grazie Jenny per averci permesso di teletrasportarci da te e buona giornata.
1: Grazie, un saluto a voi e a tutti i telespettatori.
0: Grazie, allora,
1: Ciao.
0: grazie. Noi ti diciamo non lasciare, non mollare, che questa è una grande sfida. Ci ascoltiamo una canzone, e poi torniamo.

0: Ma no, che non lasciamo perdere. Andiamo avanti con Casa Svizzera e ci spostiamo, continuiamo a viaggiare, perché abbiamo un momento in cui riflettiamo anche guardando fuori nel giardino di Casa Svizzera, vediamo dei fiori. E in particolare io vedo i papaveri, che sono veramente meravigliosi. Forse tra i miei fiori preferiti, ma di tanti, è il momento del papavero. Però loro fanno un po' quello che vogliono, nel senso che decidono da soli dove crescere, spuntano sulle scarpate, nei campi al bordo della strada, a volte anche tra i binari. Ecco, sono rossi, spesso appunto in particolare sono rossi, sono fragili, sono liberi. Ma appunto c'è un problema, nel senso che se vogliamo portarli anche in casa, dici bene, voglio prendere uno, coglierlo, lui decide che muore, perché sono così i papaveri, sono selvatici. Ma noi questa mattina andiamo ad Acqua Rossa perché c'è una donna che è riuscita a piantarne 1000 e forse a creare gli unici papaveri che si possono davvero portare in casa e che sono per sempre. È perché è successo così che domenica all'alba, davanti alla casa comunale, nel giardino, sono comparsi tutti questi papaveri e questo prato si è trasformato in un'opera d'arte. Noi ci colleghiamo allora subito con chi ha dato vita a questo spettacolo, Maura Toschini-Stempfli, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Come stai?
1: Bene, comincio a realizzare cosa ho fatto.
0: Diciamo subito che l'hai fatto in un materiale che vive, sono dei papaveri in ceramica.

0: cui tu l'hai fatto che ti ha spinto è più artistico o più l'amore per i fiori che effettivamente vorresti? Immortaliamo tanto con degli scatti, delle fotografie di solito, perché almeno rimane. Quale dei due era preponderante?
1: Ma l'amore per i fiori c'è sempre stata e penso che non passerà mai. E poi anche appunto a livello artistico, sono io. E sono una cosa che dovevo fare, ho provato, ho voluto condividerla e continuerò a farlo, penso.
0: Mi sento di dire tra l'altro che mille sono tanti. Mi chiedo, ma quando è che hai iniziato a concretizzare questa idea anche un po' folle?
1: Ma ho iniziato prima di Natale nel 2024, poi ho fatto una lunga pausa, poi ho ricominciato a settembre di cioè 2025.
0: E la pausa era perché, diciamo, è impegnativo, ti ha richiesto tanto?
1: No, quello no, perché comunque lavoro anche tanto, perché questo non è il mio lavoro vero. E un po' mille cose, un po' la salute, un po' tutto, quindi presa una pausa e poi mi sono detta, ma dai, ricominciamo, detto che li faccio e quindi facciamoli.
0: Quanto tempo hai trascorso con ogni fiore? Perché sono pezzi unici fatti a mano.
1: Sono pezzi unici, sì, fatti a mano, sono tutti diversi, ma in totale saranno stati 6 mesi più o meno di lavoro.
0: Sì. E con ognuno, per farne ognuno, anche capire le dimensioni.
1: Ma quello no, quello a dipendenza di, ma non lo so, che musica ascoltavo, cosa stavo pensando, cosa volevo trasmettere, nascevano.
0: E adesso che sono stati, appunto, sono cresciuti questi fiori nel giardino ad Acqua Rossa, che commenti hai avuto? Diciamo, la gente quando arriva lì cosa dice?
1: Allora, una delle reazioni che ho sentito era, ma cavoli, 1000 è un numero veramente grande, però non sembrano 1000, no? No, c'è tanto entusiasmo, la gente penso che non se l'aspettava.
0: Alcuni se le sono portati anche a casa perché sono in vendita.
1: Sì, c'è già una riservazione, non va a scegliere il papavero, ma sceglie un numero che più gli piace e li hanno già riservati. Ce ne sono ancora pochissimi liberi.
0: Ah, davvero? Quindi diciamo quasi 1000 sono già andati?
1: Esattamente, sì.
0: Se qualcuno volesse aggiudicarsi uno degli ultimi pezzi che rimane, come fa?
1: Allora, può farlo direttamente sul sito dei 1000 papaveri, che è passando da www.ateliemaura.ch/1000papaveri. Che lì appunto arrivi al sito, altrimenti può andare alla Casa dell'Artigianato di Dongio e può riservarlo tramite loro. E a sto punto qua non so se dirvi passate dopo quando sarà finita l'installazione, perché non so se ce ne saranno ancora.
0: Tra l'altro una parte del ricavato andrà proprio alla Casa dell'Artigianato di Dongio, come mai?
1: Sì, esatto, perché in collaborazione per cuocere i papaveri, smaltarli, mi ha aiutato la suocera, la Paola Toschini, che è presidente della Casa dell'Artigianato di Dongio, e quindi è partito un po' tutto questo progetto, questa iniziativa.
0: Mauro, un'ultima domanda. Spesso quando si parla con gli artisti e le artiste ci dicono quanto sia difficile separarsi dalla propria opera, perché sono un po' come tanti figli. Tu ti senti di avere 1000 più i tuoi figli, diciamo, e che adesso è difficile allontanarti, oppure ti sei già staccata? Tra l'altro mi fa molto sorridere, perché per chi ti guarda in questo momento sei al mare e passano dietro le persone in costume da bagno, questa cosa è meravigliosa. Pensavamo di teletrasportarci ad Acqua Rossa, invece siamo al mare. Va bene anche così, divertente ancora di più.
1: Ma faccio fatica, in effetti anche domenica mattina sono arrivata lì presto.

0: dovuto prendermi un attimo per cominciare a dirgli ciao. Non ce la faccio ancora, però sono sicura che tutte le persone che ne ha riservato uno, due, o, cioè, andranno in buone mani. E quindi quello mi fa molto piacere.
1: E rispetto a quello che ti eri immaginata, quindi un giardino pieno di fiori, sei riuscita a concretizzarlo nella tua testa? Era così che te l'eri immaginato o è diverso?
0: No, era così. Era così, ma soprattutto anche per quello che sta succedendo anche adesso della condivisione, la gente che passa quando vuole a vederli, a fotografarli. Quello per me è veramente importante. Prendersi un attimo per fare qualcosa che si vuole, era quello lo scopo.
1: Allora, vogliamo ripetere a chi ci ascolta, se ha voglia in questo fine settimana, di andare a vederli, dove li trova e per quanto tempo ancora?
0: Allora, sono lì sotto la casa comunale di Acquarossa, potrà andare appunto quando vuole perché sono lì all'aperto e rimarranno lì fino al 31 di maggio.
1: 31 di maggio, quindi ci sono ancora 2 settimane per vederli. Grazie mille Maura per averci teletrasportati un po' ad Acquarossa e un po' al mare. Goditela. Si fa il bagno?
0: Io non penso, però l'aria e tutto è perfetto, quindi va bene così.
1: Godetevela, buona giornata e a presto. Complimenti, perché hai fatto qualcosa di speciale. Di solito il papavero non vive a lungo, hai fatto quasi una magia, quindi complimenti, grazie, ciao.
0: Grazie mille a voi, ciao.
1: Quindi noi vi ricordiamo che potete andare effettivamente ad Acquarossa a vedere questa installazione, che è un'opera d'arte, ma vi ricordiamo anche che questo fine settimana ci sono i mulini, le porte aperte ai mulini, che effettivamente sono, è qualcosa di molto svizzero, se ci pensiamo, raccontano di noi, del lavoro artigianale, di quello che è stato, ma anche quello di che è oggi. Ne abbiamo diversi ancora attivi, abbiamo parlato prima del mulino di Bruzzella, ma anche Corippo, quello di Frasco, apre le sue porte. Su RSI Food vedete anche un'intervista a un giovane mugnaio, che verrà tra l'altro Noè Zardi a Casa Svizzera mercoledì prossimo, lì c'è anche un'intervista. Insomma, potete andare anche a San Carlo in Valposchiavo, ci sono diversi mulini, Morbio, Coldrerio, insomma, questo fine settimana sono le porte aperte, quindi andateci se avete la possibilità e scoprite appunto cosa è stato ma anche cosa è oggi, perché ce ne sono ancora di vivi. Ecco, grazie per essere stati con noi. Casa Svizzera oggi si chiude ma si riapre sicuramente domani. Buona giornata.

0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio degli Antoni. Gli Stati Uniti non chiedono aiuto alla Cina, sull'Iran non ne hanno bisogno. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, reiterando che i presidenti Donald Trump e Xi Jinping hanno trovato un cosiddetto terreno comune sullo stretto di Hormuz. Hanno concordato nell'opporsi allo sviluppo di armi nucleari da parte dell'Iran e nella contrarietà alla militarizzazione dello stretto marittimo o all'introduzione di un sistema di pedaggi. Rubio ha inoltre messo in guardia Teheran dal tentare di sfruttare le divisioni interne alla politica statunitense per influenzare i negoziati con Washington. Trump e Xi Jinping si incontrano ancora nelle prossime ore, nel secondo giorno di visita del presidente americano in Cina. Il gruppo filo-iraniano in Libano Hezbollah ha annunciato di aver utilizzato un drone per attaccare soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine. L'annuncio giunge mentre i rappresentanti israeliani e libanesi hanno ripreso i colloqui giovedì a Washington, pochi giorni prima della scadenza del cessate il fuoco. I colloqui sono stati positivi e proseguiranno come previsto per un secondo giorno, ha dichiarato un funzionario statunitense. E a margine della riunione dei rappresentanti del BRICS, il raggruppamento di economie mondiali emergenti, a Nuova Delhi, ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Ha offerto la mediazione del suo paese per ottenere la pace e la riapertura dello stretto di Hormuz, in particolare per il flusso globale di combustibili e soprattutto fertilizzanti, da cui dipende la potente industria agricola brasiliana. Francia, un ragazzo di 14 anni è stato ucciso da colpi di proiettile ieri sera a Nantes. Altre due persone, fra le quali un altro minorenne, sono rimaste ferite in un quartiere in cui si erano già verificati a fine aprile episodi di sangue legati alla lotta per il traffico di stupefacenti. La Tunisia ha facilitato il rientro volontario di circa 4.000 migranti irregolari verso i rispettivi paesi d'origine, nell'ambito di un programma di intervento umanitario deciso dal Presidente della Repubblica e attuato dal Ministero dell'Interno del Paese del Nord Africa. L'operazione è condotta in coordinamento con la Mezzaluna Rossa tunisina, le autorità regionali e locali e rappresentanze diplomatiche dei paesi interessati.